0: Prese il posto del barone e nessuno l'ha mai saputo. Ma ha preso il suo posto nella mente oltre che nel corpo. Nella sua mente lui è il barone von Lepp.
1: Il mare entrerà ed allagherà le celle. Ora saranno uccisi tutti e due. Presto!
0: Allagherà le celle? Come? C'è un tunnel che porta dal mare alla cripta. Vieni, andiamo.

0: Vieni, posso aver bisogno di te.
1: No, no, non nella cappella. Non posso entrare nella casa di Dio. Ho fatto il mio patto con un altro, no. No, non più vicino di così, no.

vostro amore qui sopra. Vieni da me, tira via il vetro. Guarda, vedrai con quanto desiderio aspetta.

0: cosa avrei fatto?
1: Ti ho dannato come tu hai dannato me. La parte di me che ti ha amato giace qui a marcire nella mare. Guardala! Guarda che cosa hai fatto con le tue mani e muori con questa visione nel tuo cervello.
0: Perché mi hai fatto questo?
1: Io sono lo spirito tempista che il tuo maledetto peccato ha donato alle potenze delle mele. Ma ora, donando loro la tua anima immortale, io sarò lì.
0: Lasciami! Lasciami!

Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comunicatore.

0: di Taranto, nella persona dell'assessore Cosa, e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna. Molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendola è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
3: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
9: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
3: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere, sui loro volti il coraggio di chi cerca.

0: cambiamento, Taranto libera lo slogan scelto per la manifestazione.
1: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
2: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
3: Ci stanno facendo morire!
0: Momento conclusivo il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto Libera.
4: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto Libera!

0: never ride a dog.
1: Shh. Dai qui.
2: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco. Ecco qua.
3: Se questo tipo vi infastidisce...
4: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
3: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
3: Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
4: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
2: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
4: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
4: Ti ho detto di no.
7: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
2: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
4: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
7: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
4: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni testi scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herr X ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel,

0: Mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvertati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Oh, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: che si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, scelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio massimo.

0: e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico. Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
1: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
1: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
3: Watson?
0: Affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: sarei inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: ragazzo, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo.
3: È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
4: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
4: sono consolato. Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
4: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
4: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
4: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
5: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
6: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato.

0: dottor Tobel.
1: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
0: Ha consegnato le altre 3?
1: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità, e questi signori non si conoscono.
0: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
1: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Oh, ben se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?

0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha visto in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì,
2: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: Mi costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes. E credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
1: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale

0: Poi sono entrate.
1: Bene, grazie amico, continueremo a sorridere.
0: Buonanotte, dottor Watson.
1: Buonanotte.
0: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
2: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
0: Ma è morto, gliel'ho detto.
2: Attento.
0: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!
1: Sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palas Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
0: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
6: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono in cervello.

0: È tutto sotto sopra.
1: Sotto sopra.
0: Uh-huh.
1: Eccola.
0: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
0: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel.

0: Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Cavalti, fa presto.
1: Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?

0: Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
2: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
3: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù mi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso. 3. E via. 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la...

rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte.

0: 450 km orari continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio con il numero 10, andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro alla vostra destra. La preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate il solista, sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista.

artista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo, guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.

0: Andiamo bene.
1: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
0: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
1: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
0: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
1: Fammi vedere, di.
2: Scusa.
1: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
0: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
1: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
1: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
1: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
0: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
1: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
1: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
1: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
1: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
1: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
1: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
1: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo $1 paio.
1: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
1: Mi chiedi qualcosa. Che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paolo?
3: Sì, signore.
1: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi?

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
4: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
4: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
3: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
4: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
4: E io che faccio?
3: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
3: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
4: E se lui non finisce gli sportelli?
3: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
4: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
4: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
3: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
4: Dove sarà la macchina?
3: Lo vedrai. Faremo una prova.
5: Senti un po', John.
3: Dimmi.
5: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
3: Beh, cos'è?
5: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
5: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
3: Come lo spieghi, George?
6: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
5: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
3: Che facevi ancora là?
5: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
3: Non ti avevo detto di non trattenerti?
5: Solo pochi secondi. Che...

0: ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
1: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai? Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia.

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo.

0: allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
1: George, che te ne pare come strategia?
2: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.

0: Hai visto fare un colpo solo, rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
1: Certo, ed è quello che farò io.
0: Com'è che non l'hai fatto finora?
1: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
0: E perché non ce l'hai più?
1: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
2: Vogliamo bere qualcosa insieme?
0: Mi scusi, Sam.
1: Vattene, squadrina!
2: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
1: Guardati da quelle, George.
0: Non sono tutte così.
1: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
0: Quasi le 10.
1: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
0: E che fine ha fatto tua madre?
1: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
3: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
4: Non lo so.
3: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
4: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.

0: Ma deciderai poi.
1: John, è lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
1: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
2: vero. Senti, adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vesti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei, nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
1: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicura di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
3: Lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No! No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
5: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
6: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.

0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
2: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parlare!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato. Già mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
4: Comprate la strada.
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, il diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
5: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
3: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
2: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Arrendetevi, siete completamente circondati.
2: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no.

No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

Avatar, se ci pensate, è un po' l'evento per eccellenza. L'evento da schermo gigantesco, infinito, in cui le immagini diventano testo e contesto di un'esperienza lisergica. E soprattutto andando oltre la traccia scritta. Perché di fatto non è una novità e questo terzo capitolo lo esplica forse definitivamente. Il mondo di Pandora, voluto e costruito da James Cameron, parla quasi esclusivamente attraverso le immagini e le sensazioni, un po' come se fosse il sogno a occhi aperti di un bambino, praticamente. Ma nonostante la mastodontica produzione, c'è comunque una costante sottrazione narrativa in Avatar Fuoco e Cenere ed è ancora più marcata. Il film inizia infatti con un abbraccio e finisce con una nuova consapevolezza. E in mezzo, tuttavia, la sensazione che Cameron alla lunga citi troppo se stesso, infatti alcune sequenze sono identiche alla Via dell'Acqua, e senza quindi andare in avanti e fermandosi ad ammirare e rimirare uno splendore scenico oggettivamente accecante e riscrivendo le sfumature di un fantasy mosso in questo caso da archetipi cinematografici come il western, il romanzo di formazione e persino il war movie, esaltato poi da un comparto tecnico tarato al millimetro. Per cui fragilità, paura umana e paura Navi, gli occhi che parlano, uno show pop in cui la tradizione incontra l'innovazione. Ebbene, Avatar Fuoco e Cenere è quindi l'immagine che diventa racconto, generando anche uno stupore spesso fine a se stesso. Mancano infatti all'appello il calore e soprattutto l'approfondimento. Ma del resto, che piaccia o no, è comunque questa la fortuna della serie fin dal primo e rivoluzionario capitolo del 2009. Dunque, dietro la sua titanica messa in scena, il film non ha nella sua trama un vero e proprio punto di svolta, reggendosi quindi sulle emozioni generate dalla spettacolarità, ma rilette qui secondo diversi sguardi, questi sì decisamente più interessanti, e questo perché di fatto il dettaglio conta più dell'apparenza. Scritto da Cameron insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Fuoco e Cenere riprende praticamente i fatti dal finale della Via dell'Acqua. Un anno dopo essersi trasferiti nel clan dei Metcain, la famiglia di Jake e Neytiri, interpretati rispettivamente da Sam Worthington e Zoe Saldana, ben nascosti dietro la motion capture ovviamente, raccoglie i pezzi di un dolore ancora vivo segnato dalla morte di Neteyom. Comunque, se Avatar è un racconto di nomadi e di viaggi, i protagonisti lungo il cammino si imbattono nell'aggressiva tribù dei Mang Quon, chiamati anche Popolo della Cenere. E a capo trovano la spietata Vorang, interpretata da Oana Chaplin, che, complice di una strana infatuazione, si allea con l'avatar del colonnello Mice Quaritch, interpretato da Steven Lang, facendo quindi infiammare un conflitto dalle portate imprevedibili. Se parliamo di tradizione, ad ogni modo, Avatar Fuoco e Cenere mostra e dimostra le sue infatuazioni cinematografiche. Apocalypse Now sembra infatti un chiaro riferimento sia nel tono che nelle scene di guerra, intanto che il franchise riprende lo schema tipico dei film con i cowboy e gli indiani. Ed è uno spirito western questo che più di ogni altra volta si rifà a Giorni di Fuoco, al massacro di Fort Apache e soprattutto a Balla coi lupi. E proprio come nel film di Costner, il concetto di identità è forte dietro Avatar, le radici, la famiglia putativa, i legami di sangue e soprattutto i legami acquisiti. Poi ovviamente c'è il confronto e lo scontro tra diverse culture e le diverse etnie in un riverbero sociale e politico dalle forti e drammatiche valenze contemporanee. E sono tutte valenze ed echi che si allungano poi verso l'approccio antimilitarista, anticapitalista e nemmeno a dirlo anticolonialista, voluto proprio dall'autore. Per cui è una sorta di cortocircuito, specie se pensiamo quanto Avatar Fuoco e Cenere di fatto non abbia una sceneggiatura minimamente convincente. Il discorso sulle armi antiche contro le armi nuove diventa quindi di lampante lettura, e l'evoluzione tecnologica in questo caso genera una pericolosa ambizione andando oltre il senso stesso del progresso. Ed è anche una fulminea riflessione se ci pensate, specie considerando quanto Cameron sia stato tra i registi più innovatori di Hollywood. In qualche modo, infatti, quella progettata dal regista di Titanic è una sorta di storia non originale ma che torna ciclicamente, pur in forme e sostanze diverse. Comunque, tra continui ghirigori e ripetitivi gorgheggi scenografici stesi lungo le oltre 3 ore di durata, e va detto, questo è un timing ingiustificabile, ridondante e fuori scala, le vene del racconto si diramano verso un'altra chiave di lettura, anch'essa divenente qui terreno di battaglia. Ed è una battaglia questa anche e soprattutto emotiva, stiamo parlando infatti del confronto tra padri e figli.
Se infatti gli occhi del colonnello Quaritch cambiano sfumature nell'osservare il figlio umano Spider interpretato da Jack Champion, Jake è invece davanti una scelta feroce tra sacrificio, rimorso e protezione paterna. Ad ogni modo, tranquilli, non vi diremo come andrà a finire, per quanto manchi comunque un briciolo di coraggio che avrebbe di certo fatto la differenza. Quel che è certo comunque è che è qui, dimenticando la solita traboccante battaglia finale che chiude anche il film e che fuoco e cenere muove anche il suo elemento più importante, ovvero l'ardore delle nuove generazioni. I giovani Na'vi e i Na'vi acquisiti come Lo'ak, Tuk, Spider e Kiri prendono infatti posizione e si schierano, agiscono, impongono la loro voce, spostano i loro ideali verso un bene comune superiore e azzerando quindi le differenze per riportare tutto a una dimensione divina in cui l'unica potenza lecita è quella della natura. Ma del resto, se il fuoco dell'odio sembra non spegnersi mai, è la luce del futuro ad interrompere un ciclo violento e vizioso, e plasmando quindi il dolore nella forma d'amore più forte di tutte, ovvero il rispetto.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.

0: fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudo acustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, è

0: artistico.
1: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
2: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

e ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un 15

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa blablabla.

suono particolare, il Synthesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note, e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente

0: Ovviamente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

In passato abbiamo già chiarito di non avere alcun tipo di interesse nell'entrare in possesso di media tradizionali e le cose non sono cambiate. Possiamo essere molto esigenti. Questo lo dichiarava Ted Sarandos, CEO di Netflix, ad ottobre 2025 e, diciamocelo, è un po' una di quelle uscite decisamente invecchiate male, anzi, malissimo. Poco più di un mese dopo, infatti, ecco che il colosso dello streaming ha ufficializzato l'acquisizione niente po' di meno che di Warner Bros., praticamente uno degli studio pilastro dell'economia.

economia cinematografica americana e mondiale. E la cifra, signori, qui è veramente da capogiro, 82,7 miliardi di dollari per un accordo che al momento è solo annunciato e quindi ben lontano dalla chiusura, che prevede anche una lunga trafila di approvazioni da parte di azionisti e antitrust, nonché di una stipula legale effettiva con annesse suddivisioni e trasformazioni interne alla fusione. Per cui, stando alle previsioni, si pensa che tutto si possa concludere tra l'autunno e l'inverno 2026, ma guardando ad esempio all'acquisizione della Fox da parte della Disney, diciamo che è una finestra temporale decisamente ottimistica. Ciò detto, comunque, la prima nonché più potente scossa tettonica di questa fusione ha già colpito il mondo dell'entertainment tutto, generando quindi paura per il destino della sala e della settima arte in generale, che, diciamocelo, è già fragile e in crisi. Ma quali sono allora i possibili scenari di questo accordo? La fine dell'esperienza cinematografica per come la conosciamo è davvero vicina. Dunque, di risposte in tasca non ne abbiamo, sinceramente, ma è possibile comunque analizzare fatti e dichiarazioni, anche se poi lasciano sempre il tempo che trovano. Partiamo dai fatti, ad ogni modo. E il primo e più importante fatto è che il mercato cinematografico non vive un bel periodo più o meno da 5 anni. Il secondo è invece che Netflix è già dichiarata colpevole di filmicidio da circa 10 anni, in pratica dal momento della sua espansione internazionale irrefrenabile, un periodo quello in cui i cinecomic incassavano però ancora miliardi e la piccola industria si dava i pizzicotti per capire se era solo un incubo o una moda passeggera. Perché di fatto già nel 2015 il cinema non se la passava alla grande, soprattutto in termini di produzioni indipendenti e autoriali. E di lì in poi tante grandi firme hanno optato per un passaggio allo streaming, dove gente come Hastings e Sarandos cominciava a sborsare milioni per produrre film che altri, tipo Warner compresa, non voleva finanziare e distribuire nelle sale. La maggior parte di questi titoli senza se e senza ma, che non avrebbero mai visto la luce altrimenti, ammettiamolo. Certo, il colosso dello streaming si è comunque mosso per rientrare nelle campagne dei premi e per dimostrare anche la bontà di alcune intenzioni produttive rispetto a tante altre scelte opinabili e opinate, ma la mano invisibile del resto agisce così, ovvero interessi miei, interessi vostri. Per cui lo streaming era già accusato di uccidere il cinema quando il cinema di massa era in super salute e l'industria indipendente se la prendeva coi supereroi quando questi stampavano sorrisi alla pluribus sui volti di dirigenti, di pubblico ed esercenti, difendendo invece l'operato salvifico dello streaming. Nel frattempo però grandi multinazionali come Disney, Amazon, Apple, Paramount e la stessa Warner hanno deciso che sì, il cinema non bastava più, che bisognava espandersi e diversificare anche verso orizzonti più casalinghi, lanciando quindi ognuna la propria piattaforma streaming in diretta competizione con Netflix, di cui lo streaming, è bene comunque sottolinearlo, fino a quel momento era il solo e unico core business. Di fatto Netflix comprava le IP dagli stessi che poi nel giro di qualche anno gliele hanno tolte tutte, inserendosi velocemente in una fetta di mercato in crescita e azzannando pure alla giugulare i rivali con acquisizioni e creazioni di proprietà senza sosta. E così, mutatis mutandis, era solo questione di tempo prima che Netflix facesse la propria mossa per ribaltare, o almeno in parte, la situazione, soprattutto poi per colpire in contrappasso i competitor con una scelta che in realtà potrebbe nascondere riflessioni meno scontate di quanto l'opinione pubblica pensi. Bene, ma adesso esposti i fatti, passiamo alle dichiarazioni. E sempre di Ted Sarandos, per cui tutto cum grano salis. A poche ore dall'ufficialità della fusione, il CEO ha infatti chiarito: «Non definirei questo accordo come un cambio radicale d'approccio per i film Netflix o per quelli Warner. Credo che nel tempo le vetrine evolveranno per essere molto più consumer friendly, per raggiungere il pubblico molto più rapidamente». Ora, Sarandos non è un grande amante della lunga permanenza nelle sale, ma al contempo la finestra attuale media di un film al cinema è di 45 giorni prima del passaggio in streaming, ed è ancora più corta poi, anche se in realtà dipende dagli accordi per quanto riguarda il video on demand.
Se poi vanno malissimo al botteghino, le produzioni permettono un salto in piattaforma più reattivo per ammortizzare le perdite. E non è ormai raro che una volta disponibile a casa, quello stesso flop si trasformi addirittura in un successo. Praticamente, se ci pensate, questo significa che la stessa gente che ha ignorato quel titolo in sala ha scelto invece di vederlo subito in streaming. E questo al giorno d'oggi vale anche per i cinecomic, un tempo all'apice della catena alimentare cinematografica. A questo punto però viene da chiedersi, se i supereroi non incassano più e le piccole e medie produzioni faticano a trovare spazio e pubblico in sala, perché da sole queste non bastano a salvare il settore, cos'è che in effetti genera introiti consistenti sul grande schermo? Ebbene, la risposta è l'evento. Bisogna infatti creare un evento, bisogna trasformare un film in qualcosa di chiacchierato, di appetibile, di impossibile da perdere e che quindi vada oltre le semplici barriere cinematografiche, che smuova qualcosa culturalmente, emotivamente o anche solo socialmente. Magari, che so, un sequel richiesto e attesissimo da un'intera generazione, tipo Zootropolis 2 o Avatar 2, o perché no, uno scontro al box office titanico tipo Oppenheimer e Barbie, o magari tra anime del momento tipo Demon Slayer e Chainsaw Man. Tutto questo comunque per dire che il cinema per come lo conoscevamo è già cambiato da tempo, trasformandosi più e più volte, e che la sala, per quanto doloroso ammetterlo, è appannaggio delle vecchie generazioni e sempre meno delle nuove. E per di più il cinema è un mercato e risponde alle sue leggi darwiniane. Per cui una crasi era sostanzialmente inevitabile, quantomeno in relazione alle finestre temporali dei film al cinema, non certo all'idea di eliminare l'esperienza della sala. Ad ogni modo, con l'acquisto di Warner, molto probabilmente Netflix vuole in qualche modo avviare questa rivoluzione nelle finestre di permanenza e permettere quindi all'audience più scelte di visione ravvicinate, che però, ed è inutile negarlo, sa già che verteranno sulla comodità e sul risparmio per questioni di stampo culturale, economico e generazionale. Eppure badate bene, qui non è Netflix che ha creato il problema, semmai ha intercettato il cambiamento, lo ha cavalcato e di fatto ora lo sta pure guidando. Come è stato già fatto comunque da altri, vedi Amazon con la MGM o la Disney di Chapek con l'animazione. E al contempo inoltre l'azienda potrà anche vantare nel proprio portfolio di una quantità di IP già amate o rinomate da continuare a sfruttare in sala con approccio diversificato dalla loro attuale policy e anche in streaming, quindi ampliandole o addirittura rilanciandole. L'idea comunque è che l'accordo Netflix-Warner non metterà di certo al bando i film dalle sale, per quanto la paura degli esercenti è del tutto comprensibile. La Writers Guild of America, ovvero il sindacato degli sceneggiatori, si è infatti già schierata contro la fusione, invocando la legge antitrust e il blocco dell'acquisizione. Ma a questo punto la domanda è: può davvero la più grande azienda di streaming al mondo inglobare uno dei suoi più grandi competitor? Beh, sì, con le giuste condizioni e soprattutto con un accordo ben strutturato può. Lo stesso discorso è infatti venuto a galla con la fusione Disney-Fox e il fatto che sia passata ha solo creato un precedente positivo. Diciamo che l'opposizione delle firme sindacali in realtà è di puro sostegno al timore di un collasso del sistema sala paventato dagli esercenti, che già attualmente devono fare i conti con costi di gestione e noleggio sempre più elevati, trovandosi quindi costretti ad aumentare i prezzi di biglietti e di servizi. Ora, lo streaming è il nemico più facile da additare in una situazione del genere, ma come abbiamo accennato prima, la convivenza in tempi di cinecomic era fattuale, per quanto litigiosa, e generava al contempo sia attriti che benefici. Diciamo che qui il problema in verità è ben più di un decennio che viene profetizzata la morte della sala, che però è ancora lì, più vegeta che viva in realtà, ma è ancora lì, nonostante tutto. E questo, signori miei, dovrà pur significare qualcosa. Voi ad ogni modo che idea vi siete fatti su questa storia della fusione Netflix-Warner? Anche voi temete per le sorti del povero cinema oppure avete un'opinione diversa? Diteci tutto nei commenti, mi raccomando, stavolta siamo molto curiosi di leggervi. Alla prossima!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Avatar, se ci pensate, è un po' l'evento per eccellenza, l'evento da schermo gigantesco, infinito, in cui le immagini diventano testo e contesto di un'esperienza lisergica, e soprattutto andando oltre la traccia scritta. Perché di fatto non è una novità e questo terzo capitolo lo esplica forse definitivamente. Il mondo di Pandora, voluto e costruito da James Cameron, parla quasi esclusivamente attraverso le immagini e le sensazioni, un po' come se fosse il sogno a occhi aperti di un bambino, praticamente. Ma nonostante la mastodontica produzione, c'è comunque una costante sottrazione narrativa in Avatar Fuoco e Cenere ed è ancora più marcata. Il film inizia infatti con un abbraccio e finisce con una nuova consapevolezza. E in mezzo, tuttavia, la sensazione che Cameron alla lunga citi troppo se stesso, infatti alcune sequenze sono identiche alla Via dell'Acqua, e senza quindi andare in avanti e fermandosi ad ammirare e rimirare uno splendore scenico oggettivamente accecante e riscrivendo le sfumature di un fantasy mosso in questo caso da archetipi cinematografici come il western, il romanzo di formazione e persino il war movie, esaltato poi da un comparto tecnico tarato al millimetro. Per cui fragilità, paura umana e paura Na'vi, gli occhi che parlano, uno show pop in cui la tradizione incontra l'innovazione. Ebbene, Avatar Fuoco e Cenere è quindi l'immagine che diventa racconto, generando anche uno stupore spesso fine a se stesso. Mancano infatti all'appello il calore e soprattutto l'approfondimento. Ma del resto, che piaccia o no, è comunque questa la fortuna della serie fin dal primo e rivoluzionario capitolo del 2009. Dunque, dietro la sua titanica messa in scena, il film non ha nella sua trama un vero e proprio punto di svolta, reggendosi quindi sulle emozioni generate dalla spettacolarità, ma rilette qui secondo diversi sguardi, questi sì decisamente più interessanti, e questo perché di fatto il dettaglio conta più dell'apparenza. Scritto da Cameron insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Fuoco e Cenere riprende praticamente i fatti dal finale della Via dell'Acqua. Un anno dopo essersi trasferiti nel clan dei Metcaina, la famiglia di Jake e Neytiri, interpretati rispettivamente da Sam Worthington e Zoe Saldana, ben nascosti dietro la motion capture ovviamente, raccoglie i pezzi di un dolore ancora vivo segnato dalla morte di Neteyom. Comunque, se Avatar è un racconto di nomadi e di viaggi, i protagonisti lungo il cammino si imbattono nell'aggressiva tribù dei Mang Quon, chiamati anche Popolo della Cenere. E a capo trovano la spietata Vorang, interpretata da Oana Chaplin, che, complice di una strana infatuazione, si allea con l'avatar del colonnello Mice Quaritch, interpretato da Steven Lang, facendo quindi infiammare un conflitto dalle portate imprevedibili. Se parliamo di tradizione, ad ogni modo, Avatar Fuoco e Cenere mostra e dimostra le sue infatuazioni cinematografiche. Apocalypse Now sembra infatti un chiaro riferimento sia nel tono che nelle scene di guerra, intanto che il franchise riprende lo schema tipico dei film con i cowboy e gli indiani. Ed è uno spirito western questo che più di ogni altra volta si rifà a Giorni di Fuoco, al massacro di Fort Apache e soprattutto a Balla coi lupi. E proprio come nel film di Costner, il concetto di identità è forte dietro Avatar, le radici, la famiglia putativa, i legami di sangue e soprattutto i legami acquisiti. Poi ovviamente c'è il confronto e lo scontro tra diverse culture e le diverse etnie in un riverbero sociale e politico dalle forti e drammatiche valenze contemporanee. E sono tutte valenze ed echi che si allungano poi verso l'approccio antimilitarista, anticapitalista e nemmeno a dirlo anticolonialista, voluto proprio dall'autore. Per cui è una sorta di cortocircuito, specie se pensiamo quanto Avatar Fuoco e Cenere di fatto non abbia una sceneggiatura minimamente convincente. Il discorso sulle armi antiche contro le armi nuove diventa quindi di lampante lettura, e l'evoluzione tecnologica in questo caso genera una pericolosa ambizione, andando oltre il senso stesso del progresso. Ed è anche una fulminea riflessione, se ci pensate, specie considerando quanto Cameron sia stato tra i registi più innovatori di Hollywood. In qualche modo, infatti, quella progettata dal regista di Titanic è una sorta di storia non originale ma che torna ciclicamente, pur in forme e sostanze diverse. Comunque, tra continui ghirigori e ripetitivi gorgheggi scenografici stesi lungo le oltre 3 ore di durata, e va detto, questo è un timing ingiustificabile, ridondante e fuori scala, le vene del racconto si diramano verso un'altra chiave di lettura, anch'essa divenente qui terreno di battaglia. Ed è una battaglia questa anche e soprattutto emotiva, stiamo parlando infatti del confronto tra padri e figli.
Se infatti gli occhi del colonnello Quaritch cambiano sfumature nell'osservare il figlio umano Spider interpretato da Jack Champion, Jake è invece davanti una scelta feroce tra sacrificio, rimorso e protezione paterna. Ad ogni modo, tranquilli, non vi diremo come andrà a finire, per quanto manchi comunque un briciolo di coraggio che avrebbe di certo fatto la differenza. Quel che è certo comunque è che è qui, dimenticando la solita traboccante battaglia finale che chiude anche il film e che Fuoco e Cenere muove anche il suo elemento più importante, ovvero l'ardore delle nuove generazioni. I giovani Na'vi e i Na'vi acquisiti come Lo'ak, Tuk, Spider e Kiri prendono infatti posizione e si schierano, agiscono, impongono la loro voce, spostano i loro ideali verso un bene comune superiore e azzerando quindi le differenze per riportare tutto a una dimensione divina in cui l'unica potenza lecita è quella della natura. Ma del resto, se il fuoco dell'odio sembra non spegnersi mai, è la luce del futuro ad interrompere un ciclo violento e vizioso, e plasmando quindi il dolore nella forma d'amore più forte di tutte, ovvero il rispetto.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base.
1: La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare e osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale.
0: Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
2: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui, può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata?
2: Allora, innanzitutto, nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro che in questo modellino io, diciamo, è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo, diciamo che un po' varia. Sicuramente, diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi. È variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
2: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario e in teoria, diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro, anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
0: E infatti, quindi, che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
2: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca e quindi bocca, gengive.

0: lingue da parte del veterinario può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
1: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cerumeni, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da, queste, da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che due volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono comportare, possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
1: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
2: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane, oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari, o il cane inizia proprio a aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
1: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
3: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
2: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente, perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico, per cui che ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese, e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare al fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano, e l'obiezione che mi fanno molti proprietari, dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5, 7,5, e quindi noi, andando a utilizzare dei prodotti a uso umano, variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo, e quindi si possono sviluppare dermatiti.
3: Abbiamo parlato dei

0: delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
1: Anche gli scarsi lavaggi possono determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o

0: Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
1: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente, il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
0: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire o detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
1: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
0: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna, anche con dei guanti, con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe o occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo, in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
1: E invece come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali, e e quindi evitare che poi ci possa

0: possono essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto nasolacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale, e poi quello può essere diciamo pabulum per batteri, e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali, può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue, nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale, oppure ha un atteggiamento cioè, di rotazione della testa un po' eccessivo. Cioè, questi sono, diciamo, piccoli campanelli, per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale, può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale, e allora quello poi può portarlo a dire: vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Impresa Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna
1: raccordo...
0: Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Tra un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo nord-ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impianto.

0: impatto che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avete annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi siete occupando, vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che è la deadline dei Giochi del Mediterraneo, un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenze stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco, da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da, facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà

0: Stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Visita istituzionale oggi a Taranto per il ministro agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Porte aperte oggi in tutta Italia nelle strutture della Marina Militare per la giornata della Marina. A Taranto in programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi siamo stati su nave Atlante. L'emergenza parcheggi continua ad attanagliare il centro storico. Ieri un nuovo incontro tra il comitato di quartiere di Città Vecchia, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Oggi visita istituzionale a Taranto per il ministro agli affari europei, al PNRR e alle politiche di coesione Tommaso Foti. Al centro dell'evento il CIS e i giochi del Mediterraneo 2026. A seguirlo per noi il direttore Dario Galitelli.
1: Entrano nel vivo i cantieri per i giochi del Mediterraneo a Taranto, al centro della visita ispettiva del ministro per gli affari europei, il PNRR e la coesione Tommaso Foti. Il rappresentante del governo insieme al commissario straordinario Massimo Ferraresi, all'onorevole Dario Iaia e al sindaco Piero Bitetti ha verificato da vicino lo stato di avanzamento delle principali opere destinate alla kermesse sportiva. Le tappe hanno toccato lo stadio Erasmo Iacovone, il Pala Ricciardi e lo stadio del nuoto, dove si è svolta la simbolica apertura delle acque nelle vasche olimpiche. Un momento cruciale che il ministro ha suggellato annunciando un ulteriore stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro, fondi freschi destinati all'infrastrutturazione urbana in vista dell'evento.
2: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalle maestranze, stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutti. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto, sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente dei lavori enormi, e dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi. Abbiamo individuato tutto, stiamo soltanto verificando il percorso più veloce, ma posso assicurare che sotto il profilo della cassa ci sono le risorse per andare avanti tranquillamente, quindi state e stiano tranquilli tutti, non è successo niente, anzi parlavo prima col sindaco di Taranto che ringrazio per averci accompagnato in tutto questo nostro tour, c'è anche un... Nei 12 milioni ci sono 3 milioni e mezzo che vogliamo riservare proprio all'infrastrutturazione della città per i giochi.
1: La giornata è servita anche per fare il punto su altre priorità del territorio, a partire dal recupero di diversi palazzi storici nel cuore del capoluogo, la ristrutturazione di Torre d'Aiala. Per questo intervento il sindaco ha indicato una stima di 6 milioni e mezzo di euro, auspicando lo sblocco dei finanziamenti CIS. Il commissario Ferrarese, pur precisando che l'opera non fosse inclusa nel masterplan, ha garantito un immediato intervento di pulizia e decoro in vista della futura ristrutturazione congiunta.
3: Io come commissario... ho cercato di realizzare le opere e credo che siano a buon fine. Poi come imprenditore credo di aver, anzi non credo, ho costituito una fondazione che ha dato anche una mano importante al Taranto Calcio, quindi sono uno dei primi tifosi con i fatti, perché poi si può essere anche tifosi guardando soltanto le partite, ma io ho dato un grande contributo. La famiglia Ladisa è una famiglia che sta dando, quindi... tanto allo sport tarantino, io volevo questo, non voglio che poi rimanga uno stadio senza che nessuno lo utilizzi per giocare, e quindi feci la fondazione, abbiamo dato un grande contributo importante, non soltanto la fondazione ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io. Il mio obiettivo è quello che questa società e questa città arrivi in Serie A.
4: Obiettivo. Mai avuto contatti con la Legends Global?
3: Io non ho mai conosciuto Legends Global, non so chi siano, e non ho mai parlato nemmeno al telefono con persone che rappresentano Legends Global. La fondazione che ho costituito, attenzione, ho costituito e che non gestisco io, perché io sono soltanto il fondatore, quindi non mi occupo della, non potrà gestire nessun impianto, non c'è nemmeno un ritorno di un centesimo a quella fondazione, dovesse occuparsi per dare una mano sotto l'aspetto della consulenza, solo per cercare di evitare che ci siano cattedrali nel deserto, ma io cercherò di darvi una mano. Dare una mano a Taranto.
1: Infine, una forte valenza sociale è stata attribuita ai fondi CIS dall'onorevole Dario Iaia, che ha indicato nel ripristino dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia del quartiere Tamburi l'opera più simbolica e urgente.
0: E dopo anni di attese entra nella fase operativa il recupero di Palazzo Archita. Il Comune ha approvato gli atti

0: di gara per il primo lotto da oltre 10 milioni di euro dedicato al restauro delle facciate, un intervento che segna l'avvio concreto del progetto di riqualificazione di uno degli edifici simbolo del Borgo Umbertino. Ce ne parla sempre Dario Galitelli.
1: Dopo anni di lunghe attese, rinvii e complesse verifiche progettuali, si muove qualcosa di concreto per il futuro di Palazzo Archita. L'ex Palazzo degli Uffici, uno degli edifici più imponenti e identitari del Borgo Umbertino di Taranto, è finalmente pronto a cambiare volto. Il Comune ha infatti approvato la determina che dà il via libera ufficiale agli atti di gara per il primo lotto di interventi. Si tratta dello stralcio A, interamente dedicato al restauro delle facciate e alla nuova illuminazione artistica per un importo complessivo che supera i 10.300.000 euro. Questo provvedimento rappresenta il primo vero passo operativo verso la rinascita del grande complesso monumentale chiuso ormai da anni. Il progetto, finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e fondi comunali, prevede anche la sistemazione delle piazze adiacenti, con l'obiettivo di restituire il decoro all'intera area. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e costituisce la prima parte di una maxi operazione da oltre 25 milioni di euro. I successivi interventi per gli spazi interni e la rifunzionalizzazione della struttura seguiranno in una seconda fase. Per la direzione dei lavori, la determina ha confermato l'ingegnere Simona Sasso nel ruolo di responsabile unico del procedimento, affiancata dal dottor Giuseppe Casamassima per la fase di affidamento della gara.
0: E porte aperte oggi nelle strutture della Marina Militare di Taranto per la giornata della Marina. In programma visite a navi, reparti e siti storici per far conoscere da vicino attività, mezzi e tradizioni della Forza Armata. Noi vi abbiamo portato su Nave Atlante, vediamo.
2: La Marina Militare celebra oggi la giornata della Marina con una serie di iniziative aperte al pubblico nelle principali basi del paese. A Taranto per l'intera giornata cittadini e turisti potranno visitare alcune delle più moderne unità navali della flotta: il Castello Aragonese, Nave Italia, la Scuola Sottufficiali, il Comando Flottiglia Sommergibili e l'Arsenale Militare e Marittimo.
3: Oggi siamo qui a bordo di Nave Atlante, oggi la Marina festeggia la sua ricorrenza più importante, la festa della Marina, e ricordando l'impresa di Premuda del 10 giugno del 1918 da parte del capitano di corvetta Luigi Rizzo. Nave Atlante è la nave più moderna e più nuova della Marina Militare, è stata consegnata il 18 dicembre del 2025, quindi appunto è l'ultima entrata all'interno della flotta. È un'unità di supporto logistico, supporto logistico a 360 gradi, in quanto appunto oltre alla capacità di rifornire in mare altre navi, quindi di rifornire di carburante e di carbolubrificante in generale, abbiamo anche la capacità di rifornire viveri, di rifornire munizioni, di rifornire parti di rispetto. Abbiamo a bordo un'officina polifunzionale che ci garantisce la capacità di supporto tecnico anche lontano dalla madrepatria. Siamo dotati di un ospedale con 24 posti letto, di cui 8 posti in terapia intensiva, 2 sale operatorie, una TAC, quindi capacità diagnostica spinta.
2: In programma visite guidate, conferenze e percorsi dedicati alla scoperta delle attività operative e formative della Forza Armata. Un'occasione per avvicinare la comunità al mondo della Marina e conoscere da vicino uomini, mezzi e tradizioni al servizio del Paese.
3: È una festa particolarmente importante per noi, particolarmente sentita, perché ci ricorda i nostri valori, ci ricorda le nostre tradizioni, e proprio in questo giorno siamo particolarmente orgogliosi di aprire la possibilità di visitare le navi alla popolazione, ricordando appunto che le navi sono della popolazione, quindi ci fa particolarmente piacere poter mostrare loro quelle che sono le nostre capacità e la nostra vita.
0: Ci spostiamo adesso invece in Città Vecchia, dove con Maria Laura Paletta abbiamo raccolto la segnalazione di una residente che ha richiesto il posto auto riservato per la madre, invalida al 100%. Al comando della polizia locale però, per rilasciare il CUDE necessario, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Vediamo il servizio.
4: La signora Egidia, residente in Città Vecchia, voleva semplicemente ottenere un posto auto riservato sotto casa per la madre, invalida al 100%, un diritto che però si è trasformato in un percorso a ostacoli. Prima di poter presentare la richiesta, infatti, è necessario essere in possesso del CUDE, il contrassegno unificato europeo disabili. Fin qui nulla di insolito, il paradosso sarebbe però emerso al momento del rilascio. Al comando della polizia locale

0: pur riconoscendo la piena legittimità della domanda e l'idoneità della situazione, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Così quella che dovrebbe essere una procedura pensata per agevolare chi vive una condizione di grave fragilità rischia di trasformarsi in una beffa burocratica.
1: Mi sono rivolta ai vigili portando la documentazione di mia mamma invalida al 100% per una richiesta di uno stallo invalidi sotto casa. Al momento in cui abbiamo revisionato tutte le carte, mia madre era idonea per poter avere il posto riservato. Paradossalmente mi hanno chiesto di andare a ritirare il contrassegno con la presenza di mia mamma, però mia mamma è invalida, non deambula, abita un secondo piano senza ascensore, quindi farebbe fatica a scendere, quindi per me è assurda questa cosa.
0: Non essendoci la presenza fisica di sua mamma al comando della polizia locale, le hanno quindi negato la possibilità di procedere con la documentazione?
1: Assolutamente sì, non mi rilasciano il contrassegno se non si presenta mamma di persona, ecco. Vorrei che a livello burocratico siano un po' più tolleranti, insomma, e anche i vigili, dove, insomma, non parlo solo a mio nome, ma parlo a nome di chiunque a questo disagio.
2: E adesso un'informazione di servizio. Da giovedì 18 giugno riparte a Taranto il servizio di spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi, che proseguirà fino al 16 settembre 2026. Gli interventi interessano l'intero territorio comunale, secondo il calendario già adottato negli anni precedenti. E si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 6 del mattino per limitare i disagi alla circolazione. Il programma completo è consultabile sul sito di Chima Ambiente. E nuovo incontro ieri pomeriggio tra il comitato di quartiere di Civitavecchia, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli. Sul tavolo del confronto l'emergenza parcheggi che continua ad attanagliare il centro storico, le richieste dei residenti e le proposte da valutare da qui ad un mese. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
0: Abusivismo, carenza di parcheggi e regole che spesso non riescono a stare al passo con la realtà, in Civitavecchia la pazienza dei residenti è ormai al limite. Chi vive quotidianamente il borgo storico ha deciso di non restare più in silenzio e di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità che rendono sempre più difficile la vita nel quartiere. Al centro del confronto tra il comitato civico, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli, c'è stata soprattutto l'emergenza parcheggi. Sul tavolo alcune possibili soluzioni: la creazione di aree riservate ai residenti in via di mezzo oppure l'estensione della validità delle strisce blu per l'intera giornata. Misure pensate per dare una risposta concreta a chi ogni giorno è costretto a una vera e propria caccia al posto auto tra le strette vie del centro storico. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di numerose famiglie che in Civitavecchia hanno il domicilio ma non la residenza. Una condizione che al momento impedisce loro di ottenere il pass riservato ai residenti, alimentando disagi e malcontento. Patronelli invita però alla prudenza prima di adottare provvedimenti specifici per il quartiere. Sarà infatti necessario valutare l'efficacia delle misure già esistenti e procedere con un censimento per individuare le aree più adatte a eventuali parcheggi riservati. Non solo residenti, la crescente presenza di strutture ricettive nel cuore della città suggerisce anche nuove strategie per la mobilità turistica. Tra le ipotesi, l'introduzione di abbonamenti park and ride dedicati agli ospiti, con formule flessibili di pochi giorni, settimanali o mensili. Intanto la Gira ha raccolto osservazioni e proposte, l'impegno preso è chiaro: tornare a confrontarsi entro un mese per verificare i passi avanti compiuti e capire se alle promesse seguiranno finalmente risposte concrete per una Civitavecchia che continua a chiedere attenzione, servizi e legalità.
2: A meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha incontrato la cittadinanza per aggiornarla riguardo l'organizzazione della manifestazione. A seguirla per noi ieri il direttore Dario Galitelli. Vediamo il servizio.
3: Meno di 80 giorni separano Taranto da un appuntamento destinato a cambiarne la storia contemporanea, i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Dal 21 agosto al 3 settembre i riflettori del mondo sportivo

0: internazionale saranno puntati sullo Ionio per un evento che promette di lasciare un'eredità indelebile. Proprio per preparare il territorio a questa svolta, nel pomeriggio di ieri la suggestiva galleria meridionale del Castello Aragonese ha ospitato un cruciale momento di confronto con la comunità promosso dalla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport per fare il punto sui fabbisogni, sulle opportunità e sulle ricadute della manifestazione. Infrastruttura, logistica, accoglienza, volontariato e marketing territoriale al centro del convegno, con l'obiettivo chiaro di rendere la cittadinanza parte attiva del progetto, non semplice spettatrice. Sul valore strategico del turismo e sulla complessità della macchina organizzativa ha posto l'accento Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, mentre il direttore generale del comitato Carlo Molfetta ha parlato dei giochi più belli di sempre.
1: I giochi del Mediterraneo sono stati un acceleratore a 360 gradi, specialmente dal punto di vista della rigenerazione urbana, però come mi piace sempre raccontare è un'opportunità, un'occasione unica, una nave su cui tutti i tarantini devono salire.
2: Stiamo lavorando veramente notte e giorno, arriveremo pronti per il 21 agosto, ma soprattutto stiamo lavorando affinché la città possa avere dopo in gestione delle strutture che possano essere sostenibili, che possano essere ben gestite soprattutto. Voglio che siano i giochi più belli di sempre.
0: Una sfida vera e propria che richiede una governance solida, ha ribadito l'avvocato Angelo Bonfrate, mentre la macchina comunale stringe i ranghi con l'insediamento del nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto, l'avvocato amministrativo Maria Lucia Venneri.
3: E questo evento di oggi è una delle espressioni della legacy che noi come fondazione ci siamo proposti di agevolare. Sicuramente il dopo evento rappresenta uno dei focus della nostra fondazione e, come saprai, abbiamo affidato ad un professore della Bocconi uno studio che per la strategia del Comune di Taranto dopo i giochi del Mediterraneo.
4: Nei bandi noi abbiamo avuto molta attenzione a quella che sarà poi la parte futura, la gestione futura degli impianti, con un'attenzione a quelle che sono le associazioni del territorio, che c'è un regime di premialità per chi chiaramente poi gestirà utilizzando o usando le associazioni sportive del territorio, per cui certamente è una giornata importante e la sinergia del territorio, non solo a livello istituzionale ma anche a livello di cittadinanza, ma anche di associazioni sportive, è stata, diciamo, la carta vincente.
5: L'aeroporto di Grottaglie potrebbe diventare il primo hub cargo del meridione, secondo in Italia dopo Milano, per il trasporto di prodotti agricolo caseari, opportunità per lo sviluppo strategico del settore agricolo pugliese. Ce ne parla Ilaria Lia.
6: Il primo volo contiamo di farlo a settembre, anche perché come quando si comprano dei biglietti per il trasporto civile abbiamo bisogno di aprirci al mercato, quindi di far partire le prenotazioni. Ma credetemi, abbiamo già così tante richieste che non vediamo neanche lontanamente un'ipotesi che non possa lavorare questa piattaforma.
7: Opportunità strategica per l'agricoltura pugliese e per l'intero comparto agroalimentare regionale. Con l'apertura dell'aeroporto di Grottaglie come hub cargo, i prodotti della Puglia potranno raggiungere i mercati internazionali in tempi estremamente rapidi, rafforzando la competitività delle imprese e aprendo nuove opportunità di sviluppo.
6: Potremo raggiungere oltre 390 destinazioni nel mondo, che saranno sostenute da due operatori. Uno è il colosso del trasporto aereo Turkish, l'altro è il più agile Poste Italiane, che lavoreranno in sinergia. Quindi dall'hub di Istanbul, ripeto, copriremo 390 destinazioni, ma guarderemo anche con forza al Nord America e al Far East. Quindi è una grande operazione di sistema che coinvolge più soggetti e che chiaramente punta a diventare un punto nazionale di distribuzione di merce.
7: Si tratta del primo scalo cargo del Mezzogiorno dedicato a questo tipo di traffico e del secondo in Italia dopo Milano, un'infrastruttura destinata a cambiare le prospettive dell'export regionale, un progetto sul quale Aeroporti di Puglia lavorava da tempo e che oggi trova una realizzazione, segnando un passaggio strategico per lo sviluppo logistico ed economico del territorio, un vantaggio importante soprattutto per il settore ortofrutticolo e per tutte le produzioni agricole che necessitano di trasporti veloci per mantenere elevati standard di qualità e freschezza.
8: È una delle opportunità più importanti per sviluppare il settore dell'agroalimentare, che è sempre più in crescita nella nostra regione. Grottaglie viene individuato come punto di scambio merci del sud Italia, quindi sarà molto importante sia per la Puglia ma anche per le regioni limitrofe, e questo sarà davvero la sfida per il futuro.

0: futuro nel settore dell'agroalimentare.
1: Ci spostiamo adesso in provincia e andiamo a Martina Franca, dove i residenti di via Guglielmi non contestano il transito dei treni, ma la sosta di convogli con i motori accesi vicino alle abitazioni, denunciando rumori fin dalle prime ore del mattino. La questione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale tramite un'interpellanza del gruppo di Forza Italia, il servizio di Luciana Convertini.
2: Ripeto, noi eravamo consapevoli del passaggio. Il passaggio non è uno stazionamento fisso del treno.
3: Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. È la protesta dei residenti di via Guglielmi a Martina Franca, una vicenda che approderà nel prossimo consiglio comunale attraverso un'interpellanza annunciata dal gruppo di Forza Italia.
4: I problemi di rumore. Perché non ci sono nessune barriere vicino al passaggio, su dove stanno i binari, la costruzione è troppo vicina ai binari e quindi naturalmente. Poi ci sono treni ancora a diesel che ancora un po' sono elettrificati, un po' no, però passano sempre qua. Ma specialmente quelli diesel, ripeto, quelli diesel che fanno rumore. Quindi qua abbiamo la stazione, sta più avanti, quindi, però qua c'è il passaggio livello.
5: Sì, è più o meno pure alle 4 si sente fischiare il treno che fischia. Sì, è un continuo. Poi fanno i lavori di notte. Oltre ai treni che passano fuori orario, stanno pure gli operai che lavorano di notte.
3: Secondo i residenti, i disagi si avvertono soprattutto nelle prime ore del mattino. Chi vive nella zona racconta di aver segnalato più volte la situazione e riferisce che in passato sono stati effettuati anche rilievi fonometrici.
2: Accendono i treni la mattina alle 4, li tengono accesi diciamo, fino a tempo indeterminato perché sono diesel, si devono riscaldare, quindi c'è uno stazionamento. La stazione è là, non è qui, quindi dovrebbe essere un passaggio.
3: I residenti precisano di essere sempre stati consapevoli della vicinanza della ferrovia, ma spiegano che il problema, a loro dire, è rappresentato dalla permanenza dei convogli in prossimità delle abitazioni e dai disagi che ne derivano.
2: Rumore, ok, inquinamento acustico è un conto, ma l'inquinamento atmosferico è veramente insopportabile. C'è puzza. Io ho una bambina di 2 mesi e cioè le finestre non le apro più praticamente perché comunque arrivano cattivi odori.
3: La questione sarà ora all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale attraverso l'interpellanza presentata dal gruppo di Forza Italia, mentre i residenti chiedono interventi per ridurre l'impatto acustico e ambientale nell'area.
1: Ora voltiamo pagina e parliamo di sport con Dario Galitelli.
6: Nessuna guerra per lo stadio Iacovone, ma una possibile alleanza strategica capace di cambiare il futuro dello sport e degli eventi a Taranto. A tracciare la rotta di una clamorosa sinergia è Giuseppe Rizziello, vicepresidente general manager per l'Italia di Legends Global, colosso internazionale della gestione di impianti sportivi. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno, Rizziello ha teso la mano al gruppo Ladisa, attuale proprietario del Taranto Calcio, smentendo categoricamente ogni voce di contrapposizione. I due progetti, ha spiegato il manager, possono coesistere felicemente, tanto che i primi contatti, seppur informali, sono già avviati. L'obiettivo della Legends Global è portare nello Ionio eventi di altissimo livello con ricadute economiche e occupazionali sul territorio, ma per farlo la coabitazione con la squadra di calcio cittadina è considerata una condizione essenziale. Proprio per questo, ha precisato Rizziello, non è stato ancora redatto un piano economico-finanziario per la gestione dell'impianto, una scelta deliberata poiché sarebbe impossibile e controproducente strutturare un piano commerciale senza aver prima concordato le esigenze con chi quella struttura la utilizza ogni domenica. Il colosso globale non ha intenzione di partecipare a bandi in un clima di scontro, al contrario, dalle prime informazioni le idee del gruppo Ladisa sembrano sposarsi perfettamente con le sinergie del gruppo americano. Un'apertura di credito importante che potrebbe persino allargarsi ad altri impianti sportivi comunali per creare un polo commerciale integrato e che spegne sul nascere le voci di un presunto dualismo, trasformando la gestione dello Iacovone in una grande opportunità di sviluppo per tutta la città. Un'unica grande visione per il futuro del basket in rosa. La RPNet Dinamo Taranto e la Support uniscono nuovamente le forze per rilanciare la pallacanestro femminile tarantina. Il progetto punta a costruire un percorso tecnico e sportivo strutturato capace di accompagnare le atlete

0: Delle categorie giovanili fino ai campionati nazionali. Il piano coinvolgerà tutte le categorie dall'Under 13 all'Under 19, prevedendo anche una squadra in Serie C focalizzata sui giovani talenti e la prima squadra impegnata nel campionato di Serie B. Al centro dell'iniziativa ci sarà il lavoro di uno staff tecnico qualificato, supportato da preparatori atletici e da una dirigenza solida con una forte attenzione allo sviluppo individuale e ai fondamentali di gioco. Una sinergia strategica nata con l'obiettivo di creare nuove opportunità per le cestiste del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Dinamo Francesco Ciliberti, che ha sottolineato come questo accordo garantisca continuità e una visione futura condivisa mirata alla crescita tecnica e mentale delle ragazze. Sulla stessa linea il presidente del gruppo support Ciccio Stola, che ha evidenziato come l'accordo offra un vero e proprio filo conduttore per le atlete, un percorso completo che parte dal vivaio con il sogno di approdare in Serie B. I due club annunciano inoltre che lavoreranno insieme sul territorio promuovendo il basket con eventi congiunti e attività nelle scuole.
1: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce ba-

0: Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

Bentrovati, buongiorno, le 7:30 minuti insieme per un'ora per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio, ma anche in Italia e nel mondo, attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi i nostri approfondimenti, i servizi, le interviste, gli ospiti. Tutto questo è di buon mattino in diretta su Studio 100 dagli studi di Via Polibio, canale 98, se volete seguirci in chiaro in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è molto facile. Da Google Play o da Apple Store e a quel punto siamo con voi su qualsiasi dispositivo elettronico, dal cellulare al tablet fino alla Smart TV. Anche oggi tanti argomenti, ovviamente non lo voglio dimenticare, c'è il nostro sito, quindi anche lì potete seguirci in questo momento in diretta, oppure se volete rivedere le puntate di Buon Mattino, oppure ancora tutto quello che vi siete persi o che appunto volete rivedere e rivivere dell'intero nostro palinsesto, trovate tutto lì, studio100.it. Dicevo, tanti argomenti. Anche oggi parleremo della visita del ministro Foti ieri a Taranto con delle buone notizie che ci racconterà Dario Gallitelli in merito ai giochi del Mediterraneo e poi ci soffermeremo sui dipendenti comunali a partire da una notizia che riguarda le educatrici degli asili per poi focalizzare un po' su quelli che sono i disagi di chi lavora in particolare in questo comparto del pubblico e anche recenti assemblee e un incontro tenuto con il sindaco per appunto capire come si possono risolvere queste difficoltà. E poi ultima parte della nostra trasmissione, un po' più leggera, perché in vista della Medimex si organizzano anche degli eventi collaterali molto interessanti, eventi dal basso che insomma coinvolgeranno tutta la cittadinanza. In questo caso parliamo di un vero e proprio villaggio del vinile che si terrà nel cuore del Borgo Umbertino. Questo e tanto altro oggi nella nostra trasmissione, ma come sempre partiamo da agenzie e giornali e quindi iniziamo con ANSA. Vediamo insieme. Nuova ondata di raid USA in Iran. Questa è la notizia arrivata nella notte che ha portato molti giornali a fare le ribattute, cioè a cambiare in corsa la prima pagina già insomma pronta proprio per via dell'ultima ora della notizia. E quindi questa è la notizia della notte che ora trova spazio ovviamente anche in prima battuta su ANSA. Nuova ondata di raid USA in Iran, Teheran colpite basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Trump is

Non coinvolto, Pentagono, atto di diplomazia coercitiva. Trump insinua che Netanyahu non si ricandiderà, il Likud lo smentisce. E poi Gwyneth Paltrow, testimonial di un progetto immobiliare di lusso a Tel Aviv, una vicenda che ha scatenato polemiche. E poi subito sotto, Italia, Russia, Ucraina, l'ambasciatore russo a Roma contro il Colle, falsità contro di noi, ha detto, e poi si parla di Kiev.

Questo. Andiamo sul Corriere della Sera, appunto, ribattuta di cui vi parlavo. Non era questo il titolo originario, i colleghi l'hanno cambiato in corso d'opera. Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala e il regime risponderemo. Colpita dagli USA anche una petroliera in Oman, dispersi tre marinai indiani. Kiev, un supermissile sulla Russia. E poi la visita del Papa in Spagna, stavolta a Barcellona, e il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù, ha detto, e fare la guerra. E poi taglio centrale, Meloni patrimoniale, no, sgravi al ceto medio, la Premier l'ha detto ieri all'incontro nazionale di Confcommercio, ha detto non è la Repubblica delle banane rispetto appunto alla tutela delle medie imprese. Accanto da Silva ha assolto le lacrime di nascita della giustizia, la vicenda della sentenza sul delitto Paganelli. Ci spostiamo sulla Repubblica, ecco l'apertura, salta la riforma, ora la vediamo insieme, dei medici di famiglia, dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni, Schillaci dice non mollo, era stato lui a promuoverla, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi parte il mondiale delle contraddizioni questa sera, Messico-Sudafrica e nei fatti da stasera appunto iniziano i mondiali, cerimonia di inaugurazione e quindi c'è anche un approfondimento ovviamente mondiale a cui noi come Italia non saremo presenti perché non siamo riusciti a qualificarci. Al centro Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi e poi anche qui la vicenda dell'ambasciatore russo che accusa il Colle falsità su di noi. L'inchiesta sul ponte sullo stretto, corruzione tentata con altri giudici, un'inchiesta che ha richiesto tre colleghi, sul campo, Foschini, Fraschilla e Ossino, che trovate alle pagine 18 e, 19. Ci spostiamo, andiamo sulla stampa. Eccolo qua il titolo del quotidiano torinese, perché il fisco è ingiusto, Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio, intervista a Cavalieri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme alimentano disparità. E poi ancora al centro, ostaggi dei razzisti, si parla degli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Ci spostiamo dalla stampa, andiamo su Avvenire, la prima pagina del quotidiano edito dalla CEI, aperta dalla fotonotizia che parla del Papa a Barcellona, il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio a Gaudì. Leone XIV dice: non possiamo credere in Gesù e poi fare le guerre, un chiaro messaggio ai potenti del mondo. Al centro medici, eutanasia di una riforma, lite nella maggioranza. Schillaci ritira il testo, ma avanti sulle case di comunità. Non si è trovata l'intesa sulla trasformazione indipendenti di parte dei dottori sindacati soddisfatti. E ancora si parla di rifugiati. Ci sono dei dati molto interessanti riportati oggi da Avvenire. Rifugiati lieve diminuzione, ma rimane l'emergenza. Belfast, abbiamo visto anche sugli altri giornali, si accendono gli scontri. Comunque vengono riportati i dati dell'agenzia ONU che dicono appunto che c'è un calo del 35% del numero dei rifugiati nel rapporto dell'UNHCR che verrà presentato proprio oggi e soprattutto l'effetto di 15 milioni di persone rientrate nella terra di origine, spesso in condizioni precarie. Ci sono poi altri elementi appunto nuovi, interessanti all'interno, legati alla presenza di rifugiati nei vari paesi europei e l'Italia, non dico che è fanalino di coda, ma comunque ha molti, molti, molti meno rifugiati rispetto ad altri paesi, insomma ai primi posti c'è la Germania, seguita dalla Turchia, l'Italia non è tra i primi, quindi insomma la presenza migrante è più una presenza percepita che reale, almeno per quanto riguarda i rifugiati. Ma andiamo avanti, ci spostiamo sul Messaggero. Ecco qui l'apertura, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi, via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo, le nuove regole del governo sull'intelligenza.

0: artificiale, quindi un'altra scelta per i colleghi romani, questo titolo di apertura. Anche qui si torna invece sullo stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma, retromarcia sulle case di comunità. Al centro una foto, notizia che vede Achille Lauro in concerto, in 60.000 per Achille che canta con Venditti, Lauro, sogno olimpico. E poi Trump, attaccherò ancora l'Iran, in realtà insomma poi abbiamo visto che l'ha attaccato nel frattempo, quindi insomma la notizia è già andata avanti rispetto a quello che vediamo qui. Andiamo avanti ancora, dal Messaggero al Giornale. Meloni, mai la patrimoniale, la Premier dice non siamo la Repubblica delle banane, protesta di Coldiretti, giù le mani da grano e olio italiani. Anche qui Papa Leone alla Sagrada Famiglia, i cristiani non fanno guerre, spazio per la politica nazionale, per le sue manovre, il riassetto della Lega, quattro vice per Salvini, anche Zaia entra in squadra. E dal giornale andiamo sul Fatto Quotidiano che titola al centro Netanyahu, nuova guerra a Gaza per inviare il voto, massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia, la scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, Bibi giù nei sondaggi e Donald lo scarica, non si ricandiderà. Questo appunto è il titolo principale del Fatto. Andiamo sul Sole 24 Ore. Anche qui trova spazio la questione Iran, Trump vicino a ordinare altri attacchi, ribadisco, gli attacchi nel frattempo ci sono stati. Papa Leone XIV, noi non possiamo credere in Gesù e fare la guerra e uccidere innocenti. Amnesty che accusa Israele di pulizia etnica contro i beduini della Cisgiordania. Questo nel taglio alto che racconta sempre la situazione internazionale, questa è la scelta della prima pagina del Sole 24 Ore. Sotto il titolo di testata sempre la vicenda o le vicende che riguardano il mondo. Poi si entra sui temi economici e quindi iperammortamento via le domande, dalle 12 di domani è possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE, è arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Auto aziendali sugli optional, la maggiorazione solo del 5%, delega fiscale via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo sulla riforma. E poi una fotonotizia, domani a Wall Street, SpaceX, domanda da record per l'IPO del secolo a Nasdaq. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo per eccellenza. C'è tutto il mondo meno noi, insomma, giusto per non dimenticarlo, ferita ancora aperta, ore 21, via al Maxi Mondiale americano. E c'è ovviamente un'immagine di Messi, chi più di lui rappresenta iconicamente il mondo del calcio. Infatti, stringe tra le mani un pallone con le bandiere di tutti i paesi che parteciperanno ai mondiali che si tengono appunto quest'anno e che iniziano fra poche ore, questa sera. Chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, adesso il meteo, quando torniamo i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la zona di alta pressione presenta i suoi massimi sul Golfo di Biscaglia e quindi protegge con la sua azione gran parte della penisola iberica, la Francia e la parte meridionale del Regno Unito. Non è così però per quanto riguarda l'Europa centrale e nemmeno per quanto riguarda l'Italia, che invece sono interessate dalla discesa di aria più fresca proveniente dal nord Europa, che determina l'instaurarsi di condizioni di instabilità e la possibilità di fenomeni temporaleschi che localmente possono assumere anche una certa intensità. Per fortuna, per quanto riguarda le nostre zone, questi fenomeni arriveranno in maniera attenuata e pur in presenza di un calo delle temperature, pur in presenza di piogge sparse qua e là che si potrebbero verificare sul nostro territorio, alla fin fine si tratterà semplicemente di un passaggio, di una rinfrescata, se vogliamo usare questo termine, che dopo qualche giorno di calura abbastanza intensa, alla fin fine potrebbe risultare anche gradita. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda le condizioni meteorologiche.

0: Nelle nostre aree, ecco, vedete la cartina parla di un cielo da poco a parzialmente nuvoloso sia sulla Puglia che sulla Basilicata, ma vedete il segno della gocciolina, della pioggia, quindi la possibilità, specialmente nelle aree interne, parliamo della zona del Pollino, parliamo del Potentino essenzialmente, ma anche dell'Alta Murgia, la possibilità nelle ore centrali del giorno, dicevo, di formazione di nubi cumuliformi, di nubi torreggianti, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci e dei temporali che comunque poi tenderanno a dissolversi nel corso della serata. Le temperature non subiranno grandi variazioni rispetto ai giorni passati, vedete la minima intorno ai 20 gradi, la massima è 31, localmente potrebbe superare questo valore, specialmente nelle aree interne non interessate dalla nuvolosità. Il vento, abbiamo detto, è debole di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, il mare è ancora quasi calmo o poco mosso. Vediamo cosa succede nella giornata successiva, in quella di venerdì 12, eccola qui, vedete la cartina, parla di un cielo sempre irregolarmente nuvoloso, la nuvolosità sarà fratta, non sarà una nuvolosità continua, non sarà una nuvolosità compatta, ma sarà presente. Anche in questo caso non mancheranno i fenomeni, specialmente nelle aree interne, localmente qualcosa si potrebbe verificare anche lungo le aree costiere, specialmente della Puglia Adriatica. Le temperature subiranno una leggera flessione nei valori massimi, vedete abbiamo portato 30 gradi il valore massimo che può raggiungere durante le ore centrali del giorno, non si dovrebbe superare questo valore neanche nelle aree interne lontane dal mare. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati e allora riprendiamo da Anza, ma stavolta Anza Puglia, e diamo un'occhiata al sito. L'apertura è per l'assessora indagata che non lascia, De Caro, situazione delicata, serve prudenza, vicenda così intrecciata tra vita pubblica e privata, aspettiamo le indagini. Quindi ieri sono arrivate le dichiarazioni di De Caro, in qualche modo si attendevano, ricordando sempre comunque che nel nostro paese vige la presunzione di innocenza, parliamo di una persona ancora indagata e quindi è tutta da capire questa vicenda. Prudente evidentemente il presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel prendere eventuali decisioni, dunque l'assessora sarà Ceressa al suo posto. Accanto la sindaca di Andria, vara la nuova giunta e riparte dalla A, e poi sopra flottiglia per gli attivisti in Libia, altri 30 giorni di detenzione. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, che titola: De Caro rassicura l'assessora Starace, sbagliata una decisione di impulso. L'inchiesta di Vieste, l'ex marito dell'indagata già finito sotto processo per una grave vicenda familiare, leggiamo nel pezzo a pagina 5, nell'introduzione ovviamente, nella prima parte del pezzo a firma Pernice Tota, sulla vicenda dell'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace, indagata per concussione in un'inchiesta della Procura di Foggia. Antonio De Caro rompe il silenzio. Con una nota diffusa nella serata di ieri, il governatore rimanda ogni decisione sul futuro di Starace nella sua giunta. Un'ipotesi di reato non è una condanna, sottolinea De Caro, non agisco d'impulso. In sostanza, è al netto delle valutazioni personali dell'assessore, cioè si aspetteranno gli sviluppi dell'inchiesta. Non sarebbe giusto agire d'impulso. E poi accanto il Consiglio regionale contro i cambi di casacca, ecco l'accordo bipartisan. Al centro meno lavoro, Puglia in frenata, crescita a rallentatore con il PIL fermo al più 0,4%, la disoccupazione torna a due cifre, nel rapporto di Banca Italia dato migliore per il settore delle costruzioni, gli industriali poca innovazione. Poi la fotonotizia, blitz dei vigili urbani, ristoranti multati, rimossi i tavolini vicino San Nicola, parliamo di Bari Vecchia, linea dura del comune in strada Carmine. Accanto decollo verso Istanbul, Grottaglie secondo hub dei voli merci in Italia, aeroporti collegamenti a iniziare da settembre. Infine, taglio basso, il Bari in Serie C a Monopoli o Altamura, Juve Stabia a Guerri, sfuma il ripescaggio, indicati gli stadi, i due sindaci dal prefetto. E c'è spazio sulla prima del Corriere del Mezzogiorno per un servizio che vedremo fra pochissimo, per i contenuti di un servizio che vedremo fra pochissimo. Si parla dei giochi del Mediterraneo e del sopralluogo del ministro Foti. Dal governo altri 12 milioni di euro. Leggiamo insieme e poi vediamo il servizio. Il ministro Tommaso Foti ha effettuato ieri un sopralluogo sugli impianti in via di completamento verso i giochi del Mediterraneo che inizieranno il 21 agosto. Dal governo arriveranno altri 12 milioni di euro di risorse. E allora di questo ci parla Dario Gallitelli in questo servizio, ma non solo di questo, ci racconta tutta la visita del ministro degli affari europei, coesione e PNR Toti. Vediamo.
2: Entrano nel vivo i cantieri per i giochi del Mediterraneo a Taranto, al centro della visita ispettiva del ministro per gli affari europei, il PNRR e la coesione, Tommaso Foti. Il rappresentante del governo, insieme al commissario straordinario Massimo Ferrarese, all'onorevole Dario Iaia e al sindaco Piero Bitetti, ha verificato da vicino lo stato di avanzamento delle principali opere destinate alla kermesse sportiva. Le tappe hanno toccato lo stadio Erasmo Iacovone, il Pala Ricciardi e lo stadio del Nuoto, dove si è svolta la simbolica apertura delle acque nelle vasche olimpiche. Un momento cruciale che il ministro ha suggellato annunciando un ulteriore stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro, fondi freschi destinati all'infrastrutturazione urbana in vista dell'evento.
3: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalle maestranze, stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutti. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto, sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente dei lavori enormi, e dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi. Abbiamo individuato tutto, stiamo soltanto verificando il percorso più veloce, ma posso assicurare che sotto il profilo della cassa ci sono le risorse per andare avanti tranquillamente. Quindi state e stiano tranquilli tutti, non è successo niente, anzi parlavo prima col sindaco di Taranto che ringrazio per averci accompagnato in tutto questo nostro tour. C'è anche nei 12 milioni ci sono 3 milioni e mezzo che vogliamo riservare proprio all'infrastrutturazione della città per i giochi.
2: La giornata è servita anche per fare il punto su altre priorità del territorio, a partire dal recupero di diversi palazzi storici nel cuore del capoluogo, la ristrutturazione di Torre d'Aiala. Per questo intervento il sindaco ha indicato una stima di 6 milioni e mezzo di euro, auspicando lo sblocco dei finanziamenti CIS. Il commissario Ferrarese, pur precisando che l'opera non fosse inclusa nel masterplan, ha garantito un immediato intervento di pulizia e decoro in vista della futura ristrutturazione congiunta.
4: Io come commissario ho cercato di realizzare le opere e credo che siano a buon fine. Poi come imprenditore ho fatto e costituito una fondazione che ha dato anche una mano importante al Taranto Calcio, quindi sono uno dei primi tifosi con i fatti, perché poi si può essere anche tifosi guardando soltanto le partite, ma io ho dato un grande contributo. La famiglia Ladisa è una famiglia che sta dando quindi tanto allo sport tarantino. Io volevo questo, non voglio che poi rimanga uno stadio senza che nessuno lo utilizzi per giocare, e quindi feci la fondazione. Abbiamo dato un grande contributo importante, non soltanto la fondazione, ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io. Il mio obiettivo è quello che questa società e questa città arrivi in Serie A.
5: Obiettivo. Mai avuto contatti con la Legends Global?
4: Io non ho mai conosciuto Legends Global, non so chi siano, e non ho mai parlato nemmeno al telefono con persone che rappresentano Legend Global. La fondazione che ho costituito, attenzione, ho costituito e che non gestisco io, perché sono soltanto il fondatore, quindi non mi occupo della, non potrà gestire nessun impianto, non c'è nemmeno un ritorno di un centesimo a quella fondazione. Dovesse occuparsi per dare una mano sotto l'aspetto della consulenza, solo per cercare di evitare che ci siano cattedrali nel deserto, ma io cercherò di darvi una mano. Dare una mano a Taranto.
2: Infine, una forte valenza sociale è stata attribuita ai fondi CIS dall'onorevole Dario Iaia, che ha indicato nel ripristino dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia del quartiere Tamburi l'opera più simbolica e urgente.

0: E torniamo sulle prime pagine dei giornali, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, l'apertura, la Puglia frena nel 2025 PIL a più 0,4%, meno della media del Sud che è dello 0,7%. Confindustria parla di crescita insufficiente, CGIL crisi grave. E poi Focus, trasporto merci, ora Grottaglie spicca il volo, un piano per i cargo, e poi l'Ilva con Flex Group che forma un team con Metinvest e Danieli. Accanto di spalla l'indagine sulla Starace, una foto che ritrae l'assessora con il presidente della regione Puglia, De Caro, denunciata dall'ex marito che è imputato di violenze. De Caro, l'assessora, resterà in giunta. Al centro, lavoro nei campi, nuovi trucchi del caporalato, l'inchiesta della Gazzetta, le proposte per evitare ulteriori lutti. E poi accanto Bari, il governo cinese chiede l'estradizione per un imprenditore, il 61enne era stato fermato al porto. Chiudiamo, anzi ci spostiamo, non chiudiamo perché abbiamo ancora due giornali, quindi ci spostiamo sull'edicola. L'apertura è sul Just Transition Fund di Sciascio, assessore regionale al lavoro, ferma le domande per i fondi destinati a Taranto. Troppe richieste arrivate in regione da parte delle imprese che vogliono investire nell'area ionica. Intanto continua a slittare il confronto politico sui criteri di accesso alle misure previste dal JTF. Accanto al caso Starace, per ora De Caro prende tempo, anche qui Foti che conferma i 37 milioni di euro per i giochi. E poi al centro invece una notizia che di sport, di calcio, Serie B, la Juve Stabia e Salva, assuma per il Bari l'ipotesi ripescaggio. Andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, ma l'edizione dedicata proprio al capoluogo ionico. De Caro blinda per ora Starace, non è una condanna, aspetto. Il presidente, caso delicato, ci vuole prudenza, l'assessora indagata, iter corretti. E poi addio ai treni diretti e le tariffe per Roma schizzano alle stelle, lo stop per un mese. Al centro la visita del ministro Foti, di cui vi ho appena raccontato in questo servizio che abbiamo visto Dario Gallitelli. Foti rassicura sui fondi, giochi, ok, cantieri, stadio del nuoto, si parte, opere garantite, il riempimento delle vasche. Abbiamo visto anche le immagini proprio di questo primo riempimento, l'inaugurazione anche di questo, insomma, l'acqua che scorreva. Accanto crescita a rilento, anche qui il report di Banca Italia, solo Bari ok, la media del Sud e subito sotto le filiere dell'energia, l'Unione Europea guarda alla Puglia, Bruxelles, Brindisi, il festival. Taglio basso, nuove regole, ma Taranto niente, autovelox. Il comandante dei vigili, bastano le telecamere, sì agli impianti sulla Statale 100 e a Grottaglie. Infine, cimitero, l'appalto milionario, confermate le 6 condanne con lievi sconti in appello. Dunque, confermate in appello, leggiamo nel pezzo di Giacomo Rizzo a pagina 14, con alcune riduzioni di pena, le 6 condanne giunte con il giudizio abbreviato nel processo, con al centro l'appalto milionario per i servizi cimiteriali a San Brunone. Ieri mattina il verdetto della Corte. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme con storie, interviste e tanto altro. Rimanete con noi.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre

0: Vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati, adesso vi raccontiamo una storia, è quella di una invalida al 100% che per avere il CUDE deve presentarsi di persona, uno dei tanti disagi che vivono persone con disabilità gravi. Questa storia ce la racconta Maria Laura Paletta.
4: La signora Egidia, residente in Città Vecchia, voleva semplicemente ottenere un posto auto riservato sotto casa per la madre, invalida al 100%, un diritto che però si è trasformato in un percorso a ostacoli. Prima di poter presentare la richiesta, infatti, è necessario essere in possesso del CUDE, il contrassegno unificato europeo disabili. Fin qui nulla di insolito, il paradosso sarebbe però emerso al momento del rilascio. Al comando della polizia locale, pur riconoscendo la piena legittimità della domanda e l'idoneità della situazione, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Così quella che dovrebbe essere una procedura pensata per agevolare chi vive una condizione di grave fragilità rischia di trasformarsi in una beffa burocratica.
5: Mi sono rivolta ai vigili portando la documentazione di mia mamma invalida al 100% per una richiesta di uno stallo invalidi sotto casa. Al momento in cui abbiamo revisionato tutte le carte, mia madre è stata praticamente era idonea per poter avere il posto riservato. Paradossalmente mi hanno chiesto di andare a ritirare il contrassegno con la presenza di mia mamma, però mia mamma è invalida, non deambula, abita un secondo piano senza ascensore, quindi farebbe fatica a scendere, quindi per me è assurda questa cosa.
4: E non essendoci la presenza fisica di sua mamma al comando della polizia locale, le hanno quindi negato la possibilità di procedere con la documentazione?
5: Assolutamente sì, non mi rilasciano il contrassegno se non si presenta mamma di persona. Ecco. Vorrei che a livello burocratico siano un po' più tolleranti, insomma, e anche i vigili, dove insomma non parlo solo a mio nome, ma parlo a nome di chiunque ha questo disagio.
3: Spesso vi raccontiamo di disagi che vivono i cittadini, ma spesso il nostro focus è anche sui lavoratori e proprio dei lavoratori del comune. In particolare vogliamo parlare oggi con Fabio Ligonzo, segretario aziendale TCISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, proprio per quanto concerne il comune di Taranto. Ben trovato, buongiorno.
6: Buongiorno Marina e buongiorno a tutti i telespettatori.
3: Dunque, partiamo da una notizia di ieri. Il Tribunale si è espresso sulla vicenda di 16 educatrici degli asili nido comunale. Che cosa chiedevano queste lavoratrici e il Tribunale cosa ha detto, Ligonzo?
6: E sostanzialmente le educatrici dall'anno scorso rivendicano una serie di diritti. Il diritto principale è quello di poter lavorare secondo il contratto collettivo nazionale. E quindi il Tribunale giustamente le ha dato ragione e sostanzialmente riconducendo la loro attività lavorativa a 35 ore settimanali anziché 36, quindi per i 5 anni precedenti rispetto alla richiesta di rivisitazione appunto della questione, il Tribunale dando ragione ha sostanzialmente condannato il Comune al risarcimento rispetto al lavoratore di un'ora settimanale per 5 anni, quindi diciamo per un importo di circa 2.500 euro per educatore.
3: Le educatrici erano seguite dall'avvocato Mario Soggia e poi ovviamente da CISL Funzione Pubblica. Non l'unica questione che ha riguardato gli asili negli ultimi mesi, insomma ne abbiamo parlato spesso. Qual è la situazione oggi, Ligonzo?
6: Allora, la situazione per il momento è stabile, quindi anche rispetto all'approvazione del DUP, ma anche rispetto al... Ultimamente abbiamo trovato nel sito dell'autorità, la garante per la privacy e per l'anticorruzione, abbiamo trovato appunto il parere della GCM, nello specifico, che riguarda la possibilità di esternalizzazione presso la società in house di qualche asilo nido, così come nel DUP era previsto da parte dell'amministrazione comunale. Era un'ipotesi, questa ipotesi secondo l'autorità giustificata nei migliori modi dal punto di vista economico, quindi come diceva la CISL non è semplice poter esternalizzare gli asili nido con una società in house in modo tale da a girare l'ostacolo e da poter accedere ai buoni regionali per buoni di conciliazione, che sono i buoni per appunto le iscrizioni agli asili nido. Quindi anche lì la situazione penso sia rientrata. Per il momento i 9 asili nido comunali storici rimangono pubblici e naturalmente quelli del PNRR purtroppo vengono esternalizzati perché non abbiamo personale, semplicemente per quello.
3: Dagli asili alle altre realtà del comune, negli scorsi giorni c'è stata un'assemblea dei lavoratori comunali indetta proprio da CISL Funzione Pubblica, anche alla luce di una vicenda di cronaca che vi abbiamo anche raccontato qui su Studio 100, appunto, che ha riguardato un'assistente sociale aggredita fisicamente all'interno degli uffici di Via Veneto, un'aggressione che ha comportato anche insomma arredi rotti. È una situazione veramente grave. Alla luce di questa assemblea, insomma, cosa è emerso dall'assemblea? Voi avevate poi di lì chiesto anche un incontro al sindaco Bitetti, questo incontro c'è stato, facciamo il punto di questa vicenda.
6: Sì, per quanto riguarda tutti i lavoratori c'era una situazione che era stagnante da più di un anno, quindi abbiamo cercato anche attraverso l'assemblea di raccogliere quelle che erano le istanze dei lavoratori, di definire la linea strategica del sindacato rispetto appunto alle tante vertenze aperte, e successivamente il sindaco dopo qualche giorno ci ha convocato e sostanzialmente ha dettato i tempi, che sono più o meno entro il mese di giugno, per risolvere le principali questioni aperte, quindi professioni verticali in deroga, professioni economiche orizzontali, il fondo
3: salario. Le spieghiamo queste cose, Ligonzo,
6: sì,
3: spieghiamo di che parliamo.
6: Sì. Sostanzialmente la possibilità per un dipendente di progredire da una categoria all'altra senza il titolo della categoria superiore, questo è, lo prevede solo per quest'anno il contratto collettivo nazionale, quindi effettivamente dopo aver parlato col sindaco nel pomeriggio la situazione si è sbloccata e hanno riaperto i bandi interni per i dipendenti. Le professioni economiche orizzontali sono le professioni di carriera all'interno, ma economiche all'interno della propria categoria. Poi c'è il fondo salario che rappresenta appunto tutti gli elementi salariali del personale. Abbiamo parlato anche di assunzioni, qui con molta probabilità ci saranno le assunzioni attraverso un concorso dei servizi sociali che la CISL aveva chiesto già da tempo, e per quanto riguarda la sicurezza e i luoghi di lavoro abbiamo affrontato la situazione di Via Lazio, come stavi accennando tu. Quella è una situazione ormai gravosa anche perché l'amministrazione ha unito le politiche abitative insieme alle politiche sociali, quindi abbiamo sostanzialmente due principali problemi che si sono logisticamente uniti, e quindi i casi logicamente aumentano. Abbiamo chiesto maggiore sicurezza e quindi in questi giorni ci sentiamo anche con l'assessore Lucesso, che è l'assessore dei servizi sociali, che ha preso in carico a cuore questa situazione, insomma va risolta quanto prima, perché non deve più capitare che un cittadino, in questo caso addirittura era un minore di 13 anni, possa aver aggredito un assistente sociale o comunque rivoltato un intero ufficio.
3: ha messo in luce quali sono alcune delle esigenze e delle urgenze. Ce ne sono altre rispetto appunto alla situazione dei lavoratori del comune?
6: Ce ne sono altre, una su tutte è quella delle sedi circoscrizionali. In questo periodo, entro il 3 agosto, tutte le carte d'identità cartacee vanno tramutate in carte d'identità elettronica, quindi purtroppo c'è questa scadenza del Ministero che impone a tutti i comuni appunto di avviare questo tipo di procedura. Al Comune di Taranto i lavoratori sono pochi, purtroppo abbiamo 10.000 cittadini che devono appunto convertire la propria carta d'identità in carta d'identità elettronica. Logicamente diciamo anche attraverso diciamo, il vostro canale che la carta d'identità, la carta, diciamo documento valido di riconoscimento è anche la patente, quindi non c'è fretta appunto per diciamo elaborare la carta d'identità elettronica, che comunque ha dei tempi, oltre alla sua elaborazione che sono circa 20 minuti per ogni carta d'identità, ma poi bisogna aspettare 7 giorni da parte del Ministero degli Interni che invia a casa la carta d'identità, quindi diciamo non c'è fretta, diciamo ai cittadini di non affollare gli uffici, perché è chiaro che poi si creano anche situazioni spiacevoli. I lavoratori, come dicevo, sono pochi, tra l'altro seppur dovessimo assumere o spostare altro personale, lo stesso andrebbe formato, andrebbe autorizzato ad utilizzare la SCO, che è la carta, la smart card operativa del Ministero degli Interni, per elaborare la carta d'identità elettronica. Quindi penso che i tempi siano anche stretti, perché se facciamo i conti arriviamo a luglio, se dovessimo appunto o assumere o comunque spostare lavoratori. Quindi chiedo pazienza ai cittadini, con calma sicuramente riusciremo a fare tutto.
3: Ecco, non c'è timore insomma, rispetto alla scadenza, come spiegava, no. È chiaro che c'è una scadenza, però appunto con calma si riesce, anche perché è fondamentale poi che il proprio documento diventi elettronico, lo abbiamo spiegato tante volte, insomma per evidenti motivi diventa tutto più veloce e più facile, quindi questo passaggio a un certo punto va fatto, bisogna avere appunto la pazienza di attendere, sapendo che la situazione degli uffici è questa e il personale è sostanzialmente questo.
6: Sì Marina, va fatto anche perché, come stavi accennando, ormai l'accesso alla pubblica amministrazione viene o con SPID o con CIE, quindi inevitabilmente sì. Una delle due bisogna averla, e anche per semplicemente per pagare la Tari e accedere al portale, diciamo, bisognerebbe avere o la CIE o lo SPID, quindi insomma è ormai uno strumento digitale utilizzato da molti cittadini, e comunque per accedere alla pubblica amministrazione bisogna avere un aiuto.
3: Grazie davvero per essere stato con noi.
6: Grazie a
3: Fabio Rigonzo, CESL Funzione Pubblica Taranto Brindisi. Buona giornata e buon lavoro.
6: Buona giornata e grazie.
3: E noi adesso da Taranto ci spostiamo a Martina Franca, una storia, una situazione che ci racconta Luciana Convertini. Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con i motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. Vediamo.
7: Ripeto, noi eravamo consapevoli del passaggio. Il passaggio non è uno stazionamento fisso del treno.
8: Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. È la protesta dei residenti di Via Guglielmi a Martina Franca, una vicenda che approderà nel prossimo Consiglio Comunale attraverso un'interpellanza annunciata dal gruppo di Forza Italia.
9: I problemi dei rumori, perché non ci sono nessune barriere vicino al passaggio, su dove stanno i binari, la costruzione è troppo vicina ai binari, e quindi naturalmente. Poi ci sono treni ancora a diesel, che ancora un po' sono elettrificati, un po' no, però passano sempre qua. Ma specialmente quelli diesel, ripeto, quelli diesel che fanno rumore. Quindi qua abbiamo la stazione, sta più avanti, quindi però... Qua c'è il passaggio a livello.
10: Sì, è più o meno pure alle 4 si sente fischiare il treno che fischia. Sì, è un continuo. Poi fanno i lavori di notte. Oltre ai treni che passano fuori orario, stanno pure gli operai che lavorano di notte.
8: Secondo i residenti, i disagi si avvertono soprattutto nelle prime ore del mattino. Chi vive nella zona racconta di aver segnalato più volte la situazione e riferisce che in passato sono stati effettuati anche rilievi fonometrici.
7: Accendono i treni la mattina alle 4, li tengono accesi fino a tempo indeterminato perché sono diesel, si devono riscaldare, quindi c'è uno stazionamento. La stazione è là, non è qui, quindi dovrebbe essere un passaggio.
8: I residenti precisano di essere sempre stati consapevoli della vicinanza della ferrovia, ma

0: spiegano che il problema, a loro dire, è rappresentato dalla permanenza dei convogli in prossimità delle abitazioni e dai disagi che ne derivano.
1: Rumore, ok, inquinamento acustico è un conto, ma l'inquinamento atmosferico è veramente insopportabile. C'è puzza. Io ho una bambina di 2 mesi e cioè le finestre non le apro più praticamente perché comunque arrivano cattivi odori.
0: La questione sarà ora all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale, attraverso l'interpellanza presentata dal gruppo di Forza Italia, mentre i residenti chiedono interventi per ridurre l'impatto acustico e ambientale nell'area.
2: Ancora una pausa per noi, c'è il TG Politico, torniamo fra poco.
3: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali. Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB, la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata. Valutata pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
2: Bentornati. Prima di dedicarci ad un argomento più leggero, ve lo avevo anticipato all'inizio della nostra trasmissione, quello dei dischi, dei vinili e di quello che ci attende anche la prossima settimana con tanta musica nella nostra città. Parliamo ancora di una situazione di difficoltà e disagio, stavolta che vivono i cittadini di Città Vecchia. La questione al centro è quella delle strisce blu, dei parcheggi. Vediamo Maria Laura Paletta.
4: Abusivismo, carenza di parcheggi e regole che spesso non riescono a stare al passo con la realtà. In Città Vecchia la pazienza dei residenti è ormai al limite. Chi vive quotidianamente il borgo storico ha deciso di non restare più in silenzio e di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità che rendono sempre più difficile la vita nel quartiere. Al centro del confronto tra il Comitato Civico, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'assessore all'urbanistica e mobilità sostenibile Giovanni Patronelli, c'è stata soprattutto

0: tutto l'emergenza parcheggi. Sul tavolo alcune possibili soluzioni: la creazione di aree riservate ai residenti in via di mezzo oppure l'estensione della validità delle strisce blu per l'intera giornata. Misure pensate per dare una risposta concreta a chi ogni giorno è costretto a una vera e propria caccia al posto auto tra le strette vie del centro storico. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di numerose famiglie che in Città Vecchia hanno il domicilio ma non la residenza. Una condizione che al momento impedisce loro di ottenere il pass riservato ai residenti, alimentando disagi e malcontento. Patronelli invita però alla prudenza prima di adottare provvedimenti specifici per il quartiere. Sarà infatti necessario valutare l'efficacia delle misure già esistenti e procedere con un censimento per individuare le aree più adatte a eventuali parcheggi riservati. Non solo residenti, la crescente presenza di strutture ricettive nel cuore della città suggerisce anche nuove strategie per la mobilità turistica. Tra le ipotesi, l'introduzione di abbonamenti park and ride dedicati agli ospiti, con formule flessibili di pochi giorni, settimanali o mensili. Intanto la GIR ha raccolto osservazioni e proposte, l'impegno preso è chiaro: tornare a confrontarsi entro un mese per verificare i passi avanti compiuti e capire se alle promesse seguiranno finalmente risposte concrete per una città vecchia che continua a chiedere attenzione, servizi e legalità.
1: E dalla Città Vecchia ci spostiamo al cuore del Borgo Umbertino per parlare di una bella iniziativa che si tiene nel prossimo weekend, un vero e proprio villaggio del vinile, un'idea promossa dal Comitato Cittadino Virgilio insieme all'Associazione Discordia. E proprio per l'Associazione Discordia abbiamo Graziano Convertino in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come l'avete pensato questo villaggio del vinile? Come è strutturata? Come sono strutturate queste giornate? Ricordiamo, da mattina a sera, insomma, sarà possibile visitare i vari stand.
2: Sì, l'idea del villaggio, insomma, ci è venuta per il fatto che ci sono ormai, grazie al Comitato Cittadino Virgilio, insomma, al loro impegno, ci sono posizionate via Mignogna già delle casette in legno. Quindi ci è venuto l'idea, appunto, di costituire un vero e proprio villaggio, visto che ci sono delle casette, in cui allestire degli stand espositivi di dischi in vinile, ma anche di, diciamo, oggettistica, fotografie, locandine, tutto ciò che riguarda, diciamo, l'ambito musicale. È una 3 giorni, si parte il venerdì 19 fino alla domenica 21. Si potrà visitare dalle 10 la mattina sino alle 10 la sera, quindi saremo aperti senza interruzione, e ci saranno anche dei talk, quindi presentazioni di libri, discussioni a tema e dei DJ set che si alterneranno nella 2 giorni, soprattutto di sabato e domenica.
1: Vedo dietro di te tanti vinili e anche un giradischi. C'è, diciamo, una riscoperta del vinile nell'epoca della musica digitale, quindi delle piattaforme, anche della velocità di fruizione. Secondo te, lo chiedo, insomma, all'appassionato, come mai si torna al vinile? Che cosa in più il vinile della musica da poter ascoltare in piattaforma?
2: Beh, è sicuramente un modo di ascoltare la musica più rilassato e più concentrato, senza tralasciare il fatto che il vinile ha anche un suo aspetto grafico, quindi estetico, che è molto importante. Non per niente tantissimi artisti, da pittori piuttosto che fumettisti o fotografi importantissimi a livello internazionale, si sono cimentati nelle realizzazioni di copertine per gruppi più o meno importanti. Mi viene da nominare Andy Warhol, ad esempio, che è nato proprio come illustratore di copertine per dischi jazz già della fine degli anni 50, e poi è arrivato quando, diciamo, esplose la sua pop art, a disegnare locandine, copertine iconiche e storiche come la banana dei Velvet Underground o la famosa copertina Zip dei Rolling Stones. Ma ne ha fatte tante anche per artisti italiani, ha collaborato con la Bertè, ad esempio, per un disco degli anni 80, realizzandone la copertina.
1: Quindi

0: anche un modo per
1: Poi
0: sì.
1: c'è anche l'aspetto, diciamo, dell'avere fisicamente la musica, diciamo, in mano, quindi poter ascoltare il disco con calma su un giradischi, mentre si leggono le note di copertina, si leggono i testi, insomma, un po' come si faceva quando eravamo ragazzini noi. Era un rito: il pomeriggio ti mettevi sempre sul divano con la cuffia e ti studiavi completamente il disco dall'inizio alla fine.
0: Sai
1: Invece
0: che
1: oggi, con
0: questo.
1: l'ascolto dello streaming, è molto tutto molto veloce, facile, le cose passano molto in fretta. E molti giovani stanno riscoprendo, diciamo, la bellezza di questo tipo di ascolto.
0: E proprio questo è un aspetto interessante, no? La lentezza dell'ascolto e anche il fatto che non si torna indietro, a differenza della musica, insomma, da piattaforma digitale dove puoi andare avanti, indietro, riascoltare il vinile, insomma, va avanti, sì, c'è la possibilità eventualmente, però generalmente, insomma, una volta inserito appunto il vinile, l'ascolto è continuativo tra le varie tracce, spesso c'è anche un filo conduttore, no? Poi soprattutto nei dischi di un tempo, insomma. Tra le varie tracce del disco, quindi diventa quasi un film da ascoltare.
1: Certo, molti dischi hanno proprio un filo comune che lega poi tutte le varie tracce una con l'altra. C'è da dire che nel tempo si è passato al minutaggio del 33 giri, quindi un album durava 35-40 minuti, si è passato poi al minutaggio del CD dove gli album duravano 70 minuti, quindi per farli durare tanto spesso ci mettevano dentro anche scarti di registrazione che magari in un vinile non si sarebbero mai finiti, e adesso si è arrivati all'estremo opposto, cioè ascolti di 2-3 minuti al massimo quando va bene e continui skip da un pezzo all'altro. Insomma, questo è quello che succede un po' nelle piattaforme di streaming digitale. E quindi, dicevo, molti ragazzi stanno riscoprendo la bellezza di un ascolto più meditato e soprattutto il fatto che comunque di avere a disposizione un oggetto fisico da ascoltare con calma quando si vuole, e lentamente, appunto, leggendo le note di copertina, quindi studiando anche i musicisti che ci hanno collaborato, dove è stato registrato, in che tempi, in che luoghi, cioè tutte cose che sull'ascolto estremo vengono perse, chiaramente.
0: Torniamo all'iniziativa dal 19 al 21 in via Mignogna. Quanti stand? Come sarà strutturato? È un vero e proprio viaggio nella musica quello che avete pensato?
1: Sì, abbiamo strutturato gli stand in base al numero delle casette, quindi essendoci già posizionate una dozzina di casette, abbiamo, diciamo, limitato il numero degli stand alle casette presenti, quindi saranno una dozzina di stand. Si partirà quindi anche dal discorso grafico a un discorso, diciamo, musicale con dischi, CD, cassette, eccetera. Ci sarà un reparto gadget. Allestiremo uno stand dedicato esclusivamente ai gruppi locali, quindi ai gruppi tarantini e della provincia che hanno realizzato i propri dischi in formato fisico, quindi sia su CD che su vinile, e quindi ci sarà uno stand dedicato all'esposizione di tutte queste band, diciamo, più o meno recenti ed attuali. E
0: Ah,
1: poi ci
0: quindi
1: sarà uno stand dedicato.
0: c'è questo aspetto anche da sottolineare, insomma, legato al territorio, promozione dei gruppi, delle realtà locali che producono su vinile.
1: Certo, su vinile, su CD, insomma, che producono musica fisica e sono tanti e sempre in aumento in questi ultimi anni. E poi abbiamo pensato di dedicare uno spazio informativo circa le aziende che realizzano, che stampano, insomma, i dischi in vinile ancora oggi. Quindi chi è interessato alla realizzazione di un proprio disco o chi ha un'etichetta, che gestisce un'etichetta discografica e vuole informazioni relative alla stampa di un disco in vinile, può avvicinarsi allo stand e chiedere informazioni, bigliettini da visita e quant'altro per, insomma, essere aggiornato su costi, tempi di produzione, eccetera, eccetera.
0: Ricordo dalle 10 alle 22, lo accennavi poco fa, ci sono anche degli eventi.

0: Collaterali che leggo insieme a te venerdì alle 18:30 la presentazione del libro La mano che resta, scrittura, voce e verità nelle vite delle rockstar scomparse, un libro di Valentina Pierro di cui parlerete e invece il giorno successivo, se non erro, l'importanza di toccare la musica, un altro tema, un altro incontro con il giornalista Enrico Losito e il musicista e fotografo Fabio De Vincentis. Quindi anche un modo per coinvolgere non soltanto appunto nella visione, nell'acquisto, ma proprio la comunità sul tema della musica e sullo stare insieme poi all'aria aperta parlando di musica nei giorni poi del Medimex, che sono i giorni insomma che la città consacra alla musica.
1: Esatto, abbiamo voluto fare questa cosa proprio in questi giorni per diciamo, attrarre ed avvicinare anche i numerosi turisti che in queste giornate, in questa settimana, vengono un po' da tutta Italia per assistere ai concerti, ai talk, alle mostre che ci sono in questa settimana del Medimex. E abbiamo voluto appunto allargare diciamo, l'offerta. Tornando al discorso di prima, cioè ragionando su quello che è l'ascolto del vinile nell'era digitale, sarà uno dei talk che presenteremo venerdì. Ci sarà un po' di storia del rock con la presentazione di un altro libro e poi si ascolterà musica con selezioni dei nostri DJ che spazieranno un po' in tutti i generi musicali, insomma, dalla musica elettronica alla reggae music, alla musica rock, alla musica anni 60, quindi ci saranno da ascoltare musica a 360 gradi.
0: Grazie per essere stato con noi a Graziano Convertino dell'Associazione Discordia. In bocca al lupo per questa bella idea che avete avuto insieme al Comitato Civico Virgilio, Maurizio Chiatante, che spesso è stato nostro ospite, e che ti chiediamo insomma di portare i saluti anche a lui e a tutto questo gruppo di cittadini che si mobilita per il Borgo Umbertino, ovviamente anche il Comune di Taranto coinvolto nell'organizzazione in qualche modo di questa 3 giorni. Grazie per essere stato con noi e buona giornata. In bocca al lupo per questa bella iniziativa.
1: Grazie a voi e ci vediamo presto.
0: E noi chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Ovviamente torniamo domani mattina a partire dalle 7:30, ma alle 14 c'è il nostro telegiornale. Non perdetevelo nel frattempo. Buon inizio di giornata.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

non mancate. Ciao. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però

Sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola,

in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in 4 parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno
ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere

sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo, è un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra

WhatsApp, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede, mentre il piede anteriore resta fermo lì. Inspiro, espiro. Iniziamo a riscaldare un po' il corpo. Poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura. Ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato ed espirando dall'altro. Inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare. Inspiro. Espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore, che i movimenti devono essere sempre lenti, piacevoli. Non si lavora in apnea, cioè si lavora sempre respirando. Ah, inspiro, espiro. Poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso, così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli, sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo, lì ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole ruoto il capo, sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato. Fletto dall'altro lato. Io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più va benissimo. L'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani, mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire con il bastone nell'altro verso. Ok, benissimo, prendo il bastone. Impugno il bastone, le spalle indietro, piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide. Inspirando, porto sul bastone ed espirando, vado giù. Naturalmente, se c'è dolore alla spalla, non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi. Sempre lento, in maniera graduale, vado su, espiro e giù. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro,
inspiro, espiro, marcio sul posto, recupero. Appena sento che ho recuperato, stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti, inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù. Se no, altrimenti continuo, inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Altri due. L'ultimo. E giù. Marcio sul posto, rilasso le spalle. Allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra, rilasso bene il collo, rilasso le spalle, sempre per almeno una decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching. Finite le 10 respirazioni, lentamente vado su e poi fletto dall'altro lato il capo. Rilasso bene le spalle e sempre una decina di respirazioni.

benissimo. Poniamo il bastone dietro il tratto lombare, allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria, ruoto, inspiro, fuori l'aria, ruoto e retraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po' dentro l'addome, poi inspirando rilasso l'addome e espiro, inspiro e espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro, espiro. Poi mi fermo un po', rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione, sempre per andare a stimolare

fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi. L'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare. Possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, sta aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo, marcio sul posto, quindi recupero portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su, i piedi sono apertura del bacino e seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro, espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro, espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci. Mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero e ascolto le sensazioni delle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento è retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali. Stessa cosa con le gambe larghe e indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba, 1 e un passo, 2 e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, il tratto lombare fermo, immobile, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcio un po' per recuperare, appena ho recuperato cambio con l'altra gamba, indietro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e marcio sul posto, sempre sensazioni, anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio e disegno dei piccolissimi cerchi. Sfruttando il bastone,
sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro, come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul polso, recupero, poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando il bastone, come dicevo prima, e al contrario, piano, piccoli cerchi, 2, 3, 4. Qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo. E poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio. E marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio, riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni, allargo un po' le gambe, con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo, con il braccio sinistro lo riporto in avanti, inspiro, braccio destro porta dietro il bastone, espiro, braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle, naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla, però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente, lentamente lo eseguo, importante che non creo grandi sforzi. E 10 e rilasso un po', posso sempre strecciare un po' rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato dall'altro lato.

finite anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro, ed espirando il destro scende, inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominali leggermente retratti, mento indietro perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura, le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi.

Inspiro. Espiro. Finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna. Spero vi sia stata utile. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi.

accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremmo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche

0: soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani.

0: I cileni nel settore del vino, per esempio, la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare. Si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale. Allora questa terra pugliese, con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenza e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: L'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: Per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Band up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesismo.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così.

0: C'era un signore che mi ha detto, ero malato anch'io, giravamo gli stessi ospedali, perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: Beh, la famiglia Davoli diciamo che è da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
0: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente sì.
0: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo l'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilittera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che

0: ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usa il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000 e questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
15: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.

0: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: Freno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non
2: Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono

0: le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte
0: del mare, che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevens.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevens.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da da da da da da. One, two, three, ho!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione

0: tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul coro di Bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. We are the robots. We are the robots. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo

0: troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron, batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di Autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di Autotune. E ora, ovviamente, questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, pitchate per creare un effetto vocale. Quindi, dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare. Però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo,

0: alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto. Quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: perché ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan

0: del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda. E per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi tutto quello che è venuto prima, non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica

0: abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato, però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono, no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love, love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo

dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave. Per la mia tessitura, e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le gesture tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.

0: tipo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.

ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Io, Studio 100.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che in primi, all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi,

0: perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: È un conglomerato, esatto. In effetti, che dà tantissime opportunità, forse. In questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander
1: qui. Ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
2: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
2: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
2: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
2: sì,
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente, partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta?
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renault.
1: Non sono permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari.
2: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, l'ASX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. l'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato.

0: veramente un buon livello di value for money e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poter collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia e della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
2: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia.

0: il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici.

0: 2011, sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per

0: un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento Storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono

0: Volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti. Certo,
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto, magari? Insomma,
0: tantissimo.
1: andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora, Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire, da Quito?
0: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi
0: Al paese
1: nordici.
0: di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
0: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in
1: Sì.
0: plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
0: I
1: no?
0: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: Esatto.
0: sono molto particolari,
1: A forma di martello di Thor, che è proprio
0: esatto,
1: una tipicità del marchio.
0: che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e a un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
0: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
1: Esatto,
0: posteriore, quindi.
1: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
0: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica
2: specifica versione anche di accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
0: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
2: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
2: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
2: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
2: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
2: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
2: Esatto, e aggiungo un'altra cosa,

0: ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio.

0: difficoltoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco. Sì,
0: tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali

0: Passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare, osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui, può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questa è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata.
1: Allora, innanzitutto, nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro che in questo modellino io, diciamo, è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo, diciamo che un po' varia. Sicuramente, diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi. È variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario e in teoria, diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro, anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
0: E infatti, quindi che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca e quindi bocca, gengive, lingue da parte del veterinario può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
0: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare, lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata.

0: telefonata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cellulari, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana. Con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da, queste, da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che 2 volte a settimana può essere sufficiente. Con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
1: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
0: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari o il cane inizia proprio ad aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
1: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
2: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
0: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico per cui che, ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare al fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano e l'obiezione che mi fanno molti proprietari dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5, 7,5, e quindi noi andando a utilizzare dei prodotti a uso umano, variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota, cutaneo e quindi si possono sviluppare dermatiti.
2: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
0: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
2: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
0: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
2: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
0: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toletta diciamo frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio, o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato, raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto per, ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe e occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale.
2: Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante distanti e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
2: Invece come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto naso lacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale, e poi quello può essere diciamo pabulum per batteri, e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto a al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale, oppure ha un atteggiamento di rotazione della testa un po' eccessivo. Questi sono, diciamo, piccoli campanelli per cui, se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale, può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale, e allora quello poi può portarlo a dire: vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

Bentrovati, buongiorno, le 7:30 minuti insieme per un'ora per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio, ma anche in Italia e nel mondo, attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali, e poi i nostri approfondimenti, i servizi, le interviste, gli ospiti. Tutto questo è di buon mattino in diretta su Studio 100, dagli studi di Via Polibio, canale 98, se volete seguirci in chiaro in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è molto facile. Da Google Play o da Apple Store, e a quel punto siamo con voi su qualsiasi dispositivo elettronico, dal cellulare al tablet fino alla smart TV. Anche oggi tanti argomenti, ovviamente non lo voglio dimenticare, c'è il nostro sito, quindi anche lì potete seguirci in questo momento in diretta, oppure se volete rivedere le puntate di Buon Mattino, oppure ancora tutto quello che vi siete persi o che appunto volete rivedere e rivivere dell'intero nostro palinsesto, trovate tutto lì, studio100.it. Dicevo, tanti argomenti. Anche oggi parleremo della visita del ministro Foti ieri a Taranto con delle buone notizie che ci racconterà Dario Gallitelli in merito ai giochi del Mediterraneo, e poi ci soffermeremo sui dipendenti comunali a partire da una notizia che riguarda le educatrici degli asili, per poi focalizzare un po' su quelli che sono i disagi di chi lavora in particolare in questo comparto del pubblico e anche recenti assemblee e un incontro tenuto con il sindaco per appunto capire come si possono risolvere queste difficoltà. E poi ultima parte della nostra trasmissione, un po' più leggera, perché in vista della Medimex si organizzano anche degli eventi collaterali molto interessanti, eventi dal basso che insomma coinvolgeranno tutta la cittadinanza. In questo caso parliamo di un vero e proprio villaggio del vinile che si terrà nel cuore del Borgo Umbertino. Questo e tanto altro oggi nella nostra trasmissione, ma come sempre partiamo da agenzie e giornali, e quindi iniziamo con ANSA. Vediamo insieme. Nuova ondata di raid USA in Iran. Questa è la notizia arrivata nella notte che ha portato molti giornali a fare le ribattute, cioè a cambiare in corsa la prima pagina già insomma pronta proprio per via dell'ultima ora della notizia. E quindi questa è la notizia della notte che ora trova spazio ovviamente anche in prima battuta su ANSA. Nuova ondata di raid USA in Iran, Teheran colpite basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Trump, Israele non coinvolto, Pentagono, atto di diplomazia coercitiva. Trump insinua che Netanyahu non si ricandiderà, il Likud lo smentisce. E poi Gwyneth Paltrow, testimonial di un progetto immobiliare di lusso a Tel Aviv, una vicenda che ha scatenato polemiche. E poi subito sotto, Italia, Russia, Ucraina, l'ambasciatore russo a Roma contro il Colle, falsità contro di noi, ha detto. E poi si parla di Kiev che colpisce 1.000 km dentro la Russia con il supermissile. Infine, altro tema di giornata, salta la riforma dei medici di famiglia, stop al decreto legge, tante polemiche anche su questo. Andiamo sul Corriere della Sera, appunto, ribattuta di cui vi parlavo, non era questo il titolo originario, i colleghi l'hanno cambiato in corso d'opera. Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala e il regime risponderemo. Colpita dagli USA anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani, Kiev un supermissile sulla Russia. E poi la visita del Papa in Spagna, stavolta a Barcellona, e il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia. Non si può credere in Gesù, ha detto, e fare la guerra. E poi taglio centrale, Meloni patrimoniale, no, sgravi al ceto medio. La Premier l'ha detto ieri all'incontro nazionale di Confcommercio, ha detto non è la Repubblica delle banane rispetto appunto alla tutela delle medie imprese. Accanto da Silva ha assolto le lacrime di nascita della giustizia alla vicenda della sentenza sul delitto Paganelli. Ci spostiamo sulla Repubblica, ecco l'apertura, salta la riforma, ora la vediamo insieme, dei medici di famiglia, dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni, Schillaci dice non mollo, era stato lui a promuoverla, Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. E poi parte il mondiale delle contraddizioni, questa sera Messico, Sudafrica e Nai

da stasera appunto iniziano i mondiali, cerimonia di inaugurazione e quindi c'è anche un approfondimento ovviamente mondiale a cui noi come Italia non saremo presenti perché non siamo riusciti a qualificarci. Al centro Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi e poi anche qui la vicenda dell'ambasciatore russo che accusa il Colle falsità su di noi. L'inchiesta sul ponte sullo stretto, corruzione tentata con altri giudici, un'inchiesta che ha richiesto tre colleghi sul campo, Foschini, Fraschilla e Ossino, che trovate alle pagine 18 e 19. Ci spostiamo, andiamo sulla stampa. Eccolo qua il titolo del quotidiano torinese, perché il fisco è ingiusto, Meloni, la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio, intervista a Cavalieri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, le riforme alimentano disparità. E poi ancora al centro, ostaggi dei razzisti, si parla degli scontri di Belfast, un mix di povertà e propaganda distrugge il Regno Unito. Ci spostiamo dalla stampa, andiamo su Avvenire, la prima pagina del quotidiano edito dalla CEI, aperta dalla fotonotizia che parla del Papa a Barcellona. Il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, ha inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio a Gaudì. Leone XIV dice: non possiamo credere in Gesù e poi fare le guerre. Un chiaro messaggio ai potenti del mondo. Al centro, medici, eutanasia di una riforma. Lite nella maggioranza. Schillaci ritira il testo, ma avanti sulle case di comunità. Non si è trovata l'intesa sulla trasformazione in dipendenti di parte dei dottori. Sindacati soddisfatti. E ancora si parla di rifugiati. Ci sono dei dati molto interessanti riportati oggi da Avvenire. Rifugiati lieve diminuzione, ma rimane l'emergenza. Belfast, abbiamo visto anche sugli altri giornali, si accendono gli scontri. Comunque vengono riportati i dati dell'agenzia ONU che dicono appunto che c'è un calo del 35% del numero dei rifugiati nel rapporto dell'UNHCR che verrà presentato proprio oggi e soprattutto l'effetto di 15 milioni di persone rientrate nella terra di origine, spesso in condizioni precarie. Ci sono poi altri elementi, appunto, nuovi, interessanti all'interno, legati alla presenza di rifugiati nei vari paesi europei e l'Italia, non dico che è fanalino di coda, ma comunque ha molti, molti, molti meno rifugiati rispetto ad altri paesi, insomma, ai primi posti c'è la Germania, seguita dalla Turchia. L'Italia non è tra i primi, quindi insomma la presenza migrante è più una presenza percepita che reale, almeno per quanto riguarda i rifugiati. Ma andiamo avanti, ci spostiamo sul Messaggero. Ecco qui l'apertura, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi, via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo, le nuove regole del governo sull'intelligenza artificiale, quindi un'altra scelta per i colleghi romani, questo titolo di apertura. Anche qui si torna invece sullo stop sui medici di famiglia, il governo blocca la riforma, retromarcia sulle case di comunità. Al centro una foto, notizia che vede Achille Lauro in concerto, in 60.000 per Achille che canta con Venditti, Lauro, sogno olimpico. E poi Trump, attaccherò ancora l'Iran. In realtà, insomma, poi abbiamo visto che l'ha attaccato nel frattempo, quindi insomma la notizia è già andata avanti rispetto a quello che vediamo qui. Andiamo avanti ancora, dal Messaggero al Giornale. Meloni, mai la patrimoniale, la Premier dice: non siamo la Repubblica delle banane, protesta di Coldiretti, giù le mani da grano e olio italiani. Anche qui Papa Leone alla Sagrada Famiglia, i cristiani non fanno guerre, spazio per la politica nazionale, per le sue manovre, il riassetto della Lega, quattro vice per Salvini, anche Zaia entra in squadra. E dal giornale andiamo sul Fatto Quotidiano che titola al centro Netanyahu, nuova guerra a Gaza per inviare il voto, massacri elettorali, l'IDF prepara i piani per la striscia, la scusa di Hamas, il comandante Zamir racconta che così disarmerà le milizie, Bibi

0: giù nei sondaggi e Donald lo scarica, non si ricandiderà. Questo appunto è il titolo principale del Fatto. Andiamo sul Sole 24 Ore. Anche qui trova spazio la questione Iran-Trump, vicino a ordinare altri attacchi, ribadisco, gli attacchi nel frattempo ci sono stati. Papa Leone XIV, noi non possiamo credere in Gesù e fare la guerra e uccidere innocenti. Amnesty che accusa Israele di pulizia etnica contro i beduini della Cisgiordania. Questo nel taglio alto che racconta sempre la situazione internazionale, questa è la scelta della prima pagina del Sole 24 Ore, sotto il titolo di testata la vicenda o le vicende che riguardano il mondo. Poi si entra sui temi economici e quindi iperammortamento via le domande. Dalle 12 di domani è possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE. È arrivato l'ok della Corte dei Conti sul decreto attuativo con requisiti e paletti. Auto aziendali sugli optional, la maggiorazione solo del 5%, delega fiscale via libera del Consiglio dei Ministri al decreto correttivo sulla riforma. E poi una fotonotizia, domani a Wall Street, SpaceX domanda da record per l'IPO del secolo a Nasdaq. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo per eccellenza. C'è tutto il mondo meno noi, insomma, giusto per non dimenticarlo. Ferita ancora aperta, ore 21, via al Maxi Mondiale americano. E c'è ovviamente un'immagine di Messi, chi più di lui rappresenta iconicamente il mondo del calcio. Infatti, stringe tra le mani un pallone con le bandiere di tutti i paesi che partecipano ai mondiali che si tengono appunto quest'anno e che iniziano fra poche ore, questa sera. Chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, adesso il meteo, quando torniamo i giornali locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la zona di alta pressione presenta i suoi massimi sul Golfo di Biscaglia e quindi protegge con la sua azione gran parte della penisola iberica, la Francia e la parte meridionale del Regno Unito. Non è così però per quanto riguarda l'Europa centrale, nemmeno per quanto riguarda l'Italia, che invece sono interessate dalla discesa di aria più fresca proveniente dal nord Europa, che determina l'instaurarsi di condizioni di instabilità e la possibilità di fenomeni temporaleschi che localmente possono assumere anche una certa intensità. Per fortuna, per quanto riguarda le nostre zone, questi fenomeni arriveranno in maniera attenuata e pur in presenza di un calo delle temperature, pur in presenza di piogge sparse qua e là che si potrebbero verificare sul nostro territorio, alla fin fine si tratterà semplicemente di un passaggio, di una rinfrescata, se vogliamo usare questo termine, che dopo qualche giorno di calura abbastanza intensa, alla fin fine potrebbe risultare anche gradita. Traduciamo tutto questo allora in una previsione per quanto riguarda le condizioni meteorologiche nelle nostre aree. Ecco, vedete la cartina parla di un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, sia sulla Puglia che sulla Basilicata, ma vedete il segno della gocciolina, della pioggia, quindi la possibilità, specialmente nelle aree interne, parliamo della zona del Pollino, parliamo del Potentino essenzialmente, ma anche dell'Alta Murgia. La possibilità nelle ore centrali del giorno, dicevo, di formazione di nubi cumuliformi, di nubi torreggianti, dalle quali potrebbero scaturire dei rovesci e dei temporali che comunque poi tenderanno a dissolversi nel corso della serata. Le temperature non subiranno grandi variazioni rispetto ai giorni passati, vedete la minima intorno ai 20 gradi, la massima è 31, localmente potrebbe superare questo valore, specialmente nelle aree interne non interessate dalla nuvolosità. Il vento, abbiamo detto, è debole di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, il mare è ancora quasi calmo o poco mosso. Vediamo cosa succede nella giornata successiva, in quella di venerdì 12, eccola qui, vedete la cartina, parla di un cielo sempre irregolarmente nuvoloso, la nuvolosità sarà fratta, non sarà una nuvolosità continua, non sarà una nuvolosità compatta, ma sarà presente. Anche in questo caso non mancheranno i fenomeni, specialmente nelle aree interne. Localmente qualcosa si potrebbe verificare anche lungo le aree costiere, specialmente della Puglia Adriatica. Le temperature subito.

0: Diranno una leggera flessione nei valori massimi, vedete abbiamo portato 30 gradi, il valore massimo che può raggiungere durante le ore centrali del giorno, non si dovrebbe superare questo valore neanche nelle aree interne lontane dal mare. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati e allora riprendiamo da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia, e diamo un'occhiata al sito. L'apertura è per l'assessora indagata che non lascia De Caro, situazione delicata, serve prudenza, vicenda così intrecciata tra vita pubblica e privata, aspettiamo le indagini. Quindi ieri sono arrivate le dichiarazioni di De Caro, in qualche modo si attendevano, ricordando sempre comunque che nel nostro paese vige la presunzione di innocenza, parliamo di una persona ancora indagata e quindi è tutta da capire questa vicenda. Prudente evidentemente il presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel prendere eventuali decisioni, dunque l'assessora sarà Ceressa al suo posto. Accanto la sindaca di Andria, vara la nuova giunta e riparte dalla A, e poi sopra flottiglia per gli attivisti in Libia, altri 30 giorni di detenzione. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, che titola: De Caro rassicura l'assessora Starace, sbagliata una decisione di impulso. L'inchiesta di Vieste, l'ex marito dell'indagata già finito sotto processo per una grave vicenda familiare, leggiamo nel pezzo a pagina 5, nell'introduzione ovviamente, nella prima parte del pezzo a firma Pernice Tota, sulla vicenda dell'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace, indagata per concussione in un'inchiesta della Procura di Foggia. Antonio De Caro rompe il silenzio. Con una nota diffusa nella serata di ieri, il governatore rimanda ogni decisione sul futuro di Starace nella sua giunta. Un'ipotesi di reato non è una condanna, sottolinea De Caro, non agisco d'impulso. In sostanza è al netto delle valutazioni personali dell'assessore, cioè si aspetteranno gli sviluppi dell'inchiesta. Non sarebbe giusto agire d'impulso. E poi accanto il Consiglio regionale contro i cambi di casacca, ecco l'accordo bipartisan. Al centro meno lavoro, Puglia in frenata, crescita al rallentatore con il PIL fermo al più 0,4%, la disoccupazione torna a due cifre, nel rapporto di Banca Italia dato migliore per il settore delle costruzioni, gli industriali poca innovazione. Poi la fotonotizia, blitz dei vigili urbani, ristoranti multati, rimossi i tavolini vicino San Nicola, parliamo di Bari Vecchia, linea dura del comune in strada Carmine. Accanto decollo verso Istanbul, Grottaglie secondo hub dei voli merci in Italia, aeroporti collegamenti a iniziare da settembre. Infine taglio basso, il Bari in Serie C a Monopoli o Altamura, Juve Stabia a Guerri, sfuma il ripescaggio, indicati gli stadi, i due sindaci dal prefetto. E c'è spazio sulla prima del Corriere del Mezzogiorno per un servizio che vedremo fra pochissimo, per i contenuti di un servizio che vedremo fra pochissimo. Si parla di giochi del Mediterraneo e del sopralluogo del ministro Foti, dal governo altri 12 milioni di euro. Leggiamo insieme e poi vediamo il servizio. Il ministro Tommaso Foti ha effettuato ieri un sopralluogo sugli impianti in via di completamento verso i giochi del Mediterraneo che inizieranno il 21 agosto. Dal governo arriveranno altri 12 milioni di euro di risorse. E allora di questo ci parla Dario Gallitelli in questo servizio, ma non solo di questo, ci racconta tutta la visita del ministro degli Affari Europei, Coesione e PNR Toti. Vediamo.
2: Entrano nel vivo i cantieri per i giochi del Mediterraneo a Taranto, al centro della visita ispettiva del ministro per gli affari europei, il PNRR e la coesione Tommaso Foti. Il rappresentante del governo insieme al commissario straordinario Massimo Ferraresi, all'onorevole Dario Iaia e al sindaco Piero Bitetti ha verificato da vicino lo stato di avanzamento delle principali opere destinate alla kermesse sportiva. Le tappe hanno toccato lo stadio Erasmo Iacovone, il Pala Ricciardi e lo stadio del nuoto, dove si è svolta la simbolica apertura delle acque nelle vasche olimpiche. Un momento cruciale che il ministro ha suggellato annunciando un ulteriore stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro, fondi freschi destinati all'infrastrutturazione urbana in vista dell'evento.
3: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza, stanno lavorando

0: in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutti. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto, sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente dei lavori enormi. E dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi. Abbiamo individuato tutto, stiamo soltanto verificando il percorso più veloce, ma posso assicurare che sotto il profilo della cassa ci sono le risorse per andare avanti tranquillamente. Quindi state e stiano tranquilli tutti, non è successo niente, anzi parlavo prima col sindaco di Taranto, che ringrazio per averci accompagnato in tutto questo nostro tour. C'è anche nei 12 milioni ci sono 3 milioni e mezzo che vogliamo riservare proprio all'infrastrutturazione della città per i giochi.
1: La giornata è servita anche per fare il punto su altre priorità del territorio, a partire dal recupero di diversi palazzi storici nel cuore del capoluogo, la ristrutturazione di Torre d'Aiala. Per questo intervento il sindaco ha indicato una stima di 6 milioni e mezzo di euro, auspicando lo sblocco dei finanziamenti CIS. Il commissario ferrarese, pur precisando che l'opera non fosse inclusa nel masterplan, ha garantito un immediato intervento di pulizia e decoro in vista della futura ristrutturazione congiunta.
2: Io come commissario ho cercato di realizzare le opere e credo che siano a buon fine. Poi come imprenditore ho fatto e costituito una fondazione che ha dato anche una mano importante al Taranto Calcio, quindi sono uno dei primi tifosi con i fatti, perché poi si può essere anche tifosi guardando soltanto le partite, ma io ho dato un grande contributo. La famiglia La Disa è una famiglia che sta dando quindi tanto allo sport tarantino. Io volevo questo, non voglio che poi rimanga uno stadio senza che nessuno lo utilizzi per giocare, e quindi feci la fondazione. Abbiamo dato un grande contributo importante, non soltanto la fondazione, ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io. Il mio obiettivo è quello che questa società e questa città arrivi in Serie A.
3: Obiettivo. Mai avuto contatti con la Legends Global?
2: Io non ho mai conosciuto Legends Global, non so chi siano, e non ho mai parlato nemmeno al telefono con persone che rappresentano Legends Global. La fondazione che ho costituito, attenzione, ho costituito e che non gestisco io, perché sono soltanto il fondatore, quindi non mi occupo della, non potrà gestire nessun impianto, non c'è nemmeno un ritorno di un centesimo a quella fondazione. Dovesse occuparsi per dare una mano sotto l'aspetto della consulenza, solo per cercare di evitare che ci siano cattedrali nel deserto, ma io cercherò di darvi una mano. Dare una mano a Taranto.
1: Infine, una forte valenza sociale è stata attribuita ai fondi CIS dall'onorevole Dario Iaia, che ha indicato nel ripristino dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia del quartiere Tamburi l'opera più simbolica e urgente.
4: E torniamo sulle prime pagine dei giornali, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura: la Puglia frena nel 2025, PIL a più 0,4%, meno della media del Sud che è dello 0,7%. Confindustria parla di crescita insufficiente, CGIL crisi grave. E poi Focus, trasporto merci, ora Grottaglie spicca il volo, un piano per i cargo, e poi l'Ilva con Flex Group che forma un team con Metinvest e Danieli. Accanto, di spalla, l'indagine sulla Starace, una foto che ritrae l'assessora con il presidente della regione Puglia De Caro, denunciata dall'ex marito che è imputato di violenze. De Caro, l'assessora, resterà in giunta. Al centro, lavoro nei campi, nuovi trucchi del caporalato, l'inchiesta della Gazzetta, le proposte per evitare ulteriori lutti. E poi accanto, Bari, il governo cinese chiede l'estradizione per un imprenditore, il 61enne era stato fermato al porto. Chiudiamo, anzi ci spostiamo, non chiudiamo perché abbiamo ancora due giornali, quindi ci spostiamo sull'edicola, l'apertura è sul Just Transition Fund di Sciascio, assessore regionale al lavoro, ferma le domande per i fondi destinati a Taranto, troppe richieste arrivate in regione da parte delle imprese che vogliono investire nell'area ionica, intanto continua a slittare il confronto politico sui criteri di accesso alle misure previste dal JTF. Accanto il caso Starace, per ora De Caro prende tempo, anche qui Foti che conferma i 37 milioni di euro per i giochi e poi al centro invece una notizia che di sport, di calcio, Serie B, la Juve Stabia e Salva, assuma per il Bari l'ipotesi ripescaggio. Andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, ma l'edizione dedicata proprio al capoluogo ionico. De Caro blinda per ora Starace, non è una condanna, aspetto. Il presidente, caso delicato, ci vuole prudenza, l'assessore indagata, iter corretti. E poi addio ai treni diretti e le tariffe per Roma schizzano alle stelle, lo stop per un mese. Al centro la visita del ministro Foti, di cui vi ho appena raccontato in questo servizio che abbiamo visto Dario Gallitelli. Foti rassicura sui fondi, giochi, ok, cantieri, stadio del nuoto, si parte, opere garantite, il riempimento delle vasche. Abbiamo visto anche le immagini proprio di questo primo riempimento, l'inaugurazione anche di questo, insomma l'acqua che scorreva. Accanto crescita a rilento anche qui, il report di Banca Italia, solo Bari ok, la media del sud e subito sotto le filiere dell'energia, l'Unione Europea guarda alla Puglia, Bruxelles, Brindisi, il festival. Taglio basso, nuove regole, ma Taranto niente autovelox. Il comandante dei vigili, bastano le telecamere, sì agli impianti sulla statale 100 e a Grottaglie. Infine cimitero, l'appalto milionario, confermate le sei condanne con lievi sconti in appello. Dunque confermate in appello, leggiamo nel pezzo di Giacomo Rizzo a pagina 14, con alcune riduzioni di pena, le sei condanne giunte con il giudizio abbreviato nel processo con al centro l'appalto milionario per i servizi cimiteriali a San Brunone. Ieri mattina il verdetto della Corte. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme con storie, interviste e tanto altro. Rimanete con noi.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
12: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
13: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
14: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, adesso vi raccontiamo una storia, è quella di una invalida al 100% che per avere il CUDE deve presentarsi di persona, uno dei tanti disagi che vivono persone con disabilità gravi. Questa storia ce la racconta Maria Laura Paletta.
16: La signora Egidia, residente in Città Vecchia, voleva semplicemente ottenere un posto auto riservato sotto casa per la madre, invalida al 100%, un diritto che però si è trasformato in un percorso a ostacoli. Prima di

0: Per poter presentare la richiesta, infatti, è necessario essere in possesso del CUDE, il contrassegno unificato europeo disabili. Fin qui nulla di insolito, il paradosso sarebbe però emerso al momento del rilascio. Al comando della Polizia Locale, pur riconoscendo la piena legittimità della domanda e l'idoneità della situazione, avrebbero richiesto la presenza fisica della persona con disabilità. Così quella che dovrebbe essere una procedura pensata per agevolare chi vive una condizione di grave fragilità rischia di trasformarsi in una beffa burocratica.
1: Mi sono rivolta ai vigili portando la documentazione di mia mamma invalida al 100% per una richiesta di uno stallo invalidi sotto casa. Al momento in cui abbiamo revisionato tutte le carte, mia madre è stata praticamente era idonea per poter avere il posto riservato. Paradossalmente mi hanno chiesto di andare a ritirare il contrassegno con la presenza di mia mamma, però mia mamma è invalida, non deambula, abita un secondo piano senza ascensore, quindi farebbe fatica a scendere, quindi per me è assurda questa cosa.
0: Non essendoci la presenza fisica di sua mamma al comando della Polizia Locale, le hanno quindi negato la possibilità di procedere con la documentazione?
1: Assolutamente sì, non mi rilasciano il contrassegno se non si presenta mamma di persona. Ecco. Vorrei che a livello burocratico siano un po' più tolleranti, insomma, e anche i vigili, dove insomma, non parlo solo a mio nome, ma parlo a nome di chiunque a questo disagio.
2: Spesso vi raccontiamo di disagi che vivono i cittadini, ma spesso il nostro focus è anche sui lavoratori e proprio dei lavoratori del comune. In particolare vogliamo parlare oggi con Fabio Ligonzo, segretario aziendale TCCISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, proprio per quanto concerne il comune di Taranto. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno Marina e buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Dunque, partiamo da una notizia di ieri. Il Tribunale si è espresso sulla vicenda di 16 educatrici degli asili nido comunale. Che cosa chiedevano queste lavoratrici e il Tribunale cosa ha detto, Ligonzo?
3: E sostanzialmente le educatrici dall'anno scorso rivendicano una serie di diritti. Il diritto principale è quello di poter lavorare secondo il contratto di lavoro nazionale. E quindi il Tribunale giustamente le ha dato ragione e sostanzialmente riconducendo la loro attività lavorativa a 35 ore settimanali anziché 36, quindi per i 5 anni precedenti rispetto alla richiesta di rivisitazione appunto della questione, il Tribunale dando ragione ha sostanzialmente condannato il Comune al risarcimento rispetto al lavoratore di un'ora settimanale per 5 anni, quindi diciamo per un importo di circa 2.500 euro per educatore.
2: Le educatrici erano seguite dall'avvocato Mario Soggia e poi ovviamente da CISL Funzione Pubblica. Non l'unica questione che ha riguardato gli asili negli ultimi mesi, insomma ne abbiamo parlato spesso. Qual è la situazione oggi, Ligonzo?
3: Allora, la situazione per il momento è stabile, quindi anche rispetto all'approvazione del DUP, ma anche rispetto al... Ultimamente abbiamo trovato nel sito dell'autorità, la garante per la privacy e per l'anticorruzione, abbiamo trovato appunto il parere della GCM, nello specifico, che riguarda la possibilità di esternalizzazione presso la società in house di qualche asilo nido, così come nel DUP era previsto da parte dell'amministrazione comunale. Era un'ipotesi, questa ipotesi secondo l'autorità giustificata nei migliori modi dal punto di vista economico, quindi come diceva la CISL non è semplice poter esternalizzare gli asili nido con una società in house in modo tale da a girare l'ostacolo e da poter accedere ai buoni regionali per buoni di conciliazione, che sono i buoni per appunto le iscrizioni agli asili nido. Quindi anche lì la situazione penso sia rientrata. Per il momento i 9 asili nido comunali storici rimangono pubblici e naturalmente quelli del PNRR purtroppo vengono esternalizzati perché non abbiamo personale, semplicemente per quello.
2: dagli asili alle altre realtà del comune. Negli scorsi giorni c'è stata un'assemblea dei lavoratori comunali indetta proprio da CISL Funzione Pubblica, anche alla luce di una vicenda di cronaca che vi abbiamo anche raccontato qui su Studio 100, appunto, che ha riguardato un'assistente sociale aggredita fisicamente all'interno degli

0: arredi rotti, è una situazione veramente grave. Alla luce di questa assemblea, insomma, cosa è emerso dall'assemblea? Voi avevate poi di lì chiesto anche un incontro al sindaco Bitetti, questo incontro c'è stato, facciamo il punto di questa vicenda.
1: Sì, per quanto riguarda tutti i lavoratori c'era una situazione che era stagnante da più di un anno, quindi abbiamo cercato anche attraverso l'assemblea di raccogliere quelle che erano le istanze dei lavoratori, di definire la linea strategica del sindacato rispetto appunto alle tante vertenze aperte e successivamente il sindaco dopo qualche giorno ci ha convocato e sostanzialmente ha dettato i tempi che sono più o meno entro il mese di giugno per risolvere le principali questioni aperte, quindi professioni verticali in deroga, professioni economiche orizzontali, il
0: Le
1: fondo salari,
0: spieghiamo queste
1: alcuni.
0: cose, Ligonzo,
1: Sì,
0: spieghiamo
1: come
0: di
1: no,
0: che parliamo.
1: lo so. Sì. Sostanzialmente la possibilità per un dipendente di provvedere da una categoria all'altra senza il titolo della categoria superiore, questo è, lo prevede solo per quest'anno il contratto collettivo nazionale, quindi effettivamente dopo aver parlato col sindaco nel pomeriggio la situazione si è sbloccata e hanno riaperto i bandi interni per i dipendenti. Le professioni economiche orizzontali sono le professioni di carriera all'interno, ma economiche all'interno della propria categoria, poi c'è il fondo salario che rappresenta appunto tutti gli elementi salariali del personale. Abbiamo parlato anche di assunzioni, qui con molta probabilità ci saranno le assunzioni attraverso un concorso dei servizi sociali che la CISL aveva chiesto già da tempo e per quanto riguarda la sicurezza e i luoghi di lavoro abbiamo affrontato la situazione di Via Lazio come stavi accennando tu. Quella è una situazione ormai gravosa, gravosa anche perché l'amministrazione ha unito le politiche abitative insieme alle politiche sociali, quindi abbiamo diciamo sostanzialmente due principali problemi che si sono logisticamente uniti e quindi i casi logicamente aumentano. Abbiamo chiesto maggiore sicurezza e quindi in questi giorni ci sentiamo anche con l'assessore Incesso, che è l'assessore dei servizi sociali che ha preso in carico a cuore questa situazione, insomma va risolta quanto prima perché non deve più capitare che un cittadino, in questo caso addirittura era un minore di 13 anni, possa aver aggredito un assistente sociale o comunque rivoltato un intero ufficio.
0: Ha messo in luce quali sono alcune delle esigenze e delle urgenze. Ce ne sono altre, rispetto appunto alla situazione dei lavoratori del comune?
1: Ce ne sono altre, una su tutte è quella delle sedi circoscrizionali. In questo periodo, entro il 3 agosto, tutte le carte d'identità cartacee vanno tramutate in carte d'identità elettronica, quindi purtroppo c'è questa scadenza del Ministero che impone a tutti i comuni appunto di avviare questo tipo di procedura. Alcune unità, noto i lavoratori sono pochi, purtroppo abbiamo 10.000 cittadini che devono appunto convertire la propria carta d'identità in carta d'identità elettronica. Logicamente diciamo anche attraverso diciamo, il vostro canale che la carta d'identità, la carta, diciamo, documento valido di riconoscimento è anche la patente, quindi non c'è fretta appunto per diciamo, elaborare la carta d'identità elettronica che comunque ha dei tempi, oltre alla sua elaborazione che sono circa 20 minuti per ogni carta d'identità, ma poi bisogna aspettare 7 giorni da parte del Ministero degli Interni che invia a casa la carta d'identità, quindi diciamo non c'è fretta, diciamo ai cittadini di non affollare gli uffici perché è chiaro che poi si creano anche situazioni spiacevoli, i lavoratori come dicevo sono pochi, tra l'altro seppur dovessimo assumere o spostare altro personale lo stesso andrebbe formato, andrebbe autorizzato ad utilizzare la SCO, che è la carta, la smart card operativa del Ministero degli Interni per elaborare la carta d'identità elettronica. Quindi penso che i tempi siano anche stretti, perché se facciamo i conti arriviamo a luglio, se dovessimo appunto o assumere o comunque spostare i lavoratori. Quindi chiedo pazienza ai cittadini, con calma sicuramente riusciremo a fare tutto.
0: Ecco, non c'è timore insomma, rispetto alla scadenza, come
1: No.
0: spiegava, è chiaro che c'è una scadenza, però appunto con calma si riesce, anche perché è fondamentale poi che il proprio documento diventi elettronico, lo abbiamo spiegato tante volte, insomma, per

0: evidenti motivi, diventa tutto più veloce e più facile, quindi questo passaggio a un certo punto va fatto. Bisogna avere appunto la pazienza di attendere, sapendo che la situazione degli uffici è questa e il personale è sostanzialmente questo.
1: Sì, Marina, va fatto anche perché, come stavi accennando, ormai l'accesso alla pubblica amministrazione viene o con SPID o con CIE, quindi
0: Sì.
1: inevitabilmente una delle due bisogna averla, e anche per semplicemente per pagare la tari e accedere al portale, diciamo, bisognerebbe avere o la CIE o lo SPID, quindi insomma è ormai uno strumento digitale utilizzato da molti cittadini e comunque per accedere alla pubblica amministrazione. Bisogna avere una lingua.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, a
1: Grazie a
0: Fabio
1: voi.
0: Rigonzo, CESL Funzione Pubblica Taranto Brindisi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata e grazie a voi.
0: E noi adesso da Taranto ci spostiamo a Martina Franca, una storia, una situazione che ci racconta Luciana Convertini. Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con i motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. Vediamo.
2: Ripeto, noi eravamo consapevoli del passaggio. Il passaggio non è uno stazionamento fisso del treno.
3: Non contestano il passaggio dei treni, ma la presenza di convogli lasciati in sosta con motori accesi a pochi metri dalle abitazioni. È la protesta dei residenti di Via Guglielmi a Martina Franca, una vicenda che approderà nel prossimo Consiglio Comunale attraverso un'interpellanza annunciata dal gruppo di Forza Italia.
4: I problemi dei rumori. Perché non ci sono nessune barriere vicino al passaggio dove stanno i binari, la costruzione è troppo vicina ai binari e quindi naturalmente. Poi ci sono treni ancora a diesel che ancora un po' sono elettrificati, un po' no, però passano sempre qua. Ma specialmente quelli diesel, ripeto, quelli diesel che fanno rumore. Quindi qua abbiamo la stazione, sta più avanti, quindi, però qua c'è il passaggio a livello.
5: Sì, è più o meno pure alle 4 si sente fischiare il treno che fischia. Sì, è un continuo. Poi fanno i lavori di notte. Oltre ai treni che passano fuori orario, stanno pure gli operai che lavorano di notte.
3: Secondo i residenti, i disagi si avvertono soprattutto nelle prime ore del mattino. Chi vive nella zona racconta di aver segnalato più volte la situazione e riferisce che in passato sono stati effettuati anche rilievi fonometrici.
2: Accendono i treni la mattina alle 4, li tengono accesi diciamo, fino a tempo indeterminato perché sono diesel, si devono riscaldare, quindi c'è uno stazionamento. La stazione è là, non è qui, quindi dovrebbe essere un passaggio.
3: I residenti precisano di essere sempre stati consapevoli della vicinanza della ferrovia, ma spiegano che il problema, a loro dire, è rappresentato dalla permanenza dei convogli in prossimità delle abitazioni e dai disagi che ne derivano.
2: Rumore, ok, inquinamento acustico è un conto, ma l'inquinamento atmosferico è veramente insopportabile. C'è puzza, io ho una bambina di 2 mesi e non, cioè le finestre non le apro più praticamente perché comunque arrivano cattivi odori.
3: La questione sarà ora all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale, attraverso l'interpellanza presentata dal gruppo di Forza Italia, mentre i residenti chiedono interventi per ridurre l'impatto acustico e ambientale nell'area.
0: Ancora una pausa per noi, c'è il TG Politico, torniamo fra poco.
6: No alla patrimoniale, no all'immobilità né all'esitazione, è il tempo di agire. Ospite di Confcommercio, Giorgia Meloni prova a rilanciare l'azione del suo governo. I dati economici sono incoraggianti, assicura, l'Italia non è spacciata. La Premier boccia senza appello la patrimoniale e ribadisce la linea dell'esecutivo. Altri vogliono tassare il patrimonio, noi facciamo in modo che gli italiani possano costruirselo. Parlando ai commercianti, Meloni rivendica la lotta contro le attività apri e chiudi, spesso gestite da extracomunitari, per stroncare la concorrenza sleale. L'Italia non è il paese delle banane, sottolinea, qui le regole si rispettano. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto lavoro con 165 sì. L'esame del provvedimento prosegue con il voto finale atteso in serata. Il testo varato dal governo in occasione del 1° maggio introduce il cosiddetto salario giusto e procedure per garantire la regolarità nei rinnovi contrattuali.

0: Il leader del Movimento 5 Stelle alza la voce. Il governo ha blindato il decreto con la fiducia e non c'è stata quindi possibilità di discuterlo. La nostra battaglia però non finisce qui. Per la CGIL siamo di fronte a un provvedimento che comprime l'autonomia delle parti sociali e non migliora in alcun modo le condizioni salariali. L'economia italiana affronta il deterioramento del quadro internazionale da una posizione di accresciuta solidità dei conti pubblici. È quanto emerge dalla relazione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari. Per l'UPB la prudenza che ha caratterizzato la politica di bilancio degli ultimi anni ha rafforzato la capacità del Paese di assorbire shock esterni. Le simulazioni dell'UPB stimano che la guerra in Medio Oriente comporti una riduzione del PIL dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nel 2027, un aumento dell'inflazione di 1,4 punti quest'anno e 1,1 il prossimo. Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia sotto indagine per presunta violenza sessuale su una imprenditrice, è sotto la lente del Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama. I questori avvieranno un'istruttoria per acquisire i video delle telecamere, lo stato dei luoghi e orario di ingresso e di uscita della donna che accusa il senatore della violenza nel suo ufficio. Il presidente Ignazio La Russa assicura che la vicenda non verrà sottovalutata, pur senza interferire con i lavori della magistratura. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani si limita a osservare che c'è un'inchiesta in corso e taglia corto, è un fatto personale.
1: Bentornati. Prima di dedicarci ad un argomento più leggero, ve lo avevo anticipato all'inizio della nostra trasmissione, quello dei dischi, dei vinili e di quello che ci attende anche la prossima settimana con tanta musica nella nostra città, parliamo ancora di una situazione di difficoltà e disagio, stavolta che vivono i cittadini di Città Vecchia. La questione al centro è quella delle strisce blu, dei parcheggi. Vediamo Maria Laura Paletta.
2: Abusivismo, carenza di parcheggi e regole che spesso non riescono a stare al passo con la realtà, in Città Vecchia la pazienza dei residenti è ormai al limite. Chi vive quotidianamente il borgo storico ha deciso di non restare più in silenzio e di portare all'attenzione delle istituzioni le criticità che rendono sempre più difficile la vita nel quartiere. Al centro del confronto tra il Comitato Civico, la Presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e l'Assessore all'Urbanistica e Mobilità Sostenibile Giovanni Patronelli c'è stata soprattutto l'emergenza parcheggi. Sul tavolo alcune possibili soluzioni, la creazione di aree riservate ai residenti in via di mezzo oppure l'estensione della validità delle strisce blu per l'intera giornata. Misure pensate per dare una risposta concreta a chi ogni giorno è costretto a una vera e propria caccia al posto auto tra le strette vie del centro storico. A complicare ulteriormente il quadro c'è la situazione di numerose famiglie che in Città Vecchia hanno il domicilio ma non la residenza. Una condizione che al momento impedisce loro di ottenere il pass riservato ai residenti, alimentando disagi e malcontento. Patronelli invita però alla prudenza prima di adottare provvedimenti specifici per il quartiere. Sarà infatti necessario valutare l'efficacia delle misure già esistenti e procedere con un censimento per individuare le aree più adatte a eventuali parcheggi riservati. Non solo residenti, la crescente presenza di strutture ricettive nel cuore della città suggerisce anche nuove strategie per la mobilità turistica. Tra le ipotesi l'introduzione di abbonamenti park and ride dedicati agli ospiti, con formule flessibili di pochi giorni, settimanali o mensili. Intanto la Gira ha raccolto osservazioni e proposte, l'impegno preso è chiaro, tornare a confrontarsi entro un mese per verificare i passi avanti compiuti e capire se alle promesse seguiranno finalmente risposte concrete per una città vecchia che continua a chiedere attenzione, servizi e legalità.
1: E dalla Città Vecchia ci spostiamo al cuore del Borgo Umbertino per parlare di una bella iniziativa che si tiene nel prossimo weekend, un vero e proprio villaggio del vinile, un'idea promossa dal Comitato Cittadino Virgilio insieme all'Associazione Discordia, e proprio per l'Associazione Discordia abbiamo Graziano Convertino in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come l'avete pensato questo villaggio del vinile?

0: Come è strutturata, come sono strutturate queste giornate? Ricordiamo da mattina a sera, insomma, sarà possibile, visitare i vari stand.
1: Sì, l'idea del villaggio, insomma, ci è venuta per il fatto che ci sono ormai, grazie al Comitato Cittadino Virgilio, insomma, al loro impegno, ci sono posizionate via Mignogna già delle casette in legno. Quindi ci è venuta l'idea appunto di costituire un vero e proprio villaggio, visto che ci sono delle casette, in cui allestire degli stand espositivi di dischi in vinile, ma anche di, diciamo, oggettistica, fotografie, locandine, tutto ciò che riguarda, diciamo, l'ambito musicale. È una 3 giorni, si parte il venerdì 19 fino alla domenica 21, e si potrà visitare dalle 10 la mattina sino alle 10 la sera, quindi saremo aperti senza interruzione. E ci saranno anche dei talk, quindi presentazioni di libri, discussioni a tema e dei DJ set che si alterneranno nella 2 giorni, soprattutto di sabato e domenica.
0: Vedo dietro di te tanti vinili, e anche un giradischi. C'è, diciamo, una riscoperta del vinile, nell'epoca della musica digitale, quindi delle piattaforme, anche della velocità di fruizione. Secondo te, lo chiedo, insomma, all'appassionato, come mai, si torna al vinile? Che cosa in più il vinile della musica da poter ascoltare in piattaforma?
1: Beh, è sicuramente un modo di ascoltare la musica più rilassato e più concentrato, senza tralasciare il fatto che il vinile ha anche un suo aspetto grafico, quindi estetico, che è molto importante. Non per niente tantissimi artisti, da pittori piuttosto che fumettisti o fotografi importantissimi a livello internazionale, si sono cimentati nelle realizzazioni di copertine per gruppi più o meno importanti. Mi viene da nominare Andy Warhol, ad esempio, che è nato proprio come illustratore di copertine per dischi jazz già della fine degli anni 50, e poi è arrivato quando, diciamo, esplose la sua pop art, a disegnare locandine, copertine iconiche e storiche come la banana dei Velvet Underground o la famosa copertina Zip dei Rolling Stones. Ma ne ha fatte tante anche per artisti italiani. Ha collaborato con la Bertè, ad esempio, per un disco degli anni 80, realizzando nella copertina. Poi
0: Quindi anche un modo per sì.
1: c'è anche l'aspetto, diciamo, dell'avere fisicamente la musica, diciamo, in mano, quindi poter ascoltare il disco con calma su un giradischi, mentre si leggono le note di copertina, si leggono i testi, insomma, un po' come si faceva quando eravamo ragazzini noi. Era un rito: il pomeriggio ti mettevi sempre sul divano con la cuffia e ti studiavi completamente il disco dall'inizio alla fine. Invece
0: Anche
1: oggi, con
0: questo
1: l'ascolto dello streaming, è molto tutto molto veloce, facile, le cose passano molto in fretta. E molti giovani stanno riscoprendo, diciamo, la bellezza di questo tipo di ascolto.
0: è proprio questo è un aspetto interessante, no? La lentezza dell'ascolto e anche il fatto che non si torna indietro, a differenza della musica, insomma, da piattaforma digitale dove puoi andare avanti, indietro, riascoltare il vinile, insomma, va avanti, sì, c'è la possibilità eventualmente, però generalmente, insomma, una volta inserito appunto il vinile, l'ascolto è continuativo tra le varie tracce, spesso c'è anche un filo conduttore, no? Poi soprattutto nei dischi di un tempo, insomma, tra le varie tracce del disco, quindi diventa quasi un film da ascoltare.
1: Certo, molti dischi hanno proprio un filo comune che lega poi tutte le varie tracce una con l'altra. C'è da dire che nel tempo si è passato al minutaggio del 33 giri, quindi un album durava 35-40 minuti, si è passato poi al minutaggio del CD, dove gli album duravano 70 minuti, quindi per farli durare tanto spesso ci mettevano dentro anche scarti di registrazione che magari in un vinile non si sarebbero mai finiti, e adesso si è arrivati all'estremo opposto, cioè ascolti di 2 o 3 minuti al massimo quando va bene. E continui skip da un pezzo all'altro, insomma, questo è quello che succede un po' nelle piattaforme di streaming digitale. E quindi dicevo, molti ragazzi stanno riscoprendo la bellezza di un ascolto più meditato e soprattutto il fatto di, comunque, di avere a disposizione un oggetto fisico da ascoltare con calma quando si vuole, e lentamente, appunto, leggendo le note di copertina. Quindi studiando anche i musicisti che ci hanno collaborato, dove è stato registrato, in che tempi, in che luoghi, cioè tutte cose che sull'ascolto estremo vengono perse, chiaramente.
0: Torniamo all'iniziativa dal 19 al 21 in via Mignogna. Quanti stand? Come sarà strutturato? È un vero e proprio viaggio nella musica quello che avete pensato?
1: Sì, abbiamo strutturato gli stand in base al numero delle casette, quindi essendoci già posizionate una dozzina di casette, abbiamo, diciamo, limitato il numero degli stand alle casette presenti, quindi saranno una dozzina di stand. Si partirà quindi anche dal discorso grafico a un discorso diciamo musicale con dischi, CD, cassette, eccetera. Ci sarà un reparto gadget. Allestiremo uno stand dedicato esclusivamente ai gruppi locali, quindi ai gruppi tarantini e della provincia che hanno realizzato i propri dischi in formato fisico, quindi sia su CD che su vinile, e quindi ci sarà uno stand dedicato all'esposizione di tutte queste band, diciamo più o meno recenti ed attuali. E poi ci
0: Quindi
1: sarà uno stand dedicato.
0: c'è questo aspetto anche da sottolineare, insomma, legato al territorio, promozione dei gruppi, delle realtà locali che producono su vinile.
1: Certo, su vinile, su CD, insomma, che producono musica fisica e sono tanti, e sempre in aumento in questi ultimi anni. E poi abbiamo pensato di dedicare uno spazio informativo circa le aziende che realizzano, che stampano, insomma, i dischi in vinile ancora oggi. Quindi chi è interessato alla realizzazione di un proprio disco, o chi ha un'etichetta, che gestisce un'etichetta discografica e vuole informazioni relative alla stampa di un disco in vinile, può avvicinarsi allo stand e chiedere informazioni, bigliettini da visita e quant'altro, per, insomma, essere aggiornato su costi, tempi di produzione, eccetera, eccetera.
0: Ricordo dalle 10 alle 22, lo accennavi poco fa, ci sono anche degli eventi collaterali che leggo insieme a te. Venerdì alle 18:30 la presentazione del libro La mano che resta, scrittura, voce e verità nelle vite delle rockstar scomparse, un libro di Valentina Pierro di cui parlerete, e invece il giorno successivo, se non erro, l'importanza di toccare la musica, un altro tema, un altro incontro con il giornalista Enrico Losito e il musicista e fotografo Fabio De Vincentis, quindi anche un modo per coinvolgere non soltanto appunto nella visione, nell'acquisto, ma proprio la comunità sul tema della musica e sullo stare insieme poi all'aria aperta parlando di musica nei giorni poi del Medimex, che sono i giorni insomma che la città consacra alla musica.
1: Esatto, abbiamo voluto fare questa cosa proprio in questi giorni per, diciamo, attrarre ed avvicinare anche i numerosi turisti che in queste giornate, in questa settimana, vengono un po' da tutta Italia per assistere ai concerti, ai talk, alle mostre che ci sono in questa settimana del Medimex. E abbiamo voluto, appunto, allargare, diciamo, l'offerta, tornando al discorso di prima, cioè ragionando su quello che è l'ascolto del vinile nell'era digitale. Sarà uno dei talk che presenteremo venerdì. Ci sarà un po' di storia del rock con la presentazione di un altro libro, e poi si ascolterà musica con selezioni dei nostri DJ che spazieranno un po' in tutti i generi musicali, insomma, dalla musica elettronica alla reggae music, alla musica rock, alla musica anni 60. Quindi saranno da ascoltare musica a 360 gradi.
0: Grazie per essere stato con noi a Graziano Convertino dell'Associazione Discordia. In bocca al lupo per questa bella idea che avete avuto insieme al Comitato Civico Virgilio.

0: Maurizio Chiatante, che spesso è stato nostro ospite, e che ti chiediamo, insomma, di portare i saluti anche a lui e a tutto questo gruppo di cittadini che si mobilita per il Borgo Umbertino, ovviamente anche il Comune di Taranto coinvolto nell'organizzazione, in qualche modo, di questa 3 giorni. Grazie per essere stato con noi e buona giornata, in bocca al lupo per questa bella iniziativa.
1: Grazie a voi e ci vediamo presto.
0: E noi chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Ovviamente torniamo domani mattina a partire dalle 7:30, ma alle 14 c'è il nostro telegiornale. Non perdetevelo. Nel frattempo, buon inizio di giornata.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo

0: con la posizione seguendo il leader si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km/h di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore...

Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso. La formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio. Il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

0: E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo, guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.
1: Accettato.
0: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori.

E si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

di guerra.

In passato abbiamo già chiarito di non avere alcun tipo di interesse nell'entrare in possesso di media tradizionali e le cose non sono cambiate. Possiamo essere molto esigenti. Questo lo dichiarava Ted Sarandos, CEO di Netflix, ad ottobre 2025 e, diciamocelo, è un po' una di quelle uscite decisamente invecchiate male, anzi, malissimo. Poco più di un mese dopo, infatti, ecco che il colosso dello streaming ha ufficializzato l'acquisizione niente poco di meno che di Warner Bros., praticamente uno degli studio pilastro dell'economia cinematografica americana e mondiale. E la cifra, signori, qui è veramente da capogiro, 82,7 miliardi di dollari per un accordo che al momento è solo annunciato e quindi ben lontano dalla chiusura, che prevede anche una lunga trafila di approvazioni da parte di azionisti e antitrust, nonché di una stipula legale effettiva con annesse suddivisioni e trasformazioni interne alla fusione. Per cui, stando alle previsioni, si pensa che tutto si possa concludere tra l'autunno e l'inverno 2026, ma guardando ad esempio all'acquisizione della Fox da parte della Disney, diciamo che è una finestra temporale decisamente ottimistica. Ciò detto, comunque, la prima nonché più potente scossa tettonica di questa fusione ha già colpito il mondo dell'entertainment tutto, generando quindi paura per il destino della sala e della settima arte in generale, che, diciamocelo, è già fragile e in crisi. Ma quali sono allora i possibili scenari di questo accordo? La fine dell'esperienza cinematografica per come la conosciamo è davvero vicina. Dunque, di risposte in tasca non ne abbiamo, sinceramente, ma è possibile comunque analizzare fatti e dichiarazioni.

emozioni, anche se poi lasciano sempre il tempo che trovano. Partiamo dai fatti, ad ogni modo. E il primo e più importante fatto è che il mercato cinematografico non vive un bel periodo più o meno da 5 anni. Il secondo è invece che Netflix è già dichiarata colpevole di filmicidio da circa 10 anni, in pratica dal momento della sua espansione internazionale irrefrenabile, un periodo quello in cui i cinecomic incassavano però ancora miliardi e la piccola industria si dava i pizzicotti per capire se era solo un incubo o una moda passeggera. Perché di fatto già nel 2015 il cinema non se la passava alla grande, soprattutto in termini di produzioni indipendenti e autoriali. E di lì in poi tante grandi firme hanno optato per un passaggio allo streaming, dove gente come Hastings e Sarandos cominciava a sborsare milioni per produrre film che altri, tipo Warner compresa, non voleva finanziare e distribuire nelle sale. La maggior parte di questi titoli senza se e senza ma che non avrebbero mai visto la luce, altrimenti, ammettiamolo. Certo, il colosso dello streaming si è comunque mosso per rientrare nelle campagne dei premi e per dimostrare anche la bontà di alcune intenzioni produttive rispetto a tante altre scelte opinabili e opinate, ma la mano invisibile del resto agisce così, ovvero interessi miei, interessi vostri. Per cui lo streaming era già accusato di uccidere il cinema quando il cinema di massa era in super salute e l'industria indipendente se la prendeva coi supereroi quando questi stampavano sorrisi alla pluribus sui volti di dirigenti, di pubblico ed esercenti, difendendo invece l'operato salvifico dello streaming. Nel frattempo però grandi multinazionali come Disney, Amazon, Apple, Paramount e la stessa Warner hanno deciso che sì, il cinema non bastava più, che bisognava espandersi e diversificare anche verso orizzonti più casalinghi, lanciando quindi ognuna la propria piattaforma streaming in diretta competizione con Netflix, di cui lo streaming, è bene comunque sottolinearlo, fino a quel momento era il solo e unico core business. Di fatto Netflix comprava le IP dagli stessi che poi nel giro di qualche anno gliele hanno tolte tutte, inserendosi velocemente in una fetta di mercato in crescita e azzannando pure alla giugulare i rivali con acquisizioni e creazioni di proprietà senza sosta. E così, mutatis mutandis, era solo questione di tempo prima che Netflix facesse la propria mossa per ribaltare, o almeno in parte, la situazione, soprattutto poi per colpire in contrappasso i competitor con una scelta che in realtà potrebbe nascondere riflessioni meno scontate di quanto l'opinione pubblica pensi. Bene, ma adesso esposti i fatti, passiamo alle dichiarazioni. E sempre di Ted Sarandos, per cui tutto cum grano salis. A poche ore dall'ufficialità della fusione, il CEO ha infatti chiarito: non definirei questo accordo come un cambio radicale d'approccio per i film Netflix o per quelli Warner. Credo che nel tempo le vetrine evolveranno per essere molto più consumer friendly, per raggiungere il pubblico molto più rapidamente. Ora, Sarandos non è un grande amante della lunga permanenza nelle sale, ma al contempo la finestra attuale media di un film al cinema è di 45 giorni prima del passaggio in streaming, ed è ancora più corta poi, anche se in realtà dipende dagli accordi per quanto riguarda il video on demand. Se poi vanno malissimo al botteghino, le produzioni permettono un salto in piattaforma più reattivo per ammortizzare le perdite, e non è ormai raro che una volta disponibile a casa, quello stesso flop si trasformi addirittura in un successo. Praticamente, se ci pensate, questo significa che la stessa gente che ha ignorato quel titolo in sala ha scelto invece di vederlo subito in streaming. E questo al giorno d'oggi vale anche per i cinecomic, un tempo all'apice della catena alimentare cinematografica. A questo punto però viene da chiedersi, se i supereroi non incassano più e le piccole e medie produzioni faticano a trovare spazio e pubblico in sala, perché da sole queste non bastano a salvare il settore, cos'è che in effetti genera introiti consistenti sul grande schermo? Ebbene, la risposta è l'evento. Bisogna infatti creare un evento, bisogna trasformare un film in qualcosa di chiacchierato, di appetibile, di impossibile da perdere e che quindi vada oltre le semplici barriere cinematografiche, che smuova qualcosa culturalmente, emotivamente o anche solo socialmente. Magari, che so, un sequel richiesto e attesissimo da un'intera generazione, tipo Zootropolis 2 o Avatar 2, o perché no, uno scontro al box office titanico tipo Oppenheimer e Barbie, o magari tra anime del momento tipo Demon Slayer e Chainsaw Man.
Tutto questo comunque per dire che il cinema per come lo conoscevamo è già cambiato da tempo, trasformandosi più e più volte, e che la sala, per quanto doloroso ammetterlo, è appannaggio delle vecchie generazioni e sempre meno delle nuove. E per di più il cinema è un mercato e risponde alle sue leggi darwiniane. Per cui una crasi era sostanzialmente inevitabile, quantomeno in relazione alle finestre temporali dei film al cinema, non certo all'idea di eliminare l'esperienza della sala. Ad ogni modo, con l'acquisto di Warner, molto probabilmente Netflix vuole in qualche modo avviare questa rivoluzione nelle finestre di permanenza e permettere quindi all'audience più scelte di visione ravvicinate, che però, ed è inutile negarlo, sa già che verteranno sulla comodità

semmai ha intercettato il cambiamento, lo ha cavalcato e di fatto ora lo sta pure guidando. Come è stato già fatto comunque da altri, vedi Amazon con la MGM o la Disney di Chapek con l'animazione. E al contempo inoltre l'azienda potrà anche vantare nel proprio portfolio di una quantità di IP già amate o rinomate da continuare a sfruttare in sala con approccio diversificato dalla loro attuale policy e anche in streaming, quindi ampliandole o addirittura rilanciandole. L'idea comunque è che l'accordo Netflix-Warner non metterà di certo al bando i film dalle sale, per quanto la paura degli esercenti è del tutto comprensibile. La Writers Guild of America, ovvero il sindacato degli sceneggiatori, si è infatti già schierata contro la fusione, invocando la legge antitrust e il blocco dell'acquisizione. Ma a questo punto la domanda è: può davvero la più grande azienda di streaming al mondo inglobare uno dei suoi più grandi competitor? Beh, sì, con le giuste condizioni e soprattutto con un accordo ben strutturato può. Lo stesso discorso è infatti venuto a galla con la fusione Disney-Fox e il fatto che sia passata ha solo creato un precedente positivo. Diciamo che l'opposizione delle firme sindacali in realtà è di puro sostegno al timore di un collasso del sistema sala paventato dagli esercenti, che già attualmente devono fare i conti con costi di gestione e noleggio sempre più elevati, trovandosi quindi costretti ad aumentare i prezzi di biglietti e di servizi. Ora, lo streaming è il nemico più facile da additare in una situazione del genere, ma come abbiamo accennato prima, la convivenza in tempi di cinecomic era fattuale, per quanto litigiosa, e generava al contempo sia attriti che benefici. Diciamo che qui il problema in verità è ben più di un decennio che viene profetizzata la morte della sala, che però è ancora lì, più vegeta che viva in realtà, ma è ancora lì, nonostante tutto. E questo, signori miei, dovrà pur significare qualcosa. Voi ad ogni modo che idea vi siete fatti su questa storia della fusione Netflix-Warner? Anche voi temete per le sorti del povero cinema oppure avete un'opinione diversa? Diteci tutto nei commenti, mi raccomando, stavolta siamo molto curiosi di leggervi. Alla prossima!

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Matteis, un altro pittore importante.

tantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla.

Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

trovati con l'informazione di Studio 100. Tra pochissimo l'edizione delle 14 di 100 Notizie. Apriamo con la cronaca. Nel pomeriggio di ieri, un'aggressione ai danni dei sanitari del 118. Un ragazzo di 17 anni si è prima scagliato contro i sanitari e poi successivamente contro gli agenti di polizia. Un episodio che tiene accesi i riflettori su un'emergenza che ormai da troppo tempo attanaglia la nostra città e non solo. Poi uno sguardo su quelli che sono i trasporti, con i lavori sulla linea Bari-Napoli in terra campana che, oltre a dilatare i tempi di percorrenza della ferrovia e dei treni che da Taranto si recano a Roma, incidono sui costi e sul portafoglio di pendolari e su quello degli studenti. E poi andiamo al Borgo, centro di Taranto, dove le vie principali, in particolare via di Palma e via d'Aquino, versano in uno stato di degrado. Tutto questo documentato nelle immagini del nostro servizio. Questo e molto altro nell'edizione delle 14 di 100 Notizie.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dove un intervento del 118 per soccorrere un 17enne in stato di forte agitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Il giovane ha aggredito sanitari e poliziotti, danneggiato un'ambulanza e sparato alcuni colpi con una pistola scacciacani. Raggiungere Roma da Taranto diventa sempre più complicato. I lavori sulla rete ferroviaria in Campania stanno modificando la circolazione. Per i viaggiatori ionici questo significa tempi di percorrenza più lunghi e coincidenze più complesse, una situazione che riaccende il dibattito sull'accessibilità ferroviaria di Taranto. Continuano a pervenire segnalazioni sulle condizioni di degrado che caratterizzano le vie centrali del borgo, mentre i primi turisti affollano via d'Aquino e via di Palme. I cittadini denunciano la mancanza di decoro urbano.
1: Ben trovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 14 di 100 Notizie si apre con una notizia di cronaca, come avete ascoltato nei nostri titoli. Pomeriggio di follia a Taranto a seguito di un'aggressione, danni del personale del 118 da parte di un ragazzo di 17 anni che ha prima aggredito i sanitari e successivamente i poliziotti, danneggiato l'ambulanza e poi sparato alcuni colpi di una pistola rivelatasi poi una scacciacani. Lo guardiamo nel servizio.
0: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata e il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivelatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente, riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che non senza difficoltà e dopo aver subito loro volta un'aggressione sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato, un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza.
1: E cambiamo argomento, pur restando sul nostro territorio, parliamo di ex Ilva. Il gruppo Flux, un gruppo di investimento, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli Group. Intanto gli industriali di AIG chiedono un tavolo tecnico

0: Urgente a Palazzo Chigi, il servizio è di Marina Luzzi.
1: Flex prova a convincere i commissari di Acciaierie d'Italia della bontà del suo interesse, annunciando che avvierà un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il fondo di investimento americano si contende l'intero asset del siderurgico Colignana Jindal. Il gruppo di lavoro promosso da Flex sarà composto da professionisti del settore impiegati in Metinvest e Danieli Group. L'obiettivo, spiega Flex Group, è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato, individuando in che modo lavorare in sinergia con i partner industriali per il rilancio del siderurgico. Intanto, le imprese dell'indotto riunite in AIGI contestano al ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in visita negli scorsi giorni a Taranto per l'ampliamento di Vestas, di non aver fatto riferimento alla grave situazione in cui verte il siderurgico né ricercato un confronto con le loro imprese. Continuiamo ad attendere invano risposte sui crediti insoluti accumulati, sulle garanzie per i lavoratori impiegati nell'indotto, su una prospettiva industriale credibile che giustifichi il coraggio e il rischio di chi ha scelto di non abbandonare la scena. AIGI per questo torna a chiedere al governo Meloni un incontro urgente. Taranto, concludono gli industriali, non è una tappa di un tour inaugurale, ma una ferita aperta che esige risposte.
0: E adesso torniamo sulla notizia di apertura perché abbiamo il presidente nazionale del 118, Guido Balzane Mario Balzanelli, pardon, dottore, buongiorno, ben trovato, anzi presidente, ben trovato. E poi mi consenta innanzitutto di farle le congratulazioni per il rinnovo ai vertici nazionali. E poi però
2: Grazie,
0: tocca.
2: buongiorno, grazie per gli auguri.
0: Poi
2: Sarà
0: tocca
2: dura,
0: però.
2: ma ce la mettiamo tutta. Saluto a tutti i telespettatori.
0: Tocca però poi tornare su quelle che sono le tematiche del territorio. Le tematiche del territorio non fanno piacere, la notizia d'apertura chiaramente è una notizia che continua un filone che abbiamo già tracciato e seguito diverse volte anche in sua presenza. È un'emergenza nella nostra città, ma che poi è più ampio respiro anche a livello nazionale.
2: L'ennesimo episodio che denota la pericolosità del nostro lavoro, la sua difficoltà intrinseca, perché trattavasi di un soggetto apparentemente tranquillo quando noi siamo arrivati. È stato sufficiente il rifiuto da parte della nonna, a quanto mi viene riferito dagli operatori, di dargli dei soldi perché lo stavano trasportando in ospedale, che ha scatenato una reazione violentissima, nell'ambito della quale sono stati strattonati i nostri operatori. È stata bersagliata dal balcone la nostra ambulanza, che è stata resa inoperativa con lesioni importanti del mezzo. Quindi anche il timore che si è praticamente verificato a carico dei nostri operatori di essere aggrediti dal punto di vista fisico, personale, una tristezza enorme. La solidarietà agli infermieri, agli autisti soccorritori del team, è una riflessione. Questo soggetto è minorenne, quindi non è stato arrestato, ma io credo che si debba garantire il rispetto della legge in un contesto punitivo, laddove si continui a bersagliare sistematicamente, per i più svariati motivi, il sistema di emergenza territoriale 118. Così come alla pari di qualunque sanitario, di qualunque medico, di qualunque operatore che lavori a servizio del paziente, non è immaginabile subire, quando si va a lavorare, il timore, la paura, la pressione di poter essere aggrediti da un momento all'altro. Ma quale lavoro mette chi la mattina va a lavorare in una condizione di tensione nervosa e ogni volta che c'è un intervento in qualche maniera si debba riflettere e dire speriamo che mi vada bene, perché sono anche le situazioni più tranquille, a quanto vediamo, che si possono dimostrare pericolosissime. E allora l'invito potente, forte ai legislatori regionali, intanto per prevedere le indennità di rischio oggettivo a cui vanno incontro i nostri operatori, e quello al legislatore che rifarò nel quinto mandato della mia presidenza nazionale, perché si realizzi una riforma legislativa nazionale che preveda una serie di conseguenze migliorative per il sistema, migliorative per i profili assistenziali nei confronti della popolazione tutta, ma anche in aggancio con la legislazione penale, con il codice penale, con la giurisprudenza specifica, una più semplice.

0: vera, ulteriormente più severa modalità di sanzione nei confronti di episodi come questi.
1: Grazie al dottor Mario Balzanelli, presidente SIS 118. Ovviamente estendiamo anche noi la solidarietà nei confronti degli operatori sanitari che ogni giorno, insomma, sono costretti a lavorare in condizioni di precaria, sicurezza. Grazie ancora, buon proseguo.
0: Grazie, salute a voi.
1: Noi cambiamo argomento, parliamo di economia del territorio. Secondo Banca Italia, infatti, Taranto resta il fanalino di coda di quella che è la propulsione economica della regione. A pesare su questa statistica, su questo dato, è il momento di crisi vissuto dal comparto siderurgico, il servizio di Ilaria Lia.
2: Taranto resta il punto più critico dell'economia pugliese. A evidenziarlo è il nuovo rapporto della Banca d'Italia che individua proprio nel capoluogo ionico uno dei principali fattori che frenano la crescita della regione. A pesare continua ad essere la crisi dell'ex Ilva. La produzione siderurgica si mantiene su livelli inferiori rispetto al passato e le difficoltà del più grande stabilimento industriale d'Europa continuano ad avere ripercussioni sull'intero sistema economico locale. Non a caso, Taranto registra la peggiore performance produttiva della Puglia. Tra il 2007 e il 2023 l'andamento provinciale segna un calo del 5,1%, un dato che si inserisce in un quadro generale non particolarmente brillante. Nel 2025 la Puglia cresce appena dello 0,4%, meno della media del Mezzogiorno che si attesta allo 0,7% e al di sotto anche del dato nazionale.
3: Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un effetto negativo del venir meno dello stimolo indotto dal PNRR e quindi emerge la necessità per la regione di trovare, diciamo, elementi di forza e di espansione anche da settori produttivi rispetto a quelli che nel corso degli ultimi anni hanno determinato la crescita, quindi in primis le costruzioni.
2: Le difficoltà dell'industria, in particolare del comparto metallurgico, continuano a pesare sull'economia pugliese. Sebbene le ore di cassa integrazione siano diminuite rispetto all'anno precedente, circa il 40% del totale resta concentrato proprio nel settore metalmeccanico. Anche il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà. Dopo 4 anni di crescita, l'occupazione in Puglia cala dello 0,3%. Molti lavoratori continuano inoltre ad avere contratti stagionali o part-time e retribuzioni inferiori rispetto al resto d'Italia.
1: Continuiamo a parlare di economia, e nella fattispecie nell'economia del territorio, perché la Regione Puglia ha di fatto bloccato i fondi PIA e mini PIA a disposizione per la città di Taranto, per il territorio di Taranto, a seguito di un boom di richieste. Lo ascoltiamo nel servizio.
4: Successo travolgente per i bandi del Just Transition Fund, la giunta regionale della Puglia ha disposto la sospensione temporanea per i contratti Mini PIA e PIA Taranto, una decisione tecnica presa per consentire il necessario riallineamento finanziario alla luce dell'elevatissimo numero di domande presentate dalle imprese ioniche pronte a investire sulla riconversione economica del territorio. I numeri confermano una risposta straordinaria. Per il bando PIA sono già pervenute 22 istanze che muovono investimenti per 165 milioni di euro e richieste di contributo per oltre 102 milioni. Sul fronte mini PIA invece 115 le domande presentate, con 25 già deliberate e 90 in istruttoria bancaria per investimenti pari a 110 milioni di euro e contributi richiesti per oltre 65 milioni. La pausa consentirà di verificare i fabbisogni effettivi, garantendo una gestione trasparente. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, sottolinea come questo exploit dimostri la vitalità del tessuto locale e l'efficacia del lavoro di squadra svolto con istituzioni, parti sociali e Puglia Sviluppo. Nel frattempo, la Regione Puglia sta già attivando ulteriori strumenti per 120 milioni di euro, una misura di microcredito per micro e piccole imprese gestita da Puglia Sviluppo, un fondo di garanzia con medio credito centrale per facilitare l'accesso ai prestiti bancari e la seconda edizione dell'avviso Reti, aperto anche alle grandi aziende per rafforzare le filiere. Restano inoltre pienamente operativi i bandi Nidi, Tecnonidi JTF e la misura regionale STEP per i programmi di sviluppo strategico.
1: Intanto ieri a Palazzo di Città, nuovo consiglio comunale, polemiche relative all'approvazione del regolamento CUDE, invece approvata la misura straordinaria per ridurre le code all'anagrafe per il rilascio delle carte d'identità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Un'ora di confronto sul tema e una lunga sospensione dei lavori hanno acceso il question time ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Al centro del dibattito della massima assise cittadina il regolamento del CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Maggioranza e opposizione si sono dette concordi sulla necessità di correggere alcune criticità emerse dopo l'approvazione del regolamento, ma si sono divise sulle procedure da seguire per modificarlo. Sotto esame soprattutto l'obbligo per alcuni utenti con disabilità di recarsi personalmente al comando di polizia locale per completare l'iter di rilascio del contrassegno. Dopo un acceso confronto sono stati approvati gli emendamenti che impegnano l'amministrazione a rivedere il regolamento in commissione, nonostante le perplessità legate al parere tecnico del dirigente della polizia locale. Più rapido e condiviso il confronto sull'emergenza carte d'identità, il Consiglio ha approvato all'unanimità una serie di misure per ridurre le attese agli sportelli, dalle aperture straordinarie pomeridiane al rafforzamento temporaneo dell'organico, fino alla sensibilizzazione all'uso di documenti alternativi come la patente. Via libera anche a diverse mozioni dell'opposizione, tra cui quelle sul coinvolgimento delle imprese locali nel progetto Agromed, la salvaguardia della mostra permanente sulla Settimana Santa e l'uso di dispositivi di micronavigazione per non vedenti. Unica bocciatura la proposta relativa alla rottamazione quinques anche per i carichi degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
1: E adesso parliamo di trasporti ed in particolare dei trasporti relativi alla rete ferroviaria. I lavori sulla Bari-Napoli stanno complicando ulteriormente una situazione già gravosa con grandissime difficoltà per gli utenti del capoluogo ionico nel raggiungere la capitale e un aumento dei costi, ovviamente, dei tempi di percorrenza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Tempi più lunghi, cambi multipli e costi che restano elevati. Viaggiare tra Puglia e Roma in queste settimane è diventato più complicato a causa dei lavori sulla rete ferroviaria in Campania. Gli interventi secondo Rete Ferroviaria Italiana riguardano il potenziamento della tratta Napoli-Cancello, con l'obiettivo di attivare il doppio binario per oltre 15 km e migliorare l'interscambio nella stazione alta velocità di Napoli a Fragola tra traffico AV-AC e linee regionali. Nel cantiere sono impegnate circa 400 persone per un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Durante i lavori la circolazione resta garantita, ma attraverso una combinazione di frecce intercity e bus sostitutivi che incide in modo significativo sui tempi di viaggio e sulla gestione degli spostamenti. Per chi volesse partire il 12 giugno da Taranto verso Roma, si parte con bus PZ100 alle 6:40, cambia potenza con bus PZ102 e proseguimento verso Salerno, dove si prende il Frecciarossa 9584 con arrivo a Roma alle 13 e un costo di circa 70,80 euro. La sera invece il viaggio prevede la partenza con Intercity 758 alle 20:04, dopo una notte in viaggio l'arrivo è a Bologna Centrale alle 04:52, da lì la ripartenza è alle 06:24 con Frecciarossa 9505, con arrivo a Roma alle 9:04, un collegamento che evidenzia tempi molto lunghi con oltre 13 ore complessive di viaggio tra attesa e spostamento. A fronte di un costo che può arrivare a circa 123 euro. Nel complesso, nonostante la continuità dei collegamenti, i tempi di percorrenza restano elevati e le tariffe non risultano ridotte a fronte dei disagi dovuti ai cambi e ai passaggi aggiuntivi. Dal 1 luglio al termine dei lavori è previsto il ritorno a un'offerta più stabile con nuovi collegamenti diretti tra Puglia, Campania e Napoli, con l'obiettivo di rendere più rapidi e semplici gli spostamenti.
1: Il resto dalla stazione ferroviaria di Taranto ci spostiamo nel borgo, dove assieme a Maria Laura Paletta abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini che denunciano una grave mancanza di decoro urbano.
5: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita.

0: visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati asseccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise. Da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro, dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente, serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
1: Adesso ci spostiamo in periferia, dove in un incontro, più precisamente al quartiere Tamburi, dove in un incontro nel salone teatrale della Chiesa San Francesco de Geronimo, il comitato Spontaneo Tamburi ha fatto il punto su quelli che sono i progetti per il quartiere.
2: Da quartiere dell'emergenza a quartiere delle opportunità, e questo è il tema al centro dell'incontro promosso dal Comitato Spontaneo Tamburi, che ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti di altri comitati di quartiere di Taranto per un momento di ascolto, dialogo e confronto sui bisogni del territorio. Molti temi affrontati, tra criticità storiche e proposte per il futuro, al centro del dibattito il diritto alla salute, definito dai cittadini un diritto, non un privilegio. Tra le richieste avanzate, uno screening sanitario gratuito annuale per i residenti del quartiere Tamburi e l'istituzione di un poliambulatorio che possa garantire servizi più vicini alla popolazione.
3: Quello che vorremmo creare nel dettaglio per il quartiere, chiedendo alla gente una mano, perché noi, ripeto, non siamo qui per proporre, ma il nostro comitato è qui sostanzialmente per ascoltare quelle che sono le proposte costruttive che la gente ci vuole produrre, quali saranno poi analizzate dal direttivo del comitato e poi protocollate e saranno poi diciamo mandate agli enti, agli organi preposti.
2: Particolarmente sentita la questione della medicina di base in un quartiere in cui circa il 60% della popolazione è anziana. Preoccupa la decisione di alcuni medici di famiglia di trasferire i propri studi in altre zone della città, come via Giovinazzi o Tramontone. Una scelta che rischia di creare ulteriori difficoltà, soprattutto agli anziani e alle persone con maggiori problemi di mobilità. Tra le criticità segnalate dai residenti anche l'assenza di una guardia medica e di un punto CUP per la prenotazione di visite ed esami. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cultura, sport e socialità, considerati strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e favorire il rilancio del quartiere. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato anche l'inno Tambo, accolto con partecipazione dai presenti come simbolo identitario del quartiere e del senso di appartenenza della comunità.
1: E adesso andiamo in provincia, a Martina, c'è una comunità, una città che è un'isola felice, ma anche lì non mancano le criticità, ce ne parla Luciana Convertini.
4: Martina, secondo me, è ben organizzata.
5: A me Martina piace tantissimo.
6: Martina Franca piace ai suoi abitanti, ma non mancano le richieste per renderla ancora più vivibile. C'è chi sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al senso civico e al rispetto dell'ambiente, puntando soprattutto sull'educazione dei più giovani.
7: È la città sicuramente che vorrei, nel senso che sono tornata dopo tanti anni, quindi un motivo ci sarà, però delle cose da sistemare ci sono. Un po' di senso civico in più, fare anche una campagna anche più nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi più giovani.
6: Per altri invece servirebbe una maggiore offerta di eventi e occasioni di svago.
8: Qualche concerto in più al limite, quello che manca, a parte il Festival della Valanita che non è per noi.
6: Tra le criticità più segnalate ci sono il degrado di alcune aree, le strade.

0: strade e la mancanza di spazi per i più piccoli.
1: Le strade sono un po' malmesse. Beh, e anche la pulizia, le erbacce si vedono parecchio in giro. Non c'è niente, i bambini non possono neanche giocare in mezzo alla strada, fra parentesi.
2: Però fare qualche locale in più, musica più in piazza, mettere un po' di più di musica ai locali, solo quella cosa là.
3: Forse migliorerei da un punto di vista anche i locali, magari qualche locale in più per, diciamo, per i giovani, oppure un multisala.
4: C'è da migliorare. Viabilità, parcheggi, verde, perché sembra un po' abbandonata. Ultimamente sembra una città abbandonata. Sono i post, ci prendiamo cura, ma di che ci prendiamo cura? Forse delle vie principali dove c'è più passeggio, ma se andiamo poi nelle parti più periferiche c'è un abbandono completo.
5: Sì, è un paesino tranquillo, sì. Non oggi che sa di lettiera, però ci sta.
0: Tra i temi emersi anche le reazioni ai festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola.
6: Quando ho fatto io la scuola era più con l'acqua, tipo palloncini d'acqua, cose così. Con la farina è la prima volta che lo vedo, sinceramente.
7: Criticità secondo me è il traffico. Per il resto sembra che sia ben gestita.
0: I cittadini dovrebbero lasciare l'auto a casa, magari, è quello che intende.
7: Se fosse possibile, sì, sarebbe opportuno utilizzare i mezzi pubblici qualora funzionassero in modo adeguato.
8: Le strade, la maggior parte, sono tutte interrotte. Cioè interrotte nel senso piene di buche, c'è tutto da rifare. La cosa del paese che non c'è posto per parcheggiare la macchina.
9: Fare delle zone più verdi per i bambini per giocare. Parchi.
10: Io ho visto che ultimamente è migliorata.
0: Una città amata dai suoi cittadini, dunque, che chiedono interventi concreti, ma anche una maggiore collaborazione da parte di tutti, perché, come ricordano alcuni, la qualità della vita dipende non solo dalle amministrazioni, ma anche dai comportamenti quotidiani della comunità.
11: Torniamo al quartiere Tamburi e più precisamente al parco di Lulù, dove arriva la piccola Arena Taras, uno spazio riqualificato dal storico marchio Raffo e una kermesse cinematografica pronta a vedere il via. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
12: Inaugurata nella serata del 10 giugno la piccola Arena Taras, nuovo spazio cinematografico all'aperto all'interno del Parco di Lulù nel quartiere Tamburi di Taranto. L'area, riqualificata grazie al contributo di Raffo, viene restituita alla cittadinanza in occasione dell'avvio della rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle, confermando il legame storico tra il marchio nato a Taranto e la città d'origine.
13: Il legame che intercorre fra Raffo e Taranto è un legame, insomma, dalla nascita che parla di origini, di radici, e abbiamo cercato sempre di rappresentare il territorio di Taranto con orgoglio, anche, diciamo, dal lancio nazionale che abbiamo fatto 3 anni fa. Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
12: L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e gestita dall'associazione Afosei, punta a trasformare il Parco di Lulù in un luogo stabile di aggregazione, cultura e inclusione sociale. Un progetto che si inserisce inoltre nell'ambito del Lab culturale del Parco di Lulù, affidato alla cooperativa sociale Isola, che organizzerà attività sportive, laboratori ed eventi dedicati alla comunità.
14: È una rassegna vicino ai cittadini, anche perché è stata, diciamo, la curatela artistica è dell'associazione stessa in collaborazione con Apulia Film Commission. Quindi chiaramente ci sono stati previsti una serie di titoli legati molto al territorio che si sposano bene anche col senso generale dell'iniziativa, no? L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i Tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione.
15: La Capagira è il mio film d'esordio, è un film che racconta Bari alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e sono contento di proiettarlo a Taranto, perché io non l'ho mai presentato a Taranto e sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare.
16: Iniziamo con questa meravigliosa rassegna, la piccola Arena Taras, grazie a un'idea avuta da Afosei per portare avanti questa animazione del parco, un'animazione diversa.

0: quella che già noi facciamo. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
1: Adesso una notizia triste con la scomparsa di un attore, Claudio Spataro. Si terranno alle 16.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali dell'attore tarantino, 72 anni, conosciuto per i tanti ruoli sia al cinema che in TV. Da Taranto era andato via presto per seguire il sogno di una vita d'artista. A Roma aveva lavorato tra gli altri con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordano e Franco Zeffirelli. Proprio Zeffirelli lo diresse in una delle sue interpretazioni più famose, quella del Duce nel film Un tè con Mussolini. Andiamo avanti perché si chiama Yala, che in sanscrito vuol dire acqua, il quadro sonoro della cantautrice Amara, presentato ieri in Camera di Commercio all'interno dell'ambito del MAP Festival. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: È l'acqua l'elemento del quadro sonoro di Amara. Cantautrice di rara sensibilità, lo ha pensato insieme alla direttrice artistica del MAP Festival, la pianista Gloria Campaner, ed è stato presentato ieri in Camera di Commercio proprio nell'ambito della rassegna. L'acqua che dà vita, l'acqua che scroscia, l'acqua che diventa pioggia o si trasforma in uragano nell'opera di Amara, con l'accompagnamento dell'orchestra Ico Magna Grecia diretta da Piero Romano. Presenti a sorpresa anche il ministro Tommaso Foti in città per Cisse, giochi del Mediterraneo.
3: La canzone si chiama Jala, che in sanscrito vuol dire acqua, e quindi Taranto, diciamo, che ha questa particolarità di essere così inserita tra questi due mari, quindi è l'elemento dominante e forse anche la sua caratteristica nella sua forza primordiale. Io ho un rapporto particolare con Taranto, e quindi l'idea che ci sia un'opera installata così in questa città, che ogni volta che vengo mi restituisce tantissimo, mi dà gioia.
2: Prima di Amara, quadri sonori sono stati realizzati tra gli altri da Achille Lauro e Simone Cristicchi, da Remo Anzovino e John Ratter, e consegnati al Marta, alla Cattedrale di San Cataldo, alla Concattedrale Gran Madre di Dio. Quello di Paolo Fresu è stato installato in un luogo pubblico, il Monumento del Marinaio.
4: Sono felice che questo nono quadro sonoro per la città di Taranto è inserito nella nostra kermesse di questa sesta edizione, e sono orgogliosa, lieta e davvero onoratissima di esserne parte anche artisticamente. Erika Mineo, in arte Amara, è un'artista straordinaria. Aver concepito insieme questo viaggio dedicato all'elemento acqua in tutte le sue forme, l'acqua che nutre, che dilaga, che ci dà la vita, che unisce, è forse una delle cose più belle anche che mi sono capitate ultimamente nella vita.
2: Il programma del MAP Festival prosegue anche stasera con il documentario dedicato a Stefano Bollani. Ci sarà anche lui a conversare con la regista Valentina Cenni a partire dalle 21.15 a Masseria Battaglia.
1: Restiamo nell'ambito della cultura, perché è stata approvata con delibera comunale la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Cultura e Circuito Teatrale. Il programma intreccia teatro e musica. Tra i nomi della prosa, quelli di Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Veronica Privetti, Alessandro Haber, Massimiliano Gallo e Stefano Massini. Per la stagione musicale, Chiara Civello, Tosca e Mario Rosini. Questa era l'ultima notizia del nostro TG, adesso la pagina sportiva.

90 minuti o forse 120 che valgono un'intera stagione. C'è grandissima attesa per la finale di ritorno che potrebbe proiettare il Taranto in Serie D. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata contro il Gladiator, un risultato che lascia intatte le speranze di entrambe le squadre. Lo stadio Italia di Massafra si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per un pomeriggio che sarà caldissimo anche sugli spalti grazie alla presenza della tifoseria campana. Sul fronte tecnico l'allenatore Ciro Danucci tiene tutti sulla corda, a centrocampo si va verso il rientro di Incerti al posto di Marino, mentre Aguilera scalpita per una maglia da titolare dopo l'esclusione dell'andata. In difesa appare certa la conferma del tandem composto da Guastamacchia e Rizzo, che finora ha offerto ampie garanzie. Intanto, dopo il tavolo tecnico in prefettura, sono state stabilite le modalità di prevendita al via da venerdì 12 giugno alle ore 10, con il settore ospiti riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Caserta. Primi passi ufficiali per la Santa Rita Basket Taranto in vista della stagione 2026-2027.

0: La società gialloblu riparte da due conferme strategiche. Sul fronte societario si rinnova la partnership con l'Empire Real Estate Development del CEO Enrico Cinquegrana, che si conferma main sponsor, sposando ancora una volta il valore sociale e formativo del progetto sul territorio. Sul piano tecnico invece è blindata la panchina con la permanenza di coach Stefano Mineo, che manterrà anche la guida del settore giovanile della Virtus Taranto. Dopo l'ottima stagione culminata con la semifinale playoff, il club ionico è già al lavoro per completare il roster e dare continuità al percorso di crescita avviato nel 2025.
1: Tra pochissimo in onda Futura, condotto da Angelo Di Leo, con un focus sulla kermesse dei giochi del Mediterraneo. La puntata di oggi si intitola Giochi del Mediterraneo, giochi di società. Questo è il passaggio attraverso il quale il nostro Angelo Di Leo farà il punto non solo sull'ambito sportivo, ma su tutto ciò che riguarda il territorio e ciò che accadrà nella nostra città tra meno di 70 giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento con l'informazione torna alle 19:30. Buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'ex

lasciare delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Abitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, e Taranto adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poter

0: lo può usare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
1: Quindi completato a livello cromatico, sì, quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
0: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
1: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
0: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
1: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
0: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere, che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali, anche dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei Giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
2: Rettangolo di gioco da quella parte.
0: E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da... facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore, che è quello che era esistente. L'anello inferiore, dove siamo adesso poggiati, è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio, nel modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta,
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Attenzione.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
3: Buon pomeriggio, Futura, qui dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Giovedì pomeriggio alle 15, come di consueto, trattiamo argomenti del giorno, del periodo, i temi caldi. Settimana scorsa ci siamo occupati di impiantistica sportiva, del dopo Giochi Mediterranei, soprattutto abbiamo avuto ospite anche Massimo Ferrarese. Ne è seguita una settimana ricca di pareri, qualche polemica, precisazioni, spiegazioni. Sono partiti i bandi pubblici, impianti pubblici nuovi, costruiti ad hoc per i Giochi del Mediterraneo. Sono quasi pronti, il Comune ha avviato la macchina amministrativa che poi renderà questi impianti gestibili e fruibili dopo i Giochi del Mediterraneo. Quindi fermiamoci, adesso ragioniamo sui giochi, soprattutto ragioniamo insieme su una città che si sta preparando ai giochi. La domanda è come. Siamo consapevoli di questa grande opportunità culturale, economica e sociale che stiamo per vivere tutti insieme? Taranto e l'entroterra, tre province sono interessate ai giochi, non solo la provincia di Taranto. Siamo pronti a raccogliere 26 società, 26 popoli diversi, meravigliosamente diversi. Questa miscela di culture che invaderà e sarà un'apoteosi di colori, accenti, suoni, una grande esperienza culturale per tutti noi. Come la stiamo vivendo? Con disfattismo, con scetticismo, con paura, con timore, con il classico panico di chi non è abituato a vivere situazioni belle, essendo stato abituato sempre all'arte o dell'arrangiarsi o dell'accontentarsi o alla lotta per vivere e agognare una qualità della vita migliore. Ne parleremo con gli ospiti oggi in studio. Grazie Marcello De Paola, presidente Federalberghi Taranto, benvenuto. Grazie a voi. Grazie Barbara Lacitignola, che intanto cibo per la mente, uno dei primi locali della nuova generazione di locali Città Vecchia, ma è qui anche in veste di sociologa, o soprattutto in veste di sociologa, vedremo. Grazie di essere qui, professor Pagano, docente universitario. Grazie. Che mi piace ricordare, qualche anno fa, protagonista di un corso, cioè dell'istituzione di un corso di laurea che nel nome aveva la parola Mediterraneo.

0: poi ne parliamo. Grazie Paolo Tedeschi, benvenuto in collegamento.
1: Grazie,
0: da Roma.
1: Grazie, un saluto da Roma.
0: Benvenuto Paolo, alziamo un po' il volume in studio così sentiamo meglio Paolo. Paolo è un manager di multinazionali, Tarantino Doc, Paolo di quelli che sta a Roma ma appena può sbarca a Taranto, poi magari gli chiederemo quanto ci mette, se prende l'aereo, se prende l'auto, se prende il treno. Conoscendo Paolo verrebbe anche a piedi a Taranto se fosse il caso, vero Paolo?
1: O in moto, con la mia Lambretta, verrei.
0: Con la tua Lambretta, va bene. In attesa di avere il volume anche meglio di Paolo, un po' più alto in studio, io direi così, cari amici e cari amiche, ci siamo chiesti se siamo pronti. Partirei, con l'ausilio di Peppe Candela in regia, con un video, sono pochissimi minuti, 2-3 minuti, estrapolato da un interessante convegno di 2 giorni fa, tenuto al Castello, indetto dalla Fondazione del Mediterraneo, quindi non dal comitato organizzatore, dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport, e Vincenzo Maria Genovese, un dirigente internazionale del comitato dei giochi, si occupa di planning operation, non è alla prima edizione dei giochi, è un uomo molto esperto, simpatico, un campano, che a suo modo, strappando anche sorrisi, dice cose molto serie, parla anche di noi, però viene quasi in soccorso ai nostri dubbi, al nostro scetticismo. Evidentemente, parafrasando Argentina, Taranto poi non è a Taranto, Taranto è nel mondo e forse tutto il mondo è paese. Ascoltiamo Genovese, prego.
2: Si parlerà di costruire i giochi, per cui invito qui il dottor Vincenzo Maria Genovese, direttore del Planning Operation.
3: Buonasera a tutti. Beh, io non sono di Taranto, io vengo dal Trentino Alto Adige, come si comprende dal mio accento, e da lì sono sceso in Italia per tantissimi eventi, come questo di Taranto. Questo è il settimo, non ricordo bene, che dirigo. E ogni volta viviamo sempre un'emozione nuova, che ha dei cicli che sono ripetitivi nella storia della preparazione dei giochi. Uno dei cicli più importanti inizia più o meno 12 mesi prima di qualsiasi evento. 12 mesi prima tutta la città, tutto il territorio dice: questi giochi non si faranno, non si faranno, non succede a tanto. Solo a Taranto, succede in tutta Italia, ve lo assicuro, in tutta Italia. Ma perché? Perché noi siamo italiani, siamo così, noi finché non ci stiamo dentro continuiamo a dire non ce la facciamo. E 12 mesi prima questa emozione, questa sensazione raggiunge l'apice. La stampa, anche chi lavora, chi sta all'interno dell'organizzazione, chi sono gli amici come voi, dicono: questi non ce la faranno mai, c'è poco da fare, stanno troppo indietro. Bene, sì, partiamo con l'handicap, facciamo passare qualche altro mese, arriviamo a 6 mesi. A 6 mesi succede che qualcuno comincia a dire: però questi, insomma, comunque alla fine questi 6 mesi li hanno usati, li hanno utilizzati, sono pochi, no? Perché un manipolo di persone saranno pure bravi, ma insomma i giochi del Mediterraneo è tanta roba, ragazzi, è veramente tanta roba, ma ce la possono fare. Però guarda, tutto sommato io un po' di fiducia glielo comincio a dare, e anche chi, diciamo, ci amministra comincia a capire, dice: ma questi forse, vuoi vedere che? Passano altri 2 mesi, arriviamo a 4 mesi. A 4 mesi si è conclamata ormai un'opinione che il comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, ma dico di tutti i giochi che vengono fatti in Italia, è composto da delle persone insane di mente. Perché solo delle persone insane possono ancora pensare di farcela. Sono sempre pochi, attenzione, sono sempre un gruppetto di 50 persone, chi viene dalla Spagna, chi viene dalla Grecia, chi viene da Roma, chi viene da Firenze, chi viene da Milano, ma chi sono questi? Ma dove stanno i tarantini? Dove stanno quelli che noi conosciamo? Ve li faccio vedere io, uno sta lì, un altro sta lì, un altro sta lì. Almeno il 30% sono professionisti che abbiamo preso dal territorio. Attenzione, non sono magari come bravi come il collega spagnolo, il collega greco, il collega che viene da Firenze o da Roma, ma lo stanno diventando, e questo succede 4 mesi fa. Adesso siamo a quanti giorni? 60? Ma davvero? Ragazzi, stavo scherzando. Ma davvero? Solo 67 giorni? Io ero rimasto a 130, 140, davvero. È una brutta notizia questa, va bene.
2: No, ma adesso ci direi cosa succede a 30, a 60 giorni.
3: A 60 giorni arriva il panico. A 60 giorni arriva il panico. Arriva su, anche all'interno del comitato, attenzione. Arriva a chi finora è stato tranquillo, comincia a vedere il traguardo e comincia a dare il panico. Io sto in panico da un anno, Io un anno che sto in panico. Ma il panico comincia a venire in città, comincia ad arrivare in città, perché cominciano a capire che davvero arriveranno 4.500 atleti da 26 paesi, davvero arriveranno i capi di Stato, di 26 nazioni, forse non tutti, ma arriveranno qui.
0: 26 capi di Stato, poi su questa parola panico ci torniamo, perché c'è un altro frame che sviluppa questo concetto di panico. Paolo Tedeschi, da Roma, come ci vedi qui? Che città ti sembra quella che sta per accogliere 26 paesi, 26 capi di Stato, 26 delegazioni, 26 di tutto?
1: Beh, il panico io non l'ho visto. Girando in città, sono stato giù per il ponte, e devo sottolineare, e forse te l'ho detto una volta quando ci siamo visti a Taranto, io credo molto nella città, anche se non sono tarantino. Io sono tarantino di adozione, nessuno della mia famiglia è di Taranto se non mia moglie da diverse generazioni. Noi stiamo affrontando un evento di una portata, di una caratura internazionale, senza la possibilità di aver preparato prima il terreno adatto per ospitarlo. Tra 71 giorni oggi, Taranto sarà sotto gli occhi di 26 paesi, quantomeno 26, se non di più, con una cerimonia affidata a uno dei principali player internazionali che va sotto il nome di Castadiva, con un artista internazionale che va sotto il nome di Albano per l'inno di Mameli, probabilmente ad accogliere quei 26 capi di Stato ci sarà il nostro capo di Stato.
0: No, è sicuro, quindi Meloni-Mattarella, sicuro. Meloni e Mattarella.
1: Per uno che come me, quando negli anni 90 ha iniziato a lavorare all'Italia Impianti Sud, alla Bestat, ha imparato che cos'è il cerimoniale, che cos'è affrontare tutto il contorno di accoglienza di altissimo livello, quindi andiamo sotto legge di un cerimoniale molto stretto che passa, vi dico solo una banalità, il sitting, la situazione lì, la posizione seduti uno a fianco all'altro è una delle cose più difficili da gestire.
0: Immagina l'equilibrio tra 26 paesi anche, no?
1: Esatto, perché fra le altre cose ci sono dei disequilibri dettati dalla geopolitica.
0: Dalla geopolitica, certo.
1: Allora rispondo a te, e poi magari al prossimo giro parleremo anche di comunicazione e marketing del territorio, parleremo di branding, parleremo di quello che è più affine alla mia alle mie core competencies, parlando come qualcuno che usa l'inglese meglio.

0: meglio di me. A poco più di 70 giorni dall'inaugurazione, Taranto è pronta sui cantieri, l'ho visto, ma non è ancora pronto nel racconto. E sapete perché? Perché Taranto è talmente amata che oramai noi tarantini guardiamo solo i difetti.
1: Mi sembra una... non è spietato, credo che sia oggettivo. È il senso di questa trasmissione, che non vuole nascondere né i difetti né mettere la polvere sotto il tappeto, mai. Però forse è il momento di vivere queste settimane con un... non lo so, con un afflato, con una sensazione, con una riproposizione di noi stessi, un po' diversa se è possibile. Professor Pagano, qualche anno fa l'idea di istituire, non erano stati ancora... assegnati, perché prima del 2019,
2: Sì, molto
1: nel
2: prima.
1: 2018-19 vengono assegnati i giochi. Tu, i tuoi, del tuo, che ci conosciamo da tanto, lo dico sempre e non amo il manierismo televisivo, tu con il rettorato di allora e con i tuoi, con gli studenti e con i colleghi, istituisti questo corso. C'è ancora il corso intanto, quello di Popoli del Mediterraneo, come è andata e perché soprattutto? Dentro un IBA,
2: C'è
1: il
2: un
1: contesto di un
2: antefatto
1: IBA.
2: a questo
1: Prego.
2: corso, perché noi quando, a seguito della legge Gelmini che modificò la governance universitaria, istituimmo il Dipartimento Ionico che ha nella sua, diciamo, definizione precisa, in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, società, ambiente e culture. Noi l'abbiamo voluto proprio così perché la vocazione di Taranto è ovviamente naturalmente sul mare, ma soprattutto sul mare Mediterraneo. E quindi noi pensammo, appunto a livello di istituzione barese e poi tarantina, di una università, di una sede universitaria a Taranto che attraverso gli studi e la ricerca si potesse proiettare in una dimensione internazionale mediterranea. Questo, a seguito poi di questa nostra scelta, è venuto anche questo corso che oggi ha leggermente modificato la sua tipologia, ma è comunque sempre un corso aperto alla interculturalità, perché io penso che questa sia la missione di Taranto, una terra di confine. Noi siamo la frontiera sud dell'Europa, non lo dimentichiamo mai. E io penso che questo, anzi, è stato messo da parte per troppo tempo, ma non solo da noi, anche dall'Europa, cioè che non ha considerato la frontiera sud come una risorsa, ma come un problema.
1: Questi giochi, dal tuo punto di vista, quell'approccio accademico, socio-accademico, che cosa possono essere? Cosa possono rappresentare? E non sono le 3 settimane, perché Paolo diceva prima, l'abbiamo detto anche noi prima, è il modo anche di avvicinarsi, è il modo anche con il quale daremo seguito alle relazioni che speriamo di intrecciare da qua. Federalberghi annuisce, no? Perché immagina che tra 2 anni un amico maghrebino possa venire da noi poi, no? Dopo
2: Esatto.
1: aver vinto la medaglia viene qua in vacanza. Tanto per banalizzare, questi giochi dal tuo punto di vista cosa possono essere?
2: Beh, questi giochi rappresentano sicuramente, possono rappresentare una chiave di svolta del territorio, proprio perché mettono in relazione i popoli che si affacciano su di un mare comune, un mare che ci ha sempre visto protagonisti del resto. Noi non dimentichiamo che qui è stato voluto l'arsenale militare perché eravamo sul mare
1: Perché siamo qui, perché
2: Mediterraneo, eh?
1: siamo qui.
2: E quindi io penso che se sfruttati, scusate il termine, adeguatamente, questi giochi, al di là delle 3 settimane dei giochi, che pure sono un momento molto importante, possono rappresentare per noi qualcosa veramente di decisivo, io direi. Tant'è che col tavolo della conoscenza del comune,
1: Ma poi ne voglio parlare dopo, perché poi voglio
2: perché
1: parlare
2: noi abbiamo
1: di cosa avete
2: ipotizzato,
1: previsto in quel documento.
2: appunto,
1: Grazie per aver
2: sì,
1: dato l'input,
2: prego,
1: ma ci torno.
2: prego.
1: Barbara Citignola, in Città Vecchia, tutte le sere, non solo le sere, a lavorare nel cuore del cuore di Taranto. Che giochi saranno? E magari che Città Vecchia sarà in questi giochi o cos'è ora, in prossimità?
3: sarà una città vecchia pronta all'accoglienza, sarà una città vecchia formata, non improvvisata, ci tengo a dire questa cosa, perché noi chiediamo l'aiuto dei professionisti, anche perché la preparazione deve essere proprio questo, che non ci devono essere improvvisazioni di ogni genere, di nessun tipo. E questo sarà un momento culturale anche di crescita, anche per il nostro futuro. Io quello che auspico, come anche in tutti gli interventi che faccio, che sì, siamo pronti all'accoglienza, per carità, però questi giochi sono anche per i tarantini, ce li dobbiamo godere anche noi, quindi dobbiamo godere il miglioramento dei servizi, della città, di tutta la bellezza che c'è, ci sarà, e quindi dobbiamo godertela, essere pronti per questo, un miglioramento anche culturale, di approccio per le culture diverse da noi, che ci deve aiutare anche nella convivenza quotidiana al di là degli eventi straordinari. Quindi penso che ho fatto anche riferimento appunto al fatto che siamo comunque una società interrazziale, e quindi dobbiamo anche abituarci a questo, e con quale miglior strumento che la conoscenza. Io dal punto di vista anche tecnico-operativo, perché poi si tratta anche di questo, mi è piaciuta moltissimo un'iniziativa del Comune, per esempio, che ha chiamato i ristoratori, e qui anche c'è un protagonista di questa cosa, a fare a Pasqua un incontro sulla cucina halal. E quindi,
1: credo anche con il comitato, no?
3: Comunque ci sono state tutte le, per me personalmente, che poi sono sempre vicina anche per la mia formazione prima di quella, diciamo, imprenditoriale, a queste tematiche, e quindi capire cos'è, significa la cucina halal. Poi è stata anche un'occasione di incontro, no? Con altri operatori, con altri, e poi per poi capire che non è nulla di diverso da quello che offriamo, però l'importante è l'attenzione. E vuol dire, ci sono spiegato anche che oltre la proposta tecnica di cibo, è importante anche l'approccio, no? Che dobbiamo avere nei confronti delle culture diverse dai noi. Dalla nostra. Quello che io auspico è che tutto questo sia usufruito anche dai tarantini. Ecco, questo vuol dire, non dobbiamo essere una città, mi perdoni il termine, prostituta, in vendita, no? In vetrina.
1: Sì.
3: Dobbiamo essere reali in questa trasformazione culturale.
1: Barbara, una domanda flash, ma è importantissima, non voglio ridurla a 20 secondi. L'omicidio Bacari in Città Vecchia, e per quello che può significare, perché non voglio sminuire tutto quello che è successo, è stato elaborato questo lutto in Città Vecchia o ancora c'è questa? Io ho avuto subito il terrore che, al di là della perdita gravissima di un ragazzo, avessimo perso 20 anni di storia e di ricostruzione del tessuto connettivo tra Città Vecchia e Città Nuova. Ho avuto paura che il pregiudizio verso la Città Vecchia ripopolasse le nostre menti. Tu che ne pensi?
3: Purtroppo sì, noi abbiamo, da operatori del settore, ti dico che c'è stato un calo, c'è stata molta solidarietà, infatti siamo andati tutti a questa famosa manifestazione in Piazza Fontana, sì. Ci siamo visti i famosi buoni e malamente, perché non neghiamo chi siamo,
1: noi siamo noi.
3: Siamo noi, ci sono i buoni e ci sono i malamente.
1: Che
3: ci sono
1: di che calo parli, scusa?
3: Un calo delle presenze, anche dei tarantini stessi, perché la scusa andavano trovando. Come tu sai, il nostro claim è fondamentalmente, da molti, di tutti gli operatori della Città Vecchia, è passa il ponte.
1: Passo il ponte. La nostra generazione non lo passava quel ponte, purtroppo.
3: E ancora adesso,
1: vittime di un pregiudizio assurdo.
3: Subito dopo l'hanno passato molto di meno.
1: E adesso?
3: Adesso più o meno, noi adesso siamo anche, per esempio, già pronte alla settimana meravigliosa, sarà la prossima, del Medimex, e quindi
1: ne parliamo dopo, Barbara, ottimo. Okay. Ti ringrazio. Federalberghi, presidente, come va? La domanda che comprende tutto, come va?
4: È una domanda omnicomprensiva.
1: Allora, quasi retorica, spero di no, sì. Perché la risposta spero che mi sorprenda.
4: Allora, ci sono due aspetti.
1: Sì.
4: Il primo aspetto è quello puramente tecnico, quindi parlo a nome, diciamo, della parte hospitality hotellerie tarantina e della provincia. Come tutti quanti ben sapete, gli alberghi ospiteranno prettamente tutta la parte tecnico-organizzativa dei giochi. Già da mesi il comitato ha provveduto a opzionare e contrattualizzare tutte le strutture.
1: Ricordiamo, gli atleti trovano posto sulle navi,
4: gli atleti troveranno
1: una
4: posto,
1: piccola o una grande, in banchina a Chiapparo.
4: Esatto, sono circa 5.200, sì. 5.400. Poi c'è un'altra mole di persone importante.
1: Pari a questo numero quasi.
4: Leggermente di meno, intorno ai 4.000 unità, che sono tutte quelle persone che sono di corollario e giochi, parliamo quindi di tecnici, operatori della parte broadcasting, quindi tutti coloro che diffonderanno i giochi a livello internazionale e che hanno necessità di essere ovviamente alloggiati. Quindi queste persone che sono sotto l'egida della direzione dei giochi vengono alloggiate in tutte quante le strutture alberghiere di Taranto e provincia. Cosa succede in questo momento? Che Taranto si aspetta una mole di turisti legati ai giochi, ossia tutti coloro che verranno a visionare i giochi nel territorio, perché coinvolti direttamente in quanto mogli, fidanzate, fratelli di atleti, oppure tutti coloro che verranno semplicemente a godere, a fruire dell'attività dei giochi.
1: Anche perché si va al mare in quei giorni a Taranto.
4: Oltre a questo c'è la mole di tutti coloro che abitualmente vengono a visitare il territorio tarantino. Quindi ci sarà un momento di criticità, di affluenza nel territorio in un tempo relativamente molto compresso. I giochi durano circa...
1: Sì, dal 21 agosto al 3 settembre.
4: Esatto. Questa diciamo che è la parte tecnica. Poi c'è invece una parte che io chiamo una parte di retrospettiva, che ci permette di traguardare il dopo. No? Si è parlato prima di quella che è l'eredità che i giochi possono lasciare da un punto di vista sociologico, da un punto di vista anche imprenditoriale, da un punto di vista culturale. E mi viene in mente di fare un altro tipo di considerazione, ovvero i giochi in realtà cosa lasciano sul territorio, oltre che una serie di infrastrutture importanti che in un modo o nell'altro potranno essere gestiti. Avete fatto quella bellissima trasmissione ultimamente sul dopo giochi da un punto di vista no, impiantistico. Io invece faccio un altro tipo di considerazione: che cosa lasciano come eredità i giochi sul territorio? Noi è da tanti anni che sentiamo parlare di una trasformazione, del passaggio da quella che è la monocultura dell'acciaio, che ci ha sempre visti interessati nel bene e nel male, l'idea di transitare da una monocultura dell'acciaio a una città che possa essere città attrattiva da un punto di vista turistico. L'abbiamo sentito migliaia e migliaia di volte in tutte le salse che Taranto ha tutte le caratteristiche per poter essere una città turistica. Poi però fattivamente questo salto di qualità, questo cambio di mentalità, di approccio non avviene.
1: Cioè,
4: non avviene
1: mai. Questo è un nostro grande esame di laurea?
4: Questo per noi secondo me è un grandissimo esame di laurea e quantomeno far comprendere a noi stessi quali sono le nostre vere potenzialità.
1: Poi ne parliamo, Presidente, perché poi parliamo anche della capacità, della possibilità di accoglienza che evidentemente viene misurata in questo periodo.
4: Assolutamente.
1: E capiremo delle cose poi. Trarremo tanti piccoli bilanci il 4 settembre che magari confluiranno in un bilancio generale socio-politico. Paolo Tedeschi.
0: Angelo, non mi...
1: Vai Paolo,
0: non
1: vai.
0: Lasciami
1: non
0: dire,
1: ho capito Paolo, scusa.
0: Perché non conosciamo...
1: Non ho capito chi hai detto Paolo, non ho sentito chi hai detto.
0: Non mi trascurare, no.
1: No, anzi, sto arrivando. Facciamo un giro, sto tornando da te.
0: Non avevo il piacere di conoscere Marcello De Paola e approfitto perché di salutarlo, è stato un piacere.
4: Piacere
0: anche
4: mio.
0: Solo per poche battute, ma mi trova molto allineato. Dobbiamo spostare il dibattito da coerenza di chi siamo a opportunità di chi possiamo essere. Non volevo assolutamente che nelle mie parole prima di apertura, è sempre difficile fare le aperture, non essere coerente con questo evento e della forza che Taranto può esprimere su questo evento. Taranto, e lo ribadisco, è proprio il luogo giusto per ospitare questi giochi. Non è una città perfetta, ma è una città che sta provando a cambiare. E lo sta facendo da anni, passo dopo passo. Lì c'è Barbara, che conosco come imprenditrice, prima che professionista, e ne è una davvero un esempio virtuoso per tanti. Perché?
1: Sottoscrivo.
0: Noi non siamo cittadini di una città perfetta. Ma se i giochi arrivano o arrivassero soltanto o servissero soltanto alle città perfette, non servirebbero a nulla. Servono alle città che vogliono trasformarsi. Le stesse città che hanno precedentemente ospitato questo evento. Quindi dobbiamo chiarire questo aspetto. Spostiamolo verso una trasformazione globale che passa da questi ultimi 70 giorni, smettendo di essere sui social i peggiori detrattori di noi stessi e comunicare positivamente quello che sta accadendo. Questa, la spesa di circa 300 milioni di euro, 8,5 in più, 8,5 in meno, la stiamo vedendo come spesa o come investimento? Grazie Angelo.
1: Grazie, vedo che segui molto la cronaca, addirittura conosci il dettaglio degli 8,5, non ti sfugge nulla, non ti sfugge nulla e complimenti. Io mi permetto di dire, io non sono un semplice

0: Moderatori, io dico la mia, io concordo con tutti i vostri interventi. Credo che la chiusa finale di Paolo riassuma proprio il senso dell'obiettivo da centrare. È vero, questa è una città in trasformazione che ha il dovere oggi e anche il diritto acquisito sul campo, secolarmente, di andare oltre se stessa. La chiamiamo monocultura, la chiamiamo, non mono perché c'è anche l'arsenale, non è soltanto l'acciaio, la chiamiamo, la guerra sta tornando di moda, la difesa sta tornando di moda, quindi l'arsenale adesso è un problema perché è un arsenale evidentemente da rilanciare perché il mercato è quello, ma del resto il bacino è là, le due basi sono là. Anzi, secondo me è anche un modo intelligente di sfruttare una base dal punto di vista sociale, sportivo ed economico. Forse finalmente abbiamo capito che la Marina Militare sì, ha occupato dei posti, ma fa parte della nostra società, fa parte del nostro mondo, lavoriamo insieme. Io credo che sia stato più opportuno non costruire villaggi e chiedere a chi potesse farlo di darci una mano a ospitare. Perché i villaggi olimpici di solito poi hanno una vita tutta da scoprire. Torino ha riqualificato ultimamente un pezzo del villaggio olimpico del 2006 destinandolo a strutture, ma ci hanno messo tanti anni. Quindi da questo punto di vista benvengano quelle due navi perché avrei voluto evitare 20 anni di domanda. E adesso che facciamo di questo quartiere nuovo? Visto che la città, tra l'altro, si va spopolando come tutto il sud, che non è solo Taranto. Allora, con il permesso di Candela in regia, io andrei in pubblicità. Pochissimi secondi, abbiamo poi altre due piccole pillole video che ci aiuteranno nella nostra bellissima chiacchierata. Ringrazio già i miei ospiti a metà percorso. Poi per ognuno di loro ho una domanda che attiene anche all'esperienza personale, oltre che professionale. Non cambia il tema. Come stiamo arrivando tutti insieme al 21 agosto, giorno dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Lo dico oggi mestamente, che è il giorno in cui comincia per il terzo quadriennio consecutivo un mondiale di calcio che non ci vede
1: Che non ci vedo,
0: protagonisti. Per
1: vero?
0: fortuna c'è il Taranto, però, fatemelo dire. A fra poco, pochi secondi.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Rieccoci qua, grazie per essere ancora con noi, care spettatrici e cari spettatori, Pote Deschi da Roma, qui in studio Pagano la Citignola de Pace. Allora, col permesso di tutti, pochi secondi, un'altra pillola tratta da questo convegno di Avantieri che ha fatto il punto, no? Dentro i giochi, a pochi giorni dai giochi. Candelli, quel file chiamato panico, ecco, sviluppiamo quel concetto di panico che ci interroga molto su come siamo.
6: Sì, adesso c'è il panico. Il panico sarà che cosa? Saranno decine di migliaia di persone che entreranno in questa città.

0: notizia, vi devo dare una brutta notizia. Camminerete a piedi sotto il sole, e non perché le stanno asfaltando, no, le potrete solo guardare quelle strade belle asfaltate, perché serviranno per circa 250 bus che gireranno nella città partendo dalla base navale, e non posso che ringraziare la Marina per questa partnership straordinaria che stiamo vivendo. Saranno occupate dalle circa 400 auto brandizzate con scritto Taranto 2026. No, certo, Taranto 2026 sarà scritto sulle auto, e prenderanno le strade che voi vorrete utilizzare, ma che non utilizzerete. Voi camminerete sotto al sole vedrete le strade asfaltate e sarete contentissimi di girare e di andare nel quadrilatero dello sport, dove c'è uno stadio di Serie A, come diceva il direttore, c'è una delle piscine più belle d'Italia, dopo la Scandone di Napoli, devo essere certo, la piscina Scandone ha un fascino differente. Un centro sportivo dove si può fare lo skate a livello professionale, c'è il padel, c'è un centro tennistico che già adesso si candida per ospitare i prossimi, quantomeno i challenger, se non degli ATP 250. Ci sono degli impianti straordinari che da dopodomani, dopo i giochi, potranno essere gestiti da chi? Da quel 30% di persone che sono diventati dei professionisti e che saranno in grado di gestire questi impianti. E voi ricorderete con gioia che avete camminato sotto il sole per vivere questo evento, perché sarà un evento straordinario, e se vi serve il coraggio per farlo, venite nel nostro ufficio, perché lì vedete veramente il coraggio che c'è.
1: Paolo Tedeschi, ma tutte le immagini Taranto con 350 bus, 400 auto in più del solito, in piena estate, o Taranto non si spopola più come una volta l'estate, Taranto vive l'estate, quindi incastrata in un virtuoso sole d'agosto con lo scirocco che ci sferza, che non sopportiamo più, però ci piace.
2: Auguriamoci il sole, auguriamoci questi 350 bus, auguriamoci una viabilità pensata da qualcuno che di logistica ne sa, magari si può far aiutare dall'intelligenza artificiale, perché abbiamo visto che noi abbiamo un po' qualche problema nella programmazione dei flussi, eppure è una scienza esatta quella, non è come la comunicazione o come la medicina che non è una scienza esatta. Quando si parla di viabilità ci sono tutti gli strumenti, ci sono persone capaci che possono rendere meno impanicata questa situazione.
1: A proposito di panico,
2: io devo dire, da uomo di comunicazione, ti dico che la narrazione che ha e il tipo di storytelling che ha utilizzato Genovese è molto moderno, molto intelligente, sembra quasi non prendersi sul serio, ma vi posso dire che è un grandissimo professionista nel suo settore.
1: Con la sua simpatia ha detto molto, vero?
2: Ha detto tantissimo. Anch'io a volte faccio finta di non prendermi sul serio, di non farmi prendere sul serio quando faccio il DJ, ma il resto poi l'autorevolezza di ognuno di noi si vede.
1: Già, non l'ho detto che tu hai trascorsi presenti e futuri da DJ, quindi
2: sempre.
1: Come Campanelli sei tu, come Pino Campanelli, DJ dentro.
2: Sì, assolutamente sì. Però quello che volevo affrontare, proprio partendo dall'incipit di Genovese nella sua modalità così scansonata, è che è un po', diciamo, sbilanciata la comunicazione su questi giochi, no? Abbiamo una ampia copertura mediatica, ma molto sbilanciata. Di fatto il tipo di notizie è stato ritardi e tensioni con il Comitato Internazionale. Vi ricordate quando si è parlato di rischio cancellazione,
1: sì,
2: polemiche su fondi,
1: ma sulla era concreto il rischio?
2: Ma certo, certo, ma chi ha seguito sa, e lo ripeto, e sono cose che sono già accadute e accadranno ancora. Però, sai, spostare la comunicazione da un racconto fattuale ad uno in chiave critica e

0: non genera racconto emotivo o dall'appealing internazionale, non emergono quelle bellissime notizie come i ristoratori di Taranto stanno affrontando professionalmente il cambiamento.
1: Paolo, questo è l'eterno dissidio tra l'esigenza della cronica e l'opportunità del racconto. È l'eterno dissidio. Cioè.
0: Il punto fortissimo per il dibattito è che ci sono stati pochi contenuti che hanno raccontato davvero Taranto al mondo.
1: Siamo qui per questo nel nostro piccolo, Paolo, e ti ringrazio per l'acume che stai, come gli altri tre ospiti, state iniettando in questa bella chiacchierata. Professore, prima dicevamo che il tavolo del comune, tu sai come la penso, io penso che sia opportuno un assessorato alla cultura, con tutto il rispetto per chi in quel tavolo ci sta lavorando, ha portato risultati e ha consegnato un documento molto serio e, voglio dire, compendioso, abbastanza articolato all'amministrazione comunale. In quel tavolo non è disconosciuto il ruolo di Taranto nel Mediterraneo?
2: No, assolutamente. Io all'interno del tavolo mi sono occupato prevalentemente dell'università, no? Della proiezione di Taranto universitaria, e abbiamo previsto un medio periodo e un lungo periodo. Lasciamo il medio periodo, che è molto tecnico. Nel lungo periodo, e già c'è stata una interlocuzione col governo a questo proposito, noi abbiamo prospettato una università mediterranea a Taranto, una università mediterranea.
1: Dobbiamo cambiare forse il microfono, professore? Non lo so. Vado oltre i Candelli? Vado.
2: Allora, dicevo, noi abbiamo pensato a una Taranto università.
1: No, passiamo alla cittadinanza, dobbiamo cambiare le pile e il microfono, così che accadono. Ripetiamo il concetto, tanto il professore è capace di riavvolgere il nastro. Barbara, la cittadinanza, parlavamo della città vecchia prima, varchiamo il ponte per una volta. Te lo faccio varcare, vai verso casa, Barbara.
3: Sì.
1: Abbandona per un attimo il tuo cibo e elementi che ogni sera a beveri, ma... Che città è questa, Barbara? Come ti immagini quelle tre settimane dal tuo punto di vista? Le 26 culture con cui ci confronteremo. Ti affascina questo momento? I punti di crescita, tu a tuo figlio, ai giovani, cosa puoi dire? Non partite in quei giorni, state qui, vivete da Tarantini questi giochi? O è retorica?
3: No, non è retorica, assolutamente. Infatti l'ho detto prima, per me personalmente è una sfida, è un arricchimento. Per una volta, invece di viaggiare, di andare nei altri posti, sono gli altri posti che vengono da noi, e quindi noi possiamo solo accogliere e confrontarci. E, dire, i nostri giovani possono solo imparare da questa cosa e fare la loro degna figura, per dire, no? Per far vedere che, come riusciamo ad accogliere queste culture, da cui io voglio prendere tutto il possibile, no? Tutto il bello che c'è di questo scambio, anche prodromo di opportunità, come dicevano tutti, future, no? Perché è un investimento, è una bella vetrina per il futuro, no? Di cui, come continuo a dire, si devono beneficiare tutti quanti, noi tarantini, gli operatori del settore, il cittadino medio, i giovani. E quindi ci stiamo, ecco, l'atteggiamento di cui si parlava, no? Prima, la mentalità,
1: sì.
3: No, noi purtroppo tante volte ci atteggiamo a colonizzati, no? Ogni cosa vengono a farla a casa nostra.
1: Ci sono stati anche molti anni di storia così,
3: vabbè, difficile. Quello sì, poi vuol dire, siamo stati sì, il crocevia delle culture, te lo sanno, come la nostra
1: questa
3: città soprattutto.
1: Questa volta non vengono 26 paesi a colonizzarci. Vengono a stare con noi.
3: Ma infatti, no, quello voglio dire, però il tarantino sempre la vede, ecco, io dove, come dice, e io dove parcheggio, e io dove faccio, io, prima parlavamo del Medimex, sì. Io sono anni che combatto con quelli di Puglia, no, quelli di Puglia Cultura, quelli di Puglia Cultura, mi dicevano, ragazza, ma è bellissimo, noi voi avete una cartolina, i concerti sulla rotonda del lungomare sono una cartolina internazionale.
1: Infatti, Barbara, il Medimex sono la molla Taranto,
3: non la molla
1: sesta edizione.
3: E infatti, voglio dire, però il tarantino medio si lamenta del traffico, che non sa dove mettere la macchina, delle cose. Va, come dice Paolo, va sicuramente organizzato meglio da ogni punto di vista, di viabilità, di tutto. Però io ti dico proprio, io personalmente ho casa in via Principe Amedeo, quindi lavoro a

0: via in città vecchia, quindi proprio i posti dove non posso mai parcheggiare, per esempio, no? Della città vecchia.
1: Beh, però a piedi un minuto, però.
0: Io godo tantissimo, sì, a piedi, però io ho anche un'attività commerciale, certo. Quindi devo... Però per dirti, quando la città, anche via Principe Amedeo è un'isola pedonale, in cui tu ti prendi una birra con Patti Smith, cioè è una cosa bellissima, un'esperienza meravigliosa. Infatti anche chi non ha possibilità di partecipare a questi concerti, non solo per l'evento artistico, ma anche per l'atmosfera.
1: E parliamo del Medibex, che sì, tre giorni, quattro giorni.
0: E qui immagina, capito, anche l'atmosfera che si può...
1: Avremo
0: io
1: anche
0: penso,
1: tanti campioni e campionesse ospiti, non solo protagonisti.
0: Io quello ti sto dicendo, immagina l'atmosfera per gli amanti dello sport, per i giovani che fanno sport, fanno magari uno sport che non viene tanto valorizzato, e in quell'occasione avranno la possibilità di confrontarsi con...
1: Per esempio, Barbara, noi abbiamo dei campi da tennis da inaugurare, visto l'andazzo che c'è nel tennis italiano, è probabile che incroceremo qualche volto amato. Professore, riprendiamo il discorso, scusa per il dettaglio,
2: no, prego.
1: Il problema tecnico, ma Candelli ha risolto subito. Dicevamo.
2: Sì, noi, dicevo, all'interno del tavolo della conoscenza, abbiamo sempre in prospettiva di Taranto Universitaria, no? Abbiamo pensato a un periodo medio, sì, un medio periodo, una progettazione di medio periodo e una più, diciamo, datata, no? Più là, in là nel tempo, di lungo periodo. È stata avviata già una interlocuzione, anche giusto formale, col governo, per una prospettiva di Taranto città universitaria mediterranea. Proprio perché si avverte la necessità e il bisogno di creare quello che i greci chiamavano una koinè culturale sul Mediterraneo, un mare che è stato sempre di incontri e scontri continui, però ha avuto un unicum nella storia, non ci sono altri bacini come il Mediterraneo, con tre continenti, culture diverse, ma che ha dato origine alla civiltà occidentale,
1: in questo clima,
2: no?
1: In questo
2: alla civiltà occidentale poi,
1: certo.
2: E quindi noi dovremmo essere innanzitutto orgogliosi di farne parte, ma soprattutto dovremmo interpretare l'esigenza e il bisogno di questi territori per poter poi avviare una formazione dei giovani in prospettiva di dialogo tra le varie etnie presenti sul Mediterraneo, un mare che, dicevo, molto spesso è attraversato da guerre e da tempeste varie. Quindi Taranto si può proporre come città universitaria mediterranea in una prospettiva di pace. Ad esempio, io sarei dell'avviso, ad esempio, di poter dialogare con le università islamiche presenti sul Mediterraneo. Ce ne sono importantissime in Egitto, ad esempio c'è la cattedrale delle università del Mediterraneo e il rettore di quella università è l'interprete ufficiale del Corano. Cioè noi, lì non c'è un papa, no? Però è il rettore di quella università egiziana che interpreta il Corano. Cioè se noi ci proiettiamo in questa dimensione, beh, usciamo da una sorta di provincialismo e ci apriamo a dimensioni completamente diverse. Se Taranto vuole superare un passato che nel bene e nel male l'ha contraddistinta, questa secondo me è la prospettiva,
1: la
2: perché
1: grande occasione.
2: Noi non possiamo pensare di andare a toccare territori che non sono i nostri, no? Noi per quanto possiamo dialogare con il nord, però è molto difficile. La nostra proiezione invece in prospettiva sud
1: del mondo
2: può essere molto importante, molto,
1: del mondo.
2: E io ad esempio come amministrazione, sì, ad esempio aprirei degli uffici di Taranto nelle varie realtà del Nord Africa proprio per far conoscere la nostra città.
1: Questa è una
2: città,
1: bella proposta, sai.
2: Cioè, certo, perché come ad esempio la regione Puglia l'ha fatta a Bruxelles,
1: certo,
2: che ha un ufficio,
1: certo.
2: Noi potremmo stati, come Taranto, aprirci al bacino del Mediterraneo facendoci conoscere.
1: Tre anni fa in quell'ufficio abbiamo trascorso con una delegazione Taranto e Puglia tre giorni dedicati ai giochi del Mediterraneo nel Parlamento Europeo,
2: certo,
1: una serata al Centro di Cultura Italiana di Bruxelles e una serata nella sede della Regione Puglia. Infatti è non casuale, vedi, le tue parole tornano, grazie Pagano. Prima De Paola, che non è De Pace, perché Marcello De Pace è un altro amico, Marcello De Paola invece è qui con noi ora per Federalberghi, Non hanno IVA.

0: tanto quando io ho detto sono contento che ospitano le navi e non sia stato costruito alcun villaggio. Perché? Non sei d'accordo?
1: No, non è che non sono d'accordo, è il bello di questa trasmissione, no? È il
0: Certo.
1: sale di questa
0: E infatti
1: trasmissione
0: voglio
1: è il
0: subito,
1: confronto, è il
0: perfetto.
1: confronto. Voglio fare prima un piccolo passaggio
0: Sì.
1: sulla clip che hai mandato prima, il
0: Sul
1: titolo credo
0: panico?
1: fosse Panico.
0: Sì.
1: Si diceva prima, no, che si teme ciò che non si conosce e con questo mi allaccio a quello che diceva prima Paolo. Presumibilmente qual è stato l'errore nella comunicazione? Che ha prodotto una mancanza anche di entusiasmo da parte del Tarantino nel promuovere se stesso e la città di Taranto, perché Tarantino sarebbe dovuto essere il primo
0: Pensi sia un
1: promotore.
0: problema di comunicazione questo?
1: Non un problema di comunicazione, ma come è stata trasferita, diciamo, dall'organizzazione, dall'amministrazione, anche quella precedente, l'importanza e il valore
0: Diciamo
1: dei
0: che il
1: Giochi del
0: sistema politico ci ha
1: Mediterraneo.
0: messo del suo negli anni passati a
1: Sì, si è
0: confondere un po',
1: impegnato tanto.
0: a rendere tutto un po' in disequilibrio. Cioè la prospettiva è stata minata da problemi politici e da finanziamenti che non arrivavano, da cambi di gestione di comitato, da commissariamento.
1: Una
0: Diciamo
1: serie di
0: l'asse
1: concause
0: Roma-Bari-Taranto non si è distinta tanto.
1: che hanno fatto sì che il
0: Negli
1: Tarantino
0: anni precedenti a
1: forse
0: 2 anni fa, ecco.
1: hanno fatto sì che forse il Tarantino non si innamorasse dall'inizio, no?
0: Ecco.
1: Di questa idea dei giochi, che non fosse così il primo venditore di se stesso e della città di Taranto. Ma torniamo a quello
0: Sul
1: che era
0: punto.
1: il punto, il
0: Sì.
1: quesito. Io perché personalmente ho sempre perorato la causa di un villaggio olimpico o similare. Ricordo che a Taranto, in questo caso parlo da imprenditore, a Taranto purtroppo mancano delle strutture abitative, ospitative capaci di sviluppare quello che è il mercato del mais, ossia il mercato della grossa convegnistica nazionale ed internazionale. Noi in passato abbiamo dovuto rinunciare ad importanti commesse, parlo come albergatori e
0: Sì.
1: anche come ristoratori, ad importanti commesse nazionali ed internazionali, semplicemente perché ad oggi non abbiamo la capacità ospitativa per poter ospitare 2.000, 3.000, 4.000 persone, convegni di caratura internazionale. I Giochi del Mediterraneo, adesso ne parliamo, ma giusto come pour parler, perché no, sappiamo esattamente come stanno le cose. In realtà neanche l'attuale comitato sarebbe stato in grado di portare
0: Sì. Per
1: avanti quel progetto,
0: i tempi
1: non c'erano i
0: anche, no?
1: tempi,
0: Più
1: non c'erano
0: certo.
1: sicuramente i tempi tecnici. Ma avere la possibilità di avere un villaggio olimpico da riprogrammare e rischierare sul territorio quale location ospitativa per prendere questa fetta di mercato che a noi di fatto manca totalmente, al contrario di altre città
0: O se
1: italiane.
0: c'è un'accoglienza non adeguata.
1: No, semplicemente siamo tagliati fuori perché le agenzie nazionali e internazionali che sono specializzate nella parte eventistica MAIS non ci prendono in considerazione perché a priori sanno che non ci sono i
0: MAIS è un
1: numeri.
0: acronimo?
1: Sì, è l'acronimo che spiega, diciamo, tutta la parte che riguarda la
0: Cioè la
1: convegnistica
0: Paola, Presidente di Federalberghi, ci
1: internazionale.
0: sta dicendo da questo punto di vista, secondo me abbiamo perso
1: Abbiamo
0: un'occasione.
1: perso un'occasione, abbiamo inderogabilmente perso un'occasione e non credo che nei prossimi tempi possa
0: No, non
1: essercene
0: credo neanche io.
1: un'altra, no? Capace di sviluppare una
0: Come si
1: cosa del
0: dice in
1: genere.
0: gergo, con sti chiari di luna, non credo avremo i fondi
1: Assolutamente,
0: necessari.
1: assolutamente.
0: Il Comune di Taranto ha detto in maniera proprio chiara, limpida, avantieri, una volta per tutte, il Comune non ha neanche i soldi per copartecipare alla gestione di questi bellissimi impianti. Quindi, cioè, si parla di 1 milione l'anno, 500 mila euro l'anno, e quindi immagina se dobbiamo metterci a costruire 4 mila appartamenti e 2 sale congressi. Quindi, da questo punto di vista, quindi dice Federalberghi, abbiamo perso
1: Abbiamo
0: un'occasione.
1: perso
0: Vabbè,
1: sicuramente
0: ne
1: perso
0: prendiamo
1: un'occasione,
0: atto.
1: ma dobbiamo guardare ovviamente avanti,
0: Bene,
1: no?
0: allora Paolo Tedeschi, Pagano, La Citignola e De Paola. Adesso io vi mando in onda pochissimi secondi di sempre tratti da quel convegno e con queste considerazioni chiuderemo poi in ultimo giro gli ultimi 8 minuti di chiacchierata. Perché Calum, cambio degli occhiali, che non è un vezzo ma una necessità. Kelum Pereira, relazione internazionale del Comitato Internazionale dei Giochi Taranto 26, l'altro giorno ha detto espressamente questo: io a Taranto non ci volevo venire. Sentiamo perché è molto interessante, simpatico anche lui, devo dire. Ascoltiamo.
2: Quando mi disse di venire a Taranto, giuro, ho detto no, non ci volevo venire. Sono stato convinto, voi dovete essere veramente orgogliosi di ciò che è Taranto. È un posto incredibilmente bello, con della gente veramente bella. A me piace stare in mezzo alla gente, quindi giro tanto. E quello che chiedo sempre che cosa pensate dei giochi alla gente di Taranto? Che cosa pensate dei giochi? Perché un po', diciamo, questo secondo me è la parte più importante, capire che cosa vuole la gente, che cosa pensa la gente di noi. Dicono tante cose e io gli dico, la mia risposta è sempre: voi non avete idea di quello che sta per avvenire, non l'avete mai vista. Vi auguro che in futuro ci possa essere nuovamente, ma onestamente, da persona di sport, vi dico che un evento di questa portata può essere superato solo ed esclusivamente dalle Olimpiadi, e su questo bisogna essere realisti. Quindi dobbiamo essere pronti, dovete essere pronti.
0: Paolo non voleva venire, se ne è innamorato, come capita spesso, no? A chi viene da noi, diceva un amico mio l'anno scorso, arrivano col mugugno e con il pregiudizio, vanno via con le lacrime perché già provano nostalgia. Retorica o verità? Ripeto questo claim oggi.
3: È verità, sono state dette tante verità oggi, davvero il professor Pagano ne ha aperto un tavolo molto interessante, Marcello De Paola ha sottolineato un aspetto che è concatenato, adesso vi spiego perché. Il mugugno è tipico genovese, no? È tipico delle città portuali, delle città con vocazione marittima, però non ce la dimentichiamo la nostra vocazione di territorio, di terreno, di agricoltura, il nostro passato, non ce lo dimentichiamo, perché l'evoluzione della questione dell'acciaio, questione siderurgia, forse ci ha fatto dimenticare un po' le nostre origini. Perché ho citato il professor Pagano, che saluto, e ho di nuovo affinità elettiva con Marcello De Paola? Perché quando parliamo di occasione persa, va nella direzione di un'università del Mediterraneo, che significa anche poter ospitare un certo numero di studenti, di professori, di scambio culturale, di contaminazioni, di tutto quello che serve per fare grande un polo universitario. Noi dobbiamo partire dal contentus vivere pauco, mi accontento di vivere di poco o con poco, per pensare grande e trasformarci. Trasformarci come? Marcello, hai ragione, occasione persa, non aver chiamato degli architetti o ingegneri olandesi e utilizzare il container come soluzione abitativa e non temporanea. Attenzione, ci sono delle intere città che sono sorte intorno alle soluzioni abitative vere, fatte bene. Inizi con l'ospitare i giocatori e finisci i grandi atleti, scusate i giocatori, mi è venuto in mente il mio modesto padel, ma non è quello, i grandi atleti, e finisci per interagire e ospitare le grandi menti, le grandi teste internazionali dal Mediterraneo.
0: Grazie Paolo.
3: Allora, no, fammi finire, non ho finito, lascio con una provocazione.
0: Vai.
3: Qualcuno prima ha parlato di assessorato alla cultura, che forse ancora non c'è.
0: Io.
3: Eppure ce l'abbiamo qualche politico bravo che potrebbe fare.
0: Qui ma non solo politico, è l'assessorato
3: io
0: anche tu.
3: Alzo l'asticella, qui ci vuole un assessore al brand. Oramai le città sono delle vere e proprie marchi, sono delle vere e proprie aziende. Oggi le città competono come i brand e Taranto a malincuore non ha ancora deciso che brand vuole essere. E potremmo addirittura rivolgerci all'intelligenza artificiale come ha fatto Acquiterme, così non si offende nessuno.
0: Questa è una bella battuta, questa è bella. Battuta però è malinconica e veritiera.
1: Ma segue,
0: come tutte le regioni italiane.
1: C'è una verità di fondo, permettimi.
0: Prego.
1: Sottoscrivo quello.
0: È nata un'amicizia qua, è nato un rapporto. Poi vi scambio
1: forse,
0: i numeri.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: perché forse diciamo c'è un'affinità di carattere
0: forse
1: imprenditoriale.
0: Perché, no, vi somigliate anche, devo dire, avete delle affinità anche morfologiche.
1: Presumibilmente. Ricordo a tutti che Taranto non ha neanche, oltre che l'assessorato alla cultura, non ha l'assessorato al turismo. Una città che ha una vocazione.
0: Oddio, le deleghe esistono, attenzione, ora non voglio esagerare.
1: No, le deleghe esistono.
0: Sono stati stabiliti dei tavoli di
1: sono studio. Stati stabiliti dei tavoli.
0: Con molto rispetto.
1: Assolutamente.
0: Però, come vuole.
1: Assolutamente.

0: Assolutamente, io faccio parte del tavolo del turismo e quindi, ne sono promotore, però una città che ambisce ad essere nel futuro una meta turistica non può prescindere.
1: Insisteremo e convinceremo il sindaco, dopo un anno poi faremo un bilancio col sindaco, questi giorni è un anno dalla sua elezione, quindi trarremo un primo bilancio. Barbara Cittignola, ma tu incontri persone lì in via Duomo che dicono non volevo venire ma ora non voglio andare più via?
2: Sì. È quello che continuo a dire, purtroppo le maggiori soddisfazioni noi le prendiamo da chi e non è di qua, da gente che passa e che vede una realtà che non si immaginava. Ecco, noi per fortuna giochiamo sulle aspettative, cioè su Taranto ci sono le aspettative bassissime che quindi è facile superare, ecco. Quindi gente che vede il nostro mare se ne innamora, la nostra gente se ne innamora, la nostra anche ospitalità e se ne innamora.
1: Si mangia anche bene, devo dire. Non
2: è che... E quindi infatti, vuol dire, tutto il contesto, gente anche vuol dire che viene da altri contesti e quindi sì, assolutamente, si innamora, ritorna, vuole ritornare e tutto. Quindi dovremmo veramente spingere per stare, continuo a dire, stare meglio noi e far stare anche meglio gli altri, perché se deve essere questa un'opportunità del turismo, deve essere, come dicevo prima, senza improvvisazioni, però dobbiamo tagliare sul nascere le improvvisazioni e giocare sulla professionalità, anche sulla formazione, no? I nostri ragazzi, se questa è la nostra vocazione turistica, facciamoli crescere con la cultura della dell'imprenditorialità, ma dell'imprenditorialità non a fare i pirati, di seguire le regole, sulla musica, di come fare la musica, di seguire tutto in base alla la legalità, ecco, perché adesso tutti, soprattutto in base ai fatti brutti di cui abbiamo parlato prima, no? C'è la morsa del controllo, quindi ultimamente vai in Città Vecchia, c'è tutte le forze, non lo so, manca la forestale.
1: È una reazione dello Stato che no?
2: Sì, una reazione dello Stato.
1: Dimostra di esserci.
2: Però voglio dire, la legalità deve essere anche a prescindere, anche in danno imprenditore.
1: Cultura e prevenzione.
2: Sì.
1: Professore, 3.500 studenti oggi hanno scelto Taranto, no? Quella è la stima di una chiacchierata di un paio di mesi fa che abbiamo fatto. Per arrivare a 7.000, esagero, la strada è quella giusta o ancora dobbiamo puntellare o scegliere altro?
3: No, la strada non è facile sicuramente, perché noi dobbiamo necessariamente fare i conti con altre realtà, non è che noi possiamo scegliere da soli di poter impiantare una università nostra tarantina, però bisogna intraprendere questo percorso e ci sono le possibilità per farlo, noi ne abbiamo individuato uno intermedio che sicuramente è percorribile. Ovviamente bisogna avviare una giusta negoziazione con Bari, che ha le sedi su Taranto, per incominciare ad avere una nostra autonomia, soprattutto di gestione e di offerta formativa, di scelta dell'offerta formativa. Ovviamente tutto questo richiede anche un impegno finanziario di un certo peso da parte del governo, però, il quale qualsiasi governo non può dire sì, sappiamo Taranto il problema, bisogna trovare delle soluzioni,
1: basta, no?
3: Bisogna impegnarsi, no?
1: Certo.
3: Perché quello che diceva prima Paolo, che condivido pienamente, noi se vogliamo darci una nostra identità o brand, come si dice in termine di marketing, se noi vogliamo darci una nuova identità, dobbiamo cambiare la narrazione della città, cambiare il paradigma. Noi siamo stati sempre vittima di un paradigma che era quello della dipendenza o dall'Arsenale o dall'Ital Cider e poi Ilva. Adesso dobbiamo essere noi protagonisti del nostro territorio, così come avviene già con delle splendide iniziative che ci sono in città, ma dobbiamo essere molto più convinti di questo per poter intraprendere noi il nostro destino. Non è facile. Assolutamente, è un fatto culturale questo qui, che richiede tempo.
1: Cultura è di condivisione e coesione sociale, e che ha bisogno anche di tempo, così come
3: molto tempo.
1: La sedimentazione di un'università sempre più, non dico autonoma, ma quantomeno peculiare nella sua offerta. Io ringrazio Tedeschi, Pagano, la Cittignola, De Paola, con questo però grafico, ma devo farti vedere un grafico però. Non ci spieghi cosa c'hai alle spalle, che disegno è?
4: Beh, questa è una carta da palati molto bella.
1: Sì, è vero.
4: È un fiore stilizzato, anche perché conosco i colori.

0: dello studio, quindi volevo anche
1: Ah,
0: essere
1: ecco,
0: abbastanza in
1: quel tocco
0: sintonia.
1: di giallo-arancione l'hai messo. Che volevi dire,
0: Bravissimo.
1: Paolo? Avevi alzato il ditino, dillo che sono in chiusura.
0: Il rischio per Taranto non è che Taranto non cambi, il rischio è che cambi davvero e nessuno se ne accorga, perché Taranto ha le storie giuste, le manca solo chi le unisce. E questo è il punto
1: Dobbiamo
0: nevralgico
1: unire i
0: di
1: puntini,
0: tutto
1: come la
0: questo.
1: settimana
0: Assolutamente.
1: enigmistica. Unire i puntini, vediamo cosa esce. Guardiamo intanto questa grafica, Candeli, la grafica stranieri. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, Futura ha dedicato, dopo l'omicidio di Bakary, ha dedicato una trasmissione ai numeri. Questi sono i nostri concittadini non nati a Taranto. Va bene? Io sono di quelli che agognano ius soli. Questi sono i non nati a Taranto, nostri concittadini, alcuni nati a Taranto perché non c'è lo ius soli ovviamente, strada per strada, nazionalità per nazionalità, quartiere per quartiere. 8.000 nostri concittadini non nati a Taranto vivono con noi, stanno per raggiungerli, magari i loro amici, i loro parenti, loro future, sono tutti giovani gli atleti del Giro di Mediterraneo, futuri beniamini, conterranei, connazionali di parecchi di questi amici e amiche in elenco. Io dico facciamoci conoscere, allarghiamo le braccia, accogliamoli tutti, dovremo trascorrere tutti 3 settimane di festa popolare, festa di popoli e scambio culturale. Da questo punto di vista, se non ora, quando ci ricapita, affinché l'anno prossimo vi siano nuovi turisti, nuovi studenti, nuovi avventori e nuovi legati e attratti dal brand che Paolo Tedeschi auspica, dalla sua Roma, dove una volta lui e altri amici crearono Taranto Crea Consenso, che era il ribaltamento di questo paradigma. A Roma noi uniamo gli tarantini per discutere della nostra città. Quindi Paolo, vieni a fine agosto, ti aspettiamo, perché stavolta il consenso lo creiamo qui. Va bene?
0: Ci sarò assolutamente, non mi
1: Bene.
0: perderò, no. Ma neanche l'inaugurazione mi perderò. E
1: Abbiamo
0: verrò a
1: capito.
0: piedi da San Vito, verrò a piedi da San Vito.
1: Grande, non ti vengo manco a prendere, voglio venirti a fare il video mentre vieni a piedi. Va bene. Grazie a tutti e a tutti gli spettatori e spettatrici. A giovedì prossimo. C'è la replica, e poi tutto resta sulle piattaforme social e sul sito di Studio 100. Ciao.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale Suore, nazionale Curve, Gloria dello Sport e nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattredicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato

0: È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilittera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.

0: Sheep! Faccia come se fosse a casa sua.
1: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
0: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
2: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'omi. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
0: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
3: Solo 150.000.
4: Qual è l'obiettivo?
1: Far ragionare questi bifolchi.
4: In cifre?
1: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
3: Ma che pezzo di merda!
2: Non avrete mai i vostri soldi.
5: Troveremo un accordo qui e ora.
6: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
0: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
0: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
2: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
8: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Evans Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
9: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
8: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
10: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
8: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
11: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono 3 compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltremella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non
2: Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca.
2: L'altro Luca, dall'altra parte.
5: Che mi pare che non è qui perché sono in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con i tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la vita.

visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione.

insomma, poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremmo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design. Però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccoli

0: le delegazioni che magari non hanno dei contatti, bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: Per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: tasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dove un intervento del 118 per soccorrere un 17enne in stato di forte agitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Il giovane ha aggredito sanitari e poliziotti, danneggiato un'ambulanza e sparato alcuni colpi con una pistola scacciacani. Raggiungere Roma da Taranto diventa sempre più complicato. I lavori sulla rete ferroviaria in Campania stanno modificando la circolazione. Per i viaggiatori ionici questo significa tempi di percorrenza più lunghi e coincidenze più complesse, una situazione che riaccende il dibattito sull'accessibilità ferroviaria di Taranto. Continuano a pervenire segnalazioni sulle condizioni di degrado che caratterizzano le vie centrali del borgo, mentre i primi turisti affollano via d'Aquino e via di Palme. I cittadini denunciano la mancanza di decoro urbano.
1: Ben trovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 14 di 100 Notizie si apre con una notizia di cronaca, come avete ascoltato nei nostri titoli. Pomeriggio di follia a Taranto a seguito di un'aggressione, danni del personale del 118 da parte di un ragazzo di 17 anni che ha prima aggredito i sanitari e successivamente i poliziotti, danneggiato l'ambulanza e poi sparato alcuni colpi di una pistola rivelatasi poi una scacciacani. Lo guardiamo nel servizio.
0: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata, il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivelatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo gli operatori sono stati aggrediti fisicamente riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti

0: Agenti della Polizia di Stato che non senza difficoltà e dopo aver subito a loro volta un'aggressione sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato, un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza. E cambiamo argomento, pur restando sul nostro territorio, parliamo di ex Ilva. Il gruppo Flux, un gruppo di investimento, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli Group. Intanto gli industriali di AIG chiedono un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Flex prova a convincere i commissari di Acciaierie d'Italia della bontà del suo interesse, annunciando che avvierà un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il fondo di investimento americano si contende l'intero asset del siderurgico con l'Indiana Jindal. Il gruppo di lavoro promosso da Flex sarà composto da professionisti del settore impiegati in Metinvest e Danieli Group. L'obiettivo, spiega Flex Group, è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato, individuando in che modo lavorare in sinergia con i partner industriali per il rilancio del siderurgico. Intanto le imprese dell'indotto riunite in AIG contestano al ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in visita negli scorsi giorni a Taranto per l'ampliamento di Vestas, di non aver fatto riferimento alla grave situazione in cui verte il siderurgico né ricercato un confronto con le loro imprese. Continuiamo ad attendere invano risposte sui crediti insoluti accumulati, sulle garanzie per i lavoratori impiegati nell'indotto, su una prospettiva industriale credibile che giustifichi il coraggio e il rischio di chi ha scelto di non abbandonare la scena. AIGI per questo torna a chiedere al governo Meloni un incontro urgente. Taranto, concludono gli industriali, non è una tappa di un tour inaugurale, ma una ferita aperta che esige risposte.
0: E adesso torniamo sulla notizia di apertura, perché abbiamo il presidente nazionale del 118 Mario Balzanelli, dottore buongiorno, presidente, bentrovato, e poi mi consenta innanzitutto di farle le congratulazioni per il rinnovo ai vertici nazionali. E poi però
2: grazie, buongiorno, grazie per gli auguri. Sarà dura, però, ma ce la mettiamo tutta. Saluto a tutti i telespettatori.
0: Tocca però poi tornare su quelle che sono le tematiche del territorio. Le tematiche del territorio non fanno piacere. La notizia d'apertura chiaramente è una notizia che continua un filone che abbiamo già tracciato e seguito diverse volte anche in sua presenza. È un'emergenza nella nostra città, ma che poi è più ampio respiro anche a livello nazionale.
2: L'ennesimo episodio che denota la pericolosità del nostro lavoro, la sua difficoltà intrinseca, perché trattavasi di un soggetto apparentemente tranquillo quando noi siamo arrivati. È stato sufficiente il rifiuto da parte della nonna, a quanto mi viene riferito dagli operatori, di dargli dei soldi perché lo stavano trasportando in ospedale, che ha scatenato una reazione violentissima nell'ambito della quale sono stati strattonati i nostri operatori. È stata bersagliata dal balcone la nostra ambulanza, che è stata resa inoperativa con lesioni importanti del mezzo. Quindi anche il timore che si è praticamente verificato a carico dei nostri operatori di essere aggrediti dal punto di vista fisico, personale, una tristezza enorme. La solidarietà agli infermieri, agli autisti soccorritori del team, è una riflessione. Questo soggetto è minorenne, quindi non è stato arrestato, ma io credo che si debba garantire il rispetto della legge in un contesto punitivo, laddove si continui a bersagliare sistematicamente, per i più svariati motivi, il sistema di emergenza territoriale 118. Così come alla pari di qualunque sanitario, di qualunque medico, di qualunque operatore che lavori a servizio del paziente, non è immaginabile subire, quando si va a lavorare, il timore, la paura, la pressione di poter essere aggrediti da un momento all'altro. Ma quale lavoro mette chi la mattina va a lavorare in una condizione di tensione nervosa e ogni volta che c'è un intervento in qualche maniera si debba riflettere e dire speriamo che mi vada bene? Perché sono anche le situazioni più tranquille, a quanto vediamo, che si possono dimostrare pericolosissime. E allora l'invito potente, forte ai legislatori regionali, intanto per prevedere le indennità di rischio oggettivo a cui vanno incontro i nostri operatori, e quello al legislatore che rifarò nel quinto mandato della mia presidenza nazionale, perché si realizzi una riforma legislativa nazionale che preveda una serie di conseguenze migliorative per il sistema, migliorative per i profili assistenziali nei confronti della popolazione tutta, ma anche in aggancio con la legislazione penale, con il codice penale, con la giurisprudenza specifica, una più severa, ulteriormente più severa modalità di sanzione nei confronti di episodi come questi.
0: Grazie al dottor Mario Balzanelli, presidente SIS 118. Ovviamente stendiamo anche noi la solidarietà nei confronti degli operatori sanitari che ogni giorno, insomma, sono costretti a lavorare in condizioni di precaria sicurezza. Grazie ancora, buon proseguo.
2: Grazie, salute a voi.
0: Noi cambiamo argomento, parliamo di economia del territorio. Secondo Banca Italia, infatti, Taranto resta il fanalino di coda di quella che è la propulsione economica della regione. A pesare su questa statistica, su questo dato, è il momento di crisi vissuto dal comparto siderurgico, il servizio di Ilaria Lia.
3: Taranto resta il punto più critico dell'economia pugliese. A evidenziarlo è il nuovo rapporto della Banca d'Italia, che individua proprio nel capoluogo ionico uno dei principali fattori che frenano la crescita della regione. A pesare continua ad essere la crisi dell'ex Ilva. La produzione siderurgica si mantiene su livelli inferiori rispetto al passato e le difficoltà del più grande stabilimento industriale d'Europa continuano ad avere ripercussioni sull'intero sistema economico locale. Non a caso, Taranto registra la peggiore performance produttiva della Puglia. Tra il 2007 e il 2023 l'andamento provinciale segna un calo del 5,1%, un dato che si inserisce in un quadro generale non particolarmente brillante. Nel 2025 la Puglia cresce appena dello 0,4%, meno della media del Mezzogiorno, che si attesta allo 0,7%, e al di sotto anche del dato nazionale.
4: Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un effetto negativo del venir meno dello stimolo indotto dal PNRR, e quindi emerge la necessità per la regione di trovare, diciamo, elementi di forza e di espansione anche da settori produttivi rispetto a quelli che nel corso degli ultimi anni hanno determinato la crescita, quindi in primis le costruzioni.
3: Le difficoltà dell'industria, in particolare del comparto metallurgico, continuano a pesare sull'economia pugliese. Sebbene le ore di cassa integrazione siano diminuite rispetto all'anno precedente, circa il 40% del totale resta concentrato proprio nel settore metalmeccanico. Anche il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà. Dopo 4 anni di crescita, l'occupazione in Puglia cala dello 0,3%. Molti lavoratori continuano inoltre ad avere contratti stagionali o part-time e retribuzioni inferiori rispetto al resto d'Italia.
0: Continuiamo a parlare di economia, e nella fattispecie nell'economia del territorio, perché la Regione Puglia ha di fatto bloccato i fondi PIA e mini PIA a disposizione per la città di Taranto, per il territorio di Taranto, a seguito di un boom di richieste. Lo ascoltiamo nel servizio.
5: Successo travolgente per i bandi del Just Transition Fund. La giunta regionale della Puglia ha disposto la sospensione temporanea per i contratti mini PIA e PIA Taranto, una decisione tecnica presa per consentire il necessario riallineamento finanziario alla luce dell'elevatissimo numero di domande presentate dalle imprese ioniche pronte a investire sulla riconversione economica del territorio. I numeri confermano una risposta straordinaria. Per il bando PIA sono già pervenute 22 istanze che muovono investimenti per 165 milioni di euro e richieste di contributo per oltre 102 milioni. Sul fronte mini PIA invece 115 le domande presentate, con 25 già deliberate e 90 in istruttoria bancaria per investimenti pari a 110 milioni di euro e contributi richiesti per oltre 65 milioni. La pausa consentirà di verificare i fabbisogni effettivi, garantendo una gestione trasparente. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, sottolinea come questo exploit dimostri la vitalità del tessuto locale e l'efficacia del lavoro di squadra svolto con istituzioni

0: parti sociali e Puglia Sviluppo. Nel frattempo la Regione Puglia sta già attivando ulteriori strumenti per 120 milioni di euro, una misura di microcredito per micro e piccole imprese gestita da Puglia Sviluppo, un fondo di garanzia con medio credito centrale per facilitare l'accesso ai prestiti bancari e la seconda edizione dell'avviso Reti, aperto anche alle grandi aziende per rafforzare le filiere. Restano inoltre pienamente operativi i bandi NIDI, Tecnonidi JTF e la misura regionale STEP per i programmi di sviluppo strategico.
1: Intanto ieri a Palazzo di Città, nuovo consiglio comunale, polemiche relative all'approvazione del regolamento CUDE, invece approvata la misura straordinaria per ridurre le code all'anagrafe per il rilascio delle carte d'identità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Un'ora di confronto sul tema e una lunga sospensione dei lavori hanno acceso il question time ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Al centro del dibattito della massima assise cittadina il regolamento del CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Maggioranza e opposizione si sono dette concordi sulla necessità di correggere alcune criticità emerse dopo l'approvazione del regolamento, ma si sono divise sulle procedure da seguire per modificarlo. Sotto esame soprattutto l'obbligo per alcuni utenti con disabilità di recarsi personalmente al comando di polizia locale per completare l'iter di rilascio del contrassegno. Dopo un acceso confronto sono stati approvati gli emendamenti che impegnano l'amministrazione a rivedere il regolamento in commissione, nonostante le perplessità legate al parere tecnico del dirigente della polizia locale. Più rapido e condiviso il confronto sull'emergenza carte d'identità, il Consiglio ha approvato all'unanimità una serie di misure per ridurre le attese agli sportelli, dalle aperture straordinarie pomeridiane al rafforzamento temporaneo dell'organico, fino alla sensibilizzazione all'uso di documenti alternativi come la patente. Via libera anche a diverse mozioni dell'opposizione, tra cui quelle sul coinvolgimento delle imprese locali nel progetto Agromed, la salvaguardia della mostra permanente sulla Settimana Santa e l'uso di dispositivi di micronavigazione per non vedenti. Unica bocciatura la proposta relativa alla rottamazione quinques anche per i carichi degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
1: E adesso parliamo di trasporti ed in particolare dei trasporti relativi alla rete ferroviaria. I lavori sulla Bari-Napoli stanno complicando ulteriormente una situazione già gravosa di suo, con grandissime difficoltà per gli utenti del capoluogo ionico nel raggiungere la capitale e un aumento dei costi, ovviamente, dei tempi di percorrenza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Tempi più lunghi, cambi multipli e costi che restano elevati. Viaggiare tra Puglia e Roma in queste settimane è diventato più complicato a causa dei lavori sulla rete ferroviaria in Campania. Gli interventi, secondo Rete Ferroviaria Italiana, riguardano il potenziamento della tratta Napoli-Cancello, con l'obiettivo di attivare il doppio binario per oltre 15 chilometri e migliorare l'interscambio nella stazione Alta Velocità di Napoli a Fragola tra traffico AV, AC e linee regionali. Nel cantiere sono impegnate circa 400 persone per un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Durante i lavori la circolazione resta garantita, ma attraverso una combinazione di frecce, intercity e bus sostitutivi che incide in modo significativo sui tempi di viaggio e sulla gestione degli spostamenti. Per chi volesse partire il 12 giugno da Taranto verso Roma, si parte con bus PZ100 alle 6:40, cambia potenza con bus PZ102 e proseguimento verso Salerno, dove si prende il Frecciarossa 9584 con arrivo a Roma alle 13 e un costo di circa 70,80 euro. La sera invece il viaggio prevede la partenza con Intercity 758 alle 20:04. Dopo una notte in viaggio l'arrivo è a Bologna Centrale alle 04:52. Da lì la ripartenza è alle 06:24 con Frecciarossa 9505 con arrivo a Roma alle 9:04. Un collegamento che evidenzia tempi molto lunghi con oltre 13 ore complessive di viaggio tra attesa e spostamento, a fronte di un costo che può arrivare a circa 123 euro. Nel complesso, nonostante la continuità dei collegamenti, i tempi di percorrenza restano elevati e le tariffe non risultano ridotte a fronte dei disagi dovuti ai cambi e ai passaggi aggiuntivi. Dal 1 luglio, al termine dei lavori, è previsto il ritorno a un'offerta più stabile con nuovi collegamenti diretti tra Puglia, Campania e Napoli, con l'obiettivo di rendere più rapidi e semplici gli spostamenti.
1: Il resto della stazione ferroviaria.

0: Viale di Taranto, ci spostiamo nel borgo dove assieme a Maria Laura Paletta abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini che denunciano una grave mancanza di decoro urbano.
1: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati asseccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise: da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro: dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente. Serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
0: Adesso ci spostiamo in periferia dove in un incontro, più precisamente al quartiere Tamburi, dove in un incontro nel salone teatrale della chiesa San Francesco de Geronimo, il comitato Spontaneo Tamburi ha fatto il punto su quelli che sono i progetti per il quartiere.
2: Da quartiere dell'emergenza a quartiere delle opportunità, e questo è il tema al centro dell'incontro promosso dal Comitato Spontaneo Tamburi, che ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti di altri comitati di quartiere di Taranto per un momento di ascolto, dialogo e confronto sui bisogni del territorio. Molti temi affrontati, tra criticità storiche e proposte per il futuro. Al centro del dibattito il diritto alla salute, definito dai cittadini un diritto, non un privilegio. Tra le richieste avanzate, uno screening sanitario gratuito annuale per i residenti del quartiere Tamburi e l'istituzione di un poliambulatorio che possa garantire servizi più vicini alla popolazione.
3: Quello che vorremmo creare nel dettaglio per il quartiere, chiedendo alla gente una mano, perché noi, ripeto, non siamo qui per proporre, ma il nostro comitato è qui sostanzialmente per ascoltare quelle che sono le proposte costruttive che la gente ci vuole produrre, quali saranno poi analizzate dal direttivo del comitato e poi protocollate e saranno poi diciamo mandate agli enti, agli organi preposti.
2: Particolarmente sentita la questione della medicina di base in un quartiere in cui circa il 60% della popolazione è anziana. Preoccupa la decisione di alcuni medici di famiglia di trasferire i propri studi in altre zone della città, come via Giovinazzi o Tramontone. Una scelta che rischia di creare ulteriori difficoltà, soprattutto agli anziani e alle persone con maggiori problemi di mobilità. Tra le criticità segnalate dai residenti, anche l'assenza di una guardia medica e di un punto CUP per la prenotazione di visite ed esami. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cultura, sport e socialità, considerati strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e favorire il rilancio del quartiere. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato anche l'inno Tambo, accolto con partecipazione dei presenti come simbolo identitario del quartiere e del senso di appartenenza della comunità.
0: E adesso andiamo in provincia, a Martina, c'è una comunità, una città che è un'isola felice, ma anche lì non mancano le criticità, ce ne parla Luciana Convertini.
4: Martina, secondo me, è ben organizzato.
5: A me Martina piace tantissimo. Martina Franca piace ai suoi abitanti, ma non mancano le richieste per renderla ancora più vivibile. C'è chi sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al senso civico e al rispetto dell'ambiente, puntando soprattutto sull'educazione dei più giovani.
6: È la città sicuramente che vorrei, nel senso che sono tornata dopo tanti anni, quindi un motivo ci sarà, però delle cose da sistemare ci sono. Un po' di senso civico in più, fare anche una campagna anche più nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi più giovani.
5: Per altri invece servirebbe una maggiore offerta di eventi e occasioni di svago.
7: Qualche concerto in più al limite, quello che manca, a parte il Festival della Valanite che non è per noi.
5: Tra le criticità più segnalate ci sono il degrado di alcune aree, le strade e la mancanza di spazi per i più piccoli.
8: Le strade sono un po' malmesse e anche la pulizia, le erbacce si vedono parecchio in giro. Non c'è niente, i bambini non possono neanche giocare in mezzo alla strada, fra parentesi.
9: Però fare qualche locale in più, musica più in piazza, mettere un po' di più di musica ai locali, solo quella cosa là.
10: Forse migliorerei da un punto di vista anche i locali, magari qualche locale in più per, diciamo, per i giovani, oppure un multisala.
11: C'è da migliorare. Viabilità, parcheggi, verde, perché sembra un po' abbandonata. Ultimamente sembra una città abbandonata. Sono i post, ci prendiamo cura, ma di che ci prendiamo cura? Forse delle vie principali dove c'è più passeggio, ma se andiamo poi nelle parti più periferiche c'è un abbandono completo.
12: Sì, è un paesino tranquillo, sì. Non oggi che sa di lettiera, però ci sta.
5: Tra i temi emersi anche le reazioni ai festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola.
13: Quando ho fatto io la scuola era più con l'acqua, tipo palloncini d'acqua, cose così. Con la farina è la prima volta che lo vedo, sinceramente.
14: Criticità secondo me è il traffico. Per il resto sembra che sia ben gestita.
15: I cittadini dovrebbero lasciare l'auto a casa, magari, è quello che intende.
14: Se fosse possibile, sì, sarebbe opportuno utilizzare i mezzi pubblici qualora funzionassero in modo adeguato.
16: Le strade, la maggior parte, sono tutte interrotte. Cioè interrotte nel senso piene di buche, c'è tutto da rifare. La cosa del paese è che non c'è posto per parcheggiare la macchina.
17: Fare delle zone verdi per i bambini per giocare. Parchi.
18: Io ho visto che ultimamente è migliorata.
5: Una città amata dai suoi cittadini, dunque, che chiedono interventi concreti, ma anche una maggiore collaborazione da parte di tutti, perché, come ricordano alcuni, la qualità della vita dipende non solo dalle amministrazioni, ma anche dai comportamenti quotidiani della comunità.
0: Torniamo al quartiere Tamburi e più precisamente al parco di Lulù, dove arriva la piccola Arena Taras, uno spazio riqualificato dal storico marchio Raffo e una kermesse cinematografica pronta a vedere il via. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Inaugurata nella serata del 10 giugno la piccola Arena Taras, nuovo spazio cinematografico all'aperto all'interno del Parco di Lulù nel quartiere Tamburi di Taranto. L'area riqualificata grazie al contributo di Raffo viene restituita alla cittadinanza in occasione dell'avvio della rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle, confermando il legame storico tra il marchio nato a Taranto e la città d'origine.
19: Il legame che intercorre fra Raffo e Taranto è un legame, insomma, dalla nascita che parla di origini, di radici, e abbiamo cercato sempre di rappresentare il territorio di Taranto con orgoglio, anche, diciamo, dal lancio nazionale che abbiamo fatto 3 anni fa. Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
1: L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e gestita dall'associazione Afosei, punta a trasformare il Parco di Lulù in un luogo stabile di aggregazione, cultura e inclusione sociale. Un progetto che si inserisce inoltre nell'ambito del Lab culturale del Parco di Lulù, affidato alla cooperativa sociale Isola, che organizzerà attività sportive, laboratori ed eventi dedicati alla comunità.
20: È una rassegna vicino ai cittadini, anche perché è stata, diciamo, la curatela artistica è dell'associazione stessa in collaborazione con la Puglia Film Commission. quindi chiaramente ci sono stati previsti una serie di titoli legati molto al territorio che si sposano bene anche col senso generale dell'iniziativa, no? L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù, che

0: diventa ancora di più un luogo di aggregazione.
1: La Campagina è il mio film d'esordio, è un film che racconta Bari alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e sono contento di proiettarlo a Taranto perché io non l'ho mai presentato a Taranto e sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare.
2: Iniziamo con questa meravigliosa rassegna, la piccola Arena Taras, grazie a un'idea avuta da Fosei per portare avanti questa animazione del parco, un'animazione diversa da quella che già noi facciamo. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
3: Adesso una notizia triste con la scomparsa di un attore, Claudio Spataro. Si terranno alle 16.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali dell'attore tarantino, 72 anni, conosciuto per i tanti ruoli sia al cinema che in TV. Da Taranto era andato via presto per seguire il sogno di una vita d'artista. A Roma aveva lavorato tra gli altri con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordano e Franco Zeffirelli. Proprio Zeffirelli lo diresse in una delle sue interpretazioni più famose, quella del Duce nel film Un tè con Mussolini. Andiamo avanti perché si chiama Yala, che in sanscrito vuol dire acqua, il quadro sonoro della cantautrice Amara, presentato ieri in Camera di Commercio all'interno dell'ambito del MAP Festival. Ce ne parla Marina Luzzi.
4: È l'acqua l'elemento del quadro sonoro di Amara. Cantautrice di rara sensibilità, lo ha pensato insieme alla direttrice artistica del MAP Festival, la pianista Gloria Campaner, ed è stato presentato ieri in Camera di Commercio proprio nell'ambito della rassegna. L'acqua che dà vita, l'acqua che scroscia, l'acqua che diventa pioggia o si trasforma in uragano nell'opera di Amara, con l'accompagnamento dell'orchestra Ico Magna Grecia diretta da Piero Romano. Presente a sorpresa anche il ministro Tommaso Foti in città per Cisse, giochi del Mediterraneo.
5: La canzone si chiama Jala, che in sanscrito vuol dire acqua, e quindi Taranto, diciamo, che ha questa particolarità di essere così inserita tra questi due mari, quindi è l'elemento dominante e forse anche la sua caratteristica della sua forza primordiale. Io ho un rapporto particolare con Taranto e quindi l'idea che ci sia un'opera installata così in questa città, che ogni volta che vengo mi restituisce tantissimo, mi dà gioia.
4: Prima di Amara, quadri sonori sono stati realizzati tra gli altri da Achille Lauro e Simone Cristicchi, da Remo Anzovino e John Ratter, e consegnati al Marta, alla Cattedrale di San Cataldo, alla Concattedrale Gran Madre di Dio. Quello di Paolo Fresu è stato installato in un luogo pubblico, il Monumento del Marinaio.
6: Sono felice che questo nono quadro sonoro per la città di Taranto è inserito nella nostra kermesse di questa sesta edizione e sono orgogliosa, lieta e davvero onoratissima di esserne parte anche artisticamente. Erika Mineo in arte Amara è un'artista straordinaria. Aver concepito insieme questo viaggio dedicato all'elemento acqua in tutte le sue forme, l'acqua che nutre, che dilaga, che ci dà la vita, che unisce, è forse una delle cose più belle anche che mi sono capitate ultimamente nella vita.
4: Il programma del MAP Festival prosegue anche stasera con il documentario dedicato a Stefano Bollani. Ci sarà anche lui a conversare con la regista Valentina Cenni a partire dalle 21.15 a Masseria Battaglia.
3: Restiamo nell'ambito della cultura perché è stata approvata con delibera comunale la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Cultura e Circuito Teatrale. Il programma intreccia teatro e musica, tra i nomi della prosa quelli di Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Veronica Privetti, Alessandro Haber, Massimiliano Gallo e Stefano Massini. Per la stagione musicale, Chiara Civello, Tosca e Mario Rosini. Questa era l'ultima notizia del nostro TG, adesso la pagina sportiva.

90 minuti o forse 120 che valgono un'intera stagione. C'è grandissima attesa per la finale di ritorno che potrebbe proiettare il Taranto in Serie D. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata contro il Gladiator, un risultato che lascia intatte le speranze di entrambe le squadre. Lo stadio Italia di Massafra si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per un pomeriggio che sarà caldissimo anche sugli spalti grazie alla presenza della tifoseria campana. Sul fronte tecnico

Nicola, allenatore Ciro Danucci tiene tutti sulla corda. A centrocampo si va verso il rientro di Incerti al posto di Marino, mentre Aguilera scalpita per una maglia da titolare dopo l'esclusione dell'andata. In difesa appare certa la conferma del tandem composto da Guastamacchia e Rizzo, che finora ha offerto ampie garanzie. Intanto, dopo il tavolo tecnico in prefettura, sono state stabilite le modalità di prevendita al via da venerdì 12 giugno alle ore 10, con il settore ospiti riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Caserta.

0: La società gialloblu riparte da due conferme strategiche. Sul fronte societario si rinnova la partnership con l'Empire Real Estate Development del CEO Enrico Cinquegrana, che si conferma main sponsor, sposando ancora una volta il valore sociale e formativo del progetto sul territorio. Sul piano tecnico invece è blindata la panchina con la permanenza di coach Stefano Mineo, che manterrà anche la guida del settore giovanile della Virtus Taranto. Dopo l'ottima stagione culminata con la semifinale playoff, il club ionico è già al lavoro per completare il roster e dare continuità al percorso di crescita avviato nel 2025.
1: Tra pochissimo in onda Futura, condotto da Angelo Di Leo, con un focus sulla kermesse dei giochi del Mediterraneo. La puntata di oggi si intitola Giochi del Mediterraneo, giochi di società. Questo è il passaggio attraverso il quale il nostro Angelo Di Leo farà il punto non solo sull'ambito sportivo, ma su tutto ciò che riguarda il territorio e ciò che accadrà nella nostra città tra meno di 70 giorni. Grazie di essere stati nostra compagnia. L'appuntamento con l'informazione torna alle 19:30. Buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

Dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'ex

0: usciori delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: Sì, è un conglomerato, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander
2: ne
1: qui,
2: parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io e per

0: come utilizzato questo prodotto qui è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh Paolo, insomma, si allinea a quello che, alle considerazioni che stavi già condividendo
2: Devo
1: prima.
2: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
1: Sì.
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: Poco meno, siamo intorno agli 880.
2: poco meno di 800 km. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
2: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2
0: Sì,
2: per chilometro
0: sì.
2: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
2: Sì.
0: Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma. Sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
1: Assolutamente.
0: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuole far
1: Se fatto
0: credere.
1: con un
0: Esatto,
1: approccio appunto di
0: esatto.
1: buon senso, è
2: Sì.
1: tecnicamente valido
2: Esatto. Se vogliamo
1: sicuramente.
2: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: Prima della gamma,
1: orienta?
0: posso ricollegarmi a quello che
1: Prego,
0: diceva Paolo
1: prego,
0: della storicità e unicità di
1: prego,
0: questo brand?
1: certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
2: Dakar.
0: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: Magari
0: vuol
2: la.
0: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo
2: Federico,
1: aggiungere.
2: tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì,
1: Possiamo aggiungere anche
0: ormai
1: il Mondiale
0: mi
1: Renna a
0: sono
1: questo
0: permesso di
1: punto.
0: nominarla, però sì, mi riferivo a
2: Ormai nell'album
0: quelli.
2: dei ricordi,
0: No, vabbè,
2: però
0: però non sono,
2: tornerà la
0: tornerà,
2: Ferrari.
1: certo. Possiamo
0: Cioè,
1: aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo, che
0: possiamo
1: ricordavi,
0: aggiungere i
1: insomma, con
0: mondiali rally?
1: vinti a
0: Assolutamente.
1: profusione con Tommy Macchinen, ne ricordiamo negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare,

0: realizzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
0: non
1: pazienza, esatto, non c'è più spazio dove potete collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mild Hybrid e Full Hybrid.
0: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno?

0: Uno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente. Grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
2: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura con una lunghezza

altezza che arriva adesso a 478 centimetri, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: ADAS che funzionano alla grande sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri

0: fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti. E sei anche appassionato?

0: appassionato di auto, magari.
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo.
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora, Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità, sicuramente. È una macchina, un SUV compatto. Linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose, come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi, per quando parliamo del laterale. Però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi

0: materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto. Come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un

0: grande dato molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra?
1: Molto, molto precisa

0: difficoltoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo,

che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di Metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere e per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso

0: Il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Duchia de Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudine che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Duchia de Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video? A Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: suo genere unica. Giovani di leva e non che hanno dimostrato volontà e senso di sacrificio come pochi potevano aspettarsi. Per l'occasione è prevista un'apertura straordinaria del ponte girevole alle 19, alla presenza tra gli altri della stampa nazionale. Un momento che va vissuto da chiunque per onorare una forza determinante per la nostra nazione e tradizionalmente vicina alla nostra città, la Marina.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Ma credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Pure il piatto di
1: permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso, scusate.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno, giriamo intorno.

intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale, delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in 4 parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando l'andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizziamo

Utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene, in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Tra pochissimo, 100 notizie, apriamo con la cronaca. Nel pomeriggio di ieri un'aggressione ai danni dei sanitari del 118, un ragazzo di 17 anni si è prima scagliato contro i sanitari e poi successivamente contro gli agenti di polizia, un episodio che tiene accesi i riflettori su un'emergenza che ormai da troppo tempo attanaglia la nostra città e non solo. Poi uno sguardo su quelli che sono i trasporti con i lavori sulla linea Bari-Napoli in terra campana che oltre a dilatare i tempi di percorrenza della ferrovia e dei treni che da Taranto si recano a Roma incidono sui costi e sul portafoglio di pendolari e su quello degli studenti. E poi andiamo al borgo, al centro di Taranto, dove le vie principali, in particolare via di Palma e via d'Aquino, versano in uno stato di degrado. Tutto questo documentato nelle immagini del nostro servizio.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Pomeriggio di tensione a Taranto, dove un intervento del 118 per soccorrere un 17enne in stato di forte agitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Il giovane ha aggredito sanitari e poliziotti, danneggiato un'ambulanza e sparato alcuni colpi con una pistola scacciacani. Raggiungere Roma da Taranto diventa sempre più complicato. I lavori sulla rete ferroviaria in Campania stanno modificando la circolazione. Per i viaggiatori ionici questo significa tempi di percorrenza più lunghi e coincidenze più complesse, una situazione che riaccende il dibattito sull'accessibilità ferroviaria di Taranto. Continuano a pervenire segnalazioni sulle condizioni di degrado che caratterizzano le vie centrali del borgo, mentre i primi turisti affollano via d'Aquino e via di Palme. I cittadini denunciano la mancanza di decoro urbano.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie si apre con la cronaca e nella fattispecie con un'aggressione ai danni del personale sanitario del 118 che si è verificata nella giornata di ieri. Un 17enne avrebbe prima aggredito i sanitari e poi i poliziotti per poi danneggiare l'ambulanza, addirittura sparare con una pistola a scacciacani. Lo guardiamo nel servizio.
0: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata, il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivelatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente, riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che non senza difficoltà e dopo aver subito loro volta un'aggressione sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato, un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza.
1: E cambiamo argomento, pur restando sul nostro territorio, parliamo di ex Ilva. Il gruppo Flux, un gruppo di investimento, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli Group. Intanto gli industriali di AIG chiedono un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Flex prova a convincere i commissari di Acciaierie d'Italia della bontà del suo interesse, annunciando che avvierà un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il fondo di investimento americano si contende l'intero asset del siderurgico Colignana Jindal. Il gruppo di lavoro promosso da Flex sarà composto da professionisti del settore impiegati in Metinvest e Danieli Group. L'obiettivo, spiega Flex Group, è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato, individuando in che modo lavorare in sinergia con i partner industriali per il rilancio del siderurgico. Intanto le imprese dell'indotto riunite in AIG contestano al ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in visita negli scorsi giorni a Taranto per l'ampliamento di Vestas, di non aver fatto riferimento alla grave situazione in cui verte il siderurgico né ricercato un confronto con le loro imprese. Continuiamo ad attendere invano risposte sui crediti insoluti accumulati, sulle garanzie per i lavoratori impiegati nell'indotto, su una prospettiva industriale credibile che giustifichi il coraggio e il rischio di chi ha scelto di non abbandonare la scena. AIG per questo torna a chiedere al governo Meloni un incontro urgente. Taranto, concludono gli industriali, non è una tappa di un tour inaugurale, ma una ferita aperta che esige risposte.
1: Parliamo di economia del territorio. Secondo Banca Italia, infatti, Taranto resta il fanalino di coda di quella che è la propulsione economica della regione. A pesare su questa statistica, su questo dato, è il momento di crisi vissuto dal comparto siderurgico. Il servizio di Laria Lia.
3: Taranto resta il punto più critico dell'economia pugliese. A evidenziarlo è il nuovo rapporto della Banca d'Italia, che individua proprio nel capoluogo ionico uno dei principali fattori che frenano la crescita della regione. A pesare continua ad essere la crisi dell'ex Ilva. La produzione siderurgica si mantiene su livelli inferiori rispetto al passato e le difficoltà del più grande stabilimento industriale d'Europa continuano ad avere ripercussioni sull'intero sistema economico locale. Non a caso, Taranto registra la peggiore performance produttiva della Puglia. Tra il 2007 e il 2023 l'andamento provinciale segna un calo del 5,1%, un dato che si inserisce in un quadro generale non particolarmente brillante. Nel 2025 la Puglia cresce appena dello 0,4%, meno della media del Mezzogiorno che si attesta allo 0,7% e al di sotto anche del dato nazionale.
4: Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un effetto negativo del venir meno dello stimolo indotto dal PNRR e quindi emerge la necessità per la regione di trovare, diciamo, elementi di forza e di espansione anche da settori produttivi rispetto a quelli che nel corso degli ultimi anni hanno determinato la crescita, quindi in primis le costruzioni.
3: Le difficoltà dell'industria, in particolare del comparto metallurgico, continuano a pesare sull'economia pugliese. Sebbene le ore di cassa integrazione siano diminuite rispetto all'anno precedente, circa il 40% del totale resta concentrato proprio nel settore metalmeccanico. Anche il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà. Dopo 4 anni di crescita, l'occupazione in Puglia cala dello 0,3%. Molti lavoratori continuano inoltre ad avere contratti stagionali o part-time e retribuzioni inferiori rispetto al resto d'Italia.
1: Continuiamo a parlare di economia, e nella fattispecie nell'economia del territorio, perché la Regione Puglia ha di fatto bloccato i fondi PIA e mini PIA a disposizione per la città di Taranto, per il territorio di Taranto, a seguito di un boom di richieste. Lo ascoltiamo nel servizio.
0: Successo travolgente per i bandi del Just Transition Fund, la giunta regionale della Puglia ha disposto la sospensione temporanea per i contratti Mini PIA e PIA Taranto, una decisione tecnica presa per consentire il necessario riallineamento finanziario alla luce dell'elevatissimo numero di domande presentate dalle imprese ioniche pronte a investire sulla riconversione economica del territorio. I numeri confermano una risposta straordinaria. Per il bando PIA sono già pervenute 22 istanze che muovono investimenti per 165 milioni di euro e richieste di contributo per oltre 102 milioni. Sul fronte mini PIA invece 115 le domande presentate, con 25 già deliberate e 90 in istruttoria bancaria per investimenti pari a 110 milioni di euro e contributi richiesti per oltre 65 milioni. La pausa consentirà di verificare i fabbisogni effettivi, garantendo una gestione trasparente. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, sottolinea come questo exploit dimostri la vitalità del tessuto locale e l'efficacia del lavoro di squadra svolto con istituzioni, parti sociali e Puglia Sviluppo. Nel frattempo la Regione Puglia sta già attivando ulteriori strumenti per 120 milioni di euro, una misura di microcredito per micro e piccole imprese gestita da Puglia Sviluppo, un fondo di garanzia con medio credito centrale per facilitare l'accesso ai prestiti bancari e la seconda edizione dell'avviso Reti, aperto anche alle grandi aziende per rafforzare le filiere. Restano inoltre pienamente operativi i bandi Nidi, Tecnonidi JTF e la misura regionale STEP per i programmi di sviluppo strategico.
1: Intanto ieri a Palazzo di Città, nuovo consiglio comunale, polemiche relative all'approvazione del regolamento CUDE, invece approvata la misura straordinaria per ridurre le code all'anagrafe per il rilascio delle carte d'identità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Un'ora di confronto sul tema e una lunga sospensione dei lavori hanno acceso il question time ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Al centro del dibattito della massima assise cittadina il regolamento del CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Maggioranza e opposizione si sono dette concordi sulla necessità di correggere alcune criticità emerse dopo l'approvazione del regolamento, ma si sono divise sulle procedure da seguire per modificarlo. Sotto esame soprattutto l'obbligo per alcuni utenti con disabilità di recarsi personalmente al comando di polizia locale per completare l'iter di rilascio del contrassegno. Dopo un acceso confronto sono stati approvati gli emendamenti che impegnano l'amministrazione a rivedere il regolamento in commissione, nonostante le perplessità legate al parere tecnico del dirigente della polizia locale. Più rapido e condiviso il confronto sull'emergenza carte d'identità, il Consiglio ha approvato all'unanimità una serie di misure per ridurre le attese agli sportelli, dalle aperture straordinarie pomeridiane al rafforzamento temporaneo dell'organico, fino alla sensibilizzazione all'uso di documenti alternativi come la patente. Via libera anche a diverse mozioni dell'opposizione, tra cui quelle sul coinvolgimento delle imprese locali nel progetto Agromed, la salvaguardia della mostra permanente sulla Settimana Santa e l'uso di dispositivi di micronavigazione per non vedenti. Unica bocciatura la proposta relativa alla rottamazione quinques anche per i carichi degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
1: E adesso parliamo di trasporti ed in particolare dei trasporti relativi alla rete ferroviaria. I lavori sulla Bari-Napoli stanno complicando ulteriormente una situazione già gravosa con grandissime difficoltà per gli utenti del capoluogo ionico nel raggiungere la capitale e un aumento dei costi, ovviamente, dei tempi di percorrenza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Tempi più lunghi, cambi multipli e costi che restano elevati. Viaggiare tra Puglia e Roma in queste settimane è diventato più complicato a causa dei lavori sulla rete ferroviaria in Campania. Gli interventi secondo Rete Ferroviaria Italiana riguardano il potenziamento della tratta Napoli-Cancello, con l'obiettivo di attivare il doppio binario per oltre 15 km e migliorare l'interscambio nella stazione alta velocità di Napoli a Fragola tra traffico AV, AC e linee regionali. Nel cantiere sono impegnate circa 400

persone per un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Durante i lavori la circolazione resta garantita, ma attraverso una combinazione di frecce intercity e bus sostitutivi che incide in modo significativo sui tempi di viaggio e sulla gestione degli spostamenti. Per chi volesse partire il 12 giugno da Taranto verso Roma, si parte con bus PZ100 alle 6:40, cambia potenza con bus PZ102 e proseguimento verso Salerno.

0: Prevede la partenza con Intercity 758 alle 20.04, dopo una notte in viaggio l'arrivo è a Bologna Centrale alle 04.52, da lì la ripartenza è alle 06.24 con Frecciarossa 9505, con arrivo a Roma alle 9.04. Un collegamento che evidenzia tempi molto lunghi con oltre 13 ore complessive di viaggio tra attesa e spostamenti, a fronte di un costo che può arrivare a circa 123 euro. Nel complesso, nonostante la continuità dei collegamenti, i tempi di percorrenza restano elevati e le tariffe non risultano ridotte a fronte dei disagi dovuti ai cambi e ai passaggi aggiuntivi. Dal 1 luglio, al termine dei lavori, è previsto il ritorno a un'offerta più stabile con nuovi collegamenti diretti tra Puglia, Campania e Napoli, con l'obiettivo di rendere più rapidi e semplici gli spostamenti.
1: Il resto della stazione ferroviaria di Taranto ci spostiamo nel borgo dove assieme a Maria Laura Paletta abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini che denunciano una grave mancanza di decoro urbano.
2: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati a seccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise: da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro: dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente. Serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
1: Adesso ci spostiamo in periferia dove in un incontro, più precisamente al quartiere Tamburi, dove in un incontro nel salone teatrale della Chiesa San Francesco de Geronimo, il comitato Spontaneo Tamburi ha fatto il punto su quelli che sono i progetti per il quartiere.
0: Da quartiere dell'emergenza a quartiere delle opportunità, e questo è il tema al centro dell'incontro promosso dal Comitato Spontaneo Tamburi, che ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti di altri comitati di quartiere di Taranto per un momento di ascolto, dialogo e confronto sui bisogni del territorio. Molti temi affrontati, tra criticità storiche e proposte per il futuro, al centro del dibattito il diritto alla salute, definito dai cittadini un diritto, non un privilegio. Tra le richieste avanzate, uno screening sanitario gratuito annuale per i residenti del quartiere Tamburi e l'istituzione di un poliambulatorio che possa garantire servizi più vicini alla popolazione.
3: Quello che vorremmo creare nel dettaglio per il quartiere, chiedendo alla gente una mano, perché noi, ripeto, non siamo qui per proporre, ma il nostro comitato è qui sostanzialmente per ascoltare quelle che sono le proposte costruttive che la gente ci vuole produrre, li saranno poi analizzate dal direttivo del comitato e poi protocollate e saranno poi diciamo, mandate agli enti, agli organi preposti.
0: Particolarmente sentita la questione della medicina di base in un quartiere in cui circa il 60% della popolazione è anziana. Preoccupa la decisione di alcuni medici di famiglia di trasferire i propri studi in altre zone della città, come via Giovinazzi o Tramontone. Una scelta che rischia di creare ulteriori difficoltà, soprattutto agli anziani e alle persone con maggiori problemi.

0: problemi di mobilità. Tra le criticità segnalate dai residenti anche l'assenza di una guardia medica e di un punto CUP per la prenotazione di visite ed esami. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cultura, sport e socialità, considerati strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e favorire il rilancio del quartiere. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato anche l'inno Tambo, accolto con partecipazione dai presenti come simbolo identitario del quartiere e del senso di appartenenza della comunità.
1: E adesso andiamo in provincia, a Martina, c'è una comunità, una città che è un'isola felice, ma anche lì non mancano le criticità, ce ne parla Luciana Convertini.
2: Martina, secondo me, è ben organizzato.
3: A me Martina piace tantissimo.
4: Martina Franca piace ai suoi abitanti, ma non mancano le richieste per renderla ancora più vivibile. C'è chi sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al senso civico e al rispetto dell'ambiente, puntando soprattutto sull'educazione dei più giovani.
5: È la città sicuramente che vorrei, nel senso che sono tornata dopo tanti anni, quindi un motivo ci sarà, però delle cose da sistemare ci sono. Un po' di senso civico in più, fare anche una campagna anche più nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi più giovani.
4: Per altri invece servirebbe una maggiore offerta di eventi e occasioni di svago.
6: Qualche concerto in più al limite, quello che manca, a parte il Festival della Valanita che non è per noi.
4: Tra le criticità più segnalate ci sono il degrado di alcune aree, le strade e la mancanza di spazi per i più piccoli.
7: Le strade sono un po' malmesse e anche la pulizia, le erbacce si vedono parecchio in giro, non c'è niente, i bambini non possono neanche giocare in mezzo alla strada, fra parentesi.
2: Però fare qualche locale in più, musica più in piazza, mettere un po' di più di musica ai locali, solo quella cosa là.
5: Forse migliorerei da un punto di vista anche i locali, magari qualche locale in più per, diciamo, per i giovani, oppure un multisala.
8: C'è da migliorare. Viabilità, parcheggi, verde, perché sembra un po' abbandonata. Ultimamente sembra una città abbandonata. Sono i post, ci prendiamo cura, ma di che ci prendiamo cura? Forse delle vie principali dove c'è più passeggio, ma se andiamo poi nelle parti più periferiche, c'è un abbandono completo.
9: Sì, è un paesino tranquillo. Non oggi, che sa di
3: Un po' sporco,
9: lettiera,
3: è
9: però ci
3: finita la
9: sta.
3: scuola.
4: Tra i temi emersi anche le reazioni ai festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola.
3: Quando ho fatto io la scuola era più con l'acqua, tipo palloncini d'acqua, cose così. Con la farina è la prima volta che lo vedo, sinceramente.
10: Criticità, secondo me, è il traffico. Per il resto sembra che sia ben gestita.
4: I cittadini dovrebbero lasciare l'auto a casa, è
10: Magari,
4: quello che intende.
10: se fosse possibile, sì, sarebbe opportuno utilizzare i mezzi pubblici qualora funzionassero in modo adeguato.
11: Le strade, la maggior parte, sono tutte interrotte. Cioè, interrotte nel senso piene di buche, c'è tutto da rifare. A cosa del paese che non c'è posto per parcheggiare la macchina.
12: Fare delle zone più verdi per i bambini per giocare. Parchi.
13: Io ho visto che ultimamente è migliorata.
4: Una città amata dai suoi cittadini, dunque, che chiedono interventi concreti, ma anche una maggiore collaborazione da parte di tutti, perché, come ricordano alcuni, la qualità della vita dipende non solo dalle amministrazioni, ma anche dai comportamenti quotidiani della comunità.
1: Torniamo al quartiere Tamburi e più precisamente al parco di Lulù, dove arriva la piccola Arena Taras, uno spazio riqualificato dal storico marchio Raffo e una kermesse cinematografica pronta a vedere il via. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
14: Inaugurata nella serata del 10 giugno la piccola Arena Taras, nuovo spazio cinematografico all'aperto all'interno del Parco di Lulù nel quartiere Tamburi di Taranto. L'area riqualificata grazie al contributo di Raffo viene restituita alla cittadinanza in occasione dell'avvio della rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle, confermando il legame storico tra il marchio nato a Taranto e la città d'origine.
15: Il legame che intercorre fra Raffo e Taranto è un legame, insomma, dalla nascita che parla di origini, di radici, e abbiamo cercato sempre di rappresentare il territorio di Taranto con orgoglio, anche, diciamo, dal lancio nazionale che abbiamo fatto 3 anni fa. Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste che appunto ci consentono di rappresentare

0: rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
1: L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e gestita dall'Associazione Afosei, punta a trasformare il Parco di Lulù in un luogo stabile di aggregazione, cultura e inclusione sociale. Un progetto che si inserisce inoltre nell'ambito dell'hub culturale del Parco di Lulù, affidato alla cooperativa sociale Isola, che organizzerà attività sportive, laboratori ed eventi dedicati alla comunità.
2: È una rassegna vicino ai cittadini, anche perché è, diciamo, la curatela artistica è dell'associazione stessa in collaborazione con la Puglia Film Commission. Quindi chiaramente ci sono stati previsti una serie di titoli legati molto al territorio che si sposano bene anche col senso generale dell'iniziativa, no? L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i Tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione.
3: La Capagira è il mio film d'esordio, è un film che racconta Bari alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e sono contento di proiettarlo a Taranto perché io non l'ho mai presentato a Taranto e sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare.
4: Iniziamo con questa meravigliosa rassegna, la piccola Arena Taras, grazie a un'idea avuta da Afosei per portare avanti questa animazione del parco, un'animazione diversa da quella che già noi facciamo. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
5: Adesso una notizia triste con la scomparsa di un attore, Claudio Spataro. Si terranno alle 16.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali dell'attore tarantino, 72 anni, conosciuto per i tanti ruoli sia al cinema che in TV. Da Taranto era andato via presto per seguire il sogno di una vita d'artista. A Roma aveva lavorato tra gli altri con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordano e Franco Zeffirelli. Proprio Zeffirelli lo diresse in una delle sue interpretazioni più famose, quella del Duce nel film Un tè con Mussolini. Andiamo avanti perché si chiama Yala, che in sanscrito vuol dire acqua, il quadro sonoro della cantautrice Amara, presentato ieri in Camera di Commercio all'interno dell'ambito del MAP Festival. Ce ne parla Marina Luzzi.
6: È l'acqua l'elemento del quadro sonoro di Amara. Cantautrice di rara sensibilità, lo ha pensato insieme alla direttrice artistica del MAP Festival, la pianista Gloria Campaner, ed è stato presentato ieri in Camera di Commercio proprio nell'ambito della rassegna. L'acqua che dà vita, l'acqua che scroscia, l'acqua che diventa pioggia o si trasforma in uragano nell'opera di Amara, con l'accompagnamento dell'orchestra Ico Magna Grecia diretta da Piero Romano. Presente a sorpresa anche il ministro Tommaso Foti in città per Cisse, giochi del Mediterraneo.
7: La canzone si chiama Jala, che in sanscrito vuol dire acqua, e quindi Taranto, diciamo, che ha questa particolarità di essere così inserita tra questi due mari, quindi è l'elemento dominante e forse anche la sua caratteristica della sua forza primordiale. Io ho un rapporto particolare con Taranto e quindi l'idea che ci sia un'opera installata così in questa città, che ogni volta che vengo mi restituisce tantissimo, mi dà gioia.
6: Prima di Amara, quadri sonori sono stati realizzati tra gli altri da Achille Lauro e Simone Cristicchi, da Remo Anzovino e John Ratter, e consegnati al Marta, alla Cattedrale di San Cataldo, alla Concattedrale Gran Madre di Dio. Quello di Paolo Fresu è stato installato in un luogo pubblico, il Monumento del Marinaio.
8: Sono felice che questo nono quadro sonoro per la città di Taranto è inserito nella nostra kermesse di questa sesta edizione e sono orgogliosa, lieta e davvero onoratissima di esserne parte anche artisticamente. Erika Mineo, in arte Amara, è un'artista straordinaria. Aver concepito insieme questo viaggio dedicato all'elemento acqua in tutte le sue forme, l'acqua che nutre, che dilaga, che ci dà la vita, che unisce, è forse una delle cose più belle anche che mi sono capitate ultimamente nella vita.
6: Il programma del MAP Festival prosegue anche stasera con il documentario dedicato a Stefano Bollani. Ci sarà anche lui a conversare con la regista Valentina Cenni a partire dalle 21.15 a Masseria Battaglia.
5: Restiamo nell'ambito della cultura perché è stata approvata con delibera comunale la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Cultura e Circuito Teatrale. Il programma intreccia teatro

Musica tra i nomi della prosa, quelli di Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Veronica Privetti, Alessandro Haber, Massimiliano Gallo e Stefano Massini per la stagione musicale Chiara Civello, Tosca e Mario Rosini. Questa era l'ultima notizia del nostro TG, adesso la pagina sportiva.

90 minuti o forse 120 che valgono un'intera stagione. C'è grandissima attesa per la finale di ritorno che potrebbe proiettare il Taranto in Serie D. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata contro il Gladiator, un risultato che lascia intatte le speranze di entrambe le squadre. Lo stadio Italia di Massafra si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per un pomeriggio che sarà caldissimo anche sugli spalti grazie alla presenza della tifoseria campana. Sul fronte tecnico l'allenatore Ciro Danucci tiene tutti sulla corda, a centrocampo si va verso il rientro di Incerti al posto di Marino, mentre Aguilera scalpita per una maglia da titolare dopo l'esclusione dell'andata. In difesa appare certa la conferma del tandem composto da Guastamacchia e Rizzo, che finora ha offerto ampie garanzie. Intanto, dopo il tavolo tecnico in prefettura, sono state stabilite le modalità di prevendita al via da venerdì 12 giugno alle ore 10, con il settore ospiti riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Caserta. Primi passi ufficiali per la Santa Rita Basket Taranto in vista della stagione 2026-2027. La società gialloblu riparte da due conferme strategiche. Sul fronte societario si rinnova la partnership con l'Empire Real Estate Development del CEO Enrico Cinquegrana, che si conferma main sponsor sposando ancora una volta il valore sociale e formativo del progetto sul territorio. Sul piano tecnico invece blindata la panchina con la permanenza di coach Stefano Mineo, che manterrà anche la guida del settore giovanile della Virtus Taranto. Dopo l'ottima stagione culminata con la semifinale playoff, il club ionico è già al lavoro per completare il roster e dare continuità al percorso di crescita avviato nel 2025. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna con Di Buon Mattino, appuntamento alle 7.30 di domani mattina quando a raccontarvi gli avvenimenti del giorno ci sarà Marina Luzzi. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

Dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
7: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti. Geometra, ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Sì, un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di Tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di Curva Sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in Curva Sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì, quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso.

0: in questo stadio che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi.

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo, un po' prima. Però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenze stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere, sì, principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da, facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà né lo spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi il soldone, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello,
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'unità nazionale che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: Walter,
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi ecco lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto, in questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Mameli.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo, è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
2: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, il momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te,
3: sì,
2: Italia.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno, abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo l'unici, a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Ackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo, inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro, e l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture e degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie le luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

0: Istituto di Vigilanza VIS. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Buon pomeriggio Futura, qui dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Giovedì pomeriggio alle 15, come di consueto, trattiamo argomenti del giorno, del periodo, i temi caldi. Settimana scorsa ci siamo occupati di impiantistica sportiva, del dopo Giochi Mediterranei, soprattutto abbiamo avuto ospite anche Massimo Ferrarese. Ne è seguita una settimana ricca di pareri, qualche polemica, precisazioni, spiegazioni. Sono partiti i bandi pubblici, impianti pubblici nuovi, costruiti ad hoc per i Giochi del Mediterraneo, sono quasi pronti, il Comune ha avviato la macchina amministrativa che poi renderà questi impianti gestibili e fruibili dopo i Giochi del Mediterraneo. Quindi fermiamoci, adesso ragioniamo sui giochi, soprattutto ragioniamo insieme su una città che si sta preparando ai giochi. La domanda è come? Siamo consapevoli di questa grande opportunità culturale, economica e sociale che stiamo per vivere tutti insieme? Taranto e l'entroterra, tre province sono interessate ai giochi, non solo la provincia di Taranto. Siamo pronti a raccogliere 26 società, 26 popoli diversi, meravigliosamente diversi. Questa miscela di culture che invaderà e sarà un'apoteosi di colori, accenti, suoni, una grande esperienza culturale per tutti noi. Come la stiamo vivendo? Con disfattismo, con scetticismo, con paura, con timore, con il classico panico di chi non è abituato a vivere situazioni belle, essendo stato abituato sempre all'arte o dell'arrangiarsi o dell'accontentarsi o alla lotta per vivere e agognare una qualità della vita migliore. Ne parleremo con gli ospiti oggi in studio. Grazie Marcello De Paola, presidente Federalberghi Taranto, benvenuto. Grazie a Barbara Lacitignola, che intanto ci va per la mente, uno dei primi locali della nuova generazione di locali Città Vecchia, ma è qui anche in veste di sociologa, o soprattutto in veste di sociologa, vedremo. Grazie di essere qui, professor Pagano, docente universitario.
2: Grazie.
1: Che mi piace ricordare, qualche anno fa, protagonista di un corso, cioè dell'istituzione di un corso di laurea che nel nome aveva la parola Mediterraneo.
2: Sì.
1: Poi ne parliamo. Grazie Paolo Tedeschi, benvenuto in collegamento.
3: Grazie,
1: da Roma.
3: Grazie. Un saluto da Roma.
1: Benvenuto Paolo, alziamo un po' il volume in studio così sentiamo meglio Paolo. Paolo è un manager di multinazionali, tarantino doc, Paolo di quelli che sta a Roma ma appena può sbarca a Taranto, poi magari gli chiederemo quanto ci mette, se prende l'aereo, se prende l'auto, se prende il treno. Conoscendo Paolo verrebbe anche a piedi a Taranto se fosse il caso, vero Paolo?
3: O in moto, con la mia Lambretta verrei.
1: Con la tua Lambretta, va bene. In attesa di avere il volume anche meglio di Paolo, un po' più alto in studio, io direi così, cari amici e cari amiche, ci siamo chiesti se siamo pronti. Partirei, con l'ausilio di Peppe Candelli in regia, con un video, sono pochissimi minuti, 2-3 minuti, estrapolato da un interessante convegno di 2 giorni fa, tenuto al Castello, indetto dalla Fondazione del Mediterraneo, quindi non dal comitato organizzatore, dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport, e Vincenzo Maria Genovese, un dirigente internazionale del comitato dei giochi, si occupa di planning operation, non è alla prima edizione dei giochi, è un uomo molto esperto, simpatico, un campano che a suo modo, strappando anche sorrisi, dice cose molto serie, parla anche di noi, però viene quasi in soccorso ai nostri dubbi, al nostro scetticismo. Evidentemente, parafrasando Argentina, Taranto poi non è a Taranto, Taranto è nel mondo e forse tutto il mondo è paese. Ascoltiamo Genovese, prego.
4: Si parlerà di costruire i giochi, per cui invito qui il dottor Vincenzo Maria Genovese, direttore del Planning Operation.
5: Buonasera a tutti. Beh, io non sono di Taranto, io vengo dal Trentino Alto Adige, come si comprende dal mio accento, e da lì sono sceso in Italia per tantissimi eventi, come questo di Taranto. Questo è il settimo, non ricordo bene, che dirigo. E ogni volta viviamo sempre un'emozione nuova.

0: che sono ripetitivi nella storia della preparazione dei giochi. Uno dei cicli più importanti inizia più o meno 12 mesi prima di qualsiasi evento. 12 mesi prima tutta la città, tutto il territorio dice: questi giochi non si faranno, non si faranno, non succede a Taranto, solo a Taranto, succede in tutta Italia, ve lo assicuro, in tutta Italia. Ma perché? Perché noi siamo italiani, siamo così, noi finché non ci stiamo dentro continuiamo a dire non ce la facciamo. E 12 mesi prima questa emozione, questa sensazione raggiunge l'apice. La stampa, anche chi lavora, chi sta all'interno dell'organizzazione, chi sono gli amici come voi, dicono: questi non ce la faranno mai, c'è poco da fare, stanno troppo indietro. Bene, sì, partiamo con l'handicap, facciamo passare qualche altro mese, arriviamo a 6 mesi. A 6 mesi succede che qualcuno comincia a dire: beh, però questi, insomma, comunque alla fine questi 6 mesi li hanno usati, li hanno utilizzati, sono pochi, no? Perché un manipolo di persone saranno pure bravi, ma insomma i giochi del Mediterraneo è tanta roba, ragazzi, è veramente tanta roba, ma ce la possono fare. Però guarda, tutto sommato io un po' di fiducia glielo comincio a dare, e anche chi, diciamo, ci amministra comincia a capire, dice: ma questi forse vuoi vedere che passano altri 2 mesi, arriviamo a 4 mesi. A 4 mesi si è conclamata ormai un'opinione che il comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, ma dico di tutti i giochi che vengono fatti in Italia, è composto da delle persone insane di mente, perché solo delle persone insane possono ancora pensare di farcela. Sono sempre pochi, attenzione, sono sempre un gruppetto di 50 persone, chi viene dalla Spagna, chi viene dalla Grecia, chi viene da Roma, chi viene da Firenze, chi viene da Milano. Ma chi sono questi? Ma dove stanno i tarantini? Dove stanno quelli che noi conosciamo? Ve li faccio vedere io, uno sta lì, un altro sta lì, un altro sta lì. Almeno il 30% sono professionisti che abbiamo preso dal territorio. Attenzione, non sono magari come bravi come il collega spagnolo, il collega greco, il collega che viene da Firenze o da Roma, ma lo stanno diventando, e questo succede 4 mesi fa. Adesso siamo a quanti giorni? 60?
1: 60?
0: Ma davvero? Ragazzi, stavo scherzando. Ma davvero? Solo 67 giorni? Io ero rimasto a 130, 140, davvero? È una brutta notizia questa, va bene.
2: Ma adesso ci dici cosa succede a 60 giorni, eh?
0: A 60 giorni arriva il panico. A 60 giorni arriva il panico. Arriva su, anche all'interno del comitato, attenzione, arriva a chi finora è stato tranquillo, comincia a vedere il traguardo e comincia a dare il panico. Io sto in panico da un anno, eh? Io un anno che sto in panico. Ma il panico comincia a venire in città. Comincia ad arrivare in città, perché cominciano a capire che davvero arriveranno 4.500 atleti da 26 paesi, davvero arriveranno i capi di Stato di 26 nazioni, forse non tutti, ma arriveranno qui.
3: 26 capi di Stato, poi su questa parola panico ci torniamo, perché c'è un altro frame che sviluppa questo concetto di panico. Paolo Tedeschi, da Roma, come ci vedi qui? Che città ti sembra quella che sta per accogliere 26 paesi, 26 capi di Stato, 26 delegazioni, 26 di tutto?
4: Beh, il panico io non l'ho visto

girando in città, sono stato giù per il ponte e devo sottolineare, e forse te l'ho detto una volta quando ci siamo visti a Taranto, io credo molto nella città, anche se non sono tarantino.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: un evento di una portata, di una caratura internazionale, senza la possibilità di aver preparato prima il terreno adatto per ospitarlo. Tra 71 giorni oggi, Taranto sarà sotto gli occhi di 26 paesi, quantomeno 26 se non di più, con una cerimonia affidata a uno dei principali player internazionali che va sotto il nome di Castadiva, con un artista internazionale che va sotto il nome di Albano per l'inno di Mameli. Probabilmente ad accogliere quei 26 capi di Stato ci sarà il nostro capo di Stato.
1: No, è sicuro, quindi Meloni Mattarella, sicuro. Meloni e Mattarella.
0: Per uno che come me, quando negli anni 90 ha iniziato a lavorare all'Italia Impianti Sud, alla Bestat, ha imparato che cos'è il cerimoniale, che cos'è affrontare tutto il contorno di accoglienza di altissimo livello, quindi andiamo sotto l'egida di un cerimoniale molto stretto che passa, vi dico solo una banalità, il sitting, la situazione lì, la posizione seduti uno a fianco all'altro è una delle cose più difficili da gestire.
1: Immagina l'equilibrio tra 26 paesi anche, no?
0: Esatto, perché fra le altre cose ci sono dei disequilibri dettati dalla geopolitica.
1: Dalla geopolitica, certo.
0: Allora rispondo a te e poi magari al prossimo giro parleremo anche di comunicazione e marketing del territorio, parleremo di branding, parleremo di quello che è più affine alle mie core competencies, parlando come qualcuno che usa l'inglese meglio di me. A poco più di 70 giorni dall'inaugurazione, Taranto è pronta sui cantieri, l'ho visto, ma non è ancora pronto nel racconto. E sapete perché? Perché Taranto è talmente amata che oramai noi tarantini guardiamo solo i difetti.
1: Mi sembra una... Non è spietato, credo che sia oggettivo. È il senso di questa trasmissione, che non vuole nascondere né i difetti né mettere la polvere sotto il tappeto, mai. Però forse è il momento di vivere queste settimane con un, non lo so, con un afflato, con una sensazione, con una riproposizione di noi stessi, un po' diversa se possibile. Professor Pagano, qualche anno fa l'idea di istituire, non erano stati ancora assegnati, perché prima del 2019,
2: sì, molto prima.
1: Nel 2018-19 vengono assegnati i giochi. Tu, i tuoi, del tuo, che ci conosciamo da tanto, lo dico sempre e non amo il manierismo televisivo, tu con il rettorato di allora e con i tuoi, con gli studenti e con i colleghi, istituisti questo corso. C'è ancora il corso intanto, quello di Popoli del Mediterraneo, com'è andata e perché soprattutto?
2: Beh,
1: dentro un IBA,
2: c'è
1: un
2: antefatto
1: un IBA
2: a questo corso. Prego. Perché noi, quando a seguito della legge Gelmini che modificò la governance universitaria, istituimmo il Dipartimento Ionico, che ha nella sua diciamo definizione precisa in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, società, ambiente e culture. Noi l'abbiamo voluto proprio così perché è la vocazione di Taranto e ovviamente naturalmente sul mare, ma soprattutto sul mare Mediterraneo. E quindi noi pensammo, appunto a livello di istituzione barese e poi tarantina, di una università, di una sede universitaria a Taranto che attraverso gli studi e la ricerca si potesse proiettare in una dimensione internazionale mediterranea. Questo, a seguito poi di questa nostra scelta, è venuto anche questo corso che oggi ha leggermente modificato la sua tipologia, ma è comunque sempre un corso aperto alla interculturalità, perché io penso che questa sia la missione di Taranto, una terra di confine. Noi siamo la frontiera sud dell'Europa, non lo dimentichiamo mai, e io penso che questo anzi è stato messo da parte per troppo tempo, ma non solo da noi, anche dall'Europa, cioè che non ha considerato la frontiera sud come una risorsa ma come un problema.
1: Questi giochi, dal tuo punto di vista, quell'approccio accademico

0: socio-accademico. Che cosa possono essere? Cosa possono rappresentare? E non sono le tre settimane, perché Paolo diceva prima, l'abbiamo detto anche noi prima, è il modo anche di avvicinarsi, è il modo anche con il quale daremo seguito alle relazioni che speriamo di intrecciare. Da qua Federalberghi annuisce, no? Perché immagina che tra due anni un amico magrebino possa venire da noi poi, no?
1: Esatto.
0: Dopo aver vinto la medaglia viene qua in vacanza, tanto per banalizzare. Questi giochi dal tuo punto di vista cosa possono essere?
2: Beh, questi giochi rappresentano sicuramente, possono rappresentare una chiave di svolta del territorio, proprio perché mettono in relazione i popoli che si affacciano su di un mare comune, un mare che ci ha sempre visto protagonisti del resto. Noi non dimentichiamo che qui è stato voluto l'arsenale militare perché eravamo sul mare Mediterraneo.
0: Perché siamo qui.
2: E quindi io penso che se sfruttati, scusate il termine, adeguatamente, questi veramente questi giochi, al di là delle tre settimane dei giochi, che pure sono un momento molto importante, possono rappresentare per noi qualcosa di veramente di decisivo, io direi. Tant'è che col tavolo della conoscenza del comune.
0: Ma poi ne voglio parlare dopo, perché poi voglio parlare
2: perché noi abbiamo
0: di cosa avete previsto in quel documento.
2: Appunto,
0: grazie per aver dato l'input,
2: prego.
0: Ma ci torno.
2: Prego.
0: Barbara La Citignola, in Città Vecchia, tutte le sere, non solo le sere, a lavorare nel cuore del cuore di Taranto. Che giochi saranno? E magari che Città Vecchia sarà in questi giochi o cos'è ora, in prossimità?
3: Sarà una Città Vecchia pronta all'accoglienza, sarà una Città Vecchia formata, non improvvisata, ci tengo a dire questa cosa, perché noi chiediamo l'aiuto dei professionisti, anche perché la preparazione deve essere proprio questo, che non ci devono essere improvvisazioni di nessun tipo. E questo sarà un momento culturale anche di crescita, anche per il nostro futuro. Io quello che auspico, come anche in tutti gli interventi che faccio, che sì, siamo pronti all'accoglienza, per carità, però questi giochi sono anche per i tarantini, ce li dobbiamo godere anche noi, quindi dobbiamo godere il miglioramento dei servizi della città, di tutta la bellezza che c'è, ci sarà, e quindi dobbiamo godertela, essere pronti per questo, un miglioramento anche culturale, di approccio per le culture diverse da noi, che ci deve aiutare anche nella convivenza quotidiana al di là degli eventi straordinari. Quindi penso che ho fatto anche riferimento appunto al fatto che siamo comunque una società interrazziale, e quindi dobbiamo anche abituarci a questo, e con quale miglior strumento che la conoscenza. Io dal punto di vista anche tecnico-operativo, perché poi si tratta anche di questo, mi è piaciuta moltissimo un'iniziativa del comune, per esempio, che ha chiamato i ristoratori, e qui anche c'è un protagonista di questa cosa, a fare a Pasqua un incontro sulla cucina halal. E quindi,
0: credo anche con il comitato, no?
3: Comunque ci sono state tutte le, per me personalmente, che poi sono sempre vicina anche per la mia formazione prima di quella, diciamo, imprenditoriale, a queste tematiche, e quindi capire cos'è, significa la cucina halal. Poi è stata anche un'occasione di incontro, no? Con altri operatori, con altri, e poi per poi capire che non è nulla di diverso da quello che offriamo, però l'importante è l'attenzione. E vuol dire, ci sono spiegato anche che oltre la proposta tecnica di cibo, è importante anche l'approccio, no? Che dobbiamo avere nei confronti delle culture diverse dai noi. Dalla nostra. Quello che io auspico è che tutto questo sia usufruito anche dai tarantini. Ecco, questo vuol dire, non dobbiamo essere una città, mi perdoni il termine, prostituta, in vendita, no? In vetrina.
0: Sì.
3: Dobbiamo essere reali in questa trasformazione culturale.
0: Barbara, una domanda flash, ma è importantissima, non voglio ridurla a 20 secondi. L'omicidio Bacari in Città Vecchia. E per quello che può significare, perché non voglio sminuire tutto quello che è successo, è stato elaborato questo lutto in Città Vecchia o ancora c'è questa?
3: C'è ancora.
0: Io ho avuto subito il terrore che, al di là della perdita gravissima di un ragazzo, avessimo perso 20 anni di storia e di ricostruzione del tessuto connettivo tra Città Vecchia e Città Nuova. Non, ho avuto paura che il pregiudizio verso la Città Vecchia ripopolasse le nostre menti. Tu che ne pensi?
3: Purtroppo sì, noi abbiamo, da operatori del settore, ti dico che c'è stato un calo, c'è stata molta solidarietà, infatti siamo andati tutti a questa famosa manifestazione in Piazza Fontana,
0: sì.
3: Ci siamo visti, i famosi buoni e malamente, perché non neghiamo chi siamo, noi
0: siamo noi,
3: ci sono i buoni e ci sono i malamente, ci sono i conniventi.
0: Di che calo parli, scusa?
3: Un calo delle presenze.

0: Anche dei tarantini stessi, perché la scusa andavano trovando, come tu sai, il nostro claim è fondamentalmente da molti, di tutti gli operatori della città vecchia, è passa
1: Il
0: il
1: tuo è passo il
0: ponte.
1: ponte. La nostra generazione non lo passava quel ponte,
0: No, vabbè. E
1: purtroppo,
0: ancora
1: vittime di
0: adesso,
1: un pregiudizio assurdo.
0: subito dopo l'hanno passato molto di
1: E
0: meno il
1: adesso?
0: ponte. Adesso più o meno, noi adesso siamo anche per esempio già pronte alla settimana meravigliosa, sarà la prossima del Medimex, e
1: Ne
0: quindi.
1: parliamo dopo, Barbara, ottimo.
0: Ok.
1: Ti ringrazio. Federalberghi, presidente, come va? La domanda che comprende tutto, come va?
2: Ok, una domanda omnicomprensiva. Allora,
1: Quasi retorica, spero di no, perché la risposta spero che mi sorprenda.
2: ci sono due aspetti.
1: Sì.
2: Il primo aspetto è quello puramente tecnico, quindi parlo a nome, diciamo, della parte hospitality hotellerie tarantina e della provincia. Come tutti quanti ben sapete, gli alberghi ospiteranno prettamente tutta la parte tecnico-organizzativa dei giochi. Già da mesi il comitato ha provveduto a opzionare e contrattualizzare tutte le strutture
1: Ricordiamo, gli
2: alberghiere.
1: atleti trovano posto sulle navi,
2: Gli atleti
1: su due navi,
2: troveranno
1: una piccola, una
2: posto,
1: grande, in banchina a Chiapparo.
2: esatto, sono circa
1: Sì. Pari
2: 5.200-5.400. Poi c'è un'altra mole di persone importante,
1: a questo numero quasi.
2: leggermente di meno, intorno ai 4.000 unità, che sono tutte quelle persone che sono di corollario ai giochi, parliamo quindi di tecnici, operatori della parte broadcasting, quindi tutti coloro che
1: Media. Sì.
2: diffonderanno i giochi a livello internazionale e che hanno necessità di essere ovviamente alloggiati. Quindi queste persone che sono sotto l'egida della direzione dei giochi vengono alloggiate in tutte quante le strutture alberghiere di Taranto e provincia. Cosa succede in questo momento? Che Taranto si aspetta una mole di turisti legati ai giochi, ossia tutti coloro che verranno a visionare i giochi nel territorio, perché coinvolti direttamente in quanto mogli, fidanzate, fratelli di atleti, oppure tutti coloro che verranno semplicemente a godere e a fruire dell'attività dei giochi.
1: Anche perché si va al mare in quei giorni a Taranto,
2: Oltre
1: non è
2: questo
1: che
2: c'è la mole di tutti coloro che
1: voglio dire,
2: abitualmente vengono
1: certo.
2: a visitare il territorio
1: Certo.
2: tarantino, quindi ci sarà un momento di criticità, di affluenza nel territorio in un tempo relativamente molto compresso. I giochi durano circa
1: Sì,
2: una
1: dal
2: ventina.
1: 21 agosto al 3
2: Esatto.
1: settembre.
2: Questa diciamo che è la parte tecnica. Poi c'è invece una parte che io chiamo una parte di retrospettiva che ci permette di traguardare il dopo. No? Si è parlato prima di quella che è l'eredità che i giochi possono lasciare da un punto di vista sociologico, da un punto di vista anche imprenditoriale, da un punto di vista culturale. E mi viene in mente di fare un altro tipo di considerazione, ovvero i giochi in realtà cosa lasciano sul territorio oltre che una serie di infrastrutture importanti che in un modo o nell'altro potranno essere gestiti? Avete fatto quella bellissima trasmissione ultimamente sul dopo giochi da un punto di vista, no, impiantistico. Io invece faccio un altro tipo di considerazione. Che cosa lasciano come eredità i giochi sul territorio? Noi è da tanti anni che sentiamo parlare di una trasformazione, del passaggio da quella che è la monocultura dell'acciaio che ci ha sempre visti interessati nel bene e nel male. L'idea di transitare da una monocultura dell'acciaio a una città che possa essere città attrattiva da un punto di vista turistico. L'abbiamo sentito migliaia e migliaia di volte in tutte le salse che Taranto ha tutte le caratteristiche per essere una città turistica. Poi però fattivamente questo salto di qualità, questo cambio di mentalità, di approccio
1: Cioè, mi
2: non
1: stai
2: avviene
1: dicendo che
2: mai.
1: questo è un nostro grande esame di laurea?
2: Questo per noi, secondo me, è un grandissimo esame di laurea e quantomeno far comprendere a noi stessi quali sono le nostre vere potenzialità.
1: Poi ne parliamo, Presidente, perché poi parliamo anche della capacità e della possibilità di accoglienza che evidentemente viene misurata in questo periodo e
2: Assolutamente.
1: capiremo delle cose poi. Trarremo tanti piccoli bilanci il 4 settembre che magari confluiranno in un bilancio generale sociopolitico. Paolo Tedeschi.
3: Angelo, Angelo,
1: Vai Paolo,
3: non mi
1: vai.
3: trascurare. Lasciami
1: Non ho
3: dire
1: capito Paolo, scusa.
3: qualcosa perché non conoscevo
1: Non ho
3: Marcello.
1: capito chi hai detto Paolo, non ho sentito chi hai detto.
3: Non mi trascurare. No,
1: No,
3: scherzo,
1: anzi, no, anzi, sto arrivando. Facciamo un giro,
3: scherzo.
1: sto tornando da te.
3: Non avevo il piacere di conoscere Marcello De Paola e approfitto perché di salutarlo, è stato un piacere
2: Piacere
3: anche
2: mio.
3: solo per poche battute, ma mi trova molto allineato. Dobbiamo spostare il dibattito da coerenza di chi siamo a opportunità di chi possiamo essere. Non volevo assolutamente che nelle mie parole prima di apertura, è sempre difficile fare le aperture, non essere coerente con questo evento e della forza che Taranto può esprimere su questo evento. Taranto, e lo ribadisco, è proprio il luogo giusto per ospitare questi giochi. Non è una città perfetta, ma è una città che sta provando a cambiare e lo sta facendo da anni, passo dopo passo. Lì c'è Barbara, che conosco come imprenditrice prima che professionista, e ne è una, davvero un esempio virtuoso per tanti. Perché?
1: Sottoscrivo.
3: Noi non siamo cittadini di una città perfetta, ma se i giochi arrivano o arrivassero soltanto o servissero soltanto alle città perfette, non servirebbero a nulla. Servono alle città che vogliono trasformarsi, le stesse città che hanno precedentemente ospitato questo evento. Quindi dobbiamo chiarire questo aspetto, spostiamolo verso una trasformazione globale che passa da questi ultimi 70 giorni, smettendo di essere sui social i peggiori detrattori di noi stessi e comunicare positivamente quello che sta accadendo. Questo, la spesa di circa 300 milioni di euro, 8,5 in più, 8,5 in meno, la stiamo vedendo come spesa o come investimento? Grazie Angelo.
1: Grazie, vedo che segui molto la cronaca, addirittura conosci il dettaglio degli 8,5. Non ti sfugge nulla, non ti sfugge nulla, e complimenti. Io mi permetto di dire, io non sono un semplice moderatore, io dico la mia, io concordo con tutti i vostri interventi. Credo che la chiusa finale di Paolo riassuma proprio il senso dell'obiettivo da centrare. È vero, questa è una città in trasformazione che ha il dovere oggi e anche il diritto acquisito sul campo, secolarmente, di andare oltre se stessa. La chiamiamo monocultura, la chiamiamo... Non mono perché c'è anche l'arsenale, non è soltanto l'acciaio. La chiamiamo, la guerra sta tornando di moda, la difesa sta tornando di moda, quindi l'arsenale adesso è un problema, perché è un arsenale evidentemente da rilanciare, perché il mercato è quello, ma del resto il bacino è là, le due basi sono là. Anzi, secondo me è anche un modo intelligente di sfruttare una base dal punto di vista sociale, sportivo ed economico. Forse finalmente abbiamo capito che la Marina Militare sì, ha occupato dei posti, ma fa parte della nostra società, fa parte del nostro mondo, lavoriamo insieme. Io credo che sia stato più opportuno non costruire villaggi e chiedere a chi potesse farlo di darci una mano a ospitare, perché i villaggi olimpici di solito poi hanno una vita tutta da scoprire. Torino ha riqualificato ultimamente un pezzo del villaggio olimpico del 2006 destinandolo a strutture, ma ci hanno messo tanti anni. Quindi da questo punto di vista benvengono quelle due navi, perché avrei voluto evitare 20 anni di domanda, e adesso che facciamo di questo quartiere nuovo? Visto che la città, tra l'altro, si va spopolando come tutto il sud, che non è solo Taranto. Allora, con il permesso di Candela in regia, io andrei in pubblicità, pochissimi secondi, abbiamo poi altre due piccole pillole video che ci aiuteranno nella nostra bellissima chiacchierata, ringrazio già i miei ospiti a metà percorso, poi per ognuno di loro ho una domanda che attiene anche all'esperienza personale, oltre che professionale. Non cambia il tema. Come stiamo arrivando tutti insieme al 21 agosto, giorno dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Lo dico oggi, mestamente, che è il giorno in cui comincia per il terzo quadriennio consecutivo un mondiale di calcio che non ci vede protagonisti. Per fortuna c'è il Taranto, però. Fatemelo dire. A fra poco, pochi secondi.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci qua, grazie per essere ancora con noi, cari spettatrici e cari spettatori. Porta Deschi da Roma, qui in studio Pagano, la Citignola de Pace. Allora, col permesso di tutti, pochi secondi, un'altra pillola tratta da questo convegno di Avantieri che ha fatto il punto, no? Dentro i giochi, a pochi giorni dai giochi. Candelli, quel file chiamato panico, ecco, sviluppiamo quel concetto di panico che ci interroga molto su come siamo.
4: Sì, adesso c'è il panico. Il panico sarà che cosa? Saranno decine di migliaia di persone che entreranno in questa città. Saranno le strade bloccate. Vi devo dare una brutta notizia. Camminerete a piedi. Camminerete a piedi sotto il sole. E non perché le stanno asfaltando, no, le potrete solo guardare quelle strade belle asfaltate, perché serviranno per circa 250 bus che gireranno nella città partendo dalla base navale, e non posso che ringraziare la Marina per questa partnership straordinaria che stiamo vivendo. Saranno occupate dalle circa 400 auto brandizzate con scritto Taranto 2026. No, c'è cioè, dell'aria. Taranto 2026 sarà scritto sulle auto. E prenderanno le strade che voi vorrete utilizzare, ma che non utilizzerete. Voi camminerete sotto al sole. Sotto al sole vedrete le strade asfaltate e sarete contentissimi di girare e di andare nel quadrilatero dello sport, dove c'è uno stadio di Serie A, come diceva il direttore. C'è una delle piscine più belle d'Italia, dopo la Scandone di Napoli, devo essere certo. La piscina Scandone è un fascino differente. Dove c'è un centro sportivo dove si può fare lo skate a livello professionale, c'è il padel, c'è un centro tennistico che già adesso si candida per ospitare i prossimi, quantomeno i challenger, se non degli ATP 250. Ci sono degli impianti straordinari che da dopodomani, dopo i giochi, potranno essere gestiti da chi? Da quel 30% di persone che sono diventati dei professionisti e che saranno in grado di gestire questi impianti. E voi ricorderete con gioia che avete camminato sotto il sole per vivere questo evento, perché sarà un evento straordinario. E se vi serve il coraggio per farlo, venite nel nostro ufficio, perché lì vedete veramente il coraggio che c'è.
3: Paolo Tedeschi, ma tutte le immagini, Taranto con 350 bus, 400 auto in più del solito, in piena estate, o Taranto non si spopola più come una volta l'estate, Taranto vive l'estate, quindi incastrata in un virtuoso sole d'agosto con lo scirocco che ci sferza, che non sopportiamo più, però ci piace.
5: Auguriamoci il sole, auguriamoci questi 350 bus, auguriamoci una viabilità pensata da qualcuno che di logistica ne sa, magari si può far aiutare dall'intelligenza.

0: artificiale, perché abbiamo visto che noi abbiamo un po' qualche problema nella programmazione dei flussi, eppure è una scienza esatta quella, non è come la comunicazione o come la medicina che non è una scienza esatta. Quando si parla di viabilità, ci sono tutti gli strumenti, ci sono persone capaci che possono rendere meno impanicata questa situazione.
1: A proposito di
0: Poi io
1: panico.
0: devo dire, da uomo di comunicazione, ti dico che la narrazione che ha e il tipo di storytelling che ha utilizzato Genovese è molto moderno, molto intelligente, sembra quasi non prendersi sul serio, ma vi posso dire che è un grandissimo professionista nel suo
1: Con la
0: settore,
1: sua
0: anche io
1: simpatia ha detto
0: di tipo.
1: molto, vero?
0: Ha detto tantissimo, anch'io a volte faccio finta di non prendermi sul serio, di non farmi prendere sul serio quando faccio il DJ, ma il resto poi l'autorevolezza di ognuno di noi si vede
1: Eh già,
0: poi
1: non l'ho
0: dai
1: detto, non
0: fatti.
1: l'ho detto che tu hai trascorsi presenti e futuri da DJ, quindi
0: Sempre,
1: sempre, come Campanelli sei tu, come
0: con
1: Pino
0: il mio
1: Campanelli, DJ
0: amico.
1: dentro.
2: Stanno insieme.
0: Sì, assolutamente sì. Però quello che volevo affrontare, proprio partendo dall'incipit di Genovese, nella sua modalità così scansonata, è che è un po', diciamo, sbilanciata la comunicazione su questi giochi, no? Abbiamo una ampia copertura mediatica, ma molto sbilanciata. Di fatto il tipo di notizie è stato ritardi e tensioni con il Comitato Internazionale. Vi ricordate quando si è parlato di rischio cancellazione,
1: Sì,
0: polemiche su fondi,
1: ma era
0: sulla
1: concreto, eh? Era
0: responsabilità?
1: concreto il rischio, eh?
0: Ma certo, ma chi ha seguito sa, e lo ripeto, sono cose che sono già accadute e accadranno ancora. Però, sai, spostare la comunicazione da un racconto fattuale ad uno in chiave critica emergenziale, sempre, diventa una comunicazione informativa, non una comunicazione narrativa. Non genera racconto emotivo o dall'appealing internazionale. Non emergono quelle bellissime, notizie come: i ristoratori di Taranto stanno affrontando professionalmente il
1: Paolo, questo è
0: cambiamento.
1: l'eterno dissidio tra l'esigenza della cronica e l'opportunità del racconto. È l'eterno
0: Bravissimo.
1: dissidio,
0: Il
1: cioè.
0: punto fortissimo per il dibattito è che ci sono stati pochi contenuti che hanno raccontato davvero Taranto al
1: Siamo qui
0: mondo.
1: per questo nel nostro piccolo, Paolo, e ti ringrazio per l'acume che stai, come gli altri tre ospiti, state iniettando in questa bella chiacchierata. Barbara la citignola, parlavamo della città vecchia prima, varchiamo il ponte per una volta, te lo faccio varcare, vai verso casa Barbara, abbandona per un attimo il tuo cibo e elementi che ogni sera abbeveri, ma che città è questa Barbara? Come ti immagini quelle 3 settimane dal tuo punto di vista, le 26 culture con cui ci confronteremo? Ti affascina questo momento? I punti di crescita, tu a tuo figlio, ai giovani, cosa puoi dire? Non partite in quei giorni, state qui, vivete da Tarantini questi giochi, o è retorica?
2: No, non è retorica assolutamente, infatti l'ho detto prima, per me personalmente è una sfida, è un arricchimento. Per una volta invece di viaggiare, di andare negli altri posti, sono gli altri posti che vengono da noi e quindi noi possiamo solo accogliere e confrontarci. Dire, i nostri giovani possono solo imparare da questa cosa e fare la loro degna figura per dire, no? Per far vedere che, come riusciamo ad accogliere queste culture da cui io voglio prendere tutto il possibile, no? Tutto il bello che c'è di questo scambio, anche prodromo di opportunità, come dicevano tutti, future, no? Perché è un investimento, abbiamo detto, è una bella vetrina per il futuro, no? Di cui, come continuo a dire, si devono beneficiare tutti quanti, noi tarantini, gli operatori del settore, il cittadino medio, i giovani. E quindi ci stiamo, ecco, l'atteggiamento di cui si parlava, no? Prima, la
1: L'atteggiamento,
2: mentalità,
1: sì.
2: no? Noi purtroppo tante volte prendiamo da

0: ci atteggiamo a colonizzati, no? Ogni cosa vengono a farla a casa nostra.
1: Anche, beh, ci sono stati anche molti anni di storia così, è stato
0: difficile. Quello sì, poi vuol dire siamo stati sì, il crocevia delle culture, tu lo sai, no? Come la nostra
1: questa
0: città, soprattutto
1: non vengono 26 paesi a colonizzarci. Vengono a stare con noi.
0: Ma infatti, no, quello voglio dire, però il tarantino sempre la vede, ecco, io dove, come dice, e io dove parcheggio, e io dove faccio, io, prima parlavamo del Medimex, sì. Io sono anni che combatto con quelli di Puglia, no, quelli di Puglia Cultura, mi dicevano ragazza, ma è bellissimo, noi voi avete una cartolina, i concerti sulla rotonda del lungomare sono una cartolina internazionale.
1: Infatti, Barbara, il Medimex non la molla Taranto,
0: non la molla
1: la sesta edizione.
0: E infatti, quindi, voglio dire, però il Tarantino medio si lamenta del traffico, del che non sa dove mettere la macchina, delle cose. Va, come dice Paolo, va sicuramente organizzato meglio da ogni punto di vista, di viabilità, di tutto. Però io ti dico proprio, io personalmente ho casa in via Principe Amedeo, quindi e lavoro a via in Città Vecchia, quindi proprio i posti dove non posso mai parcheggiare, per esempio, no, della Città Vecchia.
1: Beh, però a piedi un minuto però.
0: Io godo tantissimo, sì, a piedi però io ho anche un'attività commerciale,
1: certo.
0: Quindi devo, però per dirti, quando la Città Vecchia, anche via Principe Amedeo è un'isola pedonale, in cui tu ti prendi una birra con Patti Smith, cioè è una cosa bellissima, un'esperienza meravigliosa. Infatti anche chi non ha di partecipare a questi concerti, non solo per l'evento artistico, ma anche per l'atmosfera.
1: E parliamo del Medimex che sono tre giorni, quattro giorni.
0: E qui immagina, capito, anche l'atmosfera che si può
1: avere. Avremo anche tanti campioni e campionesse ospiti, non solo protagonisti.
0: Io quello ti sto dicendo, immagina l'atmosfera per gli amanti dello sport, per i giovani che fanno sport, fanno magari uno sport che non viene tanto valorizzato, e in quell'occasione avranno la possibilità di confrontarsi con...
1: Per esempio, Barbara, noi abbiamo dei campi da tennis da inaugurare. Visto l'andazzo che c'è nel tennis italiano, è probabile che incroceremo qualche volto amato. Professore, riprendiamo il discorso.
2: Dicevo, all'interno del tavolo della conoscenza, abbiamo sempre in prospettiva di Taranto Universitaria, no? Abbiamo pensato a un periodo medio, una progettazione di medio periodo, è una più, diciamo, datata, no? Più in là nel tempo, di lungo periodo. È stata avviata già una interlocuzione, anche giusto formale, col governo, per una prospettiva di Taranto città universitaria mediterranea, proprio perché si avverte la necessità e il bisogno di creare quello che i greci chiamavano una koinè culturale sul Mediterraneo, un mare che è stato sempre di incontri e scontri continui, però ha avuto un unicum nella storia, non ci sono altri bacini come il Mediterraneo, con tre continenti, culture diverse, ma che ha dato origine alla civiltà occidentale,
1: in questo clima,
2: no? Alla civiltà occidentale poi.
1: Certo.
2: E quindi noi dovremmo essere innanzitutto orgogliosi di farne parte, ma soprattutto dovremmo interpretare l'esigenza e il bisogno di questi territori per poter poi avviare una formazione dei giovani in prospettiva di dialogo tra le varie etnie presenti sul Mediterraneo, un mare che, dicevo, molto spesso è attraversato da guerre e da tempeste varie. Quindi Taranto si può proporre come città universitaria mediterranea in una prospettiva di pace. Ad esempio, io sarei dell'avviso, ad esempio, di poter dialogare con le università islamiche presenti sul Mediterraneo. Ce ne sono importantissime in Egitto, ad esempio, c'è la cattedrale delle università del Mediterraneo. E il rettore di quella università è l'interprete ufficiale del Corano. Cioè, noi lì non c'è un papa, no? Però è il rettore di quella università egiziana che interpreta il Corano. Cioè, se noi ci proiettiamo in questa dimensione, usciamo da una sorta di provincialismo e ci apriamo a dimensioni completamente diverse. Se Taranto vuole superare un passato che nel bene e nel male l'ha contraddistinta, questa secondo me è la prospettiva,
1: perché
2: noi non possiamo pensare di andare a toccare territori che non sono i nostri.

0: No? Noi per quanto possiamo dialogare con il Nord, però è molto difficile. La nostra proiezione invece in prospettiva sud
1: Stai parlando del
0: può
1: mondo,
0: essere molto
1: chiarisco che stai
0: importante.
1: parlando
0: Molto,
1: del
0: e io ad esempio,
1: mondo.
0: come amministrazione, ad esempio, aprirei degli uffici di Taranto nelle varie realtà del Nord Africa proprio per far conoscere la
1: Questa è
0: nostra
1: una bella
0: città.
1: proposta, sai.
0: Cioè, certo, perché come ad esempio la Regione Puglia l'ha fatta a Bruxelles, che
1: Certo,
0: ha un ufficio.
1: ci
0: Noi
1: sono stati.
0: potremmo come Taranto aprirci al bacino del
1: 3 anni
0: Mediterraneo
1: fa,
0: facendoci
1: in
0: conoscere.
1: quell'ufficio, abbiamo trascorso con una delegazione Taranto e Puglia, 3 giorni dedicati ai Giochi del Mediterraneo nel Parlamento europeo, una serata al Centro di Cultura Italiana di Bruxelles e una serata nella sede della Regione Puglia. Infatti, non casuale, vedi, le tue parole tornano. Grazie Pagano. Prima De Paola, che non è De Pace, perché Marcello De Pace è un altro amico, Marcello De Paola invece è qui con noi ora, per Federalberghi, non annuiva tanto quando io ho detto sono contento che le ospitano le navi e non sia stato costruito alcun villaggio. Perché? Non sei d'accordo?
2: No, non è che non sono d'accordo, è il bello di questa trasmissione, no? Il
1: Certo.
2: sale di questa
1: E infatti
2: trasmissione
1: voglio
2: è il
1: subito,
2: confronto, è il
1: perfetto.
2: confronto. Voglio fare prima un piccolo passaggio
1: Sì.
2: sulla clip che hai mandato prima, il titolo
1: Sul
2: credo
1: panico?
2: fosse Panico.
1: Sì.
2: Si diceva prima, no, che si teme ciò che non si conosce e con questo mi allaccio a quello che diceva prima Paolo. Presumibilmente qual è stato l'errore nella comunicazione? Che ha prodotto una mancanza anche di entusiasmo da parte del Tarantino nel promuovere se stesso e la città di Taranto, perché Tarantino sarebbe dovuto essere il primo
1: Pensi sia un
2: promotore.
1: problema di comunicazione questo?
2: Non un problema di comunicazione, ma come è stata trasferita, diciamo, dall'organizzazione, dall'amministrazione, anche quella precedente, l'importanza e il valore
1: Diciamo
2: dei
1: che il
2: Giochi del
1: sistema politico ci ha
2: Mediterraneo.
1: messo del suo negli anni passati a
2: Sì, si è
1: confondere un po',
2: impegnato
1: beh, a
2: tanto.
1: rendere tutto un po' in disequilibrio. Cioè, la prospettiva è stata minata da problemi politici e da finanziamenti che non arrivavano, da cambi di gestione di comitato, da
2: Una serie di
1: commissariamento.
2: concause, una
1: Diciamo,
2: serie di
1: l'asse
2: concause.
1: Roma-Bari-Taranto non si è distinta tanto
2: Una serie di concause che hanno fatto sì che il
1: negli
2: Tarantino
1: anni precedenti a 2 anni
2: forse.
1: fa, ecco.
2: Hanno fatto sì che forse il Tarantino non si innamorasse dall'inizio, no?
1: Ecco.
2: Di questa idea dei giochi, che non fosse così il primo venditore di se stesso e della città di Taranto. Ma torniamo a quello
1: Sul
2: che era
1: punto.
2: il punto, il
1: Sì.
2: quesito. Io perché personalmente ho sempre perorato la causa di un villaggio olimpico o similare. Ricordo che a Taranto, in questo caso parlo da imprenditore, a Taranto purtroppo mancano delle strutture abitative, ospitative capaci di sviluppare quello che è il mercato del mais, ossia il mercato della grossa convegnistica nazionale ed internazionale. Noi in passato abbiamo dovuto rinunciare ad importanti commesse, parlo come albergatori e
1: Sì.
2: anche come ristoratori, ad importanti commesse nazionali ed internazionali, semplicemente perché ad oggi non abbiamo la capacità ospitativa per poter ospitare 2.000, 3.000, 4.000 persone, convegni di caratura internazionale. I Giochi del Mediterraneo, adesso ne parliamo, ma giusto come pour parler, perché no, sappiamo esattamente come stanno le cose. In realtà neanche l'attuale comitato sarebbe stato in grado di portare
1: Sì.
2: avanti quel progetto,
1: Dei tempi anche, no?
2: non c'erano
1: Certo.
2: sicuramente i tempi tecnici. Ma avere la possibilità di avere un villaggio olimpico da riprogrammare e rischierare sul territorio quale location ospitativa per prendere questa fetta di mercato che a noi di fatto manca totalmente, al contrario di altre città
1: O se
2: italiane.
1: c'è un'accoglienza non adeguata.
2: No, semplicemente siamo tagliati fuori perché le agenzie nazionali e internazionali che sono specializzate nella parte eventistica MAIS non ci prendono in considerazione perché a priori sanno che non ci sono i
1: MAIS è un
2: numeri.
1: acronimo?
2: Sì, è l'acronimo che spiega, diciamo, tutta la parte che riguarda la
1: Cioè, De
2: convegnistica
1: Paola, presidente di Federalberghi, ci
2: internazionale.
1: sta dicendo da questo punto di vista, secondo me abbiamo perso
2: Abbiamo
1: un'occasione.
2: perso un'occasione, abbiamo inderogabilmente perso un'occasione e non credo che nei prossimi tempi possa
1: No, non
2: essercene
1: credo neanche
2: un'altra, no? Capace di sviluppare
1: io.
2: una
1: Come si
2: cosa del
1: dice in
2: genere.
1: gergo, con sti chiari di luna, non credo avremo i fondi
2: Assolutamente,
1: necessari.
2: assolutamente.
1: Il Comune di Taranto ha detto in maniera proprio chiara, limpida, avantieri, una volta per tutte, il Comune non ha neanche i soldi per copartecipare alla gestione di questi bellissimi impianti. Quindi, cioè, si parla di 1 milione l'anno, 500.000 euro l'anno, e quindi immagina se dobbiamo metterci a costruire 4.000 appartamenti e 2 sale congressi. Quindi, da questo punto di vista, quindi, dice Federalberghi, abbiamo perso
2: Abbiamo
1: un'occasione.
2: perso
1: Vabbè,
2: sicuramente
1: ne
2: perso
1: prendiamo
2: un'occasione,
1: atto.
2: ma dobbiamo guardare ovviamente avanti, no?
1: Bene, allora, Paolo Tedeschi, Pagano, La Citignola e De Paola. Adesso io vi mando in onda pochissimi secondi di, sempre tratti da quel convegno,

0: E con queste considerazioni chiuderemo poi in ultimo giro gli ultimi 8 minuti di chiacchierata, perché Calum, cambio degli occhiali, che non è un vezzo ma una necessità, Kelum Pereira, relazione internazionale del Comitato Internazionale dei Giochi Taranto 26, l'altro giorno ha detto espressamente questo: io a Taranto non ci volevo venire. Sentiamo, perché è molto interessante, simpatico anche lui, devo dire. Ascoltiamo.
1: Quando mi disse di venire a Taranto, giuro, ho detto no, non ci volevo venire. Sono stato convinto. Voi dovete essere veramente orgogliosi di ciò che è Taranto. È un posto incredibilmente bello, con della gente veramente bella. A me piace stare in mezzo alla gente, quindi giro tanto. E quello che chiedo sempre è: che cosa pensate dei giochi, alla gente di Taranto? Che cosa pensate dei giochi? Perché ho, diciamo, questo, secondo me, è la parte più importante. Capire che cosa vuole la gente, che cosa pensa la gente di noi. Dicono tante cose. E io vi dico, la mia risposta è sempre: voi non avete idea di quello che sta per avvenire. Non l'avete mai vista, vi auguro che in futuro ci possa essere nuovamente, ma onestamente, da persona di sport, vi dico che un evento di questa portata può essere superato solo ed esclusivamente dalle Olimpiadi, e su questo bisogna essere realisti. Quindi dobbiamo essere pronti, dovete essere pronti.
0: Paolo non voleva venire, se n'è innamorato, come capita spesso, no? A chi viene da noi, diceva un amico mio l'anno scorso, arrivano col mugugno e con il pregiudizio, vanno via con le lacrime perché già provano nostalgia. Retorica o verità? Ripeto questo claim oggi.
2: È verità, sono state dette tante verità oggi, davvero il professor Pagano ne ha aperto un tavolo molto interessante, Marcello De Paola ha sottolineato un aspetto che è concatenato, adesso vi spiego perché. Il mugugno è tipico genovese, no? È tipico delle città portuali, delle città con vocazione marittima, però non ce la dimentichiamo la nostra vocazione di territorio, di terreno, di agricoltura, il nostro passato, non ce lo dimentichiamo perché l'evoluzione della questione dell'acciaio, questione siderurgia, forse ci ha fatto dimenticare un po' le nostre origini. Perché ho citato il professor Pagano, che saluto, e ho di nuovo affinità elettiva con Marcello De Paola? Perché quando parliamo di occasione persa, va nella direzione di un'università del Mediterraneo, che significa anche poter ospitare un certo numero di studenti, di professori, di scambio culturale, di contaminazioni, di tutto quello che serve per fare grande un polo universitario. Noi dobbiamo partire dal contentus vivere pauco, mi accontento di vivere di poco o con poco, per pensare grande e trasformarci. Trasformarci come? Marcello, hai ragione, occasione persa, non aver chiamato degli architetti o ingegneri olandesi e utilizzare il container come soluzione abitativa e non temporanea. Attenzione, ci sono delle intere città che sono sorte intorno alle soluzioni abitative vere, fatte bene. Inizi con l'ospitare i giocatori e finisci i grandi atleti, scusate, i giocatori, mi è venuto in mente il mio modesto padel, ma non è quello, i grandi atleti e finisci per interagire e ospitare le grandi menti, le grandi teste internazionali dal Mediterraneo.
0: Grazie Paolo.
2: Allora, no, fammi finire, non ho finito, lascio con una provocazione.
0: Vai.
2: Qualcuno prima ha parlato di assessorato alla cultura che forse ancora non c'è,
0: Io.
2: eppure ce l'abbiamo qualche politico bravo che potrebbe fare. Qui
0: Ma non solo politico, è
2: addirittura
0: l'assessorato anche tu.
2: io alzo l'asticella, qui ci vuole un assessore al brand. Oramai le città sono delle vere e proprie marchi, sono delle vere e proprie

0: aziende. Oggi le città competono come i brand e Taranto, a malincuore, non ha ancora deciso che brand vuole essere. E potremmo addirittura rivolgerci all'intelligenza artificiale come ha fatto Acquiterme, così non si offende nessuno.
1: Questa è una bella battuta, questa è bella. Battuta però è malinconica e veritiera, ma segue, come tutte le ironie italiane.
2: C'è una verità di fondo, permettimi.
1: Prego.
2: Sottoscrivo quello.
1: È nata un'amicizia qua, è nato un rapporto. Poi gli scambi
2: forse,
1: i numeri.
2: Sì,
1: ragazzi,
2: perché forse diciamo c'è un'affinità di carattere
1: forse
2: imprenditoriale.
1: Perché, no, vi somigliate anche, devo dire, avete delle affinità anche morfologiche.
2: Presumibilmente. Ricordo a tutti che Taranto non ha neanche, oltre che l'assessorato alla cultura, non ha l'assessorato al turismo. Una città che ha una vocazione.
1: Oddio, le deleghe esistono, attenzione, ora non voglio esagerare.
2: No, le deleghe esistono.
1: Sono stati stabiliti dei tavoli di
2: sono stati stabiliti dei tavoli.
1: Credo, con molto rispetto.
2: Assolutamente.
1: Però inizia come vuole.
2: Assolutamente. Io faccio parte del tavolo del turismo e quindi ne sono promotore. Però una città che ambisce ad essere nel futuro una meta turistica non può prescindere.
1: Insisteremo e convinceremo.
2: Non può prescindere.
1: Dopo un anno poi faremo un bilancio col sindaco. Questi giorni è un anno dalla sua elezione, quindi traremo un primo bilancio. Barbara Cittignola, ma tu incontri persone lì in Via Duomo che dicono non volevo venire, ma ora non voglio andare più via?
3: Sì, è quello che continuo a dire. Purtroppo le maggiori soddisfazioni noi le prendiamo da chi e non è di qua. Da gente che passa e che vede una realtà che non si immaginava. Ecco, noi per fortuna giochiamo sulle aspettative, cioè su Taranto ci sono le aspettative bassissime che quindi è facile superare, ecco. Quindi gente che vede il nostro mare se ne innamora, la nostra gente se ne innamora, la nostra anche ospitalità e se ne innamora.
1: Si mangia anche bene, devo dire.
3: E quindi infatti, voglio dire, tutto il contesto, gente anche, voglio dire, che viene da altri contesti e quindi sì, assolutamente, si innamora, ritorna, vuole ritornare e tutto. Quindi dovremmo veramente spingere per stare, continuo a dire, stare meglio noi e far stare anche meglio gli altri, perché se deve essere questa un'opportunità del turismo, deve essere, come dicevo prima, senza improvvisazioni. Però dobbiamo tagliare sul nascere le improvvisazioni e giocare sulla professionalità, anche sulla formazione, no? I nostri ragazzi se questa è la nostra vocazione turistica, facciamoli crescere con la cultura della dell'imprenditorialità, ma dell'imprenditorialità non a fare i pirati, di seguire le regole, sulla musica, di come fare la musica, di seguire tutto in base alla la legalità, ecco, perché adesso tutti, soprattutto in base ai fatti brutti di cui abbiamo parlato prima, no? C'è la morsa del controllo, quindi ultimamente vai in Città Vecchia, c'è tutte le forze, non lo so, manca la forestale.
1: Per esempio, reazione dello Stato che, no?
3: Sì, una reazione dello Stato.
1: Dimostra di esserci.
3: Però voglio dire, la legalità deve essere anche a prescindere, anche in danno imprenditori.
1: Cultura e prevenzione.
3: Sì.
1: Professore, 3.500 studenti oggi hanno scelto Taranto, non quella della stima di una chiacchierata di un paio di mesi fa che abbiamo fatto. Per arrivare a 7.000, esagero, la strada è quella giusta o ancora dobbiamo puntellare o scegliere altro?
4: No, la strada non è facile sicuramente, perché noi dobbiamo necessariamente fare i conti con altre realtà, non è che noi possiamo scegliere da soli di poter impiantare una università nostra tarantina, però bisogna intraprendere questo percorso e ci sono le possibilità per farlo, noi ne abbiamo individuato uno intermedio che sicuramente è percorribile. Ovviamente bisogna avviare una giusta negoziazione con Bari, che ha le sedi su Taranto, per incominciare ad avere una nostra autonomia, soprattutto di gestione e di offerta formativa, di scelta dell'offerta formativa. Ovviamente tutto questo richiede anche un impegno finanziario di un certo peso da parte del governo, però, il quale qualsiasi governo non può dire sì, sappiamo Taranto, il problema, bisogna trovare delle soluzioni,
1: anche basta, no?
4: Bisogna impegnarsi,
1: continuo,
4: no?
1: Certo.
4: Perché quello che diceva prima Paolo, che condivido pienamente, noi se vogliamo darci una nostra identità o brand, come si dice in termine di marketing, se noi vogliamo darci una nuova identità, dobbiamo cambiare la narrazione della città, cambiare il paradigma. Noi siamo stati sempre vittima di un paradigma che era quello della dipendenza. o dall'Arsenale o da

0: Little Cedar e poi Ilva. Adesso dobbiamo essere noi protagonisti del nostro territorio, così come avviene già con delle splendide iniziative che ci sono in città, ma dobbiamo essere molto più convinti di questo per poter intraprendere noi il nostro destino. Non è facile. Assolutamente, è un fatto culturale questo qui che richiede cultura, tempo.
1: Cultura è di condivisione e coesione sociale e che ha bisogno anche di tempo, così come
0: molto tempo.
1: La sedimentazione di un'università sempre più, non dico autonoma, ma quantomeno peculiare nella sua offerta. Io ringrazio Tedeschi, Pagano, la Citignola, De Paola, con questo però grafico, di Paolo, ma devo farti vedere un grafico però.
2: Sì.
1: Cosa c'hai alle spalle, che disegno è?
2: Beh, questa è una carta da palati molto bella.
1: Sì, è vero.
2: È un fiore stilizzato, anche perché sapevo, conosco i colori dello studio, quindi volevo anche essere
1: abbastanza in sintonia. Quel tocco di giallo arancione l'hai messo. Che volevi dire, Paolo? L'avevi alzato il ditino, dimmi che sono in chiusura.
2: Il rischio per Taranto non è che Taranto non cambi. Il rischio è che cambi davvero e nessuno se ne accorga. Perché Taranto ha le storie giuste, le manca solo chi le unisce. E questo è il punto nevralgico.
1: Dobbiamo unire i puntini, come la settimana enigmistica. Unire i puntini, sì. Vediamo cosa esce. Guardiamo intanto questa grafica, Candeli, la grafica stranieri. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, Futura ha dedicato, dopo l'omicidio di Bacari, ha dedicato una trasmissione ai numeri. Questi sono i nostri concittadini non nati a Taranto, va bene? Io sono di quelli che agognano Ius Soli. Questi sono i non nati a Taranto, nostri concittadini, alcuni nati a Taranto perché non c'è lo Ius Soli ovviamente, strada per strada, nazionalità per nazionalità, quartiere per quartiere. 8.000 nostri concittadini non nati a Taranto vivono con noi, stanno per raggiungerli, magari i loro amici, i loro parenti, loro future, sono tutti giovani gli atleti del Giovane Mediterraneo, futuri beniamini, conterranei, connazionali di parecchi di questi amici e amiche in elenco. Io dico facciamoci conoscere, allarghiamo le braccia, accogliamoli tutti, dovremo trascorrere tutti 3 settimane di festa popolare, festa di popoli e scambio culturale. Da questo punto di vista, se non ora, quando ci ricapita, affinché l'anno prossimo vi siano nuovi turisti, nuovi studenti, nuovi avventori e nuovi legati attratti dal brand che Paolo Tedeschi auspica dalla sua Roma, dove una volta lui e altri amici crearono Taranto Crea Consenso, che era il ribaltamento di questo paradigma. A Roma noi uniamo gli tarantini per discutere della nostra città. Quindi Paolo, vieni a fine agosto, ti aspettiamo, perché stavolta il consenso lo creiamo qui, va bene?
2: Ci sarò assolutamente, bene. Non mi perderò, ma neanche l'inaugurazione mi perderò. E verrò a piedi da San Vito,
1: Grande, non ti vengo manco a prendere, voglio venirti a fare il video mentre vieni a piedi, va bene. Grazie a tutti e a tutti gli spettatori e le spettatrici, a giovedì prossimo. C'è la replica, e poi tutto resta sulle piattaforme social e sul sito di Studio 100. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Buonasera e bentrovati all'appuntamento di oggi, martedì 9 giugno, con 100 eventi. Come già indicato nelle scorse settimane, ci siamo spostati in una fascia serale alle 20:30 proprio per cercare un po' di fresco in questa estate di tanti eventi a Taranto che noi di Studio 100 seguiremo con attenzione. Come questa puntata parte con un ritorno in studio, a dire il vero.

0: qualche mese fa avevamo incontrato qui con me in studio, appunto a 120, i Palasport Tribute tra gli ufficiali dei Pooh, con me Claudio Giuffrida, perché dopo quell'anniversario importante sono venute fuori altre novità di cui parliamo oggi.
1: Beh sì, eravamo in voglia di far festa non solo per noi, appunto questi 20 anni da Tribute Band ufficiale, ma 60 anni di carriera dei Pooh, qualcosa di bellissimo, e volevamo, oltre l'omaggio che sarà la tournée estiva, è molto particolare, facciamo veramente un racconto dai primi anni agli ultimi giorni, temporaneamente, con tutte gran parte dei loro successi. Volevamo fargli un omaggio particolare che
0: Particolare.
1: tu hai avuto modo di
0: Io ho
1: sentire.
0: avuto modo di se sentire. In un primo momento, devo dire, sono rimasta un po' spiazzata perché questo è un omaggio, ecco, diciamo un omaggio, un vero
1: Assolutamente sì.
0: tributo
1: Sì.
0: ad un grande classico dei Pooh, che è Piccola Cathy.
1: Perfetto.
0: Ma se voi aveste la possibilità, e lo avrete, se avrete sicuramente prossimamente, di ascoltarla, magari in una radio, sembrerebbe che l'ha fatta uno dei gruppi, diciamo, del momento, insomma, è
1: Assolutamente.
0: vero?
1: Il
0: Com'è
1: sapore doveva
0: nata?
1: essere proprio quello. È nata sul palco, diciamo, l'idea, perché noi la sera osserviamo il pubblico,
0: Certo.
1: e fortunatamente con i Pooh hai veramente un pubblico trasversale,
0: Certo.
1: hai un po' tutte le età. Quando vedi dei ragazzini che cantano e hanno addosso alcuni brani, che saltano, vanno a tempo con la musica, allora è bellissimo. E allora l'idea l'anno scorso è stata proprio quella, prendere un brano storico, cioè del 68, 58 anni questo brano, e dargli, inizialmente il pensiero era di dargli una veste diversa, però ci siamo fatti prendere più che la mano, lo
0: Proprio
1: strumento,
0: dall'entusiasmo.
1: e quindi sì, come dicevi te, ha un sapore dei giorni d'oggi, anche se ha un sound un po' anni 80-90, è veramente
0: È
1: abbastanza
0: un brano
1: particolare.
0: dance.
1: Sì, diciamo,
0: Perde un po'
1: l'idea era.
0: il classicismo
1: Non
0: dell'originale.
1: possiamo rapportarci al brano
0: Certo.
1: originale, è veramente un'altra versione. Il testo è quello, e quindi ok, però è una versione che ha una serie di sapori. E poi
0: Qua
1: ecco,
0: guardiamo
1: volevo uscire.
0: la
1: Ecco,
0: copertina del singolo,
1: abbiamo,
0: giusto?
1: perfetto, questo è il nostro logo quando abbiamo fatto altri inediti anche in passato, e Chetti, gli abbiamo dato una nuova connotazione, ma un sapore per
0: Una
1: la
0: veste diversa,
1: generazione
0: certo.
1: Z, quindi dall'idea dell'arrangiamento diverso è nato proprio aver rifatto la musica. Fortunatamente i grandi capi, i maestri, Roby Facchinetti ci ha appunto dato il benestare quando ho ascoltato la prima demo, e siamo stati veramente entusiasti di
0: Bene, bene, quindi
1: questo.
0: diciamo questa cosa è andata un po' per scherzo, un po' per gioco, poi ovviamente vi ha preso la mano e quindi ovviamente questo riarrangiamento, no? Insomma, effettivamente non poteva essere che omaggio migliore anche per rivolgervi a un pubblico molto
1: Beh,
0: ampio.
1: sì, diciamo, il piacere che questa musica dei Pooh possa veramente continuare sempre. Noi lo cerchiamo di fare ogni sera. Noi ci siamo sempre rapportati nell'omaggio dei Pooh,
0: Certo,
1: seguendo il tutto in
0: sì.
1: maniera proprio da copione, dal
0: Quanto più
1: costume, lo
0: fedele
1: strumento,
0: possibile, certo,
1: assolutamente sì, costume e
0: sì.
1: strumento, la ricercatezza del suono, gli stessi strumenti poi acquistati, o alcuni loro appartenuti, o comunque poi strumenti dello stesso modello, marca e quant'altro, proprio per avere quei sound. E qui no,
0: È
1: invece
0: tutto
1: abbiamo
0: diverso.
1: rotto
0: Sì, anche perché
1: assolutamente.
0: diciamo, no, che magari qualche purista sente, c'è
1: Beh,
0: l'inserimento dell'autotune, dice: Mamma mia, che hanno
1: infatti
0: fatto i
1: no, no.
0: Palasport!
1: No, no, no, no. Allora, per chi volesse sentire non solo Piccola Chetti, anche tutto il resto in maniera originale, proprio
0: Viene al
1: fedele, viene al
0: concerto e
1: concerto,
0: basta.
1: infatti.
0: Allora, intanto insomma, il brano mi sembra che sia uscito il 5, giusto?
1: Perfetto,
0: Il
1: sì.
0: 5 di giugno, insomma, seguirà questo videoclip che avete già preparato, che ha una particolarità perché all'interno
1: Certo.
0: c'è un pezzo storico, proprio uno strumento storico che ha
1: Sì, molto
0: appartenuto.
1: studiato anche il videoclip, nella fotografia, nell'ambiente, e io proprio personalmente ho il basso originale del 68 di Riccardo
0: Riccardo
1: Fogli, che
0: Fogli.
1: lui ha utilizzato in quegli anni fino al 72, 73, appunto, dove poi è entrato a far parte Red Canzian. acquistato per veramente puro caso nelle nostre mega ricerche, ed era un piacere. Infatti ci sono delle contaminazioni, anche il chitarrista Pierre ha una chitarra, i più nerd e appassionati riconosceranno.

0: Però ecco, gli abbiamo voluto dare tutto un racconto, una connotazione particolare.
1: Particolare. Allora, noi ovviamente ci auguriamo prima o poi, insomma, di vedere qui e di riproporre magari un frame del video.
0: Assolutamente sì. Grazie.
1: E niente, io vi auguro un buon lavoro. Insomma, questa era una notizia da prendere al volo e anche perché, voglio dire, magari se ci vedono i Pooh,
0: Certo,
1: salutiamo.
0: assolutamente.

0: Valchi,
1: sui
0: palchi.
1: Allora, grazie di Palasport a Claudio Giuffrida, noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Siamo tornati in studio per parlare di uno dei tanti progetti che da questa settimana inonderanno la nostra città e la provincia. Uno in particolare si terrà domani, mercoledì 10 di giugno, a partire dalle 20:30 per il pubblico, con inaugurazione alle 19:30, una rassegna cinematografica che si terrà in un'arena particolare, in una zona altrettanto particolare della nostra città, per mano di progetto che insomma raccoglie davanti al tavolo più soggetti con i quali adesso ci interfacciamo. Sto parlando della piccola arena Taras. Piccola arena Taras, che appunto vede l'avvio per domani 10 di giugno con una rassegna di 7 film che insomma daranno vita e continueranno a dare vita a questo parco di Lulù. Ne parliamo con i diretti interessati, che qualcuno di questi già da tempo impegnato appunto nel portare avanti un discorso di rivalutazione di una zona del territorio, e poi chi invece ci sta lavorando per progetti speciali. E allora con noi in studio abbiamo Mimmo Battista di Afosei, project manager di Afosei, abbiamo l'avvocato Giovanni Ciccione che rappresenta Isola Cooperativa Sociale, e in collegamento abbiamo Dario Giulitti, Head of Brand Raffo. Dario, ci sei?
3: Sì, buonasera a tutti.
1: Dario, buonasera. Allora, come anticipavo, abbiamo qui tre dei soggetti coinvolti in questa nuova attività. Partiamo appunto da quello che è la mission principale. E allora ne parliamo con Mimmo Battista, che un po' raccoglie il tutto, e poi sentiamo le voci degli altri interpreti.
4: Ma in linea generale la mission di Afosei è quella ovviamente di portare cultura nei quartieri di Taranto, in particolare quelli più disagiati. È notorio che operiamo ormai da 7-8 anni circa nel quartiere Porta Napoli. Quando siamo stati, quando Raffo ci ha interpellati per realizzare questo progetto sul quartiere Tamburi, non abbiamo esitato un attimo, perché riteniamo che quel posto in particolare abbia bisogno di iniziative come queste per elevare un po' il quorum un po' del culturale appunto del quartiere. Quindi abbiamo abbracciato subito questa cosa. Ecco, questo poi si sposa col fatto che comunque con Raffo collaboriamo già da diverso tempo, abbiamo già realizzato diversi progetti, loro sono sempre legati alla nostra città e sono certo che ce ne saranno altri. Poi abbiamo trovato, ovviamente, abbiamo pensato dove potessimo realizzare questa piccola arena cinematografica, di cui magari parleremo dopo, e abbiamo trovato in Isola Cooperativa Sociale un interlocutore assolutamente valido, perché loro gestiscono da tempo il parco di Lulù, che è il parco, lo ricordiamo, che è nato grazie all'interessamento di Niccolò Fabi, che lo ha intitolato alla sua piccolina, purtroppo che non è più tra noi. Quindi abbiamo trovato in loro degli interlocutori con i quali ci siamo ritrovati immediatamente. Del resto il parco, grazie a Dio, in questi ultimi mesi sta vivendo una fase felice, perché sono tantissime iniziative, quindi questo andrà sicuramente ad arricchire quelle che sono quelle iniziative, ma in particolare questa potrà coinvolgere certamente tantissimi cittadini del quartiere Tamburi, perché realizzare finalmente per la prima volta una rassegna cinematografica all'interno del quartiere è una cosa, riteniamo, molto molto bella, con una qualità anche importante dei film, magari ne discuteremo dopo, e con dei partner come quella, come la RAF, appunto, che ci ha dato grandissima fiducia, riteniamo che possa essere un mashup vincente per tutti.
1: Allora, abbiamo parlato di Parco di Lulù, poi passo la parola a Dario Giulitti, però volevo sentire l'avvocato Piccione, che ovviamente in questo momento rappresenta la cooperativa sociale che per conto del comune di Taranto gestisce una serie di attività dando vita a un hub culturale.

0: all'interno del, appunto, del parco di Lulù. Come nasce questo connubio, il vostro interessamento, insomma, come state svolgendo la vostra attività?
1: Assolutamente sì. Innanzitutto ci tenevo a portargli in trasmissione i saluti dell'avvocato Paolo Vinci, che è presidente della cooperativa Isola, che per impegni lavorativi pregressi non ha potuto presenziare questo appuntamento. La cooperativa è ente attuatore per conto del Comune di Taranto del Lab Culturale Parco di Lulù, all'interno del quale svolge tutta una serie di laboratori e di eventi settimanali, con cadenza settimanale, volti e dedicati alle famiglie e ai bambini del quartiere Tamburi. E come ente attuatore ovviamente si avvale anche della collaborazione di enti e associazioni del territorio per la realizzazione di questi laboratori e di questi eventi e nell'occasione ci siamo ritrovati a sposare il progetto del Cineforum proprio perché nell'ottica con cui già realizza i propri progetti la cooperativa Isola all'interno del Parco di Lulù, abbiamo visto di buon occhio, diciamo così, questo progetto. Anche per appunto una riqualificazione e una integrazione del quartiere Tamburi attraverso il Cineforum,
0: Certo,
1: oltre che alle altre iniziative che
0: attività.
1: già svolgiamo lì nel parco.
0: Allora, Dario Giulitti, questo progetto della piccola Arena Taras si inserisce perfettamente nel percorso di comunicazione che è svolto da RAF, quindi questa mission che RAF ormai attraverso la sua onda gialla sta cercando di coinvolgere e travolgere. Varie città e insomma dal nord a sud della nostra penisola.
2: Sì, è così. Allora, intanto ci tengo a ringraziarvi per l'ospitalità, per avere questa opportunità di raccontare un progetto in cui crediamo tanto, che abbiamo fortemente voluto e per il quale ringrazio sia l'associazione Afosei che l'associazione Isola per il supporto e per quello che insomma potremo vedere da domani andando avanti per tutta l'estate. Sapete che RAFO è legata a doppio filo a Taranto da sempre, è la città insomma della sua nascita che sente come identitaria e crediamo insomma che la responsabilità di un brand sia anche quella di connettersi con il territorio, connettersi con le persone appunto che abitano questa splendida città e non soltanto limitarsi a progetti di comunicazione ma anche lasciare un segno tangibile. Riteniamo che questa attività della piccola Arena Taras vada proprio in quella direzione, quindi rappresentare uno spazio, un luogo concreto dove la comunità possa in qualche modo incontrarsi intorno alle proprie passioni, alla cultura, all'energia positiva che siamo contenti di poter spingere come RAFO e soprattutto che questo rappresenti uno spazio aperto, gratuito, a disposizione della comunità. Quindi, come correttamente dicevi, l'onda gialla di RAFO è un progetto di comunicazione che tocca tutta l'Italia, ma non poteva che partire e avere una spinta propulsiva dalla città di Taranto.
0: Sì, questo anche perché negli ultimi anni ovviamente si è notato anche un cambio, no, di strada da parte del brand, nel senso che effettivamente è molto più vicino alle persone con tutta una serie di attività di comunicazione che insomma partendo dai più giovani ai più grandi attraverso anche il linguaggio musicale soprattutto il linguaggio legato alla cultura ha proprio dato una sferzata su quella che era il brand identity degli ultimi anni, insomma negli anni passati più che altro.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che da qualche anno abbiamo deciso un po' di dare una sferzata anche con il lancio della nuova estensione, la RAFO Lavorazione Grezza, a livello nazionale, ma sempre con grande attenzione e grande spinta sulla città di Taranto, in generale sulla Puglia. E, si tratta appunto di una piattaforma di comunicazione che ha l'obiettivo di portare lo spirito positivo pugliese in tutta Italia e nelle accezioni più positive che appunto ha e chiaramente questo ha un suo focus particolare nella città di Taranto dove, come dicevo, al di là

0: tutte le attività che facciamo e continueremo a fare, abbiamo particolare interesse nel costruire dei progetti come questo che abbiano modo di dare un riscontro fattivo e concreto, insomma, ai tarantini e riunirci insieme a loro attorno a delle attività di interesse fatte con realtà appunto come Afusei e Isola che contribuiscono in maniera concreta, seria e competente giorno dopo giorno sul territorio.
1: Allora, Mimmo Battista, l'abbiamo già anticipato che insomma l'avvio sarà appunto domani 10 di giugno alle 19:30 ci sarà diciamo questa inaugurazione così di questa ala, di questa zona all'interno del parco di Lulù, per cui comunque insomma da domani se ne parlerà in maniera allargata, però corre insomma mi preme sottolineare come questa prima rassegna cinematografica è stata curata da Afosei in collaborazione anche con la Puglia Film Commission. Quindi c'è
2: Sì.
1: un
2: Sì,
1: discorso legato veramente al territorio, soprattutto per la scelta dei film.
2: assolutamente. C'è quest'altra importante partnership che abbiamo all'interno di questa joint venture piccola di questo progetto, che è quella di Apulia Film Commission. Come sapete, Spazioporto e Cineporto di Apulia Film Commission, quindi non abbiamo fatto altro che metterci in connessione diciamo, con la massima espressione un po' del cinema in Puglia. E loro stessi hanno accolto veramente favorevolmente, anche perché è la loro mission, portare il cinema un po' dappertutto. Quale migliore occasione se non farlo al quartiere Tamburi? La rassegna, appunto, è stata curata alla direzione artistica di Afosei, sono dei film che sono ispirati, che sono stati realizzati per lo più da registi pugliesi, che comunque sono film che raccontano un po' quello che è il bel, il brutto della regione Puglia. Apriamo con un film cult che è La Capagira, ed è importante dire che non si tratterà esclusivamente della proiezione, ma nella maggior parte dei casi, speriamo in tutti, ci sarà la presenza dei protagonisti o del regista, come in questo caso, perché ci sarà la presenza appunto di Alessandro Piva. Ed sarà molto bello colloquiare con Alessandro, che ci racconterà degli aneddoti di questo film, che è ancora miete grande successo in tutto il mondo. Ma ci sono anche tantissimi altri film. Voglio ricordare Palazzina Laff, ovviamente, perché è il nostro film che vedrà la partecipazione di Michele Riondino, ma anche Mare Piccolo, oppure L'Isola delle Spose
1: Sì,
2: Infelici,
1: vabbè,
2: con la
1: diciamo che
2: con la presenza di Pippo
1: ce ne sono
2: Mezzapesa.
1: parecchi ispirati
2: Ce ne
1: proprio a
2: saranno,
1: Taranto di
2: certo,
1: questi film.
2: assolutamente, ci sarà Bangarang, insomma, quindi è una rassegna davvero, davvero che è molto, molto interessante. Avremmo potuto prendere film da cassetto, insomma, però abbiamo preferito dare diciamo una qualità artistica a quello che facevamo, e siamo veramente felici, siamo curiosi anche di vedere
1: Certo,
2: questo
1: vedere
2: spazio
1: come.
2: all'interno, certo, assolutamente.
1: Allora, io l'ultima domanda la voglio fare all'avvocato Piccione perché voglio sapere quali sono le altre attività che in questo momento appunto danno vita e animano il Parco di Lulù per quello che riguarda l'hub culturale.
3: Attualmente noi stiamo svolgendo dei laboratori con i bambini del quartiere, quindi dei laboratori che vengono svolti sia la mattina che il pomeriggio presso il parco, con le educatrici dell'Isola dei Bambini, che è l'asilo della cooperativa Isola, e quindi le educatrici fanno anche da animatrici per le attività che vengono svolte presso il parco in questi
1: Questi
3: giorni.
1: giorni. Bene, allora noi chiaramente continueremo a seguire le attività, le continueremo a seguire soprattutto dalla serata inaugurale. Intanto io voglio ringraziare Dario Giulitti che ritroveremo a Taranto praticamente per parlare insomma, dal vivo di questo progetto. Quindi grazie all'Edo Brand Raffo e insomma, grazie anche per le attività e l'attenzione che rivolgete sempre al territorio. Quindi ci rivedremo per parlarne ancora anche prossimamente. Grazie,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi,
1: Dario e
0: grazie a te.
1: grazie a Mimmo Battista e all'avvocato Giovanni Piccione che insieme ovviamente all'avvocato e insomma presidente della cooperativa Isola Paolo Vinci ritroveremo in quel del Parco di Lulù. Quindi questa piccola arena Taras prenderà vita da domani 10 di giugno con la proiezione della Capagira alle 21 alla presenza di Alessandro Piva. Continuate a seguire, ogni settimana ricorderemo i film.

0: Soprattutto vi metteremo al corrente di quelli che sono gli ospiti presenti, insomma, che saranno lì per parlare dei propri lavori. Grazie ancora e buon lavoro a tutti, ovviamente. Noi ci fermiamo qualche secondo e ci ritroviamo tra breve qui in studio.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Siamo tornati in studio, anzi siamo tornate in studio perché questa volta finalmente, dopo un po' di tempo perché un po' che non le trovavo, sono venute a trovarmi due amiche in modalità live, Luisa Campatelli e Tiziana Risolo. Buonasera,
6: buonasera.
0: Ragazze, continuo a chiamarvi ragazze.
6: Grazie, veramente tanto gentile, va bene.
7: Ce lo prendiamo, ce lo prendiamo.
0: Allora, perché ci troviamo qui con loro che ogni tanto ormai sono un po' protagoniste, no, di varie pagine, ed è il caso di dirlo, di cultura del nostro territorio, questa volta però in una forma diffusa. Perché? Perché il 12, quindi venerdì 12 di giugno, saranno protagoniste di due eventi assolutamente differenti, con due modalità differenti. Il primo, la mattina, dove presso la parrocchia Gesù Divin Lavoratore si parlerà di lavoro, sicurezza e dignità, la memoria per il futuro, e poi la sera invece al Castello Episcopio di Grottaglie per parlare invece di tradizione, di ricette e di quant'altro. Filo comune ovviamente è la scrittura, in ogni caso è quella che vede protagonista la mattina un lavoro teatrale scritto da Luisa Campatelli qualche anno fa dal titolo La Gru, che appunto trattava attraverso un fatto di cronaca il tema della sicurezza nel mondo del lavoro, e Tiziana come praticamente filo conduttore, la sua presenza che passerà da un registro all'altro, e adesso ne parleremo nel corso della giornata. Allora Luisa, partiamo dalla mattina, che cosa accadrà la mattina a partire dalle 9:30?
6: Sì, la mattina ci sarà una giornata dedicata appunto al tema lavoro, sicurezza, dignità, la memoria per il futuro. Sarà una giornata molto intensa perché la svolgeremo in un luogo simbolo di Taranto, il luogo simbolo della memoria, il luogo simbolo delle radici ma anche delle ferite, che è il quartiere Tamburi, e in particolare la chiesa Gesù Divin Lavoratore. Avremo come inizio la messa celebrata dal vescovo, poi ci sarà una tavola rotonda con esperti, perché l'iniziativa è dell'Associazione Nazionale Magistrati, poi avremo la GRU, e quindi ci sarà un momento di grande emozione, perché parleremo di sicurezza, di morte, di amore attraverso un testo teatrale, e questo credo che toccherà molto i cuori del pubblico.
0: Senti, noi di questo testo teatrale, scusami se ti interrompo, tra l'altro con la regia di Alfredo Traversa, ne abbiamo parlato già precedentemente, sì. Ma è un lavoro teatrale che, insomma, per eco di coloro che lo hanno visto in più situazioni, è davvero molto coinvolgente e travolgente.
6: Sì.
0: E parlavamo poco fa di un

0: Una stranissima coincidenza che riguarda appunto uno dei protagonisti che è coinvolto in questo lavoro teatrale.
1: Sì, perché la, diciamo, la vicenda che noi raccontiamo della Gru si ispira a fatti realmente accaduti a Taranto, in particolare alla morte di Cosimo Massaro e di Francesco Zaccaria, i due gruisti che precipitarono da una gru a 7 anni di distanza l'uno dall'altro in circostanze identiche. La cosa che veramente colpisce è che Francesco è nato oggi avrebbe compiuto 34 anni, mentre ieri Cosimo ne avrebbe compiuti 47. E questa, diciamo, coincidenza che rende ancora più tragico e più unico, unito il loro destino, veramente rende tutto ancora più forte. E la gru racconta questa storia attraverso gli occhi di una donna, questa donna interpretata da Tiziana Risolo, Angela, che vive questa notte nell'attesa del ritorno del marito, quindi anche una storia d'amore.
0: Allora, quindi questo, insomma, la parte, diciamo, drammatica è quella che sarà portata sulle scene da Tiziana Risolo, che invece poi la sera si troverà assolutamente coinvolta in un registro totalmente differente, perché a Grottaglie, come dicevo, insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia, con la quale abbiamo parlato di questa rassegna organizzata dal comune di Grottaglie, appunto. E invece si cambia registro e si parla di ricette.
2: Certo, sì, è vero. Ricette, ma anche di Puglia, e quindi ci saranno i colori della nostra regione, in particolare due racconti scritti da Luisa che parlano sia dell'oro nero, che sono le cozze nostre tarantine, che anche del viaggio che ci può essere all'interno dei paesaggi proprio pugliesi, e quindi lo Ionio, il Salento, insomma. È un salto emozionale abbastanza tosto, diciamo,
0: intenso
2: così.
0: Intenso anche questo, intenso. Per motivazioni differenti, però intenso anche questo.
2: Beh, il bello, no, di recitare, di calarsi in varie realtà, anche se quella della gru è una realtà che mi fa davvero tanto soffrire,
0: certo.
2: Diciamo, è così.
0: Faccio una domanda che riguarda tutte e due, perché poi chiaramente il percorso creativo, che è differente per ognuna di voi, per l'impegno che ci mette una nella scrittura e l'altra nell'interpretazione, però per questa giornata ovviamente, diciamo, c'è un filo comune. Cioè, come si passa da un registro di drammaticità a un registro più leggero? Faccio la domanda prima all'attrice,
2: certo,
0: che ovviamente
2: sì,
0: ha un coinvolgimento differente, e poi a chi ha scritto.
2: Come si passa? Immedesimandosi, schiacciando il bottone, e poi tra un'emozione e l'altra c'è il vuoto, perché dopo la gru davvero mi capita di sentirmi a pezzi, quindi stavolta dovrò
0: recuperare
2: subito, sì, e accendere l'emozione della leggerezza, della bellezza, del viaggio, della cucina, del gusto, e quindi guarirò prima.
0: Sì. Invece per chi scrive?
1: Sì, effettivamente è terapeutico, nel senso che passare da un momento di dramma a un momento di leggerezza serve a chi scrive anche per, come dire, vivere vite diverse, emozioni diverse, a seconda di dove ti porta l'ispirazione. Io sia per la gru che per questi due racconti, devo dire, è stato tutto molto, molto facile.
0: Molto
1: nel senso
0: naturale.
1: Che, sì, perché mi sono proprio calata sia nella Bella Terrona, come si chiama la protagonista, no, di uno dei due racconti, che attraversa in Vespa da sola, cioè io penso il sogno di tutte le ragazze, le donne, in quel caso io ho scritto come se fossi una ragazza, per cui mi sono molto immedesimata in questo e nella bellezza del mare, ma il mare c'è anche in Rosario di Mare e il mare c'è anche nella gru,
0: cioè,
1: perché è un mare, allora c'è un'immagine molto forte, no, dei due operai che furono trovati dopo un po' di giorni dall'incidente, entrambi, uno dopo 2 giorni e uno dopo 3. E io uso una metafora un po' forte, no? Furono pescati come due pesci, ma perché questo ci deve far capire che cosa significa,
0: certo,
1: perdere tutto, perdere la vita in circostanze assurde, incidenti che si potevano evitare, ecco perché i familiari continuano a dire è stato un omicidio,
0: certo,
1: perché insomma… Quelle due sere ce le ricordiamo tutti. Ci siamo tutti rintanati in casa, terrorizzati,
2: certo,
1: bambini fuori da scuola.
0: Me lo ricordo molto bene,
1: ecco,
0: me lo ricordo molto
1: e
0: bene.
1: E quindi,
0: sì,
1: ecco, come per Tiziana, La gru ci emoziona, ci stanca, sì, ci sfianca, però poi non so che cosa succede, è come se avessimo bisogno tutte le volte di tornare in scena con quello spettacolo.
2: Per quanto mi riguarda, alla fine del percorso della gru ogni volta mi dico sì, è doloroso ma è necessario, è per questo che continuiamo a portarla in scena.
0: Che cosa state preparando adesso per quest'estate?
1: Allora,
0: si può dire, o non lo diciamo, poi ci rivediamo in studio tranquilli, anzi ci rivedremo all'aperto, perché insomma ci saranno un po' di novità prossimamente.
1: Allora, diciamo che ci sono un po' di cose, ma siccome Tiziana è come dire, io quando scrivo, è lì che mi dice adesso, forse sarebbe venuto il momento di, io ho tanti testi nel cassetto, no? Che stanno un po' lì, aspettano. E ce n'è uno un po' comico, diciamo, leggero, veramente
0: sarebbe
1: leggero.
0: Ora di vedere, ecco, la riso in versione comica,
2: e che voi sapete che lo sono,
0: no, ma
2: lo
0: è molto bene, tra l'altro,
1: esatto. Quindi abbiamo bisogno tutti di un po' di spensieratezza, e se ce la facciamo, diciamo, questo potrebbe essere
2: ma abbiamo anche la replica di Punta,
1: e poi abbiamo Punta, sì, ecco, abbiamo Punta a Carosino, in occasione della, adesso a Carosino si colorerà tanto, no, perché c'è la sagra del vino, certo, che è mi pare che anche un anniversario importante, e siccome la gru e il vino, la punta e il vino sono proprio unitissimi, perché c'è questo vino che diventa, insomma, non spoileriamo,
2: è uno strumento,
1: quasi, è proprio uno strumento
2: per arrivare alla sottomissione del femminile,
0: okay.
1: E ci saremo lì con, in questo caso, sempre Alfredo Traversa e anche Anna Colautti che reciterà insieme
0: con la Tiziana, quale abbiamo parlato precedentemente di questo lavoro. Va bene, allora io vi auguro un buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ovviamente una buona giornata del 12, ovviamente invitiamo a seguire tanto l'una quanto l'altra delle due iniziative. Buon lavoro a Tiziana Riso, a Luisa Cappatelli.
1: Grazie.
0: E ci rivedremo sicuramente, perché quel cassetto, secondo me, c'ha tante, basta aprirlo, chissà che cosa viene fuori.
2: Grazie
0: a voi, grazie. E noi ci rivediamo tra qualche secondo.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio, sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Dopo tanti ospiti siamo tornati in studio per raccontarvi alcuni degli appuntamenti più importanti di questa settimana. Partiamo subito da domani 10 di giugno alle 18:30 presso lo Spazio Porto. Saranno presenti il duo di DJ di levatura internazionale, gli Agents of Time, inseriti all'interno della serata del 20 giugno prossimo nel programma del Medimex. In apertura ai Pet Shop Boys sulla rotonda del lungomare, giorno 10, cioè domani, racconteranno la loro storia, la loro attività, e daranno vita a un listening party insieme a Cesare Veronico, coordinatore di Puglia Sound e del Medimex, insieme a Francesco Costantini, giornalista. Quindi parleranno della loro vita e ci faranno ascoltare un po' di quello che accadrà poi sul palco della rotonda del lungomare il 20 di giugno. E continuiamo a parlare di musica, ma di tutto altro genere. La settimana scorsa abbiamo fatto una bella chiacchierata con Piero Romano per parlare di MAP Festival, il festival che racchiude musica, architettura e parallelismi. Quest'anno giunto alla sesta edizione, un progetto dell'orchestra Ico Magna Grecia che dal 5 al 12 di giugno racconta la nostra città tra musica, architettura e linguaggi contemporanei. Questa settimana ultimi eventi del MAP MAP Festival, importantissimi sono gli appuntamenti a partire da quello del 10 di giugno, sì, quindi sempre domani, mercoledì, alle, la mattina presso la Camera di Commercio alle 10.30. Una delle particolarità di cui ha parlato il maestro Romano, il quadro sonoro di Amara, una cantautrice tra le più affermate, che insieme alla Gloria Campaner al pianoforte appunto daranno vita a questa unicità del MAP Festival. Passiamo poi invece a parlare di giovedì 11 giugno, sempre all'interno del MAP Festival presso la Masseria Battaglia, il docufilm di Valentina Cenni, Tutta Vita. Tutta Vita è un film che racchiude praticamente i big del jazz italiano, partendo da quello che è appunto il capostipite in questo momento, che è Stefano Bollani. Quindi ci sarà appunto la regista Valentina Cenni, moglie di Stefano Bollani, che insieme appunto a Bollani daranno vita a questo talk e poi alla proiezione del film Tutta Vita. E passiamo alla giornata del 12 per quello che riguarda il programma del MAP Festival, alle 17.30 presso Palazzo d'Aquino, speech con la designer Chiara Alessi, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Taranto, darà vita a questo incontro per parlare di santi, navigatori e designer. E poi la giornata del 12 si conclude con una delle voci di punta del cantautorato indie più giovane in questo momento, sto parlando di Mille, che insieme all'orchestra della Magna Grecia diretta da Angelo Negro darà appunto vita a questo concerto in solo con orchestra. Il concerto si terrà alle 20.15 presso l'Arsenale Militare Marittimo Bacino Brin, quindi anche qui sul sito di MAP Festival si potrà seguire appunto potranno seguire le indicazioni per partecipare ai vari eventi. E poi chiudiamo questa rassegna che riguarda la settimana, il 12, sempre venerdì, ne abbiamo parlato qualche settimana fa con i diretti interessati, protagonisti della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano. Venerdì 12 un appuntamento con la risata, con un grande cabarettista, davvero uno di quelli che ha fatto la storia, in collaborazione con Stazione 37, ci sarà lo spettacolo di Gianni Ciardo live, e anche qui inizio alle 21.30, per informazioni si può rivolgere presso la pagina del Villanova. E dopo aver visto un po' di questi appuntamenti importanti, insomma questa settimana che poi ci porta dritto a quelli che saranno invece gli incontri, gli appuntamenti del Medimex per la prossima settimana, ci spostiamo adesso a raccontare quello che è accaduto alla presentazione alla stampa del Festival dello Swing, che quest'anno ancora una volta si terrà a Taranto, raccogliendo tutti gli amanti dello swing che arriveranno da tutte le parti del mondo e che si svolgeranno in un programma diffuso dal 10 e quindi ovviamente da domani al 14 di giugno. Ne abbiamo parlato con l'organizzatore e quindi abbiamo incontrato per farci appunto raccontare tutto ciò che di bello accadrà in questa settimana.
4: Siamo arrivati nel mese di giugno ed è il mese che ormai da 4 anni a questa parte ospita il calendario di quello che è uno dei festival più importanti, ma che è sicuramente un festival abbastanza particolare. Stiamo parlando del Festival dello Swing. Siamo qui con Niki Pezzola dell'associazione Biswing per parlare di questa iniziativa presentata oggi e che partirà dal 10 al 14 di giugno in un programma diffuso, anche questa volta teso a portare la cultura dello swing nelle più belle location di Taranto. Ciao Niki, allora come va quest'anno? Come è strutturato? Un bel programma molto ampio.
5: Sì, diciamo che ogni anno ampliamo il programma e cerchiamo di aumentare le giornate in cui siamo in città e diciamo, facciamo respirare la comunità quest'area diciamo, allegra diciamo, dello swing, che è proprio della musica swing. Iniziamo col giorno 10 al Monumento al Marinaio con un flash mob dove invitiamo la cittadinanza, perché faremo anche delle lezioni gratuite, ma al tramonto alle 19 2019, diciamo, daremo il benvenuto a chi è già qui a Taranto, ai turisti che già sono qui a Taranto e sono venuti appositamente per il festival. Poi giorno 11 abbiamo un aperitivo pugliese qui a Piazzale Democrate e poi il consueto Swing on Boat, che è il giro turistico sulle motonavi della Chima con il concertino a bordo che apre il festival ogni anno. Poi ci trasferiamo al Monrev subito dopo con il concerto di una cantante jazz, Jessie Gordon, australiana, e una fra le voci più importanti del panorama jazz swing internazionale. E giorno 13 e 14 poi il

0: 12, 13 e 14 ci saranno i workshop con tanti insegnanti provenienti da tutte le parti del mondo e tanti ballerini e danzatori appassionati che arrivano dall'America, sino all'Australia, dalla Corea e per tutta Europa. Quindi, e poi domenica chiuderemo con la, diciamo, una festa hawaiana, sempre al Monrev, e, diciamo, e con il bagno, diciamo, alle 5 di mattina all'alba, diciamo, per salutare tutti quanti con questo farewell party, e augurandoci, diciamo, che diciamo, poi alcuni già rimangono. E la cosa bella del festival è che alcuni turisti, alcuni, diciamo, ballerini poi rimangono una settimana dopo il festival per vivere Taranto e quindi gli intorni della provincia, quindi anche, diciamo, altri posti della Puglia, quindi è una cosa importante per noi.
1: Senti Nicky, fino al 2020 la cultura dello swing, del rock and roll comunque era a pieno pannaggio di zone come Senigallia, dove da sempre vengono organizzati questi festival importantissimi. Dal 2020, diciamo, l'attenzione, grazie all'associazione B-Swing, si è spostata in Puglia e man mano ha allargato il suo raggio di azione. A che punto è appunto l'amore, la passione verso questo genere musicale, che chiaramente parte dal jazz dei primi del Novecento, per poi agganciarsi al rock and roll degli anni 50?
0: Sì, diciamo dal 2020 abbiamo iniziato con la prima edizione del Taranto Swing Festival e poi, partendo da Taranto, pian piano ci siamo un po' allargati e la comunità adesso va da Brindisi fino alla Bat, a Trani, quindi abbiamo più scuole di danza dove tutto l'anno facciamo dei corsi e poi la Puglia ormai da 10 anni è diventata, diciamo possiamo dire, la Puglia Swing Destination, una destinazione swing a tutti gli effetti, perché da Lecce appunto a Trani si balla un po' dappertutto.
1: E arrivano da tutte le parti del mondo.
0: Sì, sì, sì, la cosa bella è che vi racconto un aneddoto. Partecipando ai vari festival internazionali parlavo di Taranto, del nostro festival, e quindi magari con la pronuncia, diciamo, gli stranieri dicevano Taranto, Toronto, pensavano che fosse in Canada il festival, non conoscevano Taranto, quindi è un motivo di orgoglio far conoscere Taranto e la Puglia a chi danza swing e non conosceva appunto questa bellissima città.
1: Infatti questa è stata la forza poi dell'associazione B-Swing, che negli anni, non soltanto attraverso il festival ma anche attraverso le attività che svolge durante l'anno, ha allargato anche il suo bacino di utenza e di persone che si sono appassionate a questo ballo con le lezioni di swing che voi con l'associazione portate in giro ormai da qualche anno.
0: Sì, la musica swing è una musica vecchia di 100 anni. Quando abbiamo iniziato i primi corsi, chiaramente si sono avvicinati appassionati di jazz, quindi gente più adulta. Adesso abbiamo anche ragazzi di 20, di 30 anni che prendono lezioni, che si appassionano alla danza swing. E quindi è un altro modo di socializzare, di stare insieme in questo, diciamo, momento storico in cui magari i ragazzi sono sui social, diciamo, certo, nel senso proprio letterale del termine, quindi avere un punto di ritrovo grazie alla musica swing, grazie alla swing rock and roll, quindi per noi è un motivo di, diciamo, di soddisfazione, perché facciamo crescere questa comunità.
1: E allora buon lavoro all'associazione B-Swing, l'invito ovviamente anche a coloro che magari non si sono mai approcciati a questo genere musicale, a questa cultura, è quello di avvicinarvi e conoscere la bellezza della nostra città attraverso la musica swing.
0: Sì, l'invito, ecco, venerdì 12 in Piazza della Vittoria alle 20 facciamo una lezione gratuita, ci saranno i maestri internazionali che faranno una lezione gratuita di balli swing appunto in Piazza della Vittoria, quindi vi aspettiamo anche dalle 19, perché prima c'è uno spettacolo teatrale sempre a tema swing e poi il concerto.
1: E allora venite a ballare lo swing con noi, con l'associazione B-Swing e il Festival dello Swing dal 10 al 14 giugno a Taranto. Grazie Nicky Pezzolla. Allora, una puntata che davvero ha parlato di tanta cultura, di tante attività, di tanti eventi in vari ambiti. Noi siamo molto contenti di aver avuto tutti questi ospiti e di raccontarvi questa estate, che tra qualche settimana, insomma, il nostro 120 avrà un'evoluzione un po' diversa, per cui intanto continuate a seguirci ovunque troviate il logo di Studio 100 TV. Un grazie a Giuseppe Candelli e noi ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading...
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese. Un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford.
1: Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia. È meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
2: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford.

0: E quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
1: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
2: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
2: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
2: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
7: We feel ourselves, we are very proud of our town.
2: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese,

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

Si suppone che San Cataldo sia nato a Kenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità.

0: male verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità.
1: Amen.
0: La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
2: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
3: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
4: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che questa esperienza

0: possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
1: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
2: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Tra pochissimo, 100 notizie, apriamo con la cronaca. Nel pomeriggio di ieri un'aggressione ai danni dei sanitari del 118, un ragazzo di 17 anni si è prima scagliato contro i sanitari e poi successivamente contro gli agenti di polizia, un episodio che tiene accesi i riflettori su un'emergenza che ormai da troppo tempo attanaglia la nostra città e non solo. Poi uno sguardo su quelli che sono i trasporti con i lavori sulla linea Bari-Napoli in terra campana che oltre a dilatare i tempi di percorrenza della ferrovia e dei treni che da Taranto si recano a Roma incidono sui costi e sul portafoglio di pendolari e su quello degli studenti. E poi andiamo al borgo, al centro di Taranto, dove le vie principali, in particolare via di Palma e via d'Aquino, versano in uno stato di degrado. Tutto questo documentato nelle immagini del nostro servizio.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dove un intervento del 118 per soccorrere un 17enne in stato di forte agitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Il giovane ha aggredito sanitari e poliziotti, danneggiato un'ambulanza e sparato alcuni colpi con una pistola scacciacani. Raggiungere Roma da Taranto diventa sempre più complicato. I lavori sulla rete ferroviaria in Campania stanno modificando la circolazione. Per i viaggiatori ionici questo significa tempi di percorrenza più lunghi e coincidenze più complesse, una situazione che riaccende il dibattito sull'accessibilità ferroviaria di Taranto. Continuano a pervenire segnalazioni sulle condizioni di degrado che caratterizzano le vie centrali del borgo, mentre i primi turisti affollano via d'Aquino e via di Palme. I cittadini denunciano la mancanza di decoro urbano.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie si apre con la cronaca e nella fattispecie con un'aggressione ai danni del personale sanitario del 118 che si è verificata nella giornata di ieri. Un 17enne avrebbe prima aggredito i sanitari e poi i poliziotti per poi danneggiare l'ambulanza e addirittura sparare con una pistola a scacciacani. Lo guardiamo nel servizio.
0: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata, il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivelatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che non senza difficoltà e dopo aver subito a loro volta un'aggressione sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato, un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza.

0: sicurezza del personale d'emergenza.
1: E cambiamo argomento, pur restando sul nostro territorio, parliamo di ex Ilva. Il gruppo Flux, il gruppo di investimento, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli Group. Intanto gli industriali di AIG chiedono un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Flex prova a convincere i commissari di Acciaierie d'Italia della bontà del suo interesse, annunciando che avvierà un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva, con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il fondo di investimento americano si contende l'intero asset del siderurgico con l'Indiana Jindal. Il gruppo di lavoro promosso da Flex sarà composto da professionisti del settore impiegati in Metinvest e Danieli Group. L'obiettivo, spiega Flex Group, è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato, individuando in che modo lavorare in sinergia con i partner industriali per il rilancio del siderurgico. Intanto le imprese dell'indotto riunite in AIG contestano al ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in visita negli scorsi giorni a Taranto per l'ampliamento di Vestas, di non aver fatto riferimento alla grave situazione in cui verte il siderurgico né ricercato un confronto con le loro imprese. Continuiamo ad attendere invano risposte sui crediti insoluti accumulati, sulle garanzie per i lavoratori impiegati nell'indotto, su una prospettiva industriale credibile che giustifichi il coraggio e il rischio di chi ha scelto di non abbandonare la scena. AIG per questo torna a chiedere al governo Meloni un incontro urgente. Taranto, concludono gli industriali, non è una tappa di un tour inaugurale, ma una ferita aperta che esige risposte.
1: Parliamo di economia del territorio. Secondo Banca Italia, infatti, Taranto resta il fanalino di coda di quella che è la propulsione economica della regione. A pesare su questa statistica, su questo dato, è il momento di crisi vissuto dal comparto siderurgico, il servizio di Ilaria Lia.
3: Taranto resta il punto più critico dell'economia pugliese. A evidenziarlo è il nuovo rapporto della Banca d'Italia, che individua proprio nel capoluogo ionico uno dei principali fattori che frenano la crescita della regione. A pesare continua ad essere la crisi dell'ex Ilva. La produzione siderurgica si mantiene su livelli inferiori rispetto al passato e le difficoltà del più grande stabilimento industriale d'Europa continuano ad avere ripercussioni sull'intero sistema economico locale. Non a caso, Taranto registra la peggiore performance produttiva della Puglia. Tra il 2007 e il 2023 l'andamento provinciale segna un calo del 5,1%, un dato che si inserisce in un quadro generale non particolarmente brillante. Nel 2025 la Puglia cresce appena dello 0,4%, meno della media del Mezzogiorno, che si attesta allo 0,7%, e al di sotto anche del dato nazionale.
4: Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un effetto negativo del venir meno dello stimolo indotto dal PNRR, e quindi emerge la necessità per la regione di trovare, diciamo, elementi di forza e di espansione anche da settori produttivi rispetto a quelli che nel corso degli ultimi anni hanno determinato la crescita, quindi in primis le costruzioni.
3: Le difficoltà dell'industria, in particolare del comparto metallurgico, continuano a pesare sull'economia pugliese. Sebbene le ore di cassa integrazione siano diminuite rispetto all'anno precedente, circa il 40% del totale resta concentrato proprio nel settore metalmeccanico. Anche il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà. Dopo 4 anni di crescita, l'occupazione in Puglia cala dello 0,3%. Molti lavoratori continuano inoltre ad avere contratti stagionali o part-time e retribuzioni inferiori rispetto al resto d'Italia.
1: Continuiamo a parlare di economia, e nella fattispecie nell'economia del territorio, perché la Regione Puglia ha di fatto bloccato i fondi PIA e mini PIA a disposizione per la città di Taranto, per il territorio di Taranto, a seguito di un boom di richieste. Lo ascoltiamo nel servizio.
5: Successo travolgente per i bandi del Just Transition Fund. La giunta regionale della Puglia ha disposto la sospensione temporanea per i contratti Mini PIA e PIA Taranto, una decisione tecnica presa per consentire il necessario riallineamento finanziario alla luce dell'elevatissimo numero di domande presentate dalle imprese ioniche pronte a investire sulla riconversione

0: economica del territorio. I numeri confermano una risposta straordinaria. Per il bando PIA sono già pervenute 22 istanze che muovono investimenti per 165 milioni di euro e richieste di contributo per oltre 102 milioni. Sul fronte mini PIA invece 115 le domande presentate, con 25 già deliberate e 90 in istruttoria bancaria per investimenti pari a 110 milioni di euro e contributi richiesti per oltre 65 milioni. La pausa consentirà di verificare i fabbisogni effettivi, garantendo una gestione trasparente. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, sottolinea come questo exploit dimostri la vitalità del tessuto locale e l'efficacia del lavoro di squadra svolto con istituzioni, parti sociali e Puglia Sviluppo. Nel frattempo, la Regione Puglia sta già attivando ulteriori strumenti per 120 milioni di euro, una misura di microcredito per micro e piccole imprese gestita da Puglia Sviluppo, un fondo di garanzia con medio credito centrale per facilitare l'accesso ai prestiti bancari e la seconda edizione dell'avviso Reti, aperto anche alle grandi aziende per rafforzare le filiere. Restano inoltre pienamente operativi i bandi NIDI, Tecnonidi JTF e la misura regionale STEP per i programmi di sviluppo strategico.
1: Intanto ieri a Palazzo di Città, nuovo consiglio comunale, polemiche relative all'approvazione del regolamento CUDE, invece approvata la misura straordinaria per ridurre le code all'anagrafe per il rilascio delle carte d'identità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Un'ora di confronto sul tema e una lunga sospensione dei lavori hanno acceso il question time ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Al centro del dibattito della massima assise cittadina il regolamento del CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Maggioranza e opposizione si sono dette concordi sulla necessità di correggere alcune criticità emerse dopo l'approvazione del regolamento, ma si sono divise sulle procedure da seguire per modificarlo. Sotto esame soprattutto l'obbligo per alcuni utenti con disabilità di recarsi personalmente al comando di polizia locale per completare l'iter di rilascio del contrassegno. Dopo un acceso confronto sono stati approvati gli emendamenti che impegnano l'amministrazione a rivedere il regolamento in commissione, nonostante le perplessità legate al parere tecnico del dirigente della polizia locale. Più rapido e condiviso il confronto sull'emergenza carte d'identità, il Consiglio ha approvato all'unanimità una serie di misure per ridurre le attese agli sportelli, dalle aperture straordinarie pomeridiane al rafforzamento temporaneo dell'organico, fino alla sensibilizzazione all'uso di documenti alternativi come la patente. Via libera anche a diverse mozioni dell'opposizione, tra cui quelle sul coinvolgimento delle imprese locali nel progetto Agromed, la salvaguardia della mostra permanente sulla Settimana Santa e l'uso di dispositivi di micronavigazione per non vedenti. Unica bocciatura la proposta relativa alla rottamazione quinques anche per i carichi degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
1: E adesso parliamo di trasporti ed in particolare dei trasporti relativi alla rete ferroviaria. I lavori sulla Bari-Napoli stanno complicando ulteriormente una situazione già gravosa di suo, con grandissime difficoltà per gli utenti del capoluogo ionico nel raggiungere la capitale e un aumento dei costi, ovviamente, dei tempi di percorrenza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Tempi più lunghi, cambi multipli e costi che restano elevati. Viaggiare tra Puglia e Roma in queste settimane è diventato più complicato a causa dei lavori sulla rete ferroviaria in Campania. Gli interventi, secondo Rete Ferroviaria Italiana, riguardano il potenziamento della tratta Napoli-Cancello, con l'obiettivo di attivare il doppio binario per oltre 15 chilometri e migliorare l'interscambio nella stazione Alta Velocità di Napoli a Afragola tra traffico AV, AC e linee regionali. Nel cantiere sono impegnate circa 400 persone per un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Durante i lavori la circolazione resta garantita, ma attraverso una combinazione di frecce, intercity e bus sostitutivi che incide in modo significativo sui tempi di viaggio e sulla gestione degli spostamenti. Per chi volesse partire il 12 giugno da Taranto verso Roma, si parte con bus PZ100 alle 6:40, cambia potenza con bus PZ102 e proseguimento verso Salerno, dove si prende il Frecciarossa 9584 con arrivo a Roma alle 13 e un costo di circa 70,80 euro. La sera invece il viaggio prevede la partenza con Intercity 758 alle 20.04. Dopo una notte in viaggio l'arrivo è a Bologna Centrale alle 04.52. Da lì la ripartenza è alle 06.24 con Frecciarossa 9.505, con arrivo a Roma alle 9.04. Un collegamento che evidenzia tempi molto lunghi, con oltre 13 ore complessive di viaggio tra attesa e spostamenti, a fronte di un costo che può arrivare a circa 123 euro. Nel complesso, nonostante la continuità dei collegamenti, i tempi di percorrenza restano elevati e le tariffe non risultano ridotte a fronte dei disagi dovuti ai cambi e ai passaggi aggiuntivi. Dal 1 luglio al termine dei lavori è previsto il ritorno a un'offerta più stabile, con nuovi collegamenti diretti tra Puglia, Campania e Napoli, con l'obiettivo di rendere più rapidi e semplici gli spostamenti.
1: Il resto dalla stazione ferroviaria di Taranto ci spostiamo nel borgo, dove assieme a Maria Laura Paletta abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini che denunciano una grave mancanza di decoro urbano.
2: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati a seccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise: da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro: dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente, serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
1: Adesso ci spostiamo in periferia, dove in un incontro, più precisamente al quartiere dei Tamburi, dove in un incontro nel salone teatrale della chiesa San Francesco de Geronimo, il comitato Spontaneo Tamburi ha fatto il punto su quelli che sono i progetti per il quartiere.
3: Da quartiere dell'emergenza a quartiere delle opportunità, e questo è il tema al centro dell'incontro promosso dal Comitato Spontaneo Tamburi, che ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti di altri comitati di quartiere di Taranto per un momento di ascolto, dialogo e confronto sui bisogni del territorio. Molti temi affrontati, tra criticità storiche e proposte per il futuro. Al centro del dibattito il diritto alla salute, definito dai cittadini un diritto, non un privilegio. Tra le richieste avanzate, uno screening sanitario gratuito annuale per i residenti del quartiere Tamburi e l'istituzione di un poliambulatorio che possa garantire servizi più vicini alla popolazione.
4: Quello che vorremmo creare nel dettaglio è per il quartiere, chiedendo alla gente una mano, perché noi, ripeto, non siamo qui per proporre, ma il nostro comitato è qui sostanzialmente per ascoltare quelle che sono le proposte costruttive che la gente ci vuole produrre. Quali saranno poi analizzate dal direttivo del comitato e poi protocollate, e saranno poi diciamo, mandate agli enti, agli organi preposti.
3: Particolarmente sentita la questione della medicina di base in un quartiere in cui circa il 60% della popolazione è anziana. Preoccupa la decisione di alcuni medici di famiglia di trasferire i propri studi in altre zone della città, come via Giovinazzi o Tramontone. Una scelta che rischia di creare ulteriori difficoltà, soprattutto agli anziani e alle persone con maggiori problemi di mobilità. Tra le criticità segnalate dai residenti anche l'assenza di una guardia medica e di un punto CUP per la prenotazione di visite ed esami. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cultura, sport e socialità, considerati strumenti fondamentali per migliorare

0: la qualità della vita e favorire il rilancio del quartiere. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato anche l'inno Tambo, accolto con partecipazione dei presenti come simbolo identitario del quartiere e del senso di appartenenza della comunità.
1: E adesso andiamo in provincia, a Martina, c'è una comunità, una città che è un'isola felice, ma anche lì non mancano le criticità, ce ne parla Luciana Convertini.
2: Martina, secondo me, è ben organizzato.
3: A me Martina piace tantissimo.
4: Martina Franca piace ai suoi abitanti, ma non mancano le richieste per renderla ancora più vivibile. C'è chi sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al senso civico e al rispetto dell'ambiente, puntando soprattutto sull'educazione dei più giovani.
5: È la città sicuramente che vorrei, nel senso che sono tornata dopo tanti anni, quindi un motivo ci sarà, però delle cose da sistemare ci sono. Un po' di senso civico in più, fare anche una campagna anche più nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi più giovani.
4: Per altri invece servirebbe una maggiore offerta di eventi e occasioni di svago.
6: Qualche concerto in più al limite, quello che manca, a parte il Festival della Valanite che non è per noi.
4: Tra le criticità più segnalate ci sono il degrado di alcune aree, le strade e la mancanza di spazi per i più piccoli.
7: Le strade sono un po' malmesse e anche la pulizia, le erbacce si vedono parecchio in giro. Non c'è niente, i bambini non possono neanche giocare in mezzo alla strada, fra parentesi.
2: Però fare qualche locale in più, musica più in piazza, mettere un po' di più di musica ai locali, solo quella cosa là.
3: Forse migliorerei da un punto di vista anche i locali, magari qualche locale in più per, diciamo, per i giovani, oppure un multisala.
8: C'è da migliorare. Viabilità, parcheggi, verde, perché sembra un po' abbandonata. Ultimamente sembra una città abbandonata. Sono i post, ci prendiamo cura, ma di che ci prendiamo cura? Forse delle vie principali dove c'è più passeggio, ma se andiamo poi nelle parti più periferiche. C'è un abbandono completo.
9: Sì, è un paesino tranquillissimo. Non oggi, che sa di
3: Un po' sporco,
9: lettiera,
3: è
9: però
3: finita
9: ci
3: la
9: sta.
3: scuola.
4: Tra i temi emersi anche le reazioni ai festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola.
3: Quando ho fatto io la scuola era più con l'acqua, tipo palloncini d'acqua, cose così. Con la farina è la prima volta che lo vedo, sinceramente.
10: Criticità, secondo me, è il traffico. Per il resto sembra che sia ben gestita.
4: I cittadini dovrebbero lasciare l'auto a casa, è
10: Ma se
4: quello che
10: fosse
4: intende.
10: possibile, sì, sarebbe opportuno utilizzare i mezzi pubblici qualora funzionassero in modo adeguato.
11: Le strade, la maggior parte, sono tutte interrotte. Cioè interrotte nel senso piene di buche, c'è tutto da rifare. La cosa del paese è che non c'è posto per parcheggiare la macchina.
12: Fare delle zone più verdi per i bambini per giocare. Parchi.
13: Io ho visto che ultimamente è migliorata.
4: Una città amata dai suoi cittadini, dunque, che chiedono interventi concreti, ma anche una maggiore collaborazione da parte di tutti, perché, come ricordano alcuni, la qualità della vita dipende non solo dalle amministrazioni, ma anche dai comportamenti quotidiani della comunità.
1: Torniamo al quartiere Tamburi e più precisamente al parco di Lulù, dove arriva la piccola Arena Taras, uno spazio riqualificato dal storico marchio Raffo e una kermesse cinematografica pronta a vedere il via. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
14: Inaugurata nella serata del 10 giugno, la piccola Arena Taras, nuovo spazio cinematografico all'aperto all'interno del Parco di Lulù nel quartiere Tamburi di Taranto. L'area, riqualificata grazie al contributo di Raffo, viene restituita alla cittadinanza in occasione dell'avvio della rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle, confermando il legame storico tra il marchio nato a Taranto e la città d'origine.
15: Il legame che intercorre fra Raffo e Taranto è un legame, insomma, dalla nascita che parla di origini, di radici, e abbiamo cercato sempre di rappresentare il territorio di Taranto con orgoglio, anche, diciamo, dal lancio nazionale che abbiamo fatto 3 anni fa. Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione, in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
14: L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e gestita dall'associazione Afosei, punta a trasformare il Parco di Lulù in un luogo stabile di aggregazione, cultura e

0: inclusione sociale. Un progetto che si inserisce inoltre nell'ambito del Lab culturale del Parco di Lulù, affidato alla cooperativa sociale Isola, che organizzerà attività sportive, laboratori ed eventi dedicati alla comunità.
1: È una rassegna vicino ai cittadini, anche perché è la, diciamo, la curatela artistica è dell'associazione stessa in collaborazione con Apulia Film Commission. Quindi chiaramente ci sono stati previsti una serie di titoli legati molto al territorio che si sposano bene anche col senso generale dell'iniziativa, no? L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione.
2: La Campagira è il mio film d'esordio, è un film che racconta Bari alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e sono contento di proiettarlo a Taranto perché io non l'ho mai presentato a Taranto e sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare.
3: Iniziamo con questa meravigliosa rassegna, la piccola Arena Taras, grazie a un'idea avuta da Fosei per portare avanti questa animazione del parco, un'animazione diversa da quella che già noi facciamo. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
4: La sua notizia triste con la scomparsa di un attore, Claudio Spataro. Si terranno alle 16.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali dell'attore tarantino, 72 anni, conosciuto per i tanti ruoli sia al cinema che in TV. Da Taranto era andato via presto per seguire il sogno di una vita d'artista. A Roma aveva lavorato tra gli altri con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordano e Franco Zeffirelli. Proprio Zeffirelli lo diresse in una delle sue interpretazioni più famose, quella del Duce, nel film Un tè con Mussolini. Andiamo avanti perché si chiama Yala, che in sanscrito vuol dire acqua, il quadro sonoro della cantautrice Amara, presentato ieri in Camera di Commercio all'interno dell'ambito del MAP Festival. Ce ne parla Marina Luzzi.
5: E l'acqua, l'elemento del quadro sonoro di Amara, cantautrice di rara sensibilità, lo ha pensato insieme alla direttrice artistica del MAP Festival, la pianista Gloria Campaner, ed è stato presentato ieri in Camera di Commercio proprio nell'ambito della rassegna. L'acqua che dà vita, l'acqua che scroscia, l'acqua che diventa pioggia o si trasforma in uragano nell'opera di Amara, con l'accompagnamento dell'orchestra Ico Magna Grecia, diretta da Piero Romano. Presente a sorpresa anche il ministro Tommaso Foti, in città per Cisse, giochi del Mediterraneo.
6: La canzone si chiama Jala, che in sanscrito vuol dire acqua, e quindi Taranto, diciamo, che ha questa particolarità di essere così inserita tra questi due mari, quindi è l'elemento dominante e forse anche la sua caratteristica nella sua forza primordiale. Io ho un rapporto particolare con Taranto e quindi l'idea che ci sia un'opera installata così in questa città, che ogni volta che vengo mi restituisce tantissimo, mi dà gioia.
5: Prima di Amara, quadri sonori sono stati realizzati tra gli altri da Achille Lauro e Simone Cristicchi, da Remo Anzovino e John Ratter, e consegnati al Marta, alla Cattedrale di San Cataldo, alla Concattedrale Gran Madre di Dio. Quello di Paolo Fresu è stato installato in un luogo pubblico, il Monumento del Marinaio.
7: Sono felice che questo nono quadro sonoro per la città di Taranto è inserito nella nostra kermesse di questa sesta edizione e sono orgogliosa, lieta e davvero onoratissima di esserne parte anche artisticamente. Erika Mineo, in arte Amara, è un'artista straordinaria. Aver concepito insieme questo viaggio dedicato all'elemento acqua in tutte le sue forme, l'acqua che nutre, che dilaga, che ci dà la vita, che unisce, è forse una delle cose più belle anche che mi sono capitate ultimamente nella vita.
5: Il programma del MAP Festival prosegue anche stasera con il documentario dedicato a Stefano Bollani. Ci sarà anche lui a conversare con la regista Valentina Cenni a partire dalle 21.15 a Masseria Battaglia.
4: Restiamo nell'ambito della cultura perché è stata approvata con delibera comunale la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Cultura e Circuito Teatrale. Il programma intreccia teatro e musica. Tra i nomi della prosa, quelli di Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Veronica Privetti, Alessandro Haber, Massimiliano Gallo e Stefano Massini. Per la stagione musicale, Chiara Civello, Tosca e Mario Rosini. Questa era l'ultima notizia del nostro

90 minuti o forse 120 che valgono un'intera stagione. C'è grandissima attesa per la finale di ritorno che potrebbe proiettare il Taranto in Serie D. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata contro il Gladiator, un risultato che lascia intatte le speranze di entrambe le squadre. Lo stadio Italia di Massafra si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per un pomeriggio che sarà caldissimo anche sugli spalti grazie alla presenza della tifoseria campana. Sul fronte tecnico l'allenatore Ciro Danucci tiene tutti sulla corda, a centrocampo si va verso il rientro di Incerti al posto di Marino, mentre Aguilera scalpita per una maglia da titolare dopo l'esclusione dell'andata. In difesa appare certa la conferma del tandem composto da Guastamacchia e Rizzo, che finora ha offerto ampie garanzie. Intanto, dopo il tavolo tecnico in prefettura, sono state stabilite le modalità di prevendita al via da venerdì 12 giugno alle ore 10, con il settore ospiti riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Caserta. Primi passi ufficiali per la Santa Rita Basket Taranto in vista della stagione 2026-2027. La società gialloblu riparte da due conferme strategiche. Sul fronte societario si rinnova la partnership con l'Empire Real Estate Development del CEO Enrico Cinquegrana, che si conferma main sponsor sposando ancora una volta il valore sociale e formativo del progetto sul territorio. Sul piano tecnico invece è blindata la panchina con la permanenza di coach Stefano Mineo, che manterrà anche la guida del settore giovanile della Virtus Taranto. Dopo l'ottima stagione culminata con la semifinale playoff, il club ionico è già al lavoro per completare il roster e dare continuità al percorso di crescita avviato nel 2025. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna con Di Buon Mattino, appuntamento alle 7.30 di domani mattina quando a raccontarvi gli avvenimenti del giorno ci sarà Marina Luzzi. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

Dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo

0: Servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo.

La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine.

0: questo è il risultato di mandarla al cinema.
1: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
0: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Usa, lasciami in pace.
1: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
1: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
0: Ah. Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
0: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
0: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
0: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore? Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco. Prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oh,
2: Io ho salutato papà con un bacio, ho fatto piacere.

0: Non si è neanche svegliato.
1: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
0: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
1: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
1: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
0: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
2: Tutti in carrozza!
0: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
0: Ciao!
2: Vuole andare a casa ora?
0: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, mi dispiace. Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto? No, mi
1: dispiace. Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante problemi.

0: Probabilità una su 100.000.
1: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Ah, signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso cantare.

0: dichiare quando esco da qui, sai, tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
1: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
0: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
1: Forse.
0: Perché non torni a casa, piccolo?
1: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
0: Beh, se hai problemi di soldi, io posso prestarti qualcosa.
1: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
0: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Oh, grazie.
1: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
2: Ehi, ciao, Rod!
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Metta il braccio attorno alla signorina Richards.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
4: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
4: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
4: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
4: Grazie, signor Maine!
2: Lasciatemi! Mettetemi le mani di dosso.
1: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
2: Silenzio. Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
1: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
1: Ciao, Oliver.
5: Oh, ciao, Casey.
1: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
5: Cosa c'è che non va?
1: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
5: Mm-hmm.
1: Tu eri il mio produttore preferito.
5: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
6: Mi scusi, signor Niles.
7: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
5: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
1: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
5: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
8: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
5: Senti, Libby, finirà sui giornali?
8: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
5: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
5: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
5: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
5: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
5: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
9: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
5: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
9: altri. Perché
5: non
9: ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
5: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
5: Non urlare.
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
5: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
5: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
5: da tanto
9: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
5: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.

0: Scotch e soda.
1: Bene. Avanti, avanti, avanti.
0: E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
0: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
0: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
2: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
0: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?

0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
2: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta.
0: La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
4: Tu senti che ha qualcosa.
3: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
5: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
3: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
5: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, il telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
6: Rest you soon, huh?

Cool.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
1: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
5: È fatto, fatto.
6: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
7: Pronto, signor Buck?
8: Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Buck?
6: Sì, ho capito.
7: Pronto, signor Burke?
9: Siamo pronti, signor Burke.
6: Va bene, giriamo.
7: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
7: Silenzio!
6: Pronto, Norman?
12: Sì.
6: Pronta, signorina... come si chiama?
12: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
5: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
12: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
5: Va bene. Sono pronta.
6: Pronti a girare, silenzio.
8: Chuck.
6: Azione.
13: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
5: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
13: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
5: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
13: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé. Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora?
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così! Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
9: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
12: Glielo porto subito, signora.
13: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
14: Si vede che lavori qui da poco tempo.
15: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
14: Non lo so. Devi chiederla a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.

0: attack me? No, it's me, Ethan Onekwe.
1: Società Autotrasporti Ackerman.
2: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
2: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
2: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
2: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
2: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
2: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
2: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
2: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
2: e io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
2: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
3: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
2: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano notato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.

0: Oh, non è troppo tardi?
1: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
0: Tu puoi. Norman, tu puoi.
1: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
0: Eccitante.
1: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
0: È fatta?
1: Sì, ma si rialza. Ti piace?
0: Sì, certo.
1: Ti piace?
0: Sì, certo, Norman.
1: Boom! A proposito, mi vuoi sposare?
0: No, grazie.
1: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
0: Perché non sei affidato?
1: Ehi, tiragli un destro!
0: E hai le mani bucate!
1: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
0: Perché bevi troppo!
1: Se smettessi di bere?
0: Sì!
1: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
0: Sì!
1: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
0: Sì!
1: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
0: Hai visto? Ce l'ha fatta!
1: È stato proprio un bell'incontro.
0: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
1: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
0: Tutte e due.
1: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
1: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
0: Qualcosa non va?
1: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
0: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
1: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
0: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
1: Orrendo.
0: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
1: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché...

0: Che a morte non vi separi?
1: Lo voglio.
0: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
0: Presto, per favore.
2: Certo.
0: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
3: Silenzio!
0: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Hancock.
1: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
0: Ora, se per favore firma la licenza.
3: Sì.
0: Sa, signor Hancock, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
2: Davvero? Ecco qua. Grazie di nuovo.
3: Ecco, grazie, la sua ricevuta. Grazie.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
1: Come?
2: Volevo dire addio.
4: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
5: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Hancock, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
5: Aspetta un momento!
2: Leggilo, Danny.
5: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
4: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
5: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
5: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
5: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Gianni... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi, amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: cara?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
0: Salve, amico!
3: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker, è stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso.

0: che stia tramontando.
1: Riesci a sopportarlo?
0: Va avanti.
1: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
0: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
1: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
0: Ricordi, ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
1: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Dico, quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Hai chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi

0: Colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, andiamo.
0: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
2: Grazie.
3: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
2: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
4: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia e cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
5: Libby, di all'orchestra di suonare.
4: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
5: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
4: Ciao, Oliver.
6: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
4: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Molto carino.
0: Ehi, Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti.

0: qui a Sant'Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
1: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova.
2: Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
2: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
2: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
2: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
3: Avanti, figliolo.
4: Ehi, un momento, un momento.
3: Sono fuori di qui.
4: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
2: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
4: Va bene, signor Libby, se lo dice.
2: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
5: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
6: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
7: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
6: Cosa c'è?
7: Niente, niente.
6: Oliver, dimmi.
7: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
6: vengo
7: fuori.
6: Vengo anch'io.
7: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
6: che
7: sui giornali...
6: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
8: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
6: Sei riuscito a fare qualcosa?
7: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
8: Pronti, vostro onore.
9: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
8: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
9: William Gregory.
10: Eccomi qua, sono io.
11: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
9: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
10: Non mi sento molto bene.
9: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
10: Colpevole, credo.
9: Quando sei uscito l'ultima volta?
10: 2 giorni prima di Natale.
9: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
11: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
9: Quanti anni hai, Rails?
12: 17, signore.
9: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
12: Sì, signore.
9: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
12: No, signore.
9: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
12: Giudice, io...
9: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
11: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
9: Come si dichiara?
0: Colpevole.
9: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede?
13: Nessuno.

0: Uno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
1: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
0: Sì, la riconosco, signorina Lester.
1: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potessi evitare di mandarlo là.
0: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
1: Certo.
0: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
1: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
0: José Rodriguez.
3: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main, seconda trasgressione.
0: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
0: 60
4: giudice.
0: giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
0: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
5: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
5: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
5: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
5: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
5: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
5: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
5: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

Oh, my God.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate! Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola.

0: La magica.
1: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
0: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta accarezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
1: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Ed eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma, del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata.

0: giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo?
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma... chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese, sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche

Come proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena.

0: Dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
1: Qual è il giornalista più indisciplinato?
0: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
1: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
0: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
1: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
0: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
1: Questa Italia-Svezia?
0: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
1: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola? Col barocco di Lecce che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Che pretese? Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia e Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà?

0: l'aria?
1: Ma l'aria
0: la pasta.
1: No, probabilmente le generazioni che ci sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince.
1: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, me l'hai detto che sono molto belle qua, poi succede una cosa diplomatica internazionale.
1: No, no,
0: sicuro,
1: no,
0: sei sicuro. Fidanzate, cose.

0: Svedesi.
1: No, c'era poco. No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
1: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
1: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: Ti giuro, ti giuro.
1: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
2: Bene, bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
2: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Mi ha colto con la pioggia?
2: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
2: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
0: C'è anche
2: sicuramente.
0: molto biondo.
2: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto
0: Finalmente
2: che.
0: qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
2: No, non abbiamo visto, però, cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
2: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
3: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
3: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
3: Abbiamo fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
3: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma, non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
3: No, conosco.
0: bazzicato.
3: No, sono andato a Gothenburg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
3: Ma guarda, in questo momento non niente perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
3: Sì, spaghetti, olio, tutti prodotti italiani.
0: Voi.
3: Ciao.
0: Grazie. Come va stamattina? Ti sei allenato?
4: Sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
4: Ghiaccio come sempre, no, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
5: No, fa piacere, insomma, vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
5: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
5: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
5: Sì, tanto biondo.
6: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla? No,
6: abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
6: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
6: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
6: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
6: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi. Il più amato dagli italiani è lei, allora.
7: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
7: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
7: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
7: No, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
7: Sicuro.
0: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto.

contro di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Bija svjetska pasa ljubav.

0: Tady. Je to podělmo, tady si.
1: Tu che zona mi dai?
2: Dove lo spero?